cifravano lo scorrere della vita umana e gli immensi moti dell'universo nel segno della grande metamorfosi, della morte e resurrezione di Cristo. Amo molto pensare a questo mistero con le parole di Gregorio di Nazianzo, nel discorso 14 sull'amore dei poveri. Chi dunque ti ha concesso di contemplare la bellezza del cielo, il corso del sole, i cicli della luna, il ritorno delle stagioni, l'alternarsi dei mesi, il ritmo dell'anno, la divisione del giorno dalla notte, l'immensità dell'aria, i fiumi profondi, il canto del vento?

0: E lo anticipavo questa mattina nel sommario. Oggi parliamo dell'ingresso della collezione Sergio Bono all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ingresso che va a segnare una pietra miliare nel panorama culturale europeo. Allora, noi ne parliamo con Raffaele Palumbo, che è già in collegamento con noi. Raffaele Palumbo, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovata, bentrovati gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì, è una cosa molto bella quella che stiamo per raccontare, perché stiamo parlando del fumetto, della non arte, dell'arte sequenziale, che è sempre stata considerata un prodotto, come dire, effimero, considerata un consumo molto rapido. Qui arrivano una quantità di pezzi veramente straordinaria nel più importante istituto bibliografico, diciamo così, italiano, e questo ribalta definitivamente questo paradigma, consacrando la narrazione per immagini a documento che è storico, è sociologico, è artistico, e quindi non è soltanto una posizione bibliografica, ma veramente un atto di tutela di memoria collettiva.
0: Acquisizione bibliografica, atto di tutela di memoria collettiva, dicevamo quindi un'acquisizione importante. Allora, intanto, quale tipo di selezione, ecco, è stata fatta?
1: Allora, diciamo che la collezione Bono è una delle raccolte private veramente più vaste d'Europa, molto documentate, dedicate, ripetiamolo, al fumetto e alla cultura popolare. Stiamo parlando di oltre 100.000 pezzi, articoli, inalbi a fumetti italiani, europei, statunitensi, riviste storiche d'epoca, pubblicazioni di critica, cataloghi di mostre, volumi d'arte illustrate, quotidiani, fanzine. Un corpus veramente imponente che copre oltre un secolo di storia, dai primi esperimenti figurativi del Novecento fino praticamente alle produzioni contemporanee, diciamo così.
0: Quindi un corpus imponente, abbiamo detto oltre un secolo di storia, ma allora intanto raccontiamo anche magari chi era Sergio Bono e quale metodo ha seguito nella costruzione di questa sua imponente raccolta.
1: Sì, Sergio Bono è stato uno è stato ed è uno dei più riconosciuti studiosi, saggisti, collezionisti del fumetto, però non è stato assolutamente, diciamo, un semplice amatore. Bono ha operato con grande rigore metodologico, proprio del filologo, dello storico, perché ha raccolto, ha ordinato, ha catalogato tutto questo materiale con estrema precisione, ha tracciato le edizioni, le varianti di stampa, i contesti editoriali, le biografie degli autori, insomma, un lavoro veramente enorme, e la sua ricerca non si è limitata, come dire, come spesso accade, ai titoli di maggiore successo, ma ha abbracciato l'intero panorama editoriale, incluse le pubblicazioni minori e indipendenti.
0: E allora qui c'è anche la curiosità, perché lo dicevamo, ha fatto l'ingresso questa collezione alla Biblioteca Nazionale di Firenze. Allora qui magari due domande in una. Intanto, perché questa sede, come dire, è la sede giusta o appropriata per ospitare questo tipo di raccolto, magari addirittura la sede ideale? E poi qual è il significato politico e culturale di questo ingresso, di questo fondo alla biblioteca, Raffaele?
1: È stato un lungo lavoro di corteggiamento e di verifica da parte della direttrice e delle funzionarie della Biblioteca Nazionale, che è il principale istituto depositario della memoria bibliografica italiana, diciamo così, e della biblioteca che garantisce gli standard più elevati in termini di conservazione preventiva, catalogazione, tutela, e poi è un istituto che dispone delle competenze tecniche per preservare, ad esempio, la carta d'epoca, che è spesso fragile e deteriorabile, e offre soprattutto le garanzie necessarie affinché un fondo di queste dimensioni non venga smembrato, che era il rischio maggiore, ma che venga conservato nella sua unicità, nella sua integrità originale. Ora, l'accoglienza di questo fondo da parte della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze rappresenta, questo è il significato politico a cui alludevi, in qualche modo il definitivo superamento del pregiudizio culturale che per lungo tempo ha considerato, come dicevamo, il fumetto una forma d'arte assolutamente minore, un mero intrattenimento per l'infanzia. Ecco, questa operazione in qualche modo è il riconoscimento ufficiale di quest'arte, dà grande dignità storica, documentaria, alla stessa stregua di manoscritti, dei codici o della letteratura classica e diventa patrimonio culturale. Insomma, questo è un po' il senso di questa operazione.
0: E pensando, ecco, tu ci dicevi un corpus imponente, un fondo di grandi dimensioni attraverso un secolo, allora in che modo anche questa collezione ci permette in qualche modo di ricostruire la storia del costume e della società italiana?
1: Ci sono pezzi straordinari, dopo faremo qualche esempio, però per venire alla tua domanda, i fumetti sono veramente un grande specchio delle trasformazioni sociali, linguistiche, politiche del tempo. I fumetti attraversano le storie, le inserzioni pubblicitarie dell'epoca, la censura editoriale, l'evoluzione grafica, e tutto questo lo ritroviamo negli albi della collezione Bono e attraverso questa collezione è possibile poi analizzare l'evoluzione della società, soprattutto nel Novecento, dal fascismo, il dopoguerra, il boom economico, gli anni di piombo, l'avvento dell'era digitale. E ci sono qui poi delle pietre miliari, per parlare concretamente di tutto questo, le prime annate del Corriere dei Piccoli e del Giornalino, le edizioni originali degli anni 30 di Topolino in formato giornale praticamente, fino ai capisaldi del fumetto avventuroso del noir, Tex, Diabolik, e di inestimabile valore storico sono anche i primi albi dei supereroi americani, statunitensi, e poi i volumi della scuola franco-belga, una sterminata selezione di riviste di saggistica sul fumetto che sono praticamente introvabili oggi.
0: Ecco, invece Raffaele, tu lo anticipavi già prima, adesso ci hai dato già un'idea, ecco, nel concreto che cosa questo fondo contenga, ma se dovessimo invece raccontare o indicare i tesori più rari presenti all'interno di questo fondo, o i pezzi proprio quelli storici, ecco, più importanti, quali sono?
1: Sono quei pezzi, diciamo così, che in qualche modo veramente segnano delle epoche, nel senso che il lavoro è stato suddiviso in più fasi, per capirci, e queste fasi, dal trasferimento in sicurezza dei materiali, la spolveratura, la sanificazione dei volumi, l'inventariazione, il restauro delle edizioni più danneggiate, e poi ci vorrà, perché il lavoro in realtà appena è iniziato, perché ci vorrà una gigantesca opera di catalogazione analitica all'interno del sistema bibliotecario nazionale, in modo che ogni singolo pezzo poi sia identificabile e rintracciabile nei cataloghi pubblici, diciamo così. Però questa operazione poi ha permesso veramente di individuare i passaggi più importanti a cui prima facevamo cenno, il Corriere dei Piccoli, quello che è accaduto durante il fascismo, l'avvento dei grandi personaggi statunitensi e ancora i grandi personaggi in qualche modo europei e italiani, il noir, l'avventura, e citavamo prima non a caso la scuola franco-belga che per non togliere niente a quanto accaduto negli Stati Uniti ha rappresentato in Europa qualcosa di veramente inestimabile.
0: E ecco, quindi un fondo che ha fatto l'ingresso alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ma allora a questo punto ci sono già dei progetti di valorizzazione previsti per rendere poi la collezione fruibile e accessibile al pubblico? E ti faccio già anche una seconda domanda: a quale tipo di pubblico e di ricerca si rivolge principalmente questa donazione, Raffaele?
1: Sì, l'obiettivo della Biblioteca Nazionale non è ovviamente soltanto la conservazione, perché non basterebbe, ma veramente la diffusione, la valorizzazione, la possibilità di renderlo accessibile, per cui sono previste mostre tematiche, percorsi espositivi, convegni, pubblicazioni e poi c'è il grande tema della digitalizzazione dei pezzi più rari e unici, che peraltro non sono più soggetti al diritto di autore, proprio per garantire e consentire la consultazione anche da remoto da parte di studiosi di tutto il mondo. E a proposito di studiosi, qui vengo un po' alla tua seconda domanda, perché il fondo si rivolge davvero molto alla comunità accademica, agli storici, ai sociologi della comunicazione, ai storici dell'arte, filologi, linguisti, perché questa collezione, per questa tipologia di studiosi, è una miniera inesauribile di fonti primarie. E poi naturalmente appassionati, saggisti, sceneggiatori, disegnatori potranno, come dire, per ricerca creativa, per scopi di studi. Però qui c'è questo passaggio importante, perché la storia E il fumetto è una cosa ancora poco esplorata in ambito accademico. Per la storia del Novecento in Italia ci sono pochi studiosi che se ne occupano. Tra gli storici contemporanei c'è sicuramente Roberto Bianchi, che ha fatto e fa un lavoro eccezionale da questo punto di vista, Andrea San Giovanni, ma pochi altri. Ecco, queste straordinarie fonti che adesso mette a disposizione la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze potranno sicuramente favorire le ricerche e collocare soprattutto il fumetto nel ruolo che le compete in qualche modo.
0: Certo che anche, lo dicevi anche prima, un po' il cuore, il punto importante e fondamentale di questa operazione. Allora, Raffaele, siamo in conclusione, ma una domanda te la voglio ancora fare. Come si posiziona allora l'Italia nel contesto internazionale grazie a questa operazione?
1: Ecco, qui ci sono grandi, come dire, soggetti da questo punto di vista, però diciamo che con l'acquisizione della collezione Bono l'Italia va veramente a allinearsi ai grandi modelli internazionali della conservazione della cultura di massa, della pop culture, del patrimonio figurativo. Pensiamo alla sessione dedicata ai comic books, alla libreria del Congresso di Washington, insomma, per intenderci, o a quanto accade in questo senso a Parigi, per cui c'è questo allineamento importante anche da un punto di vista e anche in chiave europea, per cui la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze si va a consolidare con uno dei poli di riferimento europei e non solo proprio per la ricerca scientifica sul fumetto.
0: Allora, una bella notizia, questa che ci ha raccontato l'ingresso della collezione Sergio Bono all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Raffaele Palumbo, è stato un piacere, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a voi e buona giornata.

0: concerto.ch. Gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch. Da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Buon pomeriggio a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e vi do il benvenuto nello spazio di Concerto.ch. Al centro dell'ascolto, oggi, una serie di registrazioni che vede protagonista la Argovia Philharmonic. Alissa Nembrini, che opera le scelte ed assembla il programma di queste nostre selezioni, ha infatti composto una scaletta celebrativa. Partiamo da Giuseppe Tartini e dal suo concerto per violino e orchestra in Mi maggiore, in una versione per tromba e orchestra d'archi in Re maggiore, interpretata da Ole Edvard Antonsen, accompagnato dalla Argovia Philharmonic sotto la direzione di Rune Bergmann.

Applausi al termine del concerto per violino e orchestra in Mi maggiore, versione per tromba e orchestra d'archi in Re maggiore di Giuseppe Tartini, eseguito da Ole Edvard Antonsen alla tromba, con l'accompagnamento della Argovia Philharmonic sotto la direzione di Rune Bergman, registrato presso la Alte Reithalle di Aarau, il 5 maggio 2024. L'Argovia Philharmonic, dedicataria del concerto.ch di oggi, fu fondata nel 1962 su iniziativa del cantante e insegnante di musica argoviese Fritz Guggisberg, come orchestra di docenti nel contesto della vecchia scuola cantonale di Aarau. Sotto la direzione di Urs Föglin, la compagine tenne il suo primo concerto sinfonico nell'autunno del 1963 con un ospite d'eccellenza, la pianista Monique Haas. Il successo della serata portò alla fondazione di un Verein Aargauer Sinfonieorchester, con Urs Föglin come direttore principale della compagine. Per una ventina d'anni le cose proseguirono nel solco di una tranquilla stagionalità provinciale, finché, a seguito di forti contrasti tra i musicisti durante le prove, l'anziano maestro dovette dimettersi dal suo incarico, che passò due anni dopo nelle mani di Reto Chup. Il direttore grigionese, all'epoca già sessantenne, ebbe il merito di influenzare l'orchestra non solo dal punto di vista musicale, ma anche di consolidarne il radicamento culturale e politico nel cantone. Ciò permise finalmente alla compagine di aprire i propri orizzonti e nel novembre del 2001 venne infatti nominato il britannico Douglas Postock come nuovo direttore principale. L'orchestra iniziò a farsi conoscere oltre i confini regionali e nel 2013, l'anno del giubileo per i primi 50 anni, su impulso del direttore amministrativo Christian Weidmann, la Aargauer Sinfonieorchester venne ribattezzata Argovia Philharmonic per rafforzare l'identità dell'orchestra, manifestarne la consapevolezza e segnare un nuovo inizio. Ed è con questo nome che la compagine si è fatta conoscere negli ultimi anni, prima sotto la bacchetta di Douglas Bostock fino al 2019 e poi sotto la guida di Rune Bergman, che abbiamo testé ascoltato e che pochi mesi fa ha lasciato il testimone allo spagnolo Josep Vicent, nuovo direttore principale a partire proprio dalla stagione 2025-26. Questa è in sintesi la storia dei primi 70 anni dell'Argovia Philharmonic. Direi che abbiamo parlato a sufficienza e possiamo senz'altro passare al prossimo ascolto, il concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in Re minore, Köchelverzeichnis 466 di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguito da Louis Schwitzkebel. L'Argovia Philharmonic era diretta in quell'occasione da Douglas Postock per una serata registrata il 13 novembre 2022 presso la Alte Reithalle di Aarau.

Applausi al termine del concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore, che esce il Verzeichnis 466 di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguito da Luis Schwitzkebel al pianoforte con l'accompagnamento dell'Argovia Philharmonic sotto la direzione di Douglas Bostock. Si trattava di un concerto registrato il 13 novembre 2022 presso la Alte Reithalle di Aarau. È interessante notare che l'Argovia Philharmonic, cui Alissa Nembrini ha deciso di dedicare il concerto.ch di oggi, ha trascorso buona parte della propria esistenza senza una vera e propria sede stabile. Sale comunali, chiese, spazi per congressi, non c'è stato luogo atto ad ospitare un pubblico che Voegeli, Chup e Bostock, i primi tre direttori stabili dell'orchestra, non siano stati disposti ad utilizzare per continuare ad alimentare la voglia di musica degli argoviesi. Il 29 ottobre 2021, tuttavia, nell'ambito del centro multidisciplinare di Bühne Aarau presso la Reithalle, è stata inaugurata la nuova sala da concerto dell'orchestra. Per l'Argovia Philharmonic si è trattato di un evento storico. 58 anni dopo la sua fondazione, l'orchestra ha finalmente ottenuto una propria casa, diventando orchestra residente della Alte Reithalle in uno spazio che può ospitare fino a 522 spettatori. Insomma, una storia svizzera di successo che vogliamo festeggiare con un ultimo ascolto tutto svizzero, ossia Hilbizite, ouverture per orchestra composta dal lucernese Werner Verli, classe 1892, che ascoltiamo nell'esecuzione dell'Argovia Philharmonic sotto la direzione di Douglas Bostock.

0: Hilbitzite, ouverture per orchestra di Werner Verli, eseguito dall'Argovia Philharmonic, sotto la direzione di Douglas Bostock per un disco Musique Suisse del 2012. Era il nostro ultimo ascolto per oggi. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, concerto.ch torna domani, sempre alle 13.30. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Siamo sempre connessi, ma mai stati così soli. In un mondo che promette legami istantanei, cresce silenziosa una nuova forma di povertà, quella relazionale, che non si misura in reddito o beni materiali, ma nel numero di rapporti che riusciamo a creare e mantenere. Così recita la copertina del primo numero della rivista italiana Nessi, uscita appunto in questo suo primo numero nel scorso autunno, una pubblicazione di Percorsi di Secondo Welfare, un laboratorio di trasformazione sociale. E possiamo dirci che in fondo non ci stupisce più di tanto che esordisca proprio con il tema della povertà relazionale. Intanto mi ha raggiunta in studio la collega Elisa Rossello. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Barbara, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, esatto, l'anno scorso l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarava che nel mondo la solitudine affligge una persona su sei e causa 871.000 decessi all'anno. Quindi si tratta di un tema importante non solo a livello psicologico e sociale, ma anche in termini di salute. Diversi paesi iniziano a preoccuparsi e cercare soluzioni. Per esempio in Ticino pensiamo a Mendrisio, che apre delle portinerie di quartiere per promuovere la socialità. Ma avremo modo di parlarne.
0: Sì, senza dubbio. Insomma, la solitudine come fenomeno sociale e i possibili rimedi al centro del nostro approfondimento di oggi. Noi ne parliamo con Chiara Saraceno, ben ritrovata alla Radio Svizzera. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Chiara Saraceno è sociologa, professoressa ordinaria all'Università degli Studi di Torino. Si è occupata molto dei temi di famiglia, povertà ed emarginazione ed è proprio autrice di uno degli articoli della rivista Nessi intitolato proprio Che cosa significa povertà relazionale. Insieme a lei anche Tiziana Madella, benvenuta anche a lei.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Tiziana Madella è docente professionista SUPSI in lavoro sociale e direttrice della divisione socialità e pari opportunità della città di Mendrisio. Tiziana Madella che fra l'altro proprio il mese scorso in seno dell'ultimo evento del forum genitorialità della Svizzera italiana teneva una relazione proprio sul tema della povertà relazionale. E da qui partirei magari con Chiara Saraceno chiedendole proprio in che cosa consiste questa povertà relazionale.
2: Quando si parla di povertà relazionale ci si riferisce alla mancanza o alla scarsità comunque delle relazioni interpersonali, che possono essere familiari, di amicizia, di comunità, anche di lavoro, e che sono tutte fondamentali per il benessere psicologico e sociale. Cioè non avere relazioni significative può proprio comprimere il senso di stare al mondo, di comunque benessere, e può anche avere degli effetti sulle condizioni materiali, perché da un lato avere relazioni significative significa avere possibilità di parlare con altri, di non stare da soli e così, ma può anche non dare l'opportunità di trovare sostegno in caso di bisogni. Poi si deve distinguere tra le relazioni, cioè ci può essere una povertà di relazioni più prossime, quelle che un sociologo statunitense Granovetter chiamava i legami forti, quindi legami familiari, ma anche di amicizia più vicina, più prossima, quindi queste possono mancare o anche essere fortemente inadeguate, inadeguate da un punto di vista qualitativo, e poi ci sono anche, però sono altrettanto importanti quelle che sempre Granovetter chiamava i legami deboli, non perché siano fragili, ma perché sono meno prossimi, ma pure quello che in altri termini si può anche chiamare capitale sociale, cioè quelle relazioni di lavoro, di anche di conoscenza, che però consentano anche di esplorare le opportunità nel mondo al di fuori della propria cerchia più ristretta, possono aiutare a trovare un lavoro, a vedere cose diverse e così via. Entrambi i tipi di relazioni sono importanti.
0: Sì.
2: Mancare, avere troppo di uno e niente dell'altro può anche essere può anche non produrre un benessere sufficiente o Mi dica, scusi, l'ho interrotta.
0: No, intanto è particolarmente allarmante constatare come questo, appunto, emergenza sulla penuria di relazioni, sia deboli sia forte, poi magari su questa distinzione torniamo con Chiara Saracene, arrivi dall'OMS, no? Proprio anche per le sue implicazioni che ha sulla salute, addirittura con dei dati certo. impressionanti relativi ai decessi che conseguono alla solitudine. Tiziana Madella, quali sono le principali cause che possiamo individuare per questa, possiamo chiamarla, epidemia di povertà relazionale, e come si manifesta il fenomeno anche in un contesto piccolo come il nostro, la Svizzera italiana, che non è composta, per dire, da grandi metropoli alienanti dove ci immaginiamo può essere più presente la povertà relazionale?
3: Allora, io direi che dal nostro osservatorio non parlerei di epidemia, ma sicuramente di un elemento su cui dobbiamo fare attenzione, di un fattore di rischio. I motivi io li ritrovo soprattutto in un concetto di precarietà, una precarietà su tre livelli che riscontriamo sempre di più nelle nostre realtà, una precarietà di legami, di opportunità e di protezioni. E mi spiego, precarietà di legami noi rileviamo comunque all'interno chiaramente dei mutamenti, dei modelli familiari, una maggiore fragilizzazione dei vincoli matrimoniali, familiari, l'aumento delle separazioni e dei divorzi che impattano evidentemente sulle relazioni e sulle dinamiche anche generazionali delle famiglie. Una precarietà di opportunità legato proprio un po' anche all'instabilità economica, quindi la difficoltà di accesso al lavoro, la precarizzazione legata ad alcune categorie, le difficoltà economiche sempre più presenti nella nostra realtà, e anche una precarietà a livello di protezione in termini di diritti, di difficoltà di accesso ai servizi, di burocratizzazione, che selezionano anche veramente poi e impattano in maniera importante sulla capacità delle persone di rivolgersi ai servizi. Tutti questi elementi incidono ulteriormente sul concetto di povertà relazionale, quindi sulla mancanza di legami, e hanno un valore importante cumulativo rispetto a tutta una serie di difficoltà che le persone ci portano ai servizi oggi.
1: Forse si intuisce già un po' la risposta alla prossima domanda che vogliamo fare a Chiara Saraceno, e cioè: le relazioni potrebbero a prima vista essere un rapporto personale, individuale, però per esempio Tiziana Madella ha citato diversi fattori che sono piuttosto sociali legati a questo fenomeno. Quindi, appunto, Chiara Saraceno, in base a cosa si può definire questo fenomeno di povertà relazionale un fenomeno sociale, quindi con delle implicazioni di salute pubblica e strutturali?
2: Beh, ci sono anche fasi del ciclo di vita, per esempio sono particolarmente a rischio di povertà economica, per esempio gli anziani.
0: Certo.
2: Chi mi ha preceduto parlava per esempio della fragilità matrimoniale, per esempio tutte le ricerche mostrano che per esempio il caso di divorzio, di separazione, sono più a rischio gli uomini se non si sono rimessi in coppia, perché non avendo per esempio esercitato sufficientemente la dimensione, cioè avendo delegato spesso la gestione delle relazioni non professionali, ma quelle familiari eccetera, alla moglie, spesso si trovano spiazzati poi in età anziana, anche se non sono più spesso le anziane a trovarsi fisicamente da sole, cioè vedove, perché vivono più a lungo, eccetera, quindi possono sperimentare se non hanno figli. Cioè, l'età anziana è particolarmente a rischio, perché poi si perdono gli amici, muoiono attorno a loro, no? I figli a volte sono lontani, eccetera, e quindi bisogna anche, in una società che oggi non è più immobile e stanziale, in cui tutti stanno sempre nello stesso posto, i figli stanno nello stesso posto dei genitori, i pochi figli che ci sono, eccetera, questo è un rischio che bisogna in qualche modo fronteggiare offrendo altre opportunità di socialità, di incontro. Non necessariamente vivere da soli è un fatto di solitudine, però se si oltre a vivere da soli non c'è niente attorno a sé, o non ci sono occasioni di incontro e possibilità, diventa, può essere davvero molto, molto rischioso. Così come anche la maternità può per molte donne essere un fattore di isolamento, perché ci si chiude se non si hanno sufficienti sostegni attorno, eccetera, può essere un fatto di chiusura che rischia davvero di per alcune donne di far saltare gli equilibri, no? Di perdere il senso della dimensione di sé al di fuori dell'accudimento e della maternità. Chi poi è in situazioni di fragilità, come veniva ricordato, quindi non riesce neanche a sviluppare relazioni significative, lavorative significative, perché il lavoro è precario, perché non il contesto di vita restituisce solo un senso di essere effimeri, cioè che tutte anche le relazioni sono effimere, è particolare, è esposto al rischio anche di non riuscire a sviluppare la capacità addirittura di mantenere le relazioni, perché mantenere le relazioni è una capacità che va coltivata, cioè che deve trovare delle opportunità, ma anche che va coltivata come importante. Se si vivono delle esperienze sempre effimere, precarie, provvisorie, in cui non si riesce a investire in una relazione, questo diventa anche una incapacità, un'incompetenza relazionale che diventa socialmente strutturata.
0: All'interno del contesto della Svizzera italiana e del Canton Ticino, direi che senza dubbio la città di Mendrisio è pioniera al momento nel cercare di promuovere delle misure a favore dell'inclusione, della coesione sociale, contro l'isolamento e il dolore sociale. Tiziana Madella, ci vuole magari raccontare del laboratorio in corso a Mendrisio? Di particolare interesse per noi è l'esperimento delle portinerie di quartiere che ancora non esistono nella maggior parte dei comuni e delle realtà ticinesi, mentre a Mendrisio, se ho ben capito, ce ne sono 4.
3: Sì, esatto, ce ne sono 4 al momento di portinerie, ma io farei un passo indietro, nel senso che a fronte un po' di tutto quello che diceva la professoressa Saracena, evidentemente Mendrisio ha delineato delle linee strategiche nella direzione proprio di promuovere, accanto alla risposta dei bisogni individuali con i nostri servizi, un welfare maggiormente di comunità da un lato, e dall'altro quello di creare tutta una serie di alleanze e di partenariati sul territorio, proprio per andare ad impattare su quello che è il nostro territorio, creare dei contesti aggregativi migliori in ottica proprio di capitale sociale. E da qui quindi noi abbiamo raccolto qualche anno fa, siamo partiti nel 2017 raccogliendo alcune sfide, alcuni bisogni portati dalla popolazione. Ricordo che Mendrisio è una città aggregata con 10 quartieri, alcuni molto piccoli, dove si sono persi i luoghi di incontro. Abbiamo quartieri dove non ci sono più bar, dove ha chiuso la posta, dove non ci sono quasi negozi, quindi c'era veramente un bisogno di aggregazione. Quindi siamo partiti da questo bisogno segnalato, abbiamo creato delle coprogettazioni con alcune persone che sono diventati dei gruppi di lavoro che ci hanno accompagnati in questi anni, e oggi abbiamo 4 portinerie in 4 luoghi diversi con delle caratteristiche molto diverse. Sono dei micro progetti, ma le portinerie sono diventati dei luoghi di incontro, dei luoghi di attivazione sociale, dove da un lato andiamo a creare
0: incontri. Cos'è esattamente una portineria? Ce lo spiega?
3: È uno spazio messo a disposizione della città, molto spesso sono spazi delle ex case comunali, all'interno dei quali abbiamo delle persone che si mettono a disposizione, che garantiscono un'apertura settimanale, ci sono incontri, attività, ci sono delle tavolate, ci sono le colazioni di quartiere, un cittadino o una cittadina possono partecipare, proporre delle iniziative, ci si ritrova per bere un caffè, si ritrovano le famiglie, si ritrovano le persone anziane, e all'interno di questi spazi è chiaro che noi offriamo delle attività legate anche alla promozione della salute. Abbiamo delle figure professionali che ruotano attorno, un infermiere di comunità che porta dei temi, facciamo delle attività di movimento, facciamo dei giochi, abbiamo aperto questi spazi alle associazioni del territorio che non avevano neanche uno spazio di ritrovo, quindi acquistano nei vari quartieri delle configurazioni differenti, a geometria variabile, per rispondere ai progetti, e la co-costruzione avviene attraverso gli stakeholder, le persone che vivono questi luoghi, possono essere delle associazioni, possono essere anche dei cittadini e delle cittadine E poi ecco un altro aspetto importante, inseriamo anche delle persone escluse dal mondo del lavoro attraverso questi programmi di utilità pubblica, quindi persone che sono escluse, che difficilmente potranno essere reinserite, che lì ritrovano un ruolo, una funzione, e molto spesso sono persone sole e che si portano dietro un percorso di vita anche difficile, che diventano dei punti di riferimento per la comunità. Quindi la sfida è stata proprio quella anche di costruirli insieme alla popolazione attraverso un lungo lavoro, e oggi possiamo dire appunto di avere queste quattro realtà, questo progetto chiaramente nato grazie alla collaborazione con ProSenectute, lavoro sociale comunitario, che è un progetto finanziato appunto dal Cantone, dalla DASF, e in questi 3 anni siamo stati accompagnati ecco dai i colleghi e le colleghe di ProSenectute, e dal prossimo anno la città assumerà un ruolo più direttivo anche sulla governance di questi progetti, in collaborazione, ripeto, con i cittadini, le cittadine, le associazioni e le commissioni anche di quartiere, che noi abbiamo sostenuto proprio perché sono un'antenna del quartiere, e questi ci permettono chiaramente anche di intercettare quelli che sono i bisogni delle persone, e anche quando ci arrivano poi tutta una serie di persone ai servizi sociali, portatrici di tutta una serie di problematiche, noi possiamo fare un lavoro di aggancio anche all'interno delle portinerie, proprio per potenziare questa parte legata all'importanza delle relazioni sociali.
1: Capiamo meglio cosa succede all'interno di queste portinerie, però da un punto di vista più, diciamo, teorico. Quindi chiediamo a Chiara Saraceno, il tipo di interazioni e quindi di relazioni che si sviluppano in questi spazi. Intanto, che tipo di legame sono, se forte o debole, e poi in che modo possono promuovere le reti sociali e quindi combattere la povertà relazionale?
2: Intanto mi permetta di dire che anche a Torino abbiamo, per iniziativa di un'associazione che si chiama Rete Italiana di Cultura Popolare, abbiamo creato delle portinerie di comunità, le chiamiamo così, che sono aperte tutti i giorni, salvo che nel weekend, ma sono aperte tutti i giorni, e sono diverse, e anzi stanno anche sviluppandosi in tutta Italia con la stessa idea. Cioè, queste, nelle portinerie si crea capitale sociale, come ricordava anche chi mi ha preceduto, nel senso che si sviluppano relazioni, si mettono in contatto le persone con enti, associazioni, eccetera, che possono soddisfare dei bisogni, si attivano anche le persone, cioè, per cui possono anche restituire, possono loro stesse portare le proprie capacità, i propri desideri, la propria voglia di fare, le proprie proposte, e quindi si creano reti. Poi, che siano reti di legami deboli o di legami forti, cioè si possono anche sviluppare amicizie forti, ma soprattutto si dà il messaggio e l'opportunità alle persone di non sentirsi sole, cioè di non, o anche alle famiglie, penso per esempio ai singoli, ma anche alle famiglie migranti che arrivano in una città e che conoscono magari soltanto i propri simili, cioè simili nazionali, di lingue, però che fanno fatica a inserirsi, che invece in una portineria possono trovare, oltre all'aiuto se ne hanno bisogno per muoversi nel mondo, anche relazioni di tipo diverso, allargando la propria cerchia di relazioni e sentendosi meno isolate rispetto alla città in cui vivono. Quindi non è detto che la portineria sia l'unica modalità, ci sono altre esperienze, penso alle università della terza età, per dire, per molte persone che sono in pensione, che sono luoghi in cui, oltre a apprendere cose nuove, si possono anche sviluppare relazioni di altro tipo, le parrocchie, eccetera, però dobbiamo pensare a dei luoghi di socialità, e aggiungerei che non richiedano di essere iscritti o di dover pagare, cioè perché oramai anche per trovarsi con gli amici bisogna andare a prendere l'aperitivo, cioè pagare qualche cosa. Questi sono, bisogna invece sviluppare luoghi in cui ci si possa incontrare magari anche per caso, per far, anche senza essersi conosciuti prima, senza dover pagare qualche cosa, liberamente, anche portando anche le proprie idee, oltre che i propri bisogni. Questo è molto importante.
0: Sì, è molto importante non ridurre le relazioni a un consumo relazionale, no? Sì, che è poi questo, il modello proposto dai social, mentre invece l'esempio delle portinerie sociali mi sembra far emergere fortemente questo aspetto della compartecipazione, della coprogettazione. Noi siamo partiti da questa nuova rivista Nessi, concentrata sul secondo welfare, no? Noto anche come community welfare, che si aggiunge dunque al primo, che è quello dello Stato, e che coinvolge l'insieme delle politiche sociali garantite da soggetti non pubblici, quindi imprese private, associazioni, parti sociali, terzo settore, volontariato, c'è ancora tutto il contesto informale. Tiziana Madella, lei è capa di visione della città di Mendrisio, ma ci conferma insomma che per accrescere il capitale relazionale non può esserci soltanto lo Stato e la cosa pubblica.
3: No, assolutamente, soprattutto nella nostra realtà diventa fondamentale lavorare proprio sul capitale sociale dei nostri territori. Se penso al nostro osservatorio di Mendrisio, noi abbiamo moltissime associazioni, alcune sicuramente in difficoltà perché fanno fatica nel ricambio generazionale, ma che offrono dei servizi, delle attività fondamentali che l'ente pubblico non può svolgere. Se io penso a questi 17-18 anni che lavoro a Mendrisio, ritroviamo un aumento dei bisogni portati ai servizi, ma anche l'impossibilità da parte dei servizi a continuare a rispondere unicamente ai bisogni individuali. Dobbiamo dare delle risposte differenti, e quindi da qui anche tutto il lavoro, come dicevo prima, di sostegno, di partenariato con il territorio. Il territorio è molto ricco, quindi da un lato le associazioni ci portano anche la loro visione di quello che è il bisogno, un bisogno che arriva diverso ai servizi, quindi diventa importante integrare la loro visione. Dall'altro lato noi lavoriamo molto anche per sostenere le associazioni formali, supportandole, dandogli gli spazi, il sostegno amministrativo, ma anche tutto quello che è fondamentale, quello che è il volontariato informale, che è quello che si ritrova in questi luoghi, perché l'impatto che possono avere le relazioni, se io penso per esempio alle persone rimpatriate, ai cittadini svizzeri che arrivano da fuori, è vero, il cantone, il comune offre spazi, sostegni economici, prese a carico individuali, ma l'importanza di avere un luogo e uno spazio con cui condividere il pranzo di Natale, una domenica, un'occasione di festa, sono veramente fondamentali e altrettanto importanti delle erogazioni di quelle che sono le prestazioni. Per cui il nostro focus deve essere anche quello di lavorare sul territorio, con il territorio, promuovendo in continuazione delle occasioni di incontro. E per fare questo, evidentemente, ci vogliono anche degli operatori e delle operatrici che, come dico spesso, lavorano sulla soglia. Non ci vogliono più solo i professionisti dei servizi, ma anche operatori flessibili che abbiano la capacità di confrontarsi con i servizi, con i cittadini, con le commissioni di quartiere, con le associazioni, e insieme costruire reti e progetti. E questo è un grande lavoro che stiamo imparando, che stiamo sperimentando dopo diversi anni, e che comincia a dare effettivamente un risultato positivo in termini comunque di apprezzamento, perché in più queste realtà hanno un impatto economico residuo. Ecco, rispetto, sappiamo quanto è importante anche la dimensione dei costi. Le portinerie di quartiere sono luoghi accessibili, gratuiti, che costano anche poco. Si tratta però di avere operatori, operatrici che abbiano le competenze per fare lavoro sociale di comunità, che è altrettanto importante delle prese a carico dei servizi sociali oggi nella nostra realtà.
1: Quindi spazi di socializzazione, coinvolgimento dei partecipanti in modo attivo, però ci rimane una curiosità, abbiamo pochi secondi, però vogliamo chiederlo a Chiara Saraceno. Gli spazi virtuali, i contatti attraverso i social, perché non valgono come legami per appunto sostituire, se mancano, quelli nella vita reale?
2: Beh, perché lo star faccia a faccia, il conoscersi è importante, il fare anche delle cose assieme, cioè i legami virtuali possono avere una grande importanza, si può stare in relazione anche con qualcuno che abita lontano. Pensiamo durante il Covid quanto sia stato importante poter stare comunque in relazione a quanto è importante, per esempio, per chi è migrante in un paese diverso e magari ha lasciato i propri genitori o i propri figli al paese d'origine, il poter stare in contatto. Quindi assolutamente è importante, ma non può sostituire la relazione anche della consuetudine, del guardarsi negli occhi, del fare una cosa assieme, del capire il sentimento dell'altro, del farsi anche compagnia, no? Anche dello star fianco a fianco. Questo è importante, quindi non sono sostitutive, possono integrarle. Quando diventano sostitutive diventano rischiose, perché sembra di avere una relazione, addirittura c'è qualcuno che oggi chiama una relazione con una chatbot, no? Ecco, e questo rischia anche di far perdere il senso della realtà e anche della propria realtà a un certo punto.
0: E in questo senso, senso è anche importante usare le parole giuste, no? Relazione per una consultazione di un chatbot non può essere equiparabile o sostituito al guardarsi occhi negli occhi. Allora, siamo partiti dalla povertà relazionale, un fenomeno sociale, strutturale, anche di sanità pubblica, per cercare di capire quali le forme partecipate fianco a fianco possono essere adottate anche nella realtà ticinese per contrastarle. Io ringrazio la sociologa Chiara Saraceno per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: E grazie anche a Tiziana Madella, docente professionista SUPSI e direttrice della divisione Socialità e Pari Opportunità della città di Mendrisio.
3: Grazie anche da parte mia, buona giornata.

0: Jacopo Zanchini è giornalista ed esperto di politica estera, vice direttore del settimanale Internazionale, che ha fondato nel 1993, scrive dei fatti del mondo, guida la squadra che si occupa degli approfondimenti in video e con i colleghi realizza il podcast quotidiano Il Mondo. Nel suo percorso giornalistico si è dedicato anche alla documentaristica e ha condotto programmi televisivi e radiofonici. Nel tempo che gli rimane, scrive anche qualche articolo per la testata di cui è vice direttore. Jacopo Zanchini commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Ed eccoci qui, buongiorno, ben svegliati, ben trovati, sei in punto e noi siamo pronti qui per una nuova puntata insieme di Verde Aurora. Staremo insieme fino alle 9, tra poco apriremo la nostra puntata con la rassegna stampa, sfoglieremo i giornali di oggi e comunque anche nella puntata di Verde Aurora di questa mattina noi staremo sulla stretta attualità, in particolare con il nostro

nostro ospite Jacopo Zanchini. Con lui in questi giorni abbiamo parlato molto di Medio Oriente. Oggi invece volgeremo lo sguardo alla Russia, dove ci si avvicina a grandi passi alle elezioni parlamentari di settembre, in una situazione complicata dalla crisi petrolifera ed economica che scuote il paese e da un potere che sembra sempre più autoritario e sordo alle richieste dei cittadini. Cosa succede a Mosca? Noi lo scopriremo insieme al nostro ospite Jacopo Zanchini attorno alle 8:18. Alle 8:45 invece parleremo di tecniche per stimolare artificialmente le precipitazioni, tecniche che esistono da decenni ma la loro efficacia è difficile da misurare. Diritti, scienza e teorie del complotto attorno alla modificazione del tempo atmosferica ci parlerà Alessandra Ria, che in merito firma un articolo sul tascabile. E poi invece alle 7:05 per la nostra corrispondenza, subito dopo la rassegna stampa, questa mattina andremo alla scoperta di Palazzo Farnese, uno dei più bei palazzi di Roma, e scopriremo i suoi restauri appena conclusi. Che cosa è cambiato? Ce lo racconterà Maria Cristina Minicelli. Diamo uno sguardo anche alle previsioni del tempo. In prevalenza resta soleggiato, malgrado qualche velatura ad alta quota, specialmente nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, le temperature in ogni caso a bassa quota anche oggi intorno alla massima ai 30 gradi, in Alta Engadina saremo intorno ai 19, dal pomeriggio nelle vallate superiori vento a tratto moderato da nord, in serata temporaneamente anche sulle pianure del Ticino centro-meridionale, in montagna invece vento moderato dal settore nord. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete naturalmente scriverci, a noi fa sempre piacere ricevere i vostri messaggi e i vostri riscontri, i vostri suggerimenti. Il nostro numero è lo 079-382-6765, 6 e 3 minuti, è tempo di iniziare. Noi iniziamo con la musica di Rete 2, iniziamo con Vinicio Capossela.

ora Printil sei finita in taverna, in esilio da Kraken e Krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, i playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk, e mi ubriacano a furia di spritz, e mi ubriacano se fa

E abbiamo aperto la nostra puntata di oggi cantando in sirenese con Vinicio Capostele questo suo brano Printil, tratto dall'album Marinai, Profeti e Balene, l'ottavo disco del cantautore, un disco uscito nel 2011. Noi guardiamo che cosa succede nel mondo, guardiamo quali sono le principali notizie di oggi. In Medio Oriente, nucleare, c'è l'accordo tra USA e Sauditi, un affare per decine di miliardi, e vedremo cosa ci dicono in proposito il Sole 24 Ore, intanto il Corriere della Sera. Iran, Trump dice per ogni nuova nave attaccata colpiremo una centrale elettrica, e Teheran risponde se gli USA colpiscono le nostre infrastrutture non passerà una goccia di petrolio. E poi, sempre a proposito di Medio Oriente, sul Corriere della Sera c'è l'intervista a Ben Rhodes, ex consigliere di Obama, che dice dopo l'Iran toccherà a Cuba, e per capirne il perché della sua tesi vedremo che cosa ci racconta in questa intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Poi invece, guardando a Kiev e alla Russia, intanto per la Russia c'è fumata nera europea per le sanzioni UE a Mosca, i negoziati si tengono a Bruxelles, per oggi previsto un'intesa, mentre a Kiev Zelensky licenzia il comandante in capo delle forze armate ucraine, il generale Sirki, lo sappiamo, ma non si fermano le proteste. Nonostante questo, le proteste che da 7 giorni si ripetono a Kiev non si fermano, perché la richiesta ancora sul tavolo è quella di richiamare il ministro della difesa Mikhailo Fedorov, e su questo c'è anche l'editoriale di Le Ton questa mattina di Madeleine von Holzen, che andremo a guardare. E poi caso Epstein, ieri è stato trovato il corpo di Daniel Siad a Parigi, era sospettato di aver reclutato giovani modelle per Epstein, la procura ha aperto un'inchiesta. E prima però di andare a guardare nel merito le notizie che ci arrivano dal mondo, le notizie del giorno, questa mattina invece apriamo con intanto il Tag Sanzeiger, che pubblica oggi un articolo subito nelle sue pagine interne a pagina 3, Bundesrat will Millionen für eigene News-App ausgeben. Il Consiglio federale vuole spendere milioni per un'app di notizie, questo nonostante le misure di risparmio. Una notizia che avevamo dato già ieri nei nostri vari notiziari, oggi il Tagesanzeiger entra nel merito. Dice il governo intende creare un canale di comunicazione per informare direttamente la popolazione. Questo proprio dopo che il Parlamento recentemente ha deciso di tagliare i fondi destinati alla comunicazione dell'amministrazione. L'articolo è a firma di Quentin Schlappach, che ci dice l'amministrazione federale è una vera e propria macchina della comunicazione. In media la Confederazione diffonde ogni anno circa 2500 comunicati stampa. La rilevanza di questi messaggi varia notevolmente, si va dagli ultimi negoziati doganali con gli Stati Uniti fino ai consigli per gustare in sicurezza una fondue chinoise o per trattare correttamente i ricci. E finora erano diverse le redazioni di giornali, radio e televisioni del paese a selezionare questi comunicati in base all'interesse del proprio pubblico. In futuro però il Consiglio federale vuole poterli diffondere senza alcun filtro attraverso una propria piattaforma di comunicazione. E così è quanto dice la Cancelleria federale, e a quanto dice la Cancelleria federale, la cosiddetta app del Consiglio federale dovrebbe essere lanciata a metà del 2027. La Cancelleria federale giustifica il progetto sostenendo tra l'altro che la popolazione debba essere protetta dalle campagne di influenza e di disinformazione alla luce della crescente diffusione di falsi contenuti e deepfake generati dall'intelligenza artificiale. È diventato ancora più importante che il governo disponga di un canale affidabile e indipendente dalle piattaforme commerciali, quanto afferma Ursula Eggenberger, portavoce della Cancelleria federale. L'app dovrà inoltre garantire un'informazione affidabile della popolazione anche in situazioni di crisi. Un'agenzia bernese si aggiudica il mandato, intanto la Cancelleria federale aveva già avviato il progetto nel 2022, all'epoca aveva commissionato uno studio all'Istituto di Ricerca GFS di Berna, spendendo 76.000 franchi per verificare l'interesse della popolazione per un'app di questo tipo. E stando ai risultati, il 72% delle 2.324 persone intervistate riteneva auspicabile un'app del Consiglio federale per la Svizzera.
Per lo sviluppo e per la gestione di questa app o app, la Confederazione ha ora incaricato l'agenzia bernese che si chiama Apps with Love, questo mi sembra un bel nome, che ha ottenuto un mandato del valore di 3,4 milioni di franchi. Il lancio dell'app appare tuttavia in parziale contraddizione con una recente decisione del Parlamento, ci dice il Taghi, di fronte all'aumento dei costi sostenuti dai servizi della comunicazione degli uffici federali e dei dipartimenti. Lo scorso dicembre Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati avevano infatti imposto all'amministrazione un risparmio di 25 milioni di franchi nel settore delle relazioni pubbliche. E insomma, staremo a vedere come si svilupperà questa nuova app, in che cosa consisterà, e appunto l'articolo naturalmente sul Taghi continua, potete trovarlo questa mattina subito a pagina 3. 6:13 minuti. Allora, noi prima di dare uno sguardo alle notizie che arrivano dal mondo, come avete già potuto sentire da sommario, e non sono buone notizie neanche oggi, allora noi prima ci ascoltiamo ancora Martha Fields e la sua Do More Right.

E noi partiamo nella nostra rassegna stampa, siamo partiti da Takezanzanger, però adesso per le notizie dal mondo partiamo da Sole 24 Ore e dal Corriere della Sera. Naturalmente tutti ne parlano, sì, USA ha programma nucleare per Riyadh, dice il Sole 24 Ore. In particolare a firmare l'articolo è Marco Valsania, corrispondente da New York. Firmato dunque l'accordo, l'intesa dovrebbe consentire al paese di arricchire uranio sul proprio territorio. Allora la Casa Bianca torna alla politica estera e di sicurezza nazionale, che preferisce quella a colpi di deal, di accordi economici e finanziari. Donald Trump ha tenuto a battesimo un accordo rivendicato come storico con l'Arabia Saudita, grazie al quale fornirà a Riyadh e al suo leader di fatto, il principe ereditario Mohammed bin Salman, le chiavi di un inedito programma nucleare civile. L'intesa, che ha durata trentennale, un valore stimato in decine di miliardi di dollari, dovrebbe anche consentire al regno di arricchire uranio, trattare plutonio sul proprio territorio. Per Riyadh e le sue ambizioni di crescita e leadership regionale si tratta di un cruciale successo, tanto più dopo che i rapporti con il grande alleato statunitense sono stati complicati dalla difficile e risolta guerra di Washington contro l'Iran. Diversificherebbe le sue fonti energetiche sfruttando possibili giacimenti di uranio e rispondendo con il nucleare alla domanda interna, strategia che al contempo rafforzerebbe l'export di greggio e le entrate di Riyadh. Un successo è vantato anche dall'amministrazione USA. Aziende americane quali Westinghouse avranno un ruolo essenziale ed esclusivo nello sviluppo di tecnologia e infrastruttura atomica saudita, rilanciando il settore. Un capitolo dell'accordo prevede esplicitamente che società americane costruiscano un impianto di arricchimento dell'uranio previo uno studio di fattibilità di una commissione bilaterale. Tagliate fuori, grazie al patto, sarebbero invece potenze avversarie quali Cina, Russia e Russia in cerca di accresciuta influenza nell'area. E poi dubbi serpeggiano nel governo di Israele di fronte a questo accordo, che resta il più stretto alleato USA locale e che al momento, seppur senza ammissioni ufficiali, è l'unico detentore di arsenali atomici in Medio Oriente, con forse 90 testate nucleari e materiale per produrne fino ad oltre 200. Israele non ha mai firmato il trattato di non proliferazione. Il nuovo accordo sottoscritto da Trump, ci dice ancora Marco Valsania, con Riyadh, deve essere inviato ora all'esame del Congresso americano nel rispetto dell'Atomic Energy Act. Una bocciatura appare però difficile. Camera e Senato dovrebbero votare una risoluzione congiunta con maggioranze di almeno 2/3 per far deragliare la partnership. Questo adesso le 24 ore. Invece il Corriere della Sera ce ne parla, pagina 10, nucleare, l'accordo tra USA e Sauditi, un affare da decine di miliardi, il progetto è civile, ma il paese potrà anche arricchire l'uranio, il rischio della proliferazione. E dunque Donald Trump ha minacciato, ci dice la corrispondente del Corriere della Sera da Washington, Viviana Mazza. Donald Trump ha minacciato nuovamente di distruggere ponti o impianti energetici in Iran, anche nella capitale, ogni volta che il regime attaccherà una nave nello stretto di Hormuz. Gli iraniani rispondono che per ogni infrastruttura colpita Teheran si vendicherà contro ponti e strutture energetiche nel Golfo, che continua già ad essere bersaglio dei droni e missili iraniani. In risposta agli attacchi americani continuati martedì per l'ennesima notte, e stando all'ANSA anche questa notte sono stati ancora diversi gli attacchi da una parte e dall'altra. Il presidente americano ha intanto dato il via libera a un accordo la scorsa settimana, appunto, che è stato firmato ieri dal suo ministro dell'energia Bright, e dunque l'intesa che dà all'Arabia Saudita la possibilità di sviluppare un programma nucleare a scopi civili e potenzialmente apre così la porta all'arricchimento dell'uranio nel regno. La notizia era stata anticipata dal Wall Street Journal e dal New York Times. Si tratta, lo dicevamo già, di un valore stimato, di un accordo del valore stimato in decine di miliardi di dollari, che darà grandi opportunità alle aziende americane e un ruolo centrale nello sviluppo dell'infrastruttura nucleare in Arabia Saudita per i prossimi 30 anni. Poi anche qui, via di questo passo, Viviana Mazza, insomma, racconta quali sono i punti centrali di questo accordo. E poi invece c'è l'intervista che volevo ancora menzionarvi, eccola qua, all'ex consigliere di Obama, l'avevo detto nel sommario,
che dice: dopo l'Iran toccherà a Cuba, Donald vuole soltanto salvare la faccia. Anche questa intervista è stata raccolta da Viviana Mazza. Ben Rhodes è stato uno dei più stretti collaboratori di Obama, autore dei suoi discorsi e poi vice consigliere per la sicurezza nazionale, giocò un ruolo chiave per l'accordo con l'Iran e la normalizzazione con Cuba. Ora ha pubblicato un nuovo libro, All We Say, in cui racconta la battaglia per l'identità americana tramite 15 discorsi, da Benjamin Franklin a Trump. Sono cresciuto pensando che, anche se non ero d'accordo con la leadership politica, in un dato momento ci fosse una certa traiettoria, per dirla con Obama, in cui l'arco dell'universo morale è lungo ma tende verso la giustizia. Ma l'America ha un'identità molto più contesa. Nel corso della nostra storia, in realtà, è stata predominante la politica più reazionaria e nazionalista che vediamo oggi. L'eccezione è stata quella dei progressisti, che occasionalmente fanno breccia. Allora gli chiede Viviana Mazza: è possibile secondo lei un nuovo accordo con l'Iran? E Ben Rhodes risponde: sarà molto difficile tornare a qualcosa come l'accordo di Obama. Lo pensavo anche prima dell'ultima escalation. Nel memorandum d'intesa le questioni nucleari vengono rimandate, ci si concentra sulla riapertura di Hormuz. Con i bombardamenti aerei non puoi distruggere il programma nucleare né rimuovere il regime. Puoi fare molti danni, ma la geografia e la testardaggine consentono agli iraniani di tenere in ostaggio l'economia globale. Penso sia frustrante per Trump non poter ottenere nemmeno l'apparenza di una vittoria. Il risultato più probabile sarà una specie di conflitto congelato in cui, nel migliore dei casi, negoziano una riapertura dello stretto, ma gli iraniani vorranno trarne profitto in futuro e sarà molto difficile evitarlo. Allora Viviana Mazza gli chiede: ma il prossimo bersaglio sarà Cuba? E l'ex consigliere di Obama risponde: lo temo molto, avendo negoziato la normalizzazione dei rapporti con Cuba. Difficile immaginare che non facciano nulla a Cuba dopo tanta pressione. Il regime cubano, come quello iraniano, non cederà facilmente il potere, anche se non è altrettanto forte. È probabile un'operazione stile Venezuela per cercare di catturare Raul Castro o qualcun altro e cercare di stabilire il controllo. Ma temo che il risultato possa essere il caos a Cuba, che non ha le risorse del Venezuela. Una crisi umanitaria che la renderebbe simile ad Haiti. E questo solo perché Trump e Rubio vogliono saldare i conti con quel governo, e dopo l'umiliazione dell'Iran Trump potrebbe voler far qualcosa che sembri un successo. E poi gli chiede Viviana Mazza: cosa ne pensa di Zoran Mamdani? Lui dice: mi dà grande speranza che democratici più giovani come lui, nell'era dei social, usino i discorsi in politica e per la costruzione di un movimento. Sono entusiasta di Mamdani. Quando emerge un progressista quasi sempre viene attaccato come troppo radicale, ma gli americani sono frustrati dal Partito Democratico, che nel decennio di Trump non sembrava far nulla al di là di cercare di preservare lo status quo. Mamdani è contro Trump, ma anche contro lo status quo. Questa è la roadmap per il partito. Non significa che tutti debbano essere d'accordo con le sue posizioni, ma dovrebbero vedere che sta offrendo ai democratici un modello per motivare la gente. In conclusione, gli chiede ancora Viviana Mazza, e questa è la domanda cruciale che un po' ci si chiede da più parti in questi giorni, e sarà anche la domanda che terrà banco da qui alle prossime settimane. Gli chiede: teme che Trump cercherà di delegittimare le elezioni di midterm? E Ben Rhodes risponde: sì, sono molto preoccupato. Nel discorso che analizzo nel libro lui dice: sono stato salvato da Dio per rendere l'America di nuovo grande. Lui si crede al di sopra delle regole e della Costituzione. Ora getta le basi per poter dichiarare le elezioni illegittime se i repubblicani perdono, per additare interferenze straniere e brogli interni. Temo agenti dell'ISO, militari alle urne, tentativi di sequestrare le schede prima del conteggio. Spero che i democratici vincano nettamente. Se solo un paio di seggi determinano la maggioranza alla Camera, ho paura di un periodo di crisi in cui cercherà di ostacolare la certificazione del voto come nel 2020. Il Dipartimento di Giustizia e l'intelligence lo seguiranno perché gestiti da fedelissimi. Non temo che resti al potere dopo il 2028, ma che cerchi di rubare l'elezione del 2026. E queste sono le parole di Ben Rhodes, ex consigliere di Obama, intervistato oggi da Viviana Mazza sul Corriere della Sera, e trovate l'intervista nel taglio basso a pagina 10 e a pagina 11, dove si fa il punto sull'accordo ottenuto, sull'accordo firmato tra Stati Uniti e Arabia Saudita per e sul nucleare.

0: Ed era John Papagross con All My Rivers, questo brano tratto dall'album Central City del 2020, album di questo cantante di New Orleans. Dicevamo John Papagross, che ci ha già portati all'appuntamento con le notizie. Sono già le 6:30, allora in volata l'ultima notizia di cui volevo raccontarvi, che trovate oggi sui giornali, riguarda naturalmente l'Ucraina, riguarda Zelensky. Ieri la notizia del licenziamento del capo delle forze armate Sirski. Al suo posto adesso il nuovo capo delle forze armate è Mikhailo Drapati, ma le proteste a Kiev continuano, non si fermano da 7 giorni, perché ora la richiesta è quella di richiamare e rimettere in carica il ministro della difesa che Zelensky aveva silurato, Mikhailo Fedorov, e dunque staremo a vedere come evolve anche questa situazione. E questa mattina poi ci sono anche le sanzioni dell'UE alla Russia, a Mosca, non c'è ancora un accordo a Bruxelles, si sta negoziando, ma noi su questo, comunque sulla Russia, torneremo nel nostro appuntamento di In altre parole con Jacopo Zanchini. 6:30, noi andiamo con le notizie.
1: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Oggi alle 14:30.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano per parlare questa mattina del caso che vede coinvolto il presidente del governo ticinese Claudio Zali e della pubblicazione su Instagram di alcune telefonate registrate a sua insaputa in cui suggerisce di picchiare una donna. Una vicenda che potrebbe trasformarsi in un vero terremoto politico. Facciamo il punto con Gior Robiani.
4: Quella di ieri è stata una giornata come non se ne sono viste molte nella storia della politica cantonale. Delle telefonate registrate alcuni anni fa all'insaputa di Claudio Zali sono state pubblicate sui social network. In quelle telefonate Claudio Zali suggerisce alla sua interlocutrice, vittima di stalking, di picchiare la donna che la molesta e aggiunge: riempila di botte, io quando è venuta a casa mia l'ho pestata. Ieri Claudio Zali è passato al contrattacco, ha parlato di una nuova e strumentale violazione della sua sfera privata e ha detto di voler denunciare i presidenti di PLR, Centro e PS. Ma cosa avevano fatto i 3 presidenti? Sentite queste registrazioni, avevano scritto una lettera a Zali e agli altri membri di governo per chiedere chiarimenti. Ieri nessuno dei 3 ha voluto parlare, ma oggi la situazione potrebbe cambiare. Anche perché appunto Zali ha annunciato di volerli denunciare. E oggi potrebbero, il condizionale è ancora d'obbligo, prendere la parola anche gli altri membri del governo, che ieri non si sono fatti sentire.
3: E tra le prese di posizioni politiche segnaliamo anche quelle della Lega dei Ticinesi, di cui Zali è un esponente, che prende atto di quanto emerso e che annuncia di voler valutare gli elementi, ma anche quella del Movimento per il Socialismo, che chiede invece le dimissioni di Zali dal governo e la rinuncia della guida del Dipartimento delle Istituzioni. Gli Stati Uniti hanno sferrato in serata una nuova ondata di attacchi contro obiettivi soprattutto militari iraniani, colpita in particolare la regione costiera di Bushehr, dove è presente anche una centrale nucleare. Pronta la risposta di Teheran, che ha lanciato a sua volta attacchi contro interessi statunitensi nella regione medio orientale, in Kuwait è entrata in azione la contraerea per annientare alcuni droni. Dal canto loro i Pasdaran denunciano di aver colpito almeno una petroliera in fiamme che tentava di forzare il blocco navale iraniano nel canale di Hormuz. Si tratta della 12ª notte di guerra nella regione, dove il conflitto si sta estendendo coinvolgendo anche gli Houthi. Il gruppo armato yemenita filo-iraniano infatti ha annunciato di aver attaccato 2 petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. Tornano le manifestazioni di piazza in Argentina, dove migliaia di persone sostenute da sindacati e partiti di sinistra hanno dimostrato nelle scorse ore a Buenos Aires per chiedere pensioni più alte e misure contro i continui rincari. Richieste in contrasto con la politica restrittiva ad austerità e liberista adottata dal governo in carica guidato dal presidente Milei, che in poco più di 2 anni ha ridotto l'inflazione dal 200 a poco più del 30%. Dall'interno sono almeno 15, 4 delle quali in Ticino, le persone morte in incidenti balneari quest'estate in Svizzera. A darne notizia sono le società di salvataggio, che parlano di numeri in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Laghi e fiumi, i principali luoghi dove si sono verificati gli incidenti, che hanno visto quali vittime soprattutto giovani adulti tra i 17 e i 32 anni e persone con più di 65 anni. Fino a questa sera in tutta la Svizzera ha previsto tempo in prevalenza soleggiato, con possibili velature ad alta quota soprattutto al mattino. A seguire ora le notizie sportive con Patrick Locatelli.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati, inizia ufficialmente la stagione 2026-27 del Lugano Calcio, che alle 20.30 scende sul terreno della AIL Arena per la prima volta. L'occasione è di quelle speciali ed è l'andata del secondo turno preliminare di Conference League, avversari i kosovari del Dukajini. Già dalle 19 sarà in campo in Bielorussia il Sion in casa delle Bate, alle 19.30 Vaduz, Athletic e Skaldes, formazione andorrana. Alle 20 in Europa League invece il San Gallo sarà chiamato a una prima impresa contro il Benfica. Alla Tour de France si corre la 18ª tappa, la prima del trittico alpino che anticipa il doppio arrivo sull'Alpe d'Huez. 185 km da percorrere e 3.900 metri di dislivello per la maglia gialla Tadej Pogacar e avversari. Infine una nota di hockey: l'ex allenatore dell'Ambri Piotta Eric Landry è il nuovo head coach dei francesi del Rouen.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Fabrizio Zanotti, l'industriale, brano tratto dall'album Luna Nova di questo cantante, cantautore e musicista piemontese con origini pugliesi, che questo brano e questo album li ha pubblicati nel 2018 e che ci ha riportati qui in studio. Questo è Verde Aurora, un buongiorno, bentrovati all'ascolto da Natascia Fioretti. Noi staremo insieme ancora fino alle 9, adesso continuiamo a sfogliare i nostri giornali, entriamo nel cuore delle pagine culturali dei quotidiani di oggi e iniziamo da Repubblica questa mattina, pagina 37. Ieri la notizia della morte di Plas Johnson l'avevamo data in Alphaville, però oggi ci torniamo leggendo questo articolo appunto di Repubblica. Johnson sul suo sassofono, i passi della Pantera Rosa. A firmare l'articolo è Andrea Silenzi, ci dice: Henry Mancini, autore di colonne sonore indimenticabili, era un genio e fu lui a scoprire casualmente il talento di Plas Johnson, morto il 15 luglio a Los Angeles, a pochi giorni dal suo 95esimo compleanno. La notizia, dicevamo, è stata però diffusa soltanto ieri. Mancini lo incrociò mentre era in studio nel 1958 per registrare il tema della serie TV Peter Gunn. In quell'occasione ascoltò il riff improvvisato da Johnson, restandone folgorato. Lo ingaggiò subito e quella sigla divenne un cult celebre ancora oggi. Ricordate il tema principale di The Blues Brothers? E Johnson è legato però soprattutto all'invenzione del riff di sassofono che caratterizzava il tema principale della Pantera Rosa. Furono quelle note a consegnarlo alla fama indelebile, anche se la sua attività musicale aveva conosciuto momenti di assoluta eccellenza. Nato il 21 luglio 1931 a Donaldsonville in Louisiana, Johnson si avvicinò alla musica da bambino. Nel corso della carriera collaborò con alcune delle più grandi stelle della musica americana, tra cui Frank Sinatra, B.B. King, Johnny Otis, Marvin Gaye e Nat King Cole, oltre naturalmente a Mancini, ma fu grazie alla Pantera Rosa che il suo nome divenne leggendario. La composizione di Mancini, impreziosita dal sax di Johnson, è stata inserita al 20° posto nella classifica dell'American Film Institute dedicata alle più grandi colonne sonore cinematografiche di sempre. Il brano ottenne 3 Grammy e una candidatura all'Oscar per la migliore colonna sonora originale alla 37ª edizione degli Academy Awards. E ricordando quella storica sessione di registrazione, Johnson raccontò che furono necessarie soltanto 2 esecuzioni. Quando finimmo, disse, tutti applaudirono, anche i musicisti degli archi, aggiungendo poi ironicamente: e questo significa qualcosa, perché non applaudono mai a nulla. Aveva uno stile asciutto, poco incline al virtuosismo invadente, era apprezzato soprattutto per i suoi interventi brevi ed efficaci, per la capacità di caratterizzare le composizioni con un suono riconoscibile e mai sopra le righe. Diceva: i miei assoli sembravano sempre portare il disco a un livello superiore, spiegando poi la sua abilità nel creare momenti memorabili anche con poche battute. E Johnson fa parte di quel club di artisti pieni di storia ma ricordati per un solo brano. Ronnie Ross suonò il sax di Walk on the Wild Side di Lou Reed, Carole Kaye ha registrato le linee di basso di These Boots Are Made for Walking di Nancy Sinatra e Jerry Rafferty ha fatto la storia con Baker Street, tutte storie di session man che abbiamo ascoltato per decenni, spesso senza saperlo. E questo era il ricordo di Andrea Silenzi oggi su Repubblica di Plas Johnson, e noi adesso ce l'ascoltiamo proprio il tema della Pantera Rosa.

E il sax l'abbiamo sentito forte e chiaro. Allora noi restiamo ancora su Repubblica, andiamo però in apertura di settore a pagina 33, perché c'è una bella intervista firmata da Ilaria Zaffino, intervista all'autrice e scrittrice canadese Miriam Taus, che dice: esorcizzo i miei demoni con la scrittura. L'autrice canadese fuggita da una comunità mennonita pubblica un memoir e svela perché la letteratura la salva o le salva ogni giorno la vita. Un grido di protesta per dimostrare che sei viva. Scrivere è sempre un atto autobiografico, alcune volte di più, altre di meno. Non necessariamente nei dettagli specifici o nei personaggi, ma di sicuro per quanto riguarda i temi di cui, a quanto pare, torno a scrivere ogni volta. Non ha dubbi Miriam Taus, acclamata autrice canadese, cresciuta in una comunità mennonita in Manitoba, dalla quale neanche ventenne è fuggita, come ha raccontato nei suoi romanzi più noti, e ci ricorda un complicato atto d'amore e ai miei più piccoli dispiacere. Mentre in Women Talking, diventato anche un film premio Oscar, ha affrontato la violenza di genere contro un gruppo di donne mennonite in Bolivia, partendo da una storia vera. Ora Miriam Taus torna a parlare di sé in un memoir dal titolo Una tregua che non è pace, dove la malattia mentale, poi il suicidio del padre e della sorella Mary, si rivelano intimamente legati alla sua decisione di mettersi a scrivere. Tutto il libro infatti è una lunga interrogazione sul senso della scrittura, a partire dal tema di un saggio, perché scrivo, che avrebbe dovuto consegnare a un consesso letterario organizzato in Città del Messico, ma quello è solo lo spunto narrativo, ci confessa candidamente quando la raggiungiamo in videochiamata nella sua casa di Toronto, dice Ilaria Zaffino. Taus oggi ha 62 anni ed è nonna di 4 nipoti, ci tiene a precisare, eppure conserva l'entusiasmo e la passione della ragazza ribelle che è stata. E allora perché scrive? Ha trovato una risposta, le chiede Ilaria Zaffino, e Miriam Taus risponde: penso che la domanda incomba ancora su di me, ma credo di essermi avvicinata a capire perché ho bisogno di farlo. È evidente dai temi attorno ai quali continuo a girare: sono la mia famiglia, il suicidio di mio padre e mia sorella, la malattia mentale, la comunità religiosa fondamentalista da cui provengo. La scrittura è una sorta di esorcismo dei demoni che ho dentro, serve a dare senso alle cose, soprattutto a ciò che non ce l'ha. Scrivere aiuta a conoscere meglio noi stessi, o serve a creare, è una domanda, allora scrivere aiuta a conoscere meglio noi stessi o serve a creare un ponte per entrare in relazione con gli altri? E la scrittrice risponde: scrivere è un tentativo di prendere ciò che hai dentro, la tua esperienza, la memoria, i sentimenti, i pensieri, e darne una rappresentazione esteriore. Per me è una sorta di rito di purificazione, creare qualcosa al di fuori di me stessa in modo da dire va bene, adesso è uscito da me, sta lì, ma serve anche per entrare in contatto con gli altri, è come se dicesse a chi legge: sono sola o sai di cosa sto parlando, possiamo riconoscerci l'uno nell'altro. Poi le chiede ancora Ilaria Zaffino: lei fa un parallelo tra scrittura e silenzio, suo padre e sua sorella nel corso della loro vita hanno smesso di parlare per lunghi periodi, lei invece ha scelto di scrivere, e risponde Miriam Taus: entrambi, silenzio e scrittura, nascono dalla consapevolezza che il linguaggio non basta a esprimere quel che c'è dentro di noi, la nostra coscienza, ciò che significa essere vivi, perciò ogni singolo tentativo di scrivere è in qualche modo un fallimento. Nel caso di mia sorella e di mio padre, la scelta del silenzio derivava dalla comprensione che nella condizione di profonda depressione in cui erano scivolati, le parole fossero semplicemente inutili, troppo limitate per descrivere ciò che avevano dentro. L'unica alternativa era il silenzio, oppure scrivere, sapendo però che non sarà mai abbastanza. Come ha fatto lei, dice Ilaria Zaffino, a quel punto allora è stata la scrittura a salvarla. E Miriam Taus risponde: certamente ti può salvare quando intorno non vedi altro che oscurità. Ogni volta che inizio a scrivere, da una parte cerco di costruire una narrazione, di creare qualcosa di artistico, ma per me è anche un modo per sopravvivere. E questa è parte di questa intervista, che poi continua perché è un'intervista a tutta pagina, la pagina di apertura di settore delle pagine culturali di Repubblica di questa mattina, un'intervista firmata da Ilaria Zaffino alla scrittrice canadese Miriam Taus, che è uscita in libreria
con scusatemi, è uscita in libreria per Einaudi, cercavo l'editore, con questo suo nuovo lavoro dal titolo Una tregua non è pace. La traduzione tra l'altro è a cura di Maurizia Balmelli e quindi appunto si trova nelle librerie. Se volete saperne di più basta andare a prendere Repubblica di questa mattina. Noi ascoltiamo ancora un brano e poi torniamo a sfogliare sempre Repubblica.

Ed era la voce della cantante basilese Andrea Nidegger con la sua She Smells Sitting, tratta dall'album Semmelberg del 2024. E allora, dicevo, stiamo su Repubblica, andiamo a pagina 35, si parla del Louvre, la Galleria del Furto riapre senza più i gioielli. Dopo 9 mesi lo spazio dove si consumò il colpo è ora attraversabile, ma le collezioni di oreficeria sono state rimosse dalle teche. A parlarne da Parigi la corrispondente per Repubblica Anais Ginori dice: i visitatori del Louvre sono tornati ieri nella Galleria d'Apollo, dove è avvenuto il clamoroso furto dei gioielli della corona. Le collezioni di oreficeria e gli oggetti preziosi sono stati però rimossi dalle teche e non saranno più esposti, almeno per ora, nell'ambiente affacciato sulla Senna con la finestra da cui erano entrati i ladri, come ben ricordiamo. La Galleria d'Apollo è rimasta inaccessibile per ben 9 mesi, da partire dal colpo che ha messo in crisi il museo più visitato al mondo e provocato imbarazzo al vertice dello Stato. Il nuovo presidente del Louvre, Christophe Leribaud, ha spiegato che la

è mai stato ritrovato. Non è una galleria vuota, è la galleria nella sua funzione e destinazione d'uso originale, uno spazio per passeggiare, ha commentato Leribò, storico dell'arte ed ex direttore della Reggia di Versailles. La ministra della cultura Catherine Pégard, presente ieri alla riapertura della sala, ha ricordato che fino a quando c'erano le teche con i preziosi, molti visitatori non alzavano mai lo sguardo per ammirare invece la bellezza architettonica, che ha una sorta di galleria degli specchi simile per imponenza a quella della Reggia di Versailles. E poi in conclusione, dove sono finiti allora i preziosi che non troviamo più esposti nella Galleria d'Apollo? Ci racconta Anaïs Girori, per i preziosi scampati al furto sarà realizzata una nuova sala blindata in un'altra zona del Louvre. Leribò immagina una camera forte, priva di finestre, dotata di misure di protezione molto più severe. La sede deve essere ancora individuata e resta da trovare il finanziamento per lavori. Il nuovo direttore, arrivato dopo le dimissioni di Laurence Descartes nel febbraio scorso, ha ribadito l'assoluta necessità di completare il colossale progetto di ristrutturazione del museo, soprannominato Louvre Nuovo Rinascimento, con un investimento stimato in oltre 1 miliardo di euro. Il museo, ha spiegato Leribò, vive ancora con il trauma di quell'episodio e spera di poter aprire una nuova fase. Nell'attesa di questa grande rivoluzione sono state varate alcune misure di protezione, come il rafforzamento del sistema di videosorveglianza e la nomina di un coordinatore della sicurezza interno. C'ha una bella responsabilità questo coordinatore interno della sicurezza. E dicevo, siamo a pagina 35 di Repubblica, abbiamo ancora un minutino prima delle notizie del radiogiornale delle 7:30, allora vi segnalo a pagina 34 e poi a pagina 35 conclude l'ampio articolo a firma di Massimo Recalcati, la religione del corpo che cancella la carne. In pubblico, in spiaggia e non solo, ci sentiamo in dovere di esibire un certificato di idoneità. Vacanze e tempo libero sono sostituiti dall'esposizione narcisistica di un fisico che non può invecchiare. Quello che si allena nelle palestre, nuove chiese di culto, è sempre meno un organismo vivente. Sembra invece una sorta di materiale industriale e ogni specchio rischia di diventare un tribunale, la cui sentenza è inesorabilmente di condanna. E queste sono le parole di Massimo Recalcati, che esordisce così nel suo articolo: non è una novità che il corpo sia diventato nel nostro tempo un oggetto privilegiato d'attenzione. La vera novità è che esso sembra essere diventato un oggetto di culto, il luogo privilegiato di una vera e propria religione, appunto, come dicevamo. E poi via di questo passo ci dice che negli ultimi anni le palestre si sono moltiplicate, un po' come nel Medioevo si moltiplicavano le chiese o i monasteri. E lo stesso febbrile attivismo, la stessa militanza fideistica la ritroviamo appunto anche nelle palestre. Se la chiesa si prendeva cura dell'anima dei suoi fedeli, la palestra si prende cura del corpo di chi la frequenta. E poi conclude, però se siete incuriositi andate poi a riprendere l'articolo. In conclusione lui dice: il corpo consunto del santo ascetico è stato sostituito da quello tonico del palestrato. L'estetica del corpo diventa così teologica e morale insieme. Chi si prende cura del proprio corpo appare come un soggetto autenticamente responsabile, disciplinato e padrone di sé. Diversamente, chi non gli dedica la giusta attenzione si trova ad incarnare invece una nuova forma di ateismo sacrilego, ovvero quello di non credere all'immortalità del proprio corpo. Allora, un articolo secondo me che vi consiglio, un articolo che fa anche sorridere ma ci fa anche molto riflettere, la religione del corpo che cancella la carne. Massimo Recalcati a pagina 34 e 35 di Repubblica di oggi, 7 in punto. Noi andiamo con i titoli. Il consigliere di Stato Claudio Zali è indagato per il suo interessamento al caso del 14enne detenuto alla Farera. A rivelarlo il quotidiano La Regione: abuso di autorità e tentata coazione di ipotesi di reato. Uno sviluppo che si aggiunge a un'altra vicenda emersa ieri, la pubblicazione di audio attribuiti a Zali, in cui esorta un'interlocutrice a picchiare una donna. Attesa per oggi almeno la reazione del governo. Laghi, fiumi e piscine, sempre più persone li frequentano, ma il numero di incidenti mortali resta tutto sommato stabile, un risultato positivo per chi si occupa di prevenzione anche attraverso

0: attraverso immagini molto forti. Inizia la Conference League, la stagione del Lugano Calcio all'AIL Arena stasera la squadra di Croci Torti sfida i kosovari del Lucagini.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ed era la stupenda voce di Elizabeth King con la sua I Know I've Been Changed, brano tratto dall'album I Gotta Love del 2022 di questa cantante blues che ha aperto la nostra seconda ora insieme di Verde Aurora. Sono le 7:05 minuti ed è tempo della nostra corrispondenza. Palazzo Farnese, uno dei più bei palazzi di Roma, sede dell'ambasciata di Francia in Italia dal 1874 e dell'École Française de Rome dal 1875, Palazzo Farnese è tornato a risplendere con il restauro appena concluso delle facciate e delle coperture. Era già bello prima, però adesso con il restauro è impossibile non ammirarlo in tutta l'imponenza. Se da Piazza Navona si va verso il Trastevere, passando per Campo dei Fiori, davvero non si può non ammirarlo. Ed è allora per noi un vero privilegio poter scoprire quali particolarità, quali cambiamenti siano emersi da questa operazione, da questo intervento, e noi naturalmente lo facciamo insieme a Maria Cristina Minicelli, che ha incontrato Carlo Usai, che con il consorzio Arché ha realizzato il restauro completo e ci racconta quanto complesso sia stato questo impegno. Allora intanto, Maria Cristina Minicelli, un buongiorno, ben ritrovata.
1: Ben ritrovata a te, cara Natascia, e naturalmente a tutti coloro che con pazienza ci ascoltano a quest'ora, che non è proprio un orario, vero? E soprattutto in estate, dimmi pure.
0: No, dicevo, con pazienza, ma a questo punto anche incuriositi, insomma, vorranno sapere quali sono questi importanti restauri e cambiamenti che hanno impreziosito Palazzo Farnese. Maria Cristina.
1: Beh, certo, intanto consentitemi di definire questa una signora age, perché è stato fatto un make-up, quindi a 437 anni dalla nascita. Ben quattro sono stati i sommi architetti: Antonio da Sangallo il Giovane, Michelangelo Buonarroti, Jacopo Barozzi da Vignola, Giacomo della Porta, uno dopo l'altro hanno completato il palazzo di una delle più potenti famiglie del Rinascimento, la Farnese. Alessandro, discepolo dell'umanista Pomponio Leto, a Firenze perfeziona il greco, fondamentale per essere considerati alla corte di Lorenzo il Magnifico. Già noto per il ritratto di 10 anni prima di Raffaello, quando torna a Roma diventa cardinale di Sant'Eustachio, facilitato forse da un piccolo dettaglio: la bellezza della sorella amante di Papa Borgia. E quando nel 1534 diventa Papa, a Paolo III, ritratto da Tiziano, manca all'appello una dimora degna del rango, e quindi sceglie il giovane Antonio da Sangallo, che aveva appunto già conosciuto a Firenze, nipote di Giuliano, per 4 anni il più stretto assistente di Bramante. Nel 1935 nomina Michelangelo pittore, architetto, scultore del Vaticano, e quando nel 1946 Sangallo costruisce il terzo piano del palazzo, invita vari architetti richiedendo progetti per il grande cornicione, e chi sceglie? Proprio Michelangelo, e gli dà carta bianca. Questa decisione è umanamente crudele, perché avevamo assistito a una simbiosi di oltre 30 anni e forse anche il motivo della morte precoce di Sangallo pochi mesi più tardi.
0: Allora, qualche dettaglio storico l'abbiamo dato. Il palazzo è un palazzo imponente, Palazzo Farnese. Immaginiamo dunque la difficoltà anche di coordinamento dei lavori di restauro, Maria Cristina, che c'è stato.
1: E infatti l'intervento è stato avviato nel 21 da un comitato scientifico che ha seguito le più recenti linee guida francesi e italiane in materia di restauro conservativo delle facciate e delle coperture. Un dettaglio non indifferente è la complessità nel gestire la logistica. Pensate che una facciata ha un'estensione di 30 per 80 metri e quella principale addirittura 60 per 80. Ogni squadra è composta da 8-10 restauratori a seconda della tipologia dell'intervento. Quattro sono state le fasi della durata di circa un anno ciascuno per ogni facciata, che nel work in progress hanno consentito di acquisire nuovi dati sulla storia costruttiva dell'edificio. Sulla prima facciata in via dei Farnesi, sotto una finestra, sono state rimosse pennellate con diverse cromie lasciate dal pittore della stanza interna che lì puliva i pennelli. Insomma, un po' che genialata, non pensando forse che da sotto naturalmente si vedeva. Comunque, l'intervento comprende anche il ripristino delle parti danneggiate dall'erosione. Interi capitelli rifulgono ora al secondo piano e conferiscono un'armonia unica nel susseguirsi degli elementi architettonici accanto a porzioni di marmo messe in sicurezza, altrimenti rischiavamo pure che sarebbero cadute. E se il basket doveva ancora nascere, i bambini giocavano lanciando le palle di pelle e di lana che sono state trovate nei pertugi dei ponteggi, dove poi hanno nidificato i piccioni e quindi per ovvi motivi i restauratori hanno chiuso tutto. Anche gli adulti si divertivano a sparare sul marmo con gli archibugi. I restauratori, infatti, hanno rinvenuto i piombini, come anche i legni che servivano per allineare i blocchi, come si usa nelle nostre case quando si mettono le mattonelle in posa.
0: Allora, dicevamo, un palazzo imponente, anche un imponente facciato, o in particolare un'imponente facciata, e nel guardarla, nell'osservarla, si osservano soprattutto, insomma, guardando anche dalle fotografie, questa bellezza decorativa e naturalmente non indifferente, come ad esempio i leoni, Maria Cristina.
1: Ecco, se i leoni stilofori nelle chiese medievali sorreggono le colonne del protiro e sono a guardia della soglia e proteggono dal male, come potevano mancare su una facciata di un papa come Paolo III? E la scoperta sensazionale è che i due protomi leonini al centro, nella facciata principale, sui cornicioni sotto il tetto, che servono come scolo delle acque meteoriche, sono troppo belli rispetto alle altre. Potrebbero essere stati creati come modello, ma chi se non Michelangelo, l'artefice di questo modello, aveva 71 anni, immaginate lo sforzo nello scolpirli, quindi magari forse più di due non poteva proprio realizzarli. Però l'impegno è stato anche nel restaurarli, la nebulizzazione riducendo il liquido a goccioline rimuove le parti nere dove si accumula il particellato carbonioso dato dal petrolio, dal carbone bruciato, quelle parti solide che si trovano nei fumi creati negli anni dai carburanti. Ancora uno dei cantieri di restauro si è dedicato alle cortine laterizie su via del Mascherone, che sono irregolari, quindi si è ipotizzati a un corollo, confermato poi da una stampa coeva. Un altro elemento di costruzione è la pozzolana, la roccia di origine vulcanica. Carlo Sai ha fatto un'altra scoperta sorprendente. Alcuni frammenti di pozzolana coincidono con quelli della cava di prima porta, utilizzati per costruire la famosa villa di Livia, residenza di campagna della moglie di Augusto. La caratteristica è antica, è fibrosa e rispetto alle altre coeve è a pallini.
0: Ma dunque, Maria Cristina, insomma, pensando a questo importante restauro, cosa possiamo dire? Possiamo dire che Palazzo Farnese ha vissuto una sorta di rinascita dopo questi lavori, e poi c'è forse qualcosa che colpisce in modo particolare. Adesso io ho detto i leoni, ma anche altri elementi che colpiscono, insomma, oltre a quanto abbiamo detto, all'indomani del restauro, o al restauro concluso.
1: Mancetto, è un fascino e un'eleganza che non si possono comparare con altri luoghi. E dopo questo restauro abbiamo il piacere di poter stare, di poter condividere anche con gli amici un salotto rinascimentale. Gli 8 milioni e mezzo investiti nell'impresa si vedono in ogni dettaglio, anche nei rombi sotto le finestre. Mancando i mattoni rossi durante la costruzione, alcuni sono stati dipinti. Ora, dopo il restauro, spiccano e quella facciata, ormai oscurata dal tempo, torna a risplendere. E prima appariva monotona, ora i bambini possono divertirsi a contare leoni o le figure geometriche. Anche Tosca la mirerà nella sua prossima visita, continuando a vivere di arte e di amore.
0: Allora, Palazzo Farnese, Salotto Rinascimentale, adesso ha una facciata più lucente grazie al suo restauro, restauro che ci ha raccontato Maria Cristina Minicelli, che ringrazio per essere stata con noi. Grazie, una buona giornata, risentirci presto.
1: Grazie e buona giornata a chi ci ascolta e a te, cara Natascia.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.

0: Il ritmo di Rete 2 delle 7:21 minuti. Era Gregory Porter con la sua Liquid Spirit, terzo brano tratto anche dall'omonimo disco ed è il terzo disco del cantante jazz Gregory Porter, disco del 2013. 7:22 minuti in questo istante e noi diamo uno sguardo all'agenda di oggi.
1: L'agenda.
0: Allora, iniziamo da una mostra, ce ne parla oggi a pagina 18 anche il Corriere del Ticino in un articolo a firma di Matteo Airaghi, Viaggi interiori di Miwa Komatsu. Nell'ambito del ciclo sul contemporaneo internazionale Global Aesthetics, il Musec di Lugano ospita a partire da oggi la prima personale in Europa di una delle più interessanti artiste giapponesi della sua generazione, introducendo il visitatore al suo particolarissimo universo creativo. Per molte ben fondate ragioni è semplice affermare che al Museo delle Culture di Lugano il Giappone è di casa, anzi grazie a tutta una serie di progetti di lasciti e di ricerche dedicate alla cultura e alla civiltà nipponica si può serenamente sostenere che gli intrecci virtuosi con il paese del Sol Levante sono un fiore all'occhiello, per cui l'attività dell'istituzione luganese è riconosciuta a livello internazionale. Allora non poteva mancare un excursus nipponico anche a livello di arte contemporanea, ovviamente nell'ambito del sorprendente ciclo Global Aesthetics, che ormai da alcuni anni esplora il rapporto tra arte e contesto antropologico culturale in cui si muove e da cui scaturisce. E a questo punto allora l'appuntamento è al Museo delle Culture di Lugano con questa mostra Miwa Komatsu Beyond the Eyes, questo è il titolo, è una mostra a cura di Nora Segreto, si potrà visitare fino al 25 ottobre naturalmente a Villa Malpensata a Lugano. Per tutte le info basta andare sul sito www.music.ch e comunque anche andare a riprendere l'articolo di Matteo Airaghi questa mattina, pagina 18 del Corriere del Ticino. E poi invece per quanto riguarda gli altri appuntamenti di oggi, Kintsugi e altri racconti autobiografici, una conferenza con Lorenzo Sganzini, a moderare Maria Grazia Rabiolo. Lorenzo Sganzini, dopo una serie di originali testi saggistici, ha pubblicato un breve quanto intenso libro autobiografico, Kintsugi e altri racconti. Ne è protagonista il fratello maggiore Luca, che ha perso la vita in un incidente di montagna nel dicembre del 1979. Un lutto che ha segnato tutta la famiglia, per l'autore una profonda ferita che solo attraverso la scrittura, forse oggi a distanza di anni, comincia a rimarginarsi. E di questo parleranno dunque l'autore Lorenzo Sganzini insieme a Maria Grazia Rabiolo questa sera alle 18:30 nel parco di Villa Argentina a Mendrisio. E poi invece questa sera a Biblioteca Cantonale a Locarno si parla di controcultura nel Ticino degli anni 80, un incontro con Roberto Raineri Seit, Giulia Maria Beretta, Riccardo Coroneo, a moderare invece in questo caso Stefano Codiroli. Negli anni 80 una corrente underground scuote la Svizzera italiana, le discoteche Le Stelle ad Ascona e Morandi a Lugano iniziano a diffondere le nuove sonorità sperimentali e di rottura della scena internazionale. Allora la musica di Devo, Kraftwerk, Laurie Anderson, Depeche Mode, New Order aprono anche i primi negozi specializzati di dischi, abiti e accessori e vengono lanciate fanzine e riviste, fondati festival di video arte e musica all'avanguardia. Tutto questo, di tutto questo si parlerà questa sera alle 18 in Biblioteca Cantonale a Locarno. E poi invece volevo farvi una segnalazione per i più piccoli, una segnalazione, un incontro diciamo che si terrà questa mattina, Costruisci la tua casina per le api selvatiche, si tratta di un laboratorio di ceramica per bambini dai 6 ai 10 anni con Ludovica Pilat, che insomma in un workshop creativo insegna a realizzare con speciali mattoncini in argilla dotati di piccoli fori e cavità delle casine per le api. L'appuntamento è per oggi dalle 10 alle 12 alle Fornaci a Riva San Vitale.

0: Rino Gaetano con il suo ferroviere Agapito Malteni ci ha portati all'appuntamento con il radiogiornale, il primo appuntamento di questa mattina. Noi ci ritroveremo qui attorno alle 7:45. Allora vi lascio con il radiogiornale.
1: Tre libri che guardano indietro per guardare al futuro. Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare. Un uomo incastrato nel passato, un fascista della prima ora, che dopo la caduta di Mussolini si sentirà sempre un perdente. Gli rimane solo la rabbia. Cera di Flurina Badel. È il primo romanzo in Vallader degli ultimi 50 anni. Case vuote, gli oggetti che rimangono, tracce familiari del passato, ma anche semi per l'avvenire. L'orto di un perdigiorno, di Pia Pera. Tornare sui nostri passi aiuta a capire come proseguire, ma quello che conta davvero è divertirsi lungo la strada. Guardare indietro, di Speranze fasciste, Case da svuotare e Orti da far crescere, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Monica Fornasie. Il consigliere di Stato Claudio Zali è indagato per il suo interessamento al caso del 14enne detenuto alla Farera. A rivelarlo è il quotidiano La Regione, abuso di autorità e tentata coazione, le ipotesi di reato. Uno sviluppo che si aggiunge a un'altra vicenda, quella emersa ieri, la pubblicazione di audio attribuiti a Zali in cui esorta un'interlocutrice a picchiare una donna, attesa per oggi almeno una reazione del governo. Laghi, fiumi e piscine, sempre più persone li frequentano, ma il numero di incidenti mortali resta tutto sommato stabile, un risultato positivo per chi si occupa di prevenzione anche attraverso immagini molto forti. Inizia dalla Conference League la stagione del Lugano Calcio all'AIL Arena, stasera la squadra di Crocitorti sfida i kosovari del Dukagini. Di nuovo Claudio Zali in apertura, dunque. Il presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino è indagato dalla Procura ticinese. La novità che emerge questa mattina dalle pagine della Regione non riguarda però le frasi sessiste e violente registrate durante una conversazione con una conoscente ed emerse ieri. L'indagine della Procura è invece relativa all'interessamento del consigliere di Stato leghista al caso del 14enne rinchiuso nel carcere della Farera. In studio con me c'è Alessandro Broggini. Alessandro, cosa possiamo aggiungere?
5: L'incarto, secondo quanto riporta oggi il giornale di Bellinzona, sarebbe già stato aperto alla fine di giugno. Le ipotesi di reato nei confronti di Claudio Zali sono di abuso di autorità e tentata coazione. E i titolari dell'inchiesta sono il procuratore generale Andrea Pagani e la sua sostituta Chiara Borelli. Gli inquirenti avrebbero già compiuto alcuni atti istruttori, interrogatori, perquisizioni, avrebbero sequestrato documentazioni. Il lavoro della procura è parallelo a quello del Parlamento ticinese, che, lo ricordo, ha attivato l'alta vigilanza per far luce sull'operato di Zali, che si era spontaneamente interessato alle condizioni di carcerazione di un minorenne di 14 anni, figlio di una sua conoscente, detenuto nel carcere giudiziario della Farera. Un interesse che aveva portato Zali a convocare nel suo ufficio il 9 di giugno diversi alti funzionari cantonali, oltre alla giudice dei minorenni. Nelle prossime settimane sapremo se gli accertamenti sfoceranno in un decreto d'accusa o di abbandono.
4: E adesso torniamo invece all'altro caso che vede coinvolto appunto sempre Zali, la pubblicazione su Instagram di alcuni audio attribuiti al consigliere di Stato in cui suggerisce alla sua interlocutrice di picchiare una donna. Gian Robbiani.
6: Sì, delle telefonate registrate alcuni anni fa all'insaputa di Claudio Zali sono state pubblicate sui social network. In quelle telefonate, lo ricordiamo, Claudio Zali suggerisce alla sua interlocutrice, una sua conoscente vittima di stalking, di picchiare la donna che la molesta e aggiunge: riempila di botte, io quando è venuta a casa mia l'ho pestata. Ieri Claudio Zali è passato al contrattacco, ha parlato di una nuova e strumentale violazione della sua sfera privata e ha detto di voler denunciare i presidenti di PLR, Centro e PS. Dunque Alessandro Speziali, Fiorenzo Dadò e Fabrizio Sirica. Questo per aver, citiamo Zali, utilizzato registrazioni illegali per esercitare pubblicamente pressioni indebite su di lui. Ma cosa avevano fatto i tre presidenti? Sentite queste registrazioni, diventate di dominio pubblico, avevano scritto una lettera a Zali e agli altri membri di governo per chiedere chiarimenti, secondo loro, per salvaguardare la fiducia e la credibilità delle istituzioni. Ieri nessuno dei tre ha voluto parlare, ma oggi la situazione potrebbe cambiare, anche perché appunto Zali ha annunciato di volerli denunciare tutti quanti. E oggi potrebbero, il condizionale ancora d'obbligo, prendere la parola anche gli altri membri del governo, che ieri non si sono fatti sentire. E intanto c'è già chi, come l'MPS, invita Claudio Zali a prendere in considerazione le dimissioni, o perlomeno a lasciare subito la guida della giustizia. E l'UDC, che in contrasto con Claudio Zali ha fatto saltare l'alleanza con la Lega, per ora non si è espresso.
4: Torno da te Alessandro Broggini, come detto le reazioni politiche per ora si limitano all'MPS che chiede appunto a Zali di farsi da parte, allora partiamo da qui.
5: Sì, partiamo da qui perché la richiesta del Movimento per il Socialismo ci permette di mettere in evidenza un fatto: se Zali decidesse di abbandonare il governo, tecnicamente il primo subentrante sarebbe il consigliere nazionale presidente dell'UDC cantonale Piero Marchesi e pensate in virtù di una lista congiunta frutta di un accordo che oggi la stessa UDC poche settimane fa ha stralciato decidendo di correre da sola alle prossime elezioni cantonali. Un'ipotesi quest'ultima che sconvolgerebbe in maniera piuttosto radicale strategie ma anche ambizioni delle forze politiche cantonali per le elezioni del prossimo anno. L'alternativa evocata sempre dall'MPS è che Zali abbandoni la guida dei rapporti amministrativi sulla magistratura, frutto, lo ricordo, del cosiddetto arrocchino con il suo compagno di partito Norman Gobbi. Se il passo a lato non lo facesse lo stesso Zali, spontaneamente dovrebbe essere il Consiglio di Stato a imporglielo a questo punto, insieme anche alla guida della Polizia Cantonale.
4: Ecco appunto, Consiglio di Stato, nessun consigliere di Stato però si è espresso finora.
5: No, ieri, lo ha detto il collega Gian Robbiani, li abbiamo cercati senza successo, però il governo non può permettersi più di tergiversare, di attendere la fine delle vacanze. C'è un consigliere di Stato sul quale pendono delle ipotesi di reato, ricordo al momento sono ipotesi per il caso del 14enne incarcerato alla Farera e poi c'è l'impatto, ma anche la gravità, perché anche qui ci sarebbero degli estremi per ipotizzare dei reati penali, delle parole di Zali rese pubbliche ieri, che non colpiscono solo l'opinione pubblica ma anche l'attività dei suoi colleghi di governo. Immaginiamo il DSS di Raffaele De Rosa in prima fila per la lotta alla violenza, alla discriminazione di genere. Ricordiamo quanto si è speso il cantone per attivare il 142, il numero di telefono per l'aiuto alle vittime di violenza, e questo è solo un esempio. E poi c'è Marina Carobbio con la prevenzione nelle scuole che dirige, ma anche personalmente lei da sempre in prima fila su questo tema. La ricordiamo per esempio in testa al corteo da presidente del Consiglio nazionale nel 2019 a Bellinzona davanti a 5.000 persone, e oggi Carobbio è pure vicepresidente del Consiglio di Stato.
4: Ecco, e gli altri partiti invece?
5: Assenti, tutti. PLR, Centro e PS hanno dalla loro il fatto di aver dato il là al caso, scrivendo a Zali con copia al governo per chiedere lumi delle telefonate. Ieri si vociferava di una reazione congiunta che intanto però non è ancora arrivata, e sempre ieri nel timido comunicato della Lega dei ticinesi tra le righe si leggeva una certa difficoltà, misto imbarazzo, nel gestire un caso, oserei dire a questo punto più che un caso una persona che oggi, l'abbiamo visto in apertura, si complica ulteriormente. Gli altri, compresi l'UDC che ambisce a sedere in governo, sono in silenzio, e mi permetto, non è un bel segnale da parte della politica ma anche delle istituzioni nei confronti dei cittadini.
4: E di segnali e reazioni ne attendiamo oggi. Passiamo adesso alle altre notizie. Annegamenti e campagne di prevenzione. L'estate mette a dura prova le autorità, soprattutto quando fa caldo e in molti cercano refrigerio in laghi e fiumi. Quest'anno in Svizzera si contano già almeno 15 morti in acqua, di cui 4 in Ticino, dove da anni si cerca di sensibilizzare i bagnanti sui pericoli. L'attuale campagna Acque Sicure usa immagini particolarmente forti. Un volto sorridente sopra il livello dell'acqua e lo stesso volto senza vita sotto la superficie. Tina Furger ha chiesto al responsabile della campagna di prevenzione, Sasha Gobbi, il motivo di questa scelta.
7: abbiamo deciso di portare delle immagini un po' più forti, perché la prevenzione è anche questo, far vedere quello che può succedere nel peggiore dei casi. Allo stato attuale, in questo momento, la campagna è apprezzata, abbiamo avuto degli echi positivi. È chiaro che l'immagine del bambino a qualcuno ha dato un po' fastidio.
8: E intanto qual è il vostro bilancio intermedio di questa stagione?
7: C'è più interesse dei ticinesi, quindi della popolazione residente, ma anche dei turisti, di frequentare fiumi, laghi e piscine per momenti di relax o per attività sportive. Il numero di incidenti mortali è abbastanza stabile, e questo significa che all'aumentare delle persone, se il numero di incidenti resta stabile o diminuisce, le campagne hanno un impatto positivo.
4: In Ticino dunque la prevenzione passa anche da una campagna cantonale molto visibile e che fa molto discutere, ma in Svizzera esistono già regole e raccomandazioni nazionali della Società Svizzera di Salvataggio. Che cosa può aggiungere allora un'iniziativa locale o cantonale? Ce ne parla ancora Tina Furger.
8: Le regole per evitare incidenti in acqua sono valide e le stesse in tutta la Svizzera, ma il modo per farle arrivare ai bagnanti può cambiare da cantone a cantone. In linea di principio, tutto ciò che sostiene la prevenzione e contribuisce alla sicurezza in acqua e sull'acqua è utile, ci spiega Christoph Merchi della Società Svizzera di Salvataggio. Quindi, dal suo punto di vista, è sensata ogni iniziativa che contribuisce ad aumentare la sicurezza, che sia privata, della società di salvataggio oppure cantonale. Il punto per la Società Svizzera di Salvataggio è quindi riuscire a raggiungere al meglio le persone, soprattutto quando fa caldo e aumenta la tentazione di entrare in acqua, anche in luoghi non sorvegliati. Il problema di fondo è che le persone sottovalutano i pericoli e, nella maggior parte dei casi, sopravvalutano se stesse. È questo che tramite le campagne bisogna ricordare a tutti, continua Merchi. Ciò che a livello regionale si può sicuramente fare meglio è entrare in modo specifico nel merito delle acque locali. Per la Società Svizzera di Salvataggio, quindi, una campagna cantonale come quella ticinese non sostituisce la prevenzione nazionale, ma può rafforzarla, soprattutto perché permette di parlare a un pubblico preciso, in un territorio dove fiumi e laghi sono molto frequentati.
4: Restiamo in tema con il prossimo contributo. A Ginevra è stato sospeso il divieto dei costumi che coprono tutto il corpo. Per ora nelle piscine pubbliche si potrà continuare a indossare quindi burchini e costumi lunghi. La Camera Costituzionale della Corte di Giustizia ginevrina ha infatti congelato la nuova legge cantonale, giudicando il provvedimento potenzialmente lesivo dei diritti fondamentali e non abbastanza fondato. Ma ci dice di più Anna Valenti.
9: Il giro di vite sui costumi coprenti non regge la prova dei giudici. A Ginevra il divieto viene stoppato, almeno per ora. La Camera Costituzionale della Corte di Giustizia ginevrina ha infatti sospeso la nuova legge cantonale sulle piscine e bagni pubblici, entrata in vigore a fine maggio. Nata da un progetto dell'UDC che mirava a vietare i cosiddetti burchini, considerati incompatibili con le norme di balneazione elvetiche e con l'integrazione auspicata dal partito, la norma era stata ampliata in Gran Consiglio fino ad includere tutti gli indumenti lunghi, ossia costumi oltre il ginocchio, braccia coperte, tenute antiraggi ultravioletti raccomandate dai dermatologi. Un divieto generalizzato che il Consiglio di Stato ginevrino aveva già giudicato sproporzionato e lesivo della libertà individuale. Valutazione condivisa dai giudici ginevrini, secondo cui la legge non è sostenuta da motivazioni sufficienti ed è potenzialmente in contrasto con diritti fondamentali, dato che esclude dai bagni pubblici persone che si coprono per motivi religiosi, di pudore o di salute. Una vittoria di tappa l'ha definita il Coordinamento per la Balneazione Inclusiva, secondo cui la decisione salva l'estate e impedisce che persone vulnerabili vengano escluse in piena canicola. Tra gli oppositori, ma anche ricorrenti, figurano anche la città di Ginevra, i comuni di Vernier, Merin, Carouge e Lancy, che da mesi denunciano un'ingerenza cantonale nella loro autonomia e definiscono il cosiddetto divieto del burkini una misura discriminatoria e sanitariamente discutibile. La parola fine sulla vicenda non è però ancora scritta. Dopo la sospensione, la Camera Costituzionale della Corte di Giustizia ginevrina ora è chiamata a decidere se abrogare o meno la legge.
4: Un agente software dotato di intelligenza artificiale scappa da un ambiente di contenimento durante un test. Si introduce illegalmente nella banca dati di un'altra azienda che, dopo aver provato a difendersi senza successo, deve ricorrere a un prodotto concorrente di produzione cinese. Allora, sembra l'inizio di un romanzo di fantascienza, invece è la cronistoria di un incidente rivelato ieri dalla società OpenAI, che ora sostiene che l'agente ha agito autonomamente. Sentiamo Cristiano Valli.
10: Sull'episodio specifico, quasi tutti gli esperti di sicurezza indipendenti sono in realtà piuttosto scettici. Ci si sofferma su quanto, nonostante OpenAI abbia dettagliato quel che è accaduto, sia come sempre pressoché impossibile riprodurre questo tipo di incidenti. Il consenso generale è che dai dati forniti non si possa determinare se si sia trattato di un comportamento autonomo o se l'agente utilizzato si sia limitato a fare ciò per cui il test era programmato. Ma quel che in molti si chiedevano ieri era se voci di questo tipo potrebbero spaventare il mercato in vista del debutto della quotazione di OpenAI a Wall Street. Una domanda che abbiamo girato a Jani Koncicki della Facoltà di Economia dell'Università della California a Berkeley. Notizie come queste hanno l'effetto opposto, aiutano OpenAI, aiutano a perpetuare il pregiudizio che un'intelligenza artificiale possa pensare in maniera autonoma. Ma non solo, la valutazione di queste aziende dipende dalla capacità di convincere il mercato di essere in grado di produrre utili. Al momento ci sono solo due settori in cui questo avviene: l'intrattenimento per adulti e la sicurezza digitale in campo bellico. Quando viene diffuso un filmato contraffatto ma particolarmente convincente, o quando viene portata a termine con successo, come in questo caso un'intrusione informatica, poco importa se l'input sia umano o se sia avvenuto autonomamente. L'opinione pubblica dice attenzione, questa cosa è pericolosa. Il mercato dice attenzione, questa cosa è interessante. Public opinion says watch out, this is dangerous,
4: while the market says watch out, this is interesting. Abbiamo ancora una notizia, quella appena passata è stata una nuova notte di attacchi incrociati in Medio Oriente, la 12ª consecutiva. Le forze statunitensi hanno colpito, secondo quanto comunicato dal comando centrale, installazioni militari in varie città iraniane, a Bushehr, dove si trova l'unica centrale nucleare del paese, al confine con l'Iraq, dove due persone sono rimaste uccise, e nei pressi dello stretto di Hormuz. In risposta, gli iraniani hanno lanciato droni contro il Kuwait. Il conflitto intanto si è allargato anche al Mar Rosso, dove gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno imposto un blocco ai porti sauditi. Colpite nelle ultime ore due petroliere saudite, non ci sono vittime. Questa era l'ultima notizia del radiogiornale, adesso c'è lo sport.
11: Lo sport.
12: Ben ritrovati, inizia ufficialmente la stagione 2026-27 del Lugano Calcio, che alle 20.30 scende sul terreno della AIL Arena per la prima volta. L'occasione è di quelle speciali ed è l'andata del secondo turno preliminare di Conference League, avversari i kosovari del Dukajini. Già dalle 19 sarà in campo in Bielorussia il Sion in casa delle Bate, alle 19.30 Vaduz Athletic Escaldes, formazione andorrana. Alle 20 in Europa League invece il San Gallo sarà chiamato a una prima impresa contro il Benfica. Alla Tour de France si corre la 18ª tappa, la prima del trittico alpino che anticipa il doppio arrivo sull'Alpe d'Huez. 185 km da percorrere e 3.900 metri di dislivello per la maglia gialla Tadej Pogacar e avversari. Infine una nota di hockey: l'ex allenatore dell'Ambri Piotta Eric Landry è il nuovo head coach dei francesi del Rouen.
2: La meteo.
0: Oggi giovedì 23 luglio resterà in prevalenza soleggiato, con qualche velatura ad alta quota, specialmente nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. La temperatura a bassa quota comunque resta attorno ai 30 gradi, in alta Engadina 19. Dal pomeriggio nelle vallate superiori vento a tratti moderato da nord, in serata raffiche temporanee anche fin verso le pianure del Ticino centrale. centro-meridionale.

Ed era la voce di Meklit, cantante americana di origine etiope, l'abbiamo ascoltata con la sua Gifata, brano tratto dall'album A Piece of Infinity del 2025. Qui a Verde Aurora sono le 7:53 minuti ed è tempo di dare uno sguardo agli appuntamenti di questa mattina sulla nostra rete 2. Noi partiamo come sempre da Laser, dall'approfondimento, quest'oggi a cura di Sabrina Pisu. È un Laser che ci porta in Russia. Ovsyannikova, la giornalista che ha sfidato Putin in diretta TV, vi ricorderete il 14 marzo ormai del 2022, in piena invasione russa dell'Ucraina, Marina Ovsyannikova irrompe in diretta su Channel One, il principale canale della televisione di Stato russo, con un cartello, televisione di Stato russa con un cartello che recita: non credete alla propaganda, qui vi stanno mentendo, fermate la guerra. Un gesto di dignità fatto da sola, che ha fatto il giro del mondo. Ovsyannikova, con i suoi 20 anni di lavoro alle spalle come giornalista, conosce dall'interno i meccanismi della macchina propagandistica del Cremlino, dalle direttive presidenziali, i fatti censurati, le notizie costruite per preparare l'opinione pubblica alla guerra. Sabrina Pisu l'ha incontrata perché la giornalista Marina Ovsyannikova è stata a Ginevra per il Summit for Human Rights and Democracy. A margine di questo summit Sabrina Pisu ha avuto l'occasione di incontrarla e ne è nato questo Laser che andrà in onda alle 9. Poi vi ricordo che noi di Russia torneremo anche a parlare alle 8:18 con il nostro ospite di questa settimana di In altre parole, Jacopo Zanchini. Alle 11 torna il nostro appuntamento con Alphaville, il nostro magazine dell'attualità culturale, che questa settimana vede in conduzione la collega Cristina Artoni. Si apre oggi alle 11:05 parlando di Stiaccini, lo Stiaccino, 16 grammi di straordinaria resistenza. Un nuovo studio rivela che questo piccolo uccello attraversa il Sahara con un volo ininterrotto fino a 45 ore. Con Arno Schneider, ornitologo e responsabile dell'antenna ticinese della stazione ornitologica svizzera, parleremo questa mattina ad Alphaville della sua migrazione, delle sfide per la sua sopravvivenza nei prati svizzeri. E poi invece alle 11:45 The Pencil is Under the Table, sì, non faremo una lezione di inglese, parleremo invece di libri, o forse piuttosto di taccuini, di sketchbook, partendo proprio da questa pubblicazione dal titolo The Pencil is Under the Table, la matita, la penna è sotto il tavolo, una pubblicazione di Lazy Dog Press, e si tratta dell'ultimo libro di Francesca Biasetton, un viaggio intimo attraverso pagine private e molto intime, un viaggio fatto di schizzi, appunti, impressioni di viaggio, elementi naturali, studi di lettere, riflessioni nate dalla pratica quotidiana del disegno. Francesca Biasetton è calligrafa, illustratrice e performance artist. Da anni esplora il mondo delle lettere e del segno, muovendosi tra scrittura a mano, disegna e ricerca visiva.

0: John Dokes, This is a Fine Romance, tratto dall'album John Dokes Sings, Georgie Swings, album del 2010 di questo cantante qui accompagnato dalla big band di George Gee. Dicevo, album del 2010, e intanto sono le 7:59 minuti, allora noi andiamo con i titoli del radiogiornale delle 8:30. Il consigliere di Stato Claudio Zagli è indagato per il suo interessamento al caso del 14enne detenuto alla Farera, a rivelarlo al quotidiano La Regione. Abuso di autorità e tentata coazione, le ipotesi di reato. Uno sviluppo che si aggiunge a un'altra vicenda emersa ieri, la pubblicazione di audio attribuiti a Zagli in cui esorta una conoscente a picchiare una donna. Laghi, fiumi e piscine, sempre più persone li frequentano, ma il numero di incidenti mortali resta tutto sommato stabile. Un risultato positivo per chi si occupa di prevenzione, anche attraverso immagini molto forti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

In questa mattina siamo andati subito con la sigla, anche per non dimenticarcela, 8:03, e questa mattina voglio raccontarvi un articolo, un'intervista uscita sulla Neue Zürcher Zeitung a doppia pagina, un'intervista che vi consiglio di andare a riprendere, di andare a scoprire, perché noi ne accenneremo soltanto in questo spazio. È un'intervista al regista svizzero Milo Rau, come sappiamo uno dei più impegnati registi a livello politico del panorama teatrale contemporaneo, e qui intervistato da Rico Bandle e ci dice: in Germania è quasi un atto di dissidenza ascoltare l'avversario politico, e potremmo dire non soltanto in Germania. In questa intervista Rico Bandle lui spiega perché vorrebbe vietare l'AfD ma non l'UDC in Svizzera, e sostiene che l'ascesa dei partiti di destra sia dovuta anche al progressivo deterioramento della cultura del dibattito, e questo penso anche insomma si possa attestare a livello diciamo generale, potremmo dire internazionale. Oggi è un po' un problema che ci riguarda un po' tutti a più livelli e in più ambiti. E allora è considerato, diciamo, uno degli artisti anche più influenti e controversi della sua generazione, e quest'anno Milo Rau ha messo in scena al Thalia Theater di Amburgo un processo volto a discutere il possibile divieto dell'AfD, suscitando polemiche per settimane. Più recentemente avrebbe dovuto confrontarsi a Vienna con l'imprenditore tecnologico Peter Thiel, ma dopo forti proteste l'evento è stato annullato. Allora l'intervista che ha raccolto Rico Bandle inizia da questa domanda. Lui gli chiede: signor Rau, alle Wiener Festwochen non avete potuto organizzare l'incontro con Thiel, 2 anni fa avete dovuto cancellare anche l'esibizione del direttore d'orchestra russo Theodor Currensis dopo le proteste, quanto è ancora libera l'arte? E Milo Rau risponde: ciò che mi ha colpito negativamente di queste proteste è che il contesto degli eventi è stato completamente ignorato. Peter Thiel avrebbe parlato in pubblico per la prima volta sottoponendosi a domande critiche. Tutti coloro che si opponevano alla sua presenza avrebbero potuto esprimere direttamente le loro obiezioni, ma il contesto non interessa a nessuno. È successo qualcosa di simile anche in altre vicende legate alla cosiddetta cancel culture. Nel 2024 la comunità ebraica conservatrice di Vienna, insieme al partito FPÖ, chiese di annullare l'invito al filosofo israeliano Omri Böhm perché criticava duramente la politica di Netanyahu. A quel punto si iniziò a definirlo sostenitore di Hamas, antisemita e altro ancora, accuse del tutto assurde. Ma allora da dove nasce questa tendenza a non voler parlare chi ha opinioni diverse? Richiede Rico Bandle, e Milo Rau risponde: io la definisco algoritmizzazione del dibattito. Le persone vedono solo frammenti di realtà sui social network. La discussione oggi non si concentra più sul merito delle questioni, ma si sviluppa secondo schemi amico-nemico attivati dagli algoritmi. Nel caso di Peter Thiel ho avuto centinaia di discussioni con studenti e artisti che accusavano la sua azienda Palantir di essere responsabile di gravi crimini di guerra. E la mia risposta era questa: proprio per questo motivo organizziamo l'evento, affinché se ne possa finalmente discutere vis-à-vis, faccia a faccia. Non è necessario essere d'accordo con Thiel, anzi, ma è quasi impossibile opporsi a questa semplificazione estrema. E poi dice ancora Rico Bandle, gli dice: nel caso di Thiel il problema non sono state soltanto le proteste, ma alla fine il fatto che abbiate ceduto. Vi siete quindi lasciati, o lei si è lasciato ricattare. E Milo Rau risponde: come direttore della Wiener Festwochen sono effettivamente vulnerabile a questo tipo di pressione, se così vogliamo chiamarla. Come regista o organizzatore indipendente, no. Per chi dirige un festival esiste una linea rossa quando l'intera manifestazione è a rischio. Se i boicottaggi annunciati dagli artisti fossero stati attuati, avrei dovuto cancellare il festival. Ho una responsabilità nei confronti dei collaboratori e negli artisti. E dice: le minacce di boicottaggio sono uno strumento legittimo della democrazia dal basso, indipendentemente dal fatto che io condivida o meno le richieste. Ho tentato tutto il possibile, ma se esiste una maggioranza che dice di non volere qualcosa, io devo adeguarmi. E vorrei però sottolineare una cosa: come uomo di teatro credo che l'incontro con chi la pensa diversamente e il confronto con lui abbiano una forza civilizzatrice. Anche quando vengono sostenute posizioni estreme, gli chiede Bandle, e Milo Rau risponde: sì, è proprio per questo che abbiamo organizzato il processo
contro la Germania, il processo teatrale sul possibile divieto dell'AfD. Anche in quel caso molti sostenevano che non si dovesse parlare con gli esponenti dell'AfD. Io rispondevo: primo, l'AfD esiste ed è qui; secondo, alcuni dei suoi argomenti meritano di essere ascoltati, anche solo per poterli confutare; terzo, non abbiamo scelta. Non si può restare chiusi in uno spazio sicuro e moralmente climatizzato, chiudere gli occhi e convincersi che il cambiamento climatico o la trasformazione della democrazia non esistano. È un suicidio politico. Poi gli dice ancora, gli chiede ancora il giornalista: la sinistra era un tempo molto combattiva sul piano del dibattito, perché oggi prevale l'atteggiamento del non parliamoci più? Milorau dice ancora una volta: per colpa dell'algoritmizzazione del dibattito. Gli algoritmi ci mostrano quasi esclusivamente contenuti che confermano le nostre convinzioni. Gli utenti sentono soltanto l'eco di se stessi e finiscono per non riuscire nemmeno a immaginare l'esistenza di uno spazio politico e intellettuale diverso. È un teatro che non tollera la presenza di persone con idee diverse, è un teatro morto. Io per questo cerco di mantenere aperto lo spazio pubblico. Ciò che accade nella realtà deve essere discusso sul palco scenico. Non è necessario andare a bere una birra con gli estremisti di destra o con chiunque altro, ma bisogna confrontarsi con loro, altrimenti ci si trasforma in una sorta di negazionisti morali. Morali, si pensa che qualcosa smetta di esistere semplicemente perché si evita di parlarne. E questa è soltanto una parte della lunga intervista che oggi è pubblica la Neue Zürcher Zeitung a Milorau. Insomma, lo spessore e anche l'importanza dei temi di cui si discute l'avete sicuramente colta, l'avete sentita, e allora se siete incuriositi e se l'argomento vi interessa, io vi invito ad andare a sfogliare la Neue Zürcher Zeitung di oggi. Troverete questo articolo nelle pagine culturali. È un articolo a doppia pagina, un'intervista al regista svizzero Milorau raccolta da Rico Bandle. 1, 2, 3.

0: 8:18, noi siamo puntualissimi per un nuovo appuntamento di In altre parole che vede protagonista il nostro ospite di questa settimana, Jacopo Zanchini, giornalista, vice direttore di Internazionale, esperto di politica estera. Jacopo Zanchini, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: E noi di politica estera torniamo a parlare dopo questi giorni in cui ci siamo occupati molto di Medio Oriente, di USA e Iran, e questa mattina invece guardiamo alla Russia. Questa mattina in rassegna stampa si parla in verità molto di Kiev, di Ucraina, per il nuovo comandante delle forze armate, insomma, nominato da Zelensky dopo le numerose proteste, ma si parla anche delle sanzioni che Bruxelles deve decidere nei confronti di Mosca. Intanto, allora, facciamo il punto. Jacopo Zanchini, a Mosca che cosa sta succedendo?
1: Beh, diciamo che gli ucraini sono riusciti a scatenare con i loro attacchi alle raffinerie, ai depositi di carburante molto in profondità in territorio russo, gli attacchi alle petroliere e adesso, negli ultimi giorni, gli attacchi con i droni che hanno preso di mira le strutture di Wildberries, la Amazon russa, la più grande piattaforma di e-commerce del paese, la peggiore crisi petrolifera che la Russia abbia visto, direi, da decenni. Mosca, San Pietroburgo, persino la Siberia, colpire così in profondità il territorio ha seminato incertezza tra i cittadini sulla capacità del regime di proteggerli e di proteggere le loro esigenze fondamentali. Si moltiplicano le code ai distributori di benzina, i prezzi alla pompa salgono alle stelle, prospera addirittura il mercato nero. Persino la stampa ufficiale russa è costretta a dare notizie in questo senso, e allora suggerisce ai cittadini di limitare i tragitti in macchina e di non usare l'auto su percorsi in cui si può andare a piedi, aggiungendo che peraltro andare a piedi fa anche bene alla salute. Ora, naturalmente l'escamotage non può funzionare a lungo, forse per la prima volta effettivamente i russi sentono e vedono concretamente con i loro occhi gli effetti di una guerra che hanno cominciato, che il loro regime ha cominciato e che finora si vedevano fino a un certo punto. E alcuni osservatori si chiedono se a questo punto il contratto sociale che Putin ha stipulato di fatto col suo popolo, io vi garantisco stabilità e prosperità in una certa misura senza libertà politiche, non sia entrando in crisi. Pensiamo alla Crimea, la simbolica Crimea occupata dai russi nel 2014, oggi si trova quasi isolata dal resto del territorio russo, con l'acqua e l'elettricità razionata, il settore turistico in crisi totale, e scrive il giornale russo in esilio Kommersant, si chiede se sarà presto a corto di cibo e di alimenti nei supermercati. Ecco, questa è la situazione.
0: Esatto, anche perché insomma le previsioni sono quelle per cui l'Ucraina comunque intensificherà probabilmente gli attacchi, no? Soprattutto che possano andare a colpire le catene di approvvigionamento che appunto collegano, esatto, no, la Crimea e la Russia. Ma allora, detto questo, se dovessimo allargare un po' lo sguardo alla situazione economica generale, allora, della Russia, di Mosca, a che punto siamo, Jacopo Zanchini?
1: Per anni si è detto che le ripercussioni nell'economia russa non c'erano. Ecco, a questo punto invece le ripercussioni della guerra si sentono. Quest'anno la crescita è rallentata, il deficit di bilancio si è ampliato molto e l'aumento del prezzo del petrolio, che comunque beneficia la Russia dovuto alla crisi iraniana, non riesce a compensare, a dare sollievo veramente a delle finanze pubbliche che sopportano i costi crescenti della guerra. Secondo un rapporto pubblicato a giugno dai servizi segreti europei, citato dall'agenzia Reuters, si rischia anche una crisi bancaria, perché gli istituti di credito sono quelli che sopportano poi il maggior peso dell'economia di guerra e non riescono neanche più a finanziare le imprese russe. Pensiamo che 500.000 piccole e medie imprese russe sono fallite nel 2025, più di un terzo rispetto all'anno precedente. Queste preoccupazioni naturalmente ci sono molto anche nel mondo imprenditoriale russo, e l'abbiamo visto addirittura sull'Economist, che ha pubblicato in copertina una lunga intervista a un magnate dei fertilizzanti russo, Andrei Melnichenko, il 9 luglio, in cui Melnichenko, naturalmente sposando la linea ufficiale di Mosca, dà la colpa della guerra all'Occidente, eccetera, eccetera, insomma si schiera con la propaganda, ma a tutti i costi vuole scongiurare il rischio di un paese che si chiuda sempre di più in sé, una sorta di gigante della Corea, gigante Corea del Nord, diciamo, un paese chiuso, mobilitato e sotto assedio permanente, quello che vorrebbero gli ambienti nazionalisti e militaristi, e suggerisce invece di ritornare ad avere legami con l'Europa, di suggerisce agli imprenditori privati russi di avere un ruolo di proiettarsi verso il mondo. Ovviamente questo non può essere fatto se la guerra non è finita e non finiscono le sanzioni, ma questo articolo e questa risonanza che ha avuto mostrano le preoccupazioni degli imprenditori russi.
0: E da una situazione economica critica che adesso tu ci hai raccontato e disegnato, non mancano però anche le tensioni a livello politico, dicevo, quindi no, quadro economico che abbiamo fatto, però ci sono anche delle tensioni a livello politico, perché la Russia è in campagna elettorale per le elezioni che ormai sono alle porte, le elezioni parlamentari del 18 settembre.
1: Esatto, si elegge la Duma tra il 18 e il 20 settembre, la Duma di quello che ricordiamo è il paese più grande del mondo in termini di estensione, ma le elezioni non prevedono alcuna sorpresa. Vincerà sicuramente il partito di Putin, Russia Unita, e avranno alcuni seggi le forze tollerate dal regime, i comunisti di Zhukanov e il partito fittamente liberale che si chiama Gente Nuova. Per il resto, diciamo, racconta bene il giornale francese Le Monde, e le autorità perseguono con certosina spietatezza qualsiasi politico che si dichiari pacifista o contro la guerra. È successo recentemente al liberale Boris Nadezhdin, che candidato pacifista è stato immediatamente bollato come agente straniero, condannato in 448 dal tribunale della sua città per aver esposto simboli estremisti, e questo gli ha impedito di candidarsi. Ma tutti questi sforzi in realtà delle autorità russe per non avere alcuna voce dissenziente tradiscono anche una crescente ansia delle autorità in un momento in cui la popolazione non sembra più tanto compatta. A quanto pare i russi vogliono la fine della guerra. Il centro Levada di Mosca ha fatto un sondaggio pubblicato dal sito russo in esilio Novaya Gazeta, che dice che pubblicato il 14 luglio, che dice che il 34% dei russi vuole una soluzione diplomatica sotto l'egida degli stati europei, e che il 31% degli intervistati ritiene essenziale il rapporto con l'Europa. Naturalmente non ci sono però purtroppo i canali istituzionali per canalizzare questo sentire dei russi, perché queste elezioni non lo saranno certamente, e quindi non, questa opposizione strisciante nel paese non trova espressione politica, mentre il potere è sempre più arroccato nella sua paranoia. La stampa russa riferisce proprio ieri che la Duma ha raddoppiato il numero delle violazioni amministrative per cui gli stranieri possono essere espulsi dal territorio del paese in 448, e ovviamente sul campo di battaglia gli attacchi russi sono intensificati. L'Ucraina è stata colpita come mai prima dall'inizio dell'anno in questi giorni, e tra il 18 e il 21 luglio i bombardamenti hanno causato almeno 20 morti e centinaia di feriti.
0: Jacopo Zanchini, abbiamo tempo ancora per una domanda. Allora, il nome ufficiale dell'invasione dal 24 febbraio 2022 era proprio Operazione Militare Speciale. In Russia la semplice menzione della parola guerra era punibile con sanzioni, ma recentemente il portavoce del Cremlino Peskov ha detto: è guerra, una vera e propria guerra, giustificando questa affermazione con il fatto che Berlino, Parigi, L'Aia, Oslo e naturalmente Washington sarebbero a fianco di Kiev. Dunque, politicamente, cosa comporta questo cambiamento?
1: Ma io direi che fondamentalmente è una preparazione al dopo elezioni e ai sacrifici che verranno chiesti ai russi dopo le elezioni di settembre, in particolare una nuova mobilitazione per l'arruolamento. Realisticamente saranno introdotte delle restrizioni all'uscita dal territorio, probabilmente ci saranno nuove gravi interruzioni di forniture energetiche, addirittura forse un razionamento dei beni di prima necessità. Tutto questo va preparato a livello propagandistico, e quindi Peskov naturalmente evoca una guerra generale contro la Russia per preparare quella campagna di rievocazione della grande guerra patriottica che servirà a far digerire ai russi queste rinunce dell'autunno. Consideriamo che, secondo i dati del Center for Strategic and International Studies, dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio del 22, l'esercito russo ha subito 1,4 milioni di perdite tra feriti, dispersi e morti, e i decessi sarebbero 450.000, cioè un'enormità. Consideriamo che superano quelli della famosa battaglia di Stalingrado durante la Seconda Guerra Mondiale, e consideriamo che a questo punto il conflitto ucraino è durato più della Prima Guerra Mondiale. Quindi diciamo che a questo punto anche quest'anno, insomma, il controllo territoriale della Russia in Ucraina si è ridotto nella primavera del 26, con una perdita di 400 km quadrati di territorio tra aprile e maggio. Insomma, diciamo, la guerra per la Russia va molto male in qualche modo, e per il regime diventa sempre più difficile giustificarla agli occhi della popolazione.
0: Sì, diciamo che con l'operazione militare speciale, no, di cui parlavamo, che era la denominazione iniziale di questa invasione, alla fine questa la potremmo definire ampiamente fallita, e adesso appunto parliamo di guerra. Jacopo Zanchini, abbiamo ancora un minutino per una battuta finale.
1: Ma l'unico scintilla di speranza, c'è un documento che è emerso dall'interno dell'amministrazione presidenziale russa, pubblicato dal centro investigativo russo Dossier Center, che racconta che le autorità russe si stanno preparando eventualmente a spiegare alle forze nazionaliste del paese e alle categorie sociali una eventuale fine della guerra con un accordo che non realizzasse tutti gli obiettivi del Cremlino, con raccomandazioni divise per gruppi sociali, come parlare e cosa dire a livello propagandistico ai blogger nazionalisti, ai veterani, alla popolazione stanca della guerra, agli imprenditori. Insomma, in qualche modo ci si prepara a un possibile scenario, non sappiamo quanto è preso veramente sul serio, ma un po' ci si prepara. E tra le affermazioni di questo rapporto la più interessante sembra essere questa: c'è scritto a un certo punto, bisogna sapersi fermare in tempo, esagerare significa perdere, la vittoria dell'operazione militare speciale, se continuiamo, potrebbe diventare una vittoria di Pirro. Ecco, almeno diciamo una preparazione a livello propagandistico del potere russo a uno scenario di fine della guerra senza aver raggiunto tutti gli obiettivi propagandistici del Cremlino è in corso.
0: Allora noi staremo a vedere. Jacopo Zanchini, grazie, a domani.
1: A domani.
2: Rete 2. K è la temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Monica Fornasie. Il consigliere di Stato Claudio Zali è indagato per il suo interessamento al caso del 14enne detenuto alla Farera. A rivelarlo è il quotidiano La Regione: abuso di autorità e tentata coazione, le ipotesi di reato. Uno sviluppo che si aggiunge a un'altra vicenda emersa ieri, la pubblicazione di audio attribuiti sempre a Zali in cui esorta una conoscente a picchiare una donna. Laghi, fiumi e piscine, sempre più persone li frequentano, ma il numero di incidenti mortali resta tutto sommato stabile, un risultato positivo per chi si occupa di prevenzione anche attraverso immagini molto forti che non piacciono a tutti. Claudio Zali è dunque indagato dalla procura ticinese per abuso di autorità e tentata coazione. A riferirlo è il quotidiano La Regione. L'indagine è relativa all'interessamento del consigliere di Stato leghista al caso del 14enne rinchiuso nel carcere della Farera. I dettagli con Alessandro Broggini.
5: L'incarto sarebbe già stato aperto alla fine di giugno. Le ipotesi di reato nei confronti di Claudio Zali sono di abuso di autorità e tentata coazione. E i titolari dell'inchiesta sono il procuratore generale Andrea Pagani e la sua sostituta Chiara Borelli. Gli inquirenti avrebbero già compiuto alcuni atti istruttori, interrogatori, perquisizioni e avrebbero sequestrato documentazione. Il lavoro della procura è parallelo a quello del Parlamento ticinese, che ha attivato l'alta vigilanza per far luce sull'operato di Zali, che, lo ricordiamo, si era spontaneamente interessato alle condizioni di carcerazione di un minorenne di 14 anni, figlio di una sua conoscente, detenuto nel carcere giudiziario della Farera. Un interesse che ha portato Zali a convocare nel suo ufficio il 9 giugno diversi altri funzionari cantonali, oltre alla giudice dei minorenni. Nelle prossime settimane sapremo se gli accertamenti sfoceranno in un decreto d'accusa o di abbandono.
4: E questo si aggiunge al caso emerso invece ieri, la pubblicazione di audio attribuiti a Zali in cui esorta una conoscente a picchiare una donna. Ieri di reazioni ce ne sono state poche, oggi ci si aspetta almeno una presa di posizione del governo. Annegamenti e campagne di prevenzione. Quest'anno in Svizzera si contano già almeno 15 morti in acqua, di cui 4 in Ticino, dove da anni si cerca di sensibilizzare i bagnanti sui pericoli. L'attuale campagna Acque Sicure usa immagini particolarmente forti, un volto sorridente sopra il livello dell'acqua e lo stesso volto senza vita sotto la superficie. Tina Furger ne ha parlato con il responsabile della campagna di prevenzione, Sasha Gobbi.
3: Abbiamo deciso di portare delle immagini un po' più forti perché la prevenzione è anche questo, far vedere quello che può succedere nel peggiore dei casi. Allo stato attuale, in questo momento, la campagna è apprezzata, abbiamo avuto degli echi positivi. È chiaro che l'immagine del bambino a qualcuno ha dato un po' fastidio.
6: E intanto qual è il vostro bilancio intermedio di questa stagione?
3: C'è più interesse dei ticinesi, quindi della popolazione residente, ma anche dei turisti, di frequentare fiumi, laghi e piscine per momenti di relax o per attività sportive. Il numero di incidenti mortali è abbastanza stabile e questo significa che all'aumentare delle persone, se il numero di incidenti resta stabile o diminuisce, le campagne hanno un impatto positivo.
4: 12ª notte consecutiva di bombardamenti incrociati tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, dove il conflitto si è ormai allargato anche alla navigazione nel Mar Rosso. Gli Houthi, alleati di Teheran, che da inizio settimana hanno imposto un blocco dei porti sauditi, hanno rivendicato l'attacco a 2 petroliere che hanno cercato di forzare il blocco. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
7: L'Arabia Saudita ha confermato che 2 sue petroliere sono state attaccate mentre navigavano nel Mar Rosso. A bordo di una di queste si è sviluppato un incendio, l'equipaggio però è riuscito a mettersi in salvo. L'attacco è stato rivendicato dai ribelli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, che da lunedì impongono un blocco marittimo nei confronti di tutte le petroliere dirette ai porti sauditi attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, diventata la via alternativa al blocco imposto da Teheran su Hormuz. Anche se non è detto che il blocco dei ribelli yemeniti sia così assoluto, secondo i siti di tracciamento marittimo ci sono 2 superpetroliere cinesi con un carico combinato di oltre 4 milioni di barili di greggio saudita che si stanno dirigendo verso lo stretto per uscire dal Mar Rosso. Vedremo se l'embargo sarà applicato anche nei loro confronti. Ma intanto il prezzo del petrolio inizia a risentirne. Il Brent all'apertura dei mercati asiatici era quotato sopra i $95 al barile. Sì, perché adesso i 2 principali snodi del petrolio medio orientale rischiano entrambi di restare totalmente bloccati. Nella notte gli Stati Uniti hanno bombardato infrastrutture militari iraniane, oltre che nei pressi dello stretto di Hormuz, anche al confine con l'Iraq, dove 2 persone, secondo fonti iraniane, sono rimaste uccise. Per ritorsione, i guardiani della rivoluzione iraniana hanno attaccato con droni le basi americane che si trovano in Kuwait.
4: E infine per lo sport, inizia ufficialmente la stagione del Lugano Calcio. Alle 20:30 ospita la IL Arena i kosovari del Dukagjini per l'andata del secondo turno preliminare di Conference League.
8: La meteo.
0: Oggi giovedì 23 luglio, il tempo resterà in prevalenza soleggiato, malgrado qualche velatura ad alta quota, specialmente nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, temperatura massima a bassa quota 30 gradi, in alta Engadina 19. E dal pomeriggio nelle vallate superiori vento a tratti moderato da nord, in serata qualche raffica temporaneamente anche fin verso le pianure del Ticino centro-meridionale.

Saish, ed era la voce della cantante algerina Souad Massi con questo brano del 2015, brano che ci ha riportati in studio qui a Verde Aurora. Sono le 8:42 minuti, noi staremo insieme ancora fino alle 9. Al microfono con voi Natascia Fioretti. Tra poco parleremo di pioggia, di come fabbricare la pioggia, e ci piacerebbe soprattutto in questo periodo di grande caldo e di grande siccità, e noi ne parleremo tra poco con Alessandra Ria, ma non voglio svelarvi altro. Ci arriviamo al nostro appuntamento in musica con Don Veppi and the Creole Jazz Serenaders e la loro Salut Dame Bonjour.

0: Ed è francese questo brano, Salut Dame Bonjour, cantato da Don Veppi e la Creole Jazz Serenaders Band, con questo brano tratto dalla tradizione creola di New Orleans. 8:46 minuti, è tempo della rivista.
1: La rivista.
0: E qualche minuto fa ve lo anticipavo, noi adesso parliamo di pioggia, o meglio di fabbricare la pioggia, ci piacerebbe ma non siamo ancora in grado, ma di tecniche per stimolare artificialmente le precipitazioni ci parla un articolo uscito sul Tascabile, un articolo a firma di Alessandra Ria. Lei è nata in Puglia nel 1997, laureata in biologia molecolare e genetica, e ha frequentato il master in comunicazione della scienza alla Sissa. Lavora oggi nell'editoria scolastica e nella comunicazione della ricerca scientifica ed è anche coautrice del libro I grandi misteri della biologia svelati dalla scienza, uscito per Express Edizioni nel 2024. Alessandra Ria è già in collegamento con noi. Un buongiorno e benvenuto a Rete 2, Alessandra.
2: Buongiorno, grazie mille, grazie per avermi invitata.
0: Allora, un ampio articolo molto interessante, e che appunto parte proprio, il titolo ce lo dice, da questo intento, ed è quello di fabbricare la pioggia, un intento in realtà esiste già un tentativo al quale insomma noi cerchiamo di lavorare già da decenni. E partiamo proprio dai riti propiziatori, Alessandra Ria, che è un po' anche l'inizio di questo articolo uscito sul Tascabile.
2: Sì, esatto. L'idea di poter manipolare il tempo atmosferico e produrre la pioggia è un'idea che in realtà si ritrova in tantissime culture nei millenni. Io apro appunto il mio articolo raccontando di uno specifico rito che si svolge nella mia regione, appunto in Puglia, che è la processione degli alberi dedicata a San Pietro e che invoca la pioggia dal cielo. Ma in realtà, andando indietro nel tempo, troviamo tantissimi riti, danze, preghiere che hanno questo stesso scopo. Forse il più noto di tutti sono le danze della pioggia delle popolazioni indigene americane, ma anche attualmente troviamo delle danze e dei riti come per esempio quello della comunità Bakalanga in Botswana, che è addirittura un rituale inserito dall'UNESCO nella lista delle eredità culturali che vanno salvaguardate. Ci sono riti delle popolazioni degli antichi romani, quindi ecco, tantissime culture hanno cercato la pioggia. Fino a che poi la scienza non ha permesso di avere degli strumenti in più per formulare delle teorie che avessero qualcosa in più di scientifico e meno di rituale mistico.
0: Ecco, a proposito di scienza, intuizione scientifica, chi fu il primo, ecco, ad avere l'intuizione scientifica che di più ha avvicinato a questo tentativo, insomma, di fabbricare la pioggia da parte di noi umani?
2: Allora, la prima intuizione fu di Louis Gutmann, che è un ingegnere tedesco vissuto nella fine dell'Ottocento e che è noto per altre invenzioni in realtà, ma che ha dedicato parte della sua carriera anche allo studio della pioggia, di metodi che avrebbero potuto provocare la pioggia. Lui in particolare ha brevettato un metodo che si basava sul rilascio di anidride carbonica nell'atmosfera e che appunto avrebbe dovuto stimolare le precipitazioni. Ha anche scritto un libricino al riguardo in cui raccontava esperimenti, raccontava teorie e anche le potenziali conseguenze di un'innovazione di questo tipo. Ma ancora alla fine dell'Ottocento i tempi non erano maturi per riuscire a effettivamente lavorare in laboratorio su questo tema, perché il fulcro principale del lavorare sulla pioggia è conoscere come piove in natura, perché piove in natura e qual è la scienza dietro la pioggia.
0: Certo, quali sono le dinamiche, però poi da qui diciamo Gutmann ha messo diciamo a terra i semi per poi arrivare a quello che oggi noi chiamiamo cloud seeding, quindi quando poi i laboratori erano all'altezza, sì, erano pronti, no, per andare avanti in questo procedimento scientifico, si è arrivato al cloud seeding. Allora, di che cosa si tratta e soprattutto il termine, da dove arriva?
2: Allora, certo, innanzitutto sì, appunto quando questo Questo cloud seeding prende piede nel momento in cui i laboratori erano in grado di lavorarci, ma anche nel momento in cui si conosceva appunto effettivamente come funziona la pioggia. Cloud seeding letteralmente significa inseminazione delle nubi. Come funziona? Allora, per capire come funziona, facciamo proprio due parole su perché piove. Le nubi che ci sono nel cielo sono formate da vapore acqueo. Questo vapore acqueo si condensa attorno a dei nuclei che si chiamano appunto nuclei di condensazione, che possono essere costituiti da particelle solide come il pulviscolo atmosferico. E una volta che questo vapore acqueo si condensa, forma queste goccioline poi attirano sempre più acqua e cadono al suolo, provocando la pioggia. La base del cloud seeding è aumentare il numero di questi nuclei all'interno delle nubi. Per farlo, vengono utilizzati dei composti chimici come il ghiaccio secco oppure un composto che si chiama ioduro d'argento, che viene appunto inserito, viene o sparato verso le nubi con delle specifiche macchine o liberato da aerei appositi al di sopra delle nubi. E aiuta, diciamo, queste goccioline di vapore acqueo ad addensarsi in gocce di pioggia che poi cadono al suolo. È molto importante specificare che quindi le nubi nel cielo devono essere già presenti, non possiamo creare
0: Crearle.
2: nubi dal nulla o provocare pioggia da un cielo sereno.
0: Per fortuna.
2: Certo.
0: Per fortuna. E poi da qui via invece l'evoluzione, naturalmente, insomma, condensando un po' quelle che sono le varie tappe, qual è stata?
2: Allora, sì, questa tecnica appunto inizia la sua prende il via dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi a metà del Novecento, nei laboratori di un'azienda che si chiama General Electric, dove praticamente in questi anni si ritrovano tre scienziati, di cui addirittura un premio Nobel, che sono Irving Langmuir, Vincent Schaeffer e Bernard Vonnegut, il cui nome probabilmente non sarà nuovo a molti e molte perché si tratta del fratello dell'autore Kurt Vonnegut.
0: Se
2: Questi tre
0: siete
2: scienziati erano.
0: felici,
2: Scusami.
0: fateci caso. A volte lo siamo, in questo caso lo saremmo se iniziasse a piovere.
2: Questi tre scienziati erano già interessati diciamo, lavoravano su temi che avevano a che fare con la produzione di neve, lo sghiacciamento, eccetera, e mettono insieme i loro interessi per cercare di provocare la pioggia. Questa tecnica poi negli anni si evolve, continua, è una tecnica che tuttora è utilizzata o sperimentata da diversi paesi. Primo tra tutti gli Stati Uniti, in alcuni paesi degli Stati Uniti ci sono delle aziende, delle start-up che si occupano proprio di inseminare le nubi.
0: Ma alla fine, ecco, però, di fatto funzionano quindi le tecniche oppure in realtà
2: Questa è
0: siamo ancora
2: un'ottima domanda.
0: in una fase di sperimentazione e poi alla fine quando piove non si sa se davvero ha funzionato la scienza oppure è stato qualcos'altro a far piovere.
2: Questa è un'ottima domanda, è proprio uno dei limiti principali del cloud seeding, il dimostrarne l'efficacia. Questo perché? Perché nel momento in cui noi inseminiamo una nube e poi piove, noi non possiamo sapere con certezza se questa pioggia cade perché sarebbe caduta in ogni caso o perché, è una conseguenza della nostra azione artificiale. E per studiare in maniera, puntuale il cloud seeding sarebbe necessario avere tante nubi e tante condizioni atmosferiche esattamente uguali o almeno molto molto simili per poter condurre moltissimi test e confrontare i risultati. Il problema qual è? Che quando parliamo di tempo atmosferico è molto difficile avere delle condizioni meteorologiche esattamente uguali da poter comparare. E
0: Certo.
2: inoltre gli strumenti che abbiamo a disposizione non sono sempre così tanto, non hanno sempre una risoluzione così alta da poter predire in maniera esatta dove e quando cadrà della pioggia.
0: Ecco, Alessandra, noi siamo in conclusione, l'articolo è ampio, chi ci ascolta sicuramente avrà poi modo di andarlo a riprendere e scoprire sul tascabile, però una cosa voglio ancora chiedergliela, e cioè al pensiero, insomma, dell'uomo che alla fine riesce a manipolare anche le condizioni atmosferiche, diciamo così, atmosferiche, e così anche a far piovere attorno, ecco, al pensiero di questa manipolazione e di questo intervento umano, come dire, come reagisce, ecco, l'opinione pubblica, comunque la ricezione attorno a questo cloud seeding, di cui comunque magari spesso abbiamo sentito parlare, qual è oggi in generale, diciamo, la tendenza in generale?
2: C'è molta sfiducia, c'è molto sospetto, perché questa tecnica viene spesso associata ad altri temi, come per esempio i fenomeni meteorologici estremi, come uragani, alluvioni. Si ha spesso paura che le operazioni di cloud seeding possano provocare effetti così tanto catastrofici. È importante ricordare che il cloud seeding, se funziona, ha comunque una percentuale di incremento della pioggia che è molto bassa, quindi, come viene anche affermato da diverse organizzazioni meteorologiche, sia quella mondiale che quella americana, è impossibile creare, a partire dal cloud seeding, dei fenomeni meteorologici di questa portata. Quindi è molto importante sicuramente chiarire questo punto, e poi viene anche spesso associato a teorie invece più complottistiche, come quella delle scie chimiche, perché questi aerei che rilasciano sostanze nell'atmosfera possono far paura. E in realtà anche in questo caso sottolineiamo che la teoria delle scie chimiche, secondo la quale queste scie che noi vediamo nel cielo rilasciate dagli aerei non rilasciano effettivamente delle sostanze chimiche che nocive per l'essere umano, o che andranno a controllare le menti dell'essere umano. Si tratta puramente dei gas di scarico degli aerei che noi vediamo poi, perché questi gas caldi incontrano l'atmosfera.

0: climatico che poi causa questi fenomeni.
1: Allora, fabbricare la pioggia è un articolo che troviamo sul Tascabile, un articolo a firma di Alessandra Ria, che noi ringraziamo per essere stata con noi, per averci raccontato l'articolo, per averci fatto fare questo viaggio attraverso la fabbricazione, tra virgolette, della pioggia a partire dai riti propiziatori. Grazie Alessandra, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: It's a toss of a tap.

E teniamo in sottofondo Joe Jackson con la sua Welcome to Burning by Sea, perché siamo arrivati proprio agli sgoccioli della nostra puntata di questa mattina di Verde Aurora. Parlavamo questa mattina con Jacopo Zanchini, abbiamo un po' fatto il quadro sulla situazione economica e politica della Russia. Tra poco invece va in onda Il Laser a cura di Sabrina Pisu, qui parliamo di libertà di espressione, diritti umani, e in questo Laser incontro, perché Sabrina Pisu ha incontrato la giornalista che ha sfidato Putin in diretta TV nel 2022, si tratta di Marina Ovsyannikova. Un Laser che va in onda tra pochi secondi. Da parte mia un caro saluto, grazie per essere stati all'ascolto questa mattina. Verde Aurora torna come sempre domani alle 6, a seguire alle 9:30 dopo Il Laser come sempre va in onda Parade. Buon proseguimento d'ascolto e l'augurio di una splendida giornata.

0: Italianский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства.
1: Questo è il momento in cui, il 14 marzo del 2022, la giornalista russa Marina Ovsyannikova ha interrotto un notiziario in diretta per protestare contro l'invasione russa dell'Ucraina, mostrando un cartello sul primo canale della TV di Stato russa Channel One, dove aveva scritto «Non credete alla propaganda, qui vi stanno mentendo» e gridando «Fermate la guerra».
2: Channel One è ancora il canale televisivo più importante e realizza il principale telegiornale in Russia. Per moltissimi anni ho vissuto in uno stato di conflitto. C'era una grande differenza, un abisso tra la realtà e quello che dovevamo mandare in onda. Dall'enorme flusso di informazioni selezionavamo solamente i fatti che andavano a vantaggio del Cremlino. Tutte le altre informazioni erano cancellate, erano vietate, non potevano andare in onda.
1: Ovsyannikova ha un padre ucraino e una madre russa, che, come racconta sempre, non sono mai stati nemici. A Ginevra, dove la incontriamo a margine di un summit, Marina Ovsyannikova ci racconta dove e come è nato quel cartello, quella protesta che si portava dentro da tempo.
2: Quando è scoppiata la guerra contro l'Ucraina, per me è stato un punto di non ritorno. Non riuscivo più a stare in silenzio, era davvero troppo, e così ho deciso di oppormi. All'inizio pensavo di andare nel centro di Mosca per manifestare, ma ho visto che la polizia arrestava le persone all'inizio della protesta, e così ho deciso di fare la mia protesta in diretta. Sono prima andata nel negozio più vicino, ho comprato un poster e alcune penne e poi l'ho scritto a casa mia. L'ho scritto sul tavolo della cucina.
1: Lei ha fatto questa protesta da sola. Ne ha parlato in redazione prima. Non c'era nessuno tra i suoi colleghi e colleghe che la pensasse come lei, che volesse fare la stessa cosa.
2: Prima della protesta mi sono confrontata solamente con un collega al telefono. Quando l'ho chiamato gli ho detto: questa guerra contro l'Ucraina è uno shock per me. E lui mi ha detto: sì, per me è la stessa cosa. E allora gli ho detto: io sono pronta a protestare. E lui mi ha risposto: ma sei pazza? Ti sei dimenticata dove lavori? Lui non sospettava che avrei fatto una protesta in diretta televisiva. Pensava che stessi andando in centro a Mosca per partecipare a una manifestazione. E mi disse: stai attenta, sarebbe meglio non farlo perché ti metteranno in prigione. Ma io ero veramente furiosa e ho deciso di fare questa protesta televisiva da sola. Non ho detto nulla a nessuno e l'ho fatto.
1: Lei ha lavorato per lunghi anni per Channel One prima di decidere di protestare. Come funziona il sistema di propaganda dall'interno? In che modo questo canale di informazione pubblico è stato trasformato in portavoce della propaganda del Cremlino?
3: It's going very easy because we have some presidential administration.
2: È successo in modo davvero semplice perché l'amministrazione presidenziale dà istruzioni dettagliate su cosa si può dire e su cosa è proibito dire in televisione. Ci sono molti argomenti che sono vietati sui media russi, su tutti i media. Tutti i canali televisivi in Russia sono sotto il controllo dello Stato. Le indicazioni arrivano ai giornalisti direttamente dall'amministrazione presidenziale. Riuscite a immaginare? Ai giornalisti viene detto cosa è permesso dire in onda e cosa è vietato. Dall'enorme flusso di informazioni i giornalisti non devono fare altro che selezionare i fatti che possono essere a beneficio del Cremlino. Tutte le altre informazioni sono vietate. Noi non abbiamo mai detto nulla di positivo sugli Stati Uniti o sull'Europa occidentale. Qualsiasi notizia positiva sull'Europa occidentale era vietata. Sceglievamo solo fatti negativi sull'Europa, come omicidi. Abbiamo raccontato l'Ucraina come un luogo pieno di nazisti, nazionalisti e ribelli. Abbiamo, in poche parole, preparato l'opinione pubblica alla guerra con l'Ucraina.
1: East Stratcom, una task force dell'Unione Europea, ha denunciato come la Russia abbia, anche di recente, diffuso false accuse, portato avanti una narrazione che è parte di una strategia ricorrente volta a instillare paura e a far passare l'Europa come una reale minaccia alla sicurezza, accusandola, per esempio, di sviluppare segretamente armi nucleari. Una campagna di disinformazione che ha visto i giornalisti indipendenti pesantemente attaccati. Nel rapporto del 2025 di Reporters Sans Frontières, su 180 nazioni analizzate, la Russia occupa il 171esimo posto. Centinaia di leggi hanno negli anni imbavagliato o costretto all'esilio la stampa libera.
3: I came to Channel One when I was a young journalist and at first it was free television.
2: Sono arrivata a Channel One quando ero una giovane giornalista. All'inizio era una televisione libera, potevamo parlare di quello che volevamo, ma piano piano le regole sono cambiate. Il Cremlino ci dava sempre più direttive. All'inizio abbiamo minimizzato, pensavamo, ok, è solo una restrizione, ci sono nuove regole, non è così grave. Ma passo dopo passo siamo arrivati a un punto di non ritorno. Ricevevamo sempre più direttive dal Cremlino e passo dopo passo tutti i canali televisivi statali sono stati trasformati in un'enorme macchina propagandistica del Cremlino. Non vedevo nessuna via di fuga, perché pensavo se mi dimettessi non riuscirei a trovare un altro lavoro, dato che tutti i canali televisivi sono sotto il controllo del Cremlino. Se cambio emittente televisiva finirò per fare la stessa cosa. Per lunghi, lunghissimi anni ho vissuto questo forte conflitto interiore, ma non riuscivo a vedere una via d'uscita perché dovevo dare da mangiare ai miei figli. Dovevo sopravvivere in Russia.
3: But I can't see the way because I must feed my children, I must survive in Russia.
1: Quanti sono, secondo lei, i suoi ormai ex colleghi, colleghe che vivono il suo stesso conflitto e che hanno deciso di restare in silenzio per paura di perdere il lavoro, di pagare il prezzo che lei ha pagato? Non è però fondamentale scegliere da che parte stare?
3: Yes, you have to choose what you prefer, but I can say
2: sì, è necessario scegliere da che parte stare, ma posso dire che probabilmente prima che iniziasse la guerra, forse il 70% dei miei ex colleghi che lavorano alla televisione di Stato avevano idee liberali, volevano la democrazia, la libertà di parola, credevano in questi ideali. Si attenevano alle regole del Cremlino perché cercavano di salvare le loro famiglie. A chi protesta? La vita viene immediatamente distrutta, si perde il lavoro, la famiglia si sfascia, si finisce in prigione perché è impossibile protestare. Ora la Russia è tutta sotto il controllo della polizia, chiunque osi alzare la testa viene messo a tacere. Se inizi a parlare, la tua vita viene immediatamente fatta a pezzi e i miei colleghi giornalisti lo sanno perfettamente. La nave sta affondando, ma non riescono a trovare il modo di scappare.
1: Il governo di Mosca controlla quasi tutti i media e ha costretto molte testate indipendenti a chiudere. Decine di giornali sono stati classificati come agenti stranieri, accusati di tradimento e spionaggio. Sono stati bloccati siti internet, prese di mira organizzazioni e attivisti per i diritti umani, chiusi in carcere o costretti all'esilio praticamente tutti i principali oppositori. Denunciare le autorità e i crimini di guerra della Russia può infatti costare fino a 15 anni di reclusione, conseguenze che la giornalista russa Marina Ovsianikova conosceva bene. Sapeva cosa le sarebbe successo dopo la protesta in diretta TV.
2: Mi hanno arrestato immediatamente. Il mio avvocato mi ha detto che, secondo la legge russa, per le notizie false riguardanti l'esercito russo avrei rischiato fino a 15 anni di carcere. Ma ero disposta ad andare in prigione pur di poter dire la verità, per fare la mia opposizione alla guerra. Ma alla fine le autorità russe non sapevano come gestire il mio caso. All'inizio hanno detto che ero una spia britannica. Per gli ucraini invece ero un agente dell'FBI ed ero coinvolta nella cosiddetta guerra dell'informazione. Per me è stato il periodo più difficile. Poi sono andata a Berlino perché avevo ricevuto un'offerta di lavoro. Sono rimasta a Berlino per soli 2 mesi. Sono dovuta tornare a Mosca. Il mio ex marito, che sostiene la cosiddetta operazione militare speciale, mi ha denunciato alle autorità russe accusandomi di essere una nazista e ha fatto revocare la potestà genitoriale. Ho combattuto per tanto tempo, sia contro le autorità russe che contro il mio ex marito. Ho subito pressioni da diverse parti. Il motivo principale per cui sono dovuta tornare in Russia è che mia figlia era lì. Mia figlia era lì e non potevo immaginare di vivere una vita in Occidente senza di lei. Appena sono rientrata, sono stata incriminata. Mi hanno arrestata subito. Ho passato la notte in cella e il giorno dopo mi hanno messo agli arresti domiciliari, in attesa di conoscere il verdetto. Ma è stato in quel momento che ho capito che dovevo scappare dalla Russia immediatamente. Mi sono tolta il braccialetto elettronico insieme a mia figlia. Nel corso della notte abbiamo attraversato illegalmente il confine. La nostra fuga è stata estremamente pericolosa. Abbiamo cambiato automobile 7 volte. Abbiamo passato la notte attraversando a piedi la foresta. Siamo passate dentro campi arati. Siamo rimaste impantanate nel fango. Ci siamo nascoste per non essere viste dalla polizia di frontiera. Il livello di stress era insopportabile, ma alla fine siamo riusciti a scappare. Ora viviamo in Francia come rifugiate.
1: La Francia ha concesso l'asilo politico alla giornalista russa dopo l'offerta pubblica di protezione del presidente Emmanuel Macron. Nell'ottobre del 2023 un tribunale russo l'ha condannata in contumacia a 8 anni e mezzo di colonia penale e le ha imposto un divieto di utilizzo di internet della durata di 10 anni per le sue dichiarazioni sulle vittime civili, tra cui bambini, in Ucraina, basate su report dell'ONU che il Cremlino considera falsi. Nell'ottobre del 2025 le autorità russe l'hanno inserita nel registro nazionale degli agenti stranieri.
2: Ho avuto una protezione speciale in Francia. Sono stata protetta da guardie del corpo speciale, ma poi ho rinunciato a questa protezione speciale. Adesso mi sento abbastanza al sicuro. Penso che Putin abbia molti nemici, non solo io. Ci sono tantissimi oppositori che stanno denunciando apertamente questo regime e penso che non possano ucciderci tutti.
1: Dall'esilio, Marina Ovsianikova continua a denunciare la guerra in Ucraina e la propaganda autoritaria. Ha anche pubblicato un libro, Russians Against the War, 6 Seconds on Air. Ora usa la sua voce per denunciare pubblicamente l'ingiusta detenzione di chi in Russia ha solamente osato criticare il Cremlino.

0: Cosa pensa di Putin ora?
1: Putin è un criminale di guerra che ha distrutto non solo l'Ucraina, sta distruggendo il proprio paese. Ha tradito gli interessi della Russia. Tante persone sono morte e tantissime sono ferite, disperse. Parliamo di centinaia, di migliaia di persone. Putin è davvero un criminale di guerra che ha tradito gli interessi della Russia. Hanno detto al popolo russo: iniziamo questa guerra perché non vogliamo che la NATO raggiunga i nostri confini. Ma da quando è iniziata la guerra, Finlandia e Svezia sono diventate membro della NATO. Questo significa che Putin non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo perché la NATO è vicina ai confini della Russia.
0: Secondo lei cosa dovrebbe fare o non dovrebbe fare la comunità internazionale?
1: Vorrei dare un consiglio. Non bisogna mai fidarsi di Putin, perché Putin è un bugiardo. È un ex agente dei servizi segreti. Lui sorride, si sente forte, è convinto che l'Occidente sia debole, pensa di poter fare quello che vuole con i paesi europei. Come fare diversi attacchi informatici, minacce. Non bisogna fidarsi mai di lui. Lui conosce bene il linguaggio del potere. Solo questo. La Russia di oggi mi sembra come la mafia italiana. Putin ha preso il potere con la sua stretta cerchia, ha terrorizzato tutti e messo tutto sotto controllo. Ha messo tutto sotto controllo, a partire dalla stampa. Sembra proprio uno stato mafioso.
2: Election, media, everything, and it's really now it looks like mafia state.
0: Che conseguenze ha pagato a livello personale? Ci racconta se se la sente, che impatto ha avuto sulla sua famiglia la scelta di denunciare la guerra e i suoi crimini, di sottrarsi alla macchina della propaganda del Cremlino?
2: My family is divided now because
1: la mia famiglia ora è divisa. Io vivo con mia figlia in Francia. Il mio ex marito, che sostiene la cosiddetta operazione militare speciale, ha fatto il lavaggio del cervello all'altro mio figlio, che ha smesso di parlarmi. Lui dice: mia madre è una nemica, è una traditrice della Russia. E così mio figlio non mi parla più. Anche mia madre la pensa come lui. Mi ha detto: come ci si può opporre a Putin? È l'eroe della Russia, è una persona veramente in gamba. Anche lei è stata completamente plagiata. Sostiene molto il regime di Putin.
0: Con gli occhi di oggi, dopo tutto quello che ha passato, rifarebbe la stessa scelta?
1: È una domanda veramente difficile. Credo che chiunque debba farlo debba iniziare a dire la verità dall'interno del sistema. Credo che sia molto importante che l'intera comunità internazionale comprenda cosa sta accadendo in Russia in questo momento e che molte persone che lavorano dentro il sistema non credono a Putin, si oppongono a Putin, sono contrari a questo regime ma hanno paura. Non sono coraggiosi come lo sono stata io e hanno paura. Non possono esprimersi contro il regime di Putin perché è davvero pericoloso. Sa quanti prigionieri politici ci sono attualmente in Russia? Secondo le organizzazioni per i diritti umani, in Russia ci sarebbero circa 2.000 prigionieri politici. Tutte persone che si sono opposte al regime di Putin. Hanno iniziato a esporsi, a parlare contro la guerra e ora sono tutte in prigione. Sono stata fortunata perché sono riuscita a scappare dalla prigione russa. Ma ancora tantissimi russi sono lì e sono ostaggi di questo regime.
0: Se lei ora tornasse in Russia verrebbe subito arrestata. Crede che un giorno potrà tornare nel suo paese?
2: The Russian authorities gave me special sentence, 8.5 years in prison, and if I return now in Russia, they arrest me immediately. Exactly, I can't return. I have political.
1: Le autorità russe mi hanno condannato a 8 anni e mezzo di reclusione, e quindi è esatto. Se tornassi adesso in Russia mi arresterebbero immediatamente, non posso tornare. Ho ottenuto l'asilo politico in Francia e poi ho perso ogni illusione riguardo a un rapido cambiamento di regime Russia, perché sono 25 anni che Putin sta costruendo questo stato di polizia. Credo che ce ne vorranno altri 25 per riportare la Russia sulla strada della democrazia e io non ho molto tempo. Non ho più 20 anni, ho 47 anni e non sono sicura di avere il tempo di tornare tribunale in Russia. Credo che ci vorrà un bel po' di tempo per cambiare la situazione. C'è come una bolla. Questo regime ha fatto il lavaggio del cervello con la propaganda a tante persone e tantissimi per questo sostengono veramente Putin. Non so quando finalmente crollerà il regime. Mi chiedo cosa potrebbe accadere in Russia. Credo che il mio paese attraverserà in ogni caso un periodo molto difficile. Penso ai soldati che torneranno dal fronte dopo aver subito traumi, anche psicologici. Una cosa terribile. Migliaia e migliaia di soldati che sostengono davvero Putin, quando torneranno dal fronte a una vita pacifica, saranno forse costretti a commettere dei reati. Per questo vedo un futuro terribile.
2: Awful future for my country.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Signore e signori, ecco a voi l'assistente digitale perfetto.
1: Che mondo sarebbe se tornassero i Neanderthal? Josué, senza lavoro e umiliato dalla vita, crea un'intelligenza artificiale e la addestra a rispondere come fosse un uomo di Neanderthal, egoico e senza paura delle convenzioni sociali. Neanderthal, di Flavio Stroppini, oggi in Alphaville.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Monica Fornasia. Il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, indagato per il suo intervento nel caso del 14enne detenuto alla Farera. Abuso di autorità e tentata coazione, le ipotesi di reato. In Medio Oriente proseguono i bombardamenti tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si allarga anche alla navigazione nel Mar Rosso. Incidente durante il test di nuovi modelli di intelligenza artificiale della società OpenAI. La sua ultima creatura avrebbe hackerato autonomamente un'azienda. Claudio Zali è dunque indagato dalla procura ticinese, lo riferisce il quotidiano La Regione. L'indagine è relativa all'interessamento del consigliere di Stato leghista al caso del 14enne figlio di una sua conoscente detenuto nel carcere della Farera. I dettagli con Alessandro Broggini.
5: L'incarto sarebbe già stato aperto alla fine di giugno. Le ipotesi di reato nei confronti di Claudio Zali sono di abuso di autorità e tentata coazione. E i titolari dell'inchiesta sono il procuratore generale Andrea Pagani e la sua sostituta Chiara Borelli. Gli inquirenti avrebbero già compiuto alcuni atti istruttori, interrogatori, perquisizioni e avrebbero sequestrato documentazione. Il lavoro della procura è parallelo a quello del Parlamento ticinese, che ha attivato l'alta vigilanza per far luce sull'operato di Zali, che, lo ricordiamo, si era spontaneamente interessato alle condizioni di carcerazione di un minorenne di 14 anni, figlio di una sua conoscente, detenuto nel carcere giudiziario della Farera. Un interesse che ha portato Zali a convocare nel suo ufficio il 9 giugno diversi alti funzionari cantonali, oltre alla giudice dei minorenni. Nelle prossime settimane sapremo se gli accertamenti sfoceranno in un decreto d'accusa o di abbandono.
4: E adesso parliamo di annegamenti e campagne di prevenzione. Quest'anno in Svizzera si contano già almeno 15 morti in acqua, 4 dei quali in Ticino. L'attuale campagna Acque Sicure usa immagini particolarmente forti, un volto sorridente sopra il livello dell'acqua e lo stesso volto senza vita sotto la superficie. Tina Furger ne ha parlato con il responsabile della campagna di prevenzione, Sasha Gobbi.
6: Abbiamo deciso di portare delle immagini un po' più forti, perché la prevenzione è anche questo, far vedere quello che può succedere nel peggiore dei casi. Allo stato attuale, in questo momento, la campagna è apprezzata, abbiamo avuto degli echi positivi. È chiaro che l'immagine del bambino a qualcuno ha dato un po' fastidio.
7: E intanto qual è il vostro bilancio intermedio di questa stagione?
6: C'è più interesse dei ticinesi, quindi della popolazione residente, ma anche dei turisti, di frequentare fiumi, laghi e piscine per momenti di relax o per attività sportive. Il numero di incidenti mortali è abbastanza stabile e questo significa che all'aumentare delle persone, se il numero di incidenti resta stabile o diminuisce, le campagne hanno un impatto positivo.
4: Restiamo in tema con la prossima notizia. A Ginevra è stato sospeso il divieto dei costumi che coprono tutto il corpo. Per ora nelle piscine pubbliche si potrà quindi continuare a indossare burchini e costumi lunghi. La Camera Costituzionale della Corte di Giustizia ginevrina ha congelato la nuova legge cantonale, giudicandola potenzialmente lesiva dei diritti fondamentali e non abbastanza fondata. 12ª notte consecutiva di bombardamenti incrociati tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, dove il conflitto si è ormai allargato anche alla navigazione nel Mar Rosso. Gli Houthi, alleati di Teheran, che da inizio settimana hanno imposto un blocco dei porti sauditi, hanno rivendicato l'attacco a due petroliere che hanno cercato di forzarlo. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
8: L'Arabia Saudita ha confermato che due sue petroliere sono state attaccate mentre navigavano nel Mar Rosso. A bordo di una di queste si è sviluppato un incendio, l'equipaggio però è riuscito a mettersi in salvo. L'attacco è stato rivendicato dai ribelli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, che da lunedì impongono un blocco marittimo nei confronti di tutte le petroliere dirette ai porti sauditi attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, diventata la via alternativa al blocco imposto da Teheran su Hormuz. Anche se non è detto che il blocco dei ribelli yemeniti sia così assoluto, secondo i siti di tracciamento marittimo ci sono due superpetroliere cinesi con un carico combinato di oltre 4 milioni di barili di greggio saudita che si stanno dirigendo verso lo stretto per uscire dal Mar Rosso. Vedremo se l'embargo sarà applicato anche nei loro confronti. Ma intanto il prezzo del petrolio inizia a risentirne. Il Brent all'apertura dei mercati asiatici era quotato sopra i 95 dollari al barile. Sì, perché adesso i due principali snodi del petrolio medio orientale rischiano entrambi di restare totalmente bloccati. Nella notte gli Stati Uniti hanno bombardato infrastrutture militari iraniane, oltre che nei pressi dello stretto di Hormuz, anche al confine con l'Iraq, dove due persone, secondo fonti iraniane, sono rimaste uccise. Per ritorsione, i guardiani della rivoluzione iraniana hanno attaccato con droni le basi americane che si trovano in Kuwait.
4: Un agente software dotato di intelligenza artificiale scappa da un ambiente di contenimento durante un test. Si introduce illegalmente nella banca dati di un'altra azienda che, dopo aver provato a difendersi senza successo, deve ricorrere a un prodotto concorrente di produzione cinese. Sembra l'inizio di un romanzo di fantascienza, e invece è la cronistoria di un incidente rivelato ieri dalla società OpenAI, che ora sostiene che l'agente di intelligenza artificiale ha agito autonomamente. Non tutti però ci credono. Sentiamo Cristiano Valli.
9: Sull'episodio specifico, quasi tutti gli esperti di sicurezza indipendenti sono in realtà piuttosto scettici. Ci si sofferma su quanto, nonostante OpenAI abbia dettagliato quel che è accaduto, sia come sempre pressoché impossibile riprodurre questo tipo di incidenti. Il consenso generale è che dai dati forniti non si possa determinare se si sia trattato di un comportamento autonomo o se l'agente utilizzato si sia limitato a fare ciò per cui il test era programmato. Ma quel che in molti si chiedevano ieri era se voci di questo tipo potrebbero spaventare il mercato in vista del debutto della quotazione di OpenAI a Wall Street. Una domanda che abbiamo girato a Jani Koncicki della Facoltà di Economia dell'Università della California a Berkeley. Notizie come queste hanno l'effetto opposto: aiutano OpenAI, aiutano a perpetuare il pregiudizio che un'intelligenza artificiale possa pensare in maniera autonoma. Ma non solo, la valutazione di queste aziende dipende dalla capacità di convincere il mercato di essere in grado di produrre utili. Al momento ci sono solo due settori in cui questo avviene: l'intrattenimento per adulti e la sicurezza digitale in campo bellico. Quando viene diffuso un filmato contraffatto ma particolarmente convincente, o quando viene portata a termine con successo, come in questo caso un'intrusione informatica, poco importa se l'input sia umano o se sia avvenuto autonomamente. L'opinione pubblica dice: attenzione, questa cosa è pericolosa. Il mercato dice: attenzione, questa cosa è interessante. Public opinion says watch out, this is dangerous,
4: while the market says watch out, this is interesting. E noi ci fermiamo qui, adesso spazio allo sport.
10: Lo sport.
11: Dalla Conference League inizia dunque la stagione del Lugano Calcio, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. La Super League inizia invece il prossimo fine settimana. Da stasera le partite di andata del secondo turno di qualificazione delle due coppe europee. Alle 20:30 nella nuova arena i bianconeri ospitano i kosovari del Dukajini. In campo alle 19 in Bielorussia il Sion contro il Bate. Alle 19:30 la Vaduzza, che domenica sarà a Lugano, ospiterà l'Atletica Escalade. E poi alle 20, ma in Europa League, il San Gallo sarà chiamato ad una prima vera impresa contro il Benfica. Renato Steffen, il capitano bianconero, incontrato ieri da David Conti.
12: Entrerà nella storia del Lugano per essere il primo capitano bianconero nel nuovo stadio. Renato Steffen, che la fascia l'ha già portata, per la prima volta della sua carriera inizierà nel ruolo di condottiero.
13: Es ist immer schön, wenn man so im Kreis ist von den Captains, so.
12: Naturalmente è sempre bello far parte del gruppo dei capitani, ci ha raccontato, ma è un'altra cosa iniziare una nuova stagione con questa responsabilità. Ho comunque sempre cercato di assumermele. È chiaro però che si affronta tutto con uno spirito un po' diverso. Già adesso, con tanti giovani in squadra, cerco di aiutarli a integrarsi, ma anche di essere un esempio in campo insieme all'allenatore. Credo che questo sia qualcosa che siamo riusciti con la Cruz a fare molto bene già dalla scorsa stagione, mantenere un dialogo molto stretto con il mister e cercare di trasmettere ai giocatori le sue idee nel modo migliore. Sono orgoglioso, soprattutto adesso, con questo nuovo capitolo rappresentato dal nuovo stadio. Per la prima volta scenderò in campo con la fascia al braccio, rappresentando la squadra e il club. Non vedo l'ora, credo che mi darà un'energia in più per affrontare questa stagione. Già, il nuovo stadio. Naturalmente avere spogliatoi completamente nuovi e poter fare tutto direttamente nello stadio è qualcosa di davvero molto bello per un calciatore. C'è anche un livello di professionalità ancora maggiore. Eravamo già professionali prima, ma questo porta sicuramente anche una certa pressione in più per i giocatori. Adesso non abbiamo più scuse. Non possiamo più dire che lo stadio non è nuovo, che manca questo, che manca quello. Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno e tutto è a un livello di assoluta eccellenza. Per questo dobbiamo offrire prestazioni di alto livello anche sul campo. È molto importante, soprattutto per i giovani giocatori, che capiscano quale sia il livello di impegno e di rendimento richiesto, anche grazie all'esempio di noi giocatori più esperti. È un bel cerchio che si chiude e con tutto ciò che di nuovo abbiamo a disposizione possiamo ritrovare nuove energie e guardare avanti con entusiasmo, ha concluso Capitan Renato Steffen.
11: Usciamo dal calcio, 18ª frazione alla Gran Bucla, l'arrivo è situato sulla salita di Orsières-Merlet, 7 km di ascesa, con pendenze medie del 6,7%, saranno 5 i colli da superare, 2 di prima, 1 di seconda e 2 di terza categoria, insomma un bel antipasto prima della Alpe d'Huez, da affrontare due volte venerdì e sabato, soprattutto sabato ci sarà la tappa in assoluto più dura di questa edizione numero 113, scusate, del Tour de France, un Tour de France dominato da Tadej Pogacar. La maglia gialla partirà quest'oggi con 4 minuti e 32 su Evenepoel e 6 e 51 sul suo compagno di scuderia del Toro.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Lucia Bentoglio con voi per questa mattinata di Parade. Prima di cominciare vi ricordo come sempre il nostro numero di telefono, se volete scriverci un messaggio lo potete fare allo 079 382 6765. Alle 10.35 ritorniamo in quelle di Verbier, nelle montagne vallesane, per parlare del festival di quest'anno. Insieme a Luisa Sclocchis ci parlerà di quello che è accaduto tra ieri e oggi e in questa mattinata, appunto, in quella del festival di Verbier. E lo faremo anche ascoltando degli estratti proprio da alcuni brani che sono stati eseguiti nei diversi concerti del festival di Verbier. Alle 10 invece spazio all'agenda, e per la prima parte ci spostiamo in un festival in Toscana e lo facciamo insieme al suo direttore artistico, che sarà in collegamento con noi, ma scoprirete tutto alle ore 10. Ora, per quanto riguarda la prima pagina musica di carta, invece siamo in Svizzera e vi voglio proporre un articolo. Siamo sulla Schweizer Musikzeitung l'articolo parla di un compositore svizzero, un compositore contemporaneo, David Philipp Efti, premiato a New York. Ma scoprirete di più dopo il primo ascolto.

E questo che abbiamo appena ascoltato era un estratto dai sei lead per voce e quartetto d'archi proprio di David Philip Efti, qui interpretato dall'Amaryllis Quartet insieme a Maria Riccarda Wesseling alla voce. E vi dicevo che vogliamo parlare di questo compositore svizzero, David Philip Efti, compositore nato nel 1975 a St. Gallen, ha studiato in composizione, direzione d'orchestra, clarinetto e musica da camera con Wolfgang Riem, Cristobal Halfter, Wolfgang Meyer e tanti altri a Zurigo e a Karlsruhe, e che recentemente ha vinto, è stato insignito di 2 primi premi a New York in occasione della 10ª edizione del Manhattan International Music Competition proprio nella categoria composizione. Per la sua opera Tessuto di luce, riflessioni per violino e violoncello ha ricevuto una medaglia d'oro con menzione d'onore e il premio per la musica contemporanea assegnato in aggiunta appunto a questo primo premio. La giuria ha riconosciuto all'unanimità l'eccezionale qualità artistica, la spiccata musicalità e l'elevato livello tecnico della composizione, e anche il comitato artistico del concorso internazionale ha particolarmente sottolineato l'eccezionale qualità delle opere di David Philip Efti. Il Contemporary Music Prize comporta l'invito a pubblicare un album digitale presso l'etichetta discografica Orpheus Classical. Efti così potrà mettere a punto un programma di proprie opere incentrato su un tema artistico, concettuale e trasversale, e l'album sarà poi pubblicato in tutto il mondo tramite le piattaforme digitali. L'obiettivo del concorso musicale di Manhattan è quello di scoprire artisti dotati di una personalità eccezionale, artisti internazionali non spesso appunto che non si conoscono spesso in altre nazioni, come appunto David Philip Efti, e il concorso assegna premi che possono dare il via a una carriera internazionale. Tra questi figurano concerti da solista alla Carnegie Hall, appunto come detto la registrazione di un album, e altri premi in denaro. E allora ecco che noi ci felicitiamo proprio col compositore svizzero David Philip Efti, che ha vinto 2 premi in questa edizione 2026, un importante traguardo per questo compositore che chissà che non sentiremo, di cui non sentiremo parlare a lungo e anche a livello proprio internazionale. Vi ricordo David Philip Efti premiato al New York International Music Competition di Manhattan. E allora noi vogliamo continuare ad ascoltare le sue composizioni con un canto per clarinetto basso.

0: E sono le ore 10 e 3 minuti e, come vi accennavo all'inizio trasmissione, ora vogliamo parlare di un festival che si aprirà nei prossimi giorni. Abbiamo il piacere di avere collegato con noi il direttore artistico Nicholas Chalmers. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, sono molto contento di essere qui con lei oggi, grazie.
0: Allora, noi parliamo della Miata Music, il festival appunto che si terrà

0: Prossimamente, qual è la filosofia dietro questo festival? Come descriverebbe Amiata Music?
1: Grazie. Con radice in Toscana, Amiata Music celebra e contribuisce ad arricchire la rigogliosa vita musicale della regione. Il nostro lavoro si articola in tre ambiti: sostenere l'educazione musicale nelle scuole di Grosseto, offrire opportunità a giovani musicisti di grande talento e portare al Forum Fondazione Betrel, il nostro sala di concerto, alcuni dei migliori artisti del mondo. Il tutto si svolgerà nella splendida cornice del Forum Fondazione Betrel, una delle sale da concerto più belle e raccolte d'Europa. La sala sorge tra un Ulivetto e il vigneto di Colomassari, è un luogo dove i giovani artisti possono rilassarsi, creare, stringere amicizie e sviluppare nuovi programmi musicali, oltre che uno spazio pensato per ispirare la prossima generazione.
0: Certo, davvero una sala meravigliosa. Io invito tutto il pubblico ad andare a vedere le fotografie in internet. E il festival si aprirà sabato 25 con un concerto che la vede anche come direttore d'orchestra. Ecco, come avete scelto di aprire il festival 2026?
1: Sì, questo sabato. Infatti oggi io sono a Firenze con il cantante, facciamo le prove per questo concerto. Io credo fermamente nel valore di creare amicizie e collaborazione nell'ambito dei progetti musicali. Conoscevo i brillanti giovani cantanti del programma Masquerade qui a Firenze e parte del Festival Nuova Generazione di Firenze, oltre a sapere che l'orchestra Symphony Smith Square si reca ogni anno ad Anghiari per tenere dei concerti. Entrambe la realtà offrono eccellente opportunità e sostegno alla prossima generazione di artisti. Mi è sembrato quindi che riunire queste forze in un gala lirico potesse rappresentare un segno tangibile delle nostre intenzioni artistiche e una celebrazione di ciò che il nostro programma ha in serbo per il futuro.
0: Certamente. E poi appunto l'Amiata Music Festival andrà avanti fino ad ottobre. Chi saranno i protagonisti di quest'anno?
1: Sì, siamo lieti di accogliere quest'estate al Forum Fondazione Betrel alcuni dei più grandi artisti del panorama internazionale. Joyce DiDonato si esibirà in Emily No Prisoner B insieme all'ensemble Time for Three. Ospiteremo Alessandro Quarta e il suo straordinario ensemble barocco, il Concerto Romano, un concerto con tenore Lawrence Killingsby. Questo è il 7 agosto e Joyce è il 9 agosto. Fabio Biondi ed Europa Galante ci offriranno una serata musicale a Ferragosto e più avanti nella stagione salirà sul nostro palco Alice Sara Ott, pianista internazionale.
0: Certo, davvero un programma interessantissimo quello della Amiata Music. Come fate a come legate appunto tutti questi aspetti, perché il festival di quest'anno davvero convivono opera, musica barocca, recital pianistici, appunto com'è il filo conduttore, il filo rosso che lega questa stagione?
1: Sì, veramente è veramente un misto di concerti, sì. L'obiettivo comune è offrire al nostro pubblico spettacoli di eccellenza, ispirando così le giovani generazioni a diventare artisti o spettatori del futuro. Proponiamo una vasta gamma di eventi, approfittando del pieno dell'estate per intrattenere il pubblico con un'ampia varietà di scelte musicali. Il nostro intento non è soltanto regalare un'esperienza concertistica, ma anche permettere agli spettatori di immergersi nella bellezza e nella serenità del contesto di Colemassari e Maremma.
0: Certo, ecco, lei l'ha appena citato, il contesto come quello del Forum Fondazione Bertarelli. Quanto è importante per voi avere un luogo così speciale dove proporre i concerti?
1: Questa è una delle grandi sale dei concerti d'Europa, vanta un'acustica eccellente e offre sia all'ascoltatore che all'interprete un senso di speciale intimità. Sono entusiasta che il nostro pubblico, dai più giovani ai meno giovani, potrà sedersi al cospetto di alcuni dei più importanti artisti al mondo e vivere da vicino il talento e l'energia del nostro programma.
0: Grazie mille. Allora, Nicholas Chalmers, vi ricordo l'appuntamento per sabato 25 luglio con Masquerade Opera. Grazie mille davvero per essere rimasto con noi, Nicholas Chalmers.
1: Grazie a lei.

E con queste danze rumene, scusate, siamo giunti ora a parlare di un festival che si tiene a casa nostra, ovvero il Montebello Festival, che quest'anno vuole dedicare la sua edizione al pluralismo stilistico della prima metà del Novecento. In programma una selezione di opere cameristiche e trascrizioni raggruppate per aree geografiche. Si parla di Vienna, Parigi, Stati Uniti, Ungheria, e scelte in modo da evidenziare quanto fosse variegato proprio il panorama musicale di quell'epoca, come per esempio appunto la multiculturalità di Parigi, la tradizione popolare spagnola o davvero tante altre aree geografiche. E noi vogliamo parlare del concerto che si terrà questa sera proprio al Montebello Festival, alla ricerca dell'identità musicale ungherese, quindi si parla di Ungheria nel caso del concerto di questa sera. I protagonisti saranno Federico Picotti al violino, Erika Picotti al violoncello e Roberto Rosio al pianoforte. Un programma, quindi un trio cameristico con in apertura il duo per violino e violoncello di Zoltán Kodály e poi due brani di Béla Bartók, tra cui quello che abbiamo appena ascoltato, ovvero le danze popolari rumene. Qui questa sera lo ascolteremo nella versione per violino e pianoforte e non nella versione orchestrale, la versione del 1915 di Béla Bartók, e prima appunto di queste danze popolari rumene si potrà ascoltare la sonatina per violino e pianoforte su temi popolari della Transilvania, un brano sempre del 1915. E in conclusione di serata si passerà a Ernő Dunány, ovvero una sonata per violoncello e pianoforte del 1890. Quindi l'appuntamento è per questa sera al Montebello Festival, il Festival Internazionale di Musica da Camera, che è giunto alla 20ª edizione ai Castelli UNESCO di Bellinzona.

0: E con questo estratto della Sinfonia numero 5 noi vi vogliamo parlare dell'appuntamento di questa sera di Ticino Musica, l'appuntamento alle ore 20 alla Sala Teatro del Lac con Ticino Musica Festival Orchestra, l'orchestra creata ad hoc per l'edizione del 30° anniversario di Ticino Musica, e stasera appunto si terrà il primo concerto con un programma davvero interessante. Si parla di Wolfgang Amadeus Mozart con l'ouverture dall'opera per il flauto magico e la sinfonia concertante per oboe, clarinetto, fagotto, corno e orchestra in mi bemolle maggiore, e poi si parlerà anche di Ludwig van Beethoven con la sinfonia numero 5 in do minore, opera 67, e il concerto invece di serata sarà di Rodrigo, il concerto di Aaron Hewitts, un concerto appunto che potrete ascoltare questa sera con Liu Jia alla testa della Ticino Musica Festival Orchestra, Liu Jia che sarà anche protagonista dei nostri incontri d'estate di oggi alle ore 16 con Lara Bergliaffa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Scrittore, saggista, drammaturgo, lucido analista della politica statunitense. Gore Vidal è questo e molto altro. Un esempio di come la scrittura possa smascherare ipocrisie e contraddizioni del potere e restituire il senso delle grandi battaglie per i diritti civili. Moby Dick ne parla con Mario Maffi, saggista, traduttore e professore di letteratura anglo-americana, e con Oliviero Bergamini, storico e giornalista, a lungo corrispondente dagli Stati Uniti. Mito, realtà e impegno civile. La letteratura americana che guarda alla politica. A cura di Monica Bonetti. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Il presidente del Consiglio di Stato ticinese Claudio Zali è indagato per il suo interessamento al caso del 14enne, figlio di una conoscente, detenuto per quasi un mese nel carcere della Farera in mancanza di strutture adatte ai minori. Lo rivela il quotidiano La Regione. Abuso di autorità e tentata coazione, le ipotesi di reato. Lo sviluppo giudiziario si aggiunge alla vicenda emersa ieri, la pubblicazione su Instagram di audio risalenti al periodo 2022-2023 attribuiti a Zali, in cui il Consiglio di Stato, al telefono con una conoscente vittima di stalking, esorta l'interlocutrice a picchiare la donna che la molesta. La politica chiede spiegazioni, Zali parla di una nuova e strumentale violazione della sua sfera privata per scopi elettorali, annunciando denunce nei confronti di tutti i coinvolti, compresi i presidenti di PLR, Centro e PS, da lui accusati di avvalersi di registrazioni illegali per esercitare pressioni indebite su un consigliere di Stato. 12ª notte di attacchi incrociati in Medio Oriente, con le forze statunitensi che rivendicano attacchi a installazioni militari in varie città iraniane. Colpita, secondo Teheran, la città di Bushehr, dove si trova l'unica centrale nucleare del paese. I Pasdaran rivendicano dal canto loro attacchi di rappresaglia contro basi americane in Kuwait e in Giordania, dove annunciano la distruzione di un sistema antimissili di Washington. E il conflitto si estende al Mar Rosso, dove gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno annunciato il blocco dei porti sauditi, attaccando due petroliere. I rappresentanti dei 27 paesi dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia dopo lo stallo di più settimane durato fino a ieri sera. Ancora da definire gli aspetti tecnici prima del lancio formale della procedura d'adozione prevista nel pomeriggio. Il tetto massimo di $44 al barile per il prezzo del petrolio russo è stato prolungato di un anno. In caso di mancato accordo, oggi sarebbe aumentato automaticamente a più di $60 al barile, fornendo alle casse di Mosca una boccata d'ossigeno. Le previsioni del tempo. In tutto il paese oggi in prevalenza soleggiato, con velature ad alta quota e temperature massime di 30 gradi al sud e di 27 al nord. Domani ancora soleggiato, con temperature comprese tra 12 e 30 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Davvero un peccato sfumare questo brano di Franz Schubert. Si tratta del secondo movimento andante con moto del trio per pianoforte, violino e violoncello numero 2 in mi bemolle maggiore opera 100, un brano che abbiamo ascoltato qui per aprire il nostro collegamento con il Festival di Verbier. Troviamo in collegamento Luisa Sclocchis. Buongiorno Luisa.
1: Buongiorno Lucia, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, il Verbier Festival, che cosa ci racconti? Cosa hai ascoltato ieri sera?
1: Allora sì, intanto la scelta di questo secondo movimento che tu hai ovviamente annunciato è una pagina molto conosciuta, tra l'altro parte di varie colonne sonore, tra cui quella della pellicola di Stanley Kubrick del 1975 del film Barry Lyndon. Queste pagine insomma introducono la mia giornata di ieri, che è stata dedicata alla musica da camera particolarmente, quindi il repertorio rappresentato qui al Festival di Verbier all'Église. E forse potrei dire agli archi in particolare, nonostante quella di ieri fosse una giornata segnata dal ritorno sul palco della Salle Convent di Katia Bugnatisvili,
0: certo,
1: che ovviamente è definita la diva del pianoforte, quindi una presenza molto attesa, anche perché è recente la sua cancellazione alla Rock d'Anteron, il festival pianistico francese di particolare importanza, a ragione delle eccessive temperature, pare. Si prospettava un concerto con 42 gradi. Quindi...
0: Davvero improponibile.
1: Esatto, quindi come non comprende,
0: certo,
1: questa scelta. Va bene. Allora, quindi parlavo di questo magnifico trio perché inizierei con raccontarvi un aneddoto, o meglio a definire una simpatica gag firmata Steven Isserlis. La giornata, ieri mattina vi annunciavo al termine della diretta, sarei corsa all'Église per sentire questo concerto imperdibile della serie Rencontre Inédites,
0: certo,
1: che vedeva come violini Joshua Bell e Ren Duval, viola Blythe T. Engström, violoncello Steven Isserlis e pianoforte Mao Fujita. Sono arrivata a concerto iniziato, eseguivano il quartetto d'archi mi minore opera 121 di Fauré, ma la seconda parte appunto era il trio per pianoforte archi numero 2 in mi bemolle maggiore opera 100 di Franz Schubert. Allora, la simpatica gag consiste in questo: ovviamente sul palco Steven Isserlis, che sappiamo essere oltre che straordinario musicista anche uomo di intelligente humor, ha intrattenuto per qualche minuto il pubblico annunciando due notizie, la prima cattiva e la seconda buona. Allora, la prima buona era che sul palco sarebbero entrati quattro musicisti invece dei tre attesi per il trio. E questo perché è interessantissimo: avevano deciso di proporre la canzone popolare svedese da cui Schubert trae ispirazione per la scrittura del tema principale di questo trio. È una canzone dal titolo Se Solens Junker, spero che la mia pronuncia svedese sia accettabile, che il compositore aveva ascoltato nella casa delle sorelle Fröhlich, quattro musiciste figlie di un ricco mecenate viennese. Quindi un'ispirazione che è ovviamente, pur essendo popolare, assume il carattere totalmente schubertiano, e quindi questa melodia è stata introdotta prima ancora che potessimo sentire il trio, è stata affidata a un soprano, al soprano russo-libanese, lei è nata a San Pietroburgo, Anna Elkashem, molto interessante perché è particolarmente acclamata ultimamente per il repertorio mozartiano e per le sue interpretazioni belcantistiche barocche. Nel periodo più recente ha calcato i palcoscenici più importanti come la Wiener Staatsoper, l'Opera di Parigi. Insomma, questa è stata la notizia buona. Quella meno buona invece riguardava la durata dell'esecuzione, che avrebbe con buona probabilità fatto ritardare il pranzo a tutto l'uditorio perché è superiore alla consueta, nel senso che la partitura era stata reintegrata con l'aggiunta delle parti eliminate dallo stesso compositore, che aveva effettuato dei tagli. Ricordiamo che si tratta di una delle ultime composizioni di Schubert, datata a novembre 1827, l'opera fu pubblicata a Lipsia come Opus 100, ma l'editore si preoccupò della notevole dimensione dell'opera, quindi
0: Certo.
1: troppo ampia per un brano di musica da camera, convincendo Schubert ad accorciare l'ultimo movimento di 98 battute. Quindi, insomma, a noi ieri sono state donate con grande generosità, però questa, insomma, questa introduzione da parte di Serlis è stata molto simpatica, devo dire.
0: Certo.
1: Invece, riguardo all'esecuzione, devo dire che ovviamente straordinaria, nel senso che denota una grande intesa e un affiatamento. Si tratta, come abbiamo già accennato, di ensemble cameristici che però sono normalmente composti da solisti, quindi non è scontato che si creino degli equilibri e che le dinamiche imposte dal repertorio cameristico siano rispettate. In questo caso devo dire che, trattandosi di Stephen Easterlis al violoncello e Joshua Bell al violino, che peraltro suonano anche frequentemente insieme, ma anche di Mao Fujita al pianoforte, è stato veramente un'esecuzione particolarmente coinvolgente ed entusiasmante. Il loro approccio al suono è quello normalmente molto morbido ed espressivo, il controllo dell'arco, in particolare del vibrato, colpiscono. D'altronde, se pensiamo a Iserlis, che era poi colui a cui è affidato il tema del secondo movimento, quello che abbiamo sentito, quello del violoncello, ha un approccio al suono particolare, proprio dato dalla sua scelta di suonare prevalentemente su corde di budello. Questo perché lo ritiene un suono più umano, e questo vale non solo per il repertorio barocco classico, ma anche per quello romantico e successivi. E poi hanno ovviamente fatto il resto dei loro due strumenti, erano sul palco due Stradivari, uno quello di Joshua Bell del 1713, appartenuto a Bronislaw Uberman, e quello di Iserlis, il Marchese de Corberon del 1726. Quindi ecco,
0: Davvero
1: questo
0: straordinario.
1: sì, assolutamente. Poi volevo dirti anche, Lucia, e ovviamente lo riveliamo anche agli ascoltatori, che sono riuscita a proseguire questa miniserie facendovi sentire, dando uno sguardo oggi alla macchina organizzativa del festival. Oggi ci spostiamo nel settore della comunicazione e ho incontrato brevemente la Press and Protocol Manager del Verbier Festival, si chiama Alessandra Cossu, sentirete cosa ha da raccontare.
2: Proseguiamo la nostra miniserie con uno sguardo al backstage della efficientissima macchina organizzativa del Verbier Festival. Siamo con Alessandra Cossu, oggi Press and Protocol Manager, ma che con il festival vanta un'esperienza di lunga data. Buongiorno Alessandra e benvenuta a Rete 2.
3: Grazie. Lavoro al festival dal 2020. Ho avuto un primo anno particolare perché era appunto l'anno in cui abbiamo dovuto annullare il festival e poi da quella data fino all'anno scorso ho guidato questa armata di volontari meravigliosi che vengono da tantissimi paesi diversi e che oggi sono 180, ma non li guido più io quest'anno.
2: Quest'anno invece collabori sotto altra veste.
3: Quest'anno ho ripreso le relazioni pubbliche, diciamo, e quindi la stampa. World, diciamo quindi mondo, Svizzera e internazionale, e il protocollo. Il protocollo è appunto un po' le relazioni pubbliche, occuparsi dei VIP, degli artisti, delle istituzioni, dei partner e garantire che l'accoglienza sia all'altezza delle loro aspettative e anzi anche oltre.
2: Qualche considerazione su questa 33ª edizione dal tuo punto di vista?
3: È un'edizione molto ricca, molto intensa, le squadre sono a pieno ritmo, siamo molto felici, molto entusiasti, c'è un'energia veramente esplosiva, direi, e sempre gli affezionatissimi della famiglia del Verbier Festival, quindi i nostri artisti che vengono ogni anno e che sono felici di tornare e di passare qualche giorno in questo luogo meraviglioso con una natura spettacolare e allo stesso tempo potersi frequentare tra di loro, andare ai concerti dell'altro, passare serate insieme e contaminarsi un po'.
2: Se dovessi descrivere cosa rende unico il Verbier Festival.
3: Appunto questa comunità che è dinamica, che è attiva, che è in movimento, è l'unico festival intanto che ha il suo fondatore Martin Ekström ancora alla guida e che garantisce questa, come dire, essere un po' rilassati, essere amici. Le porte sono aperte, c'è accessibilità agli artisti, non c'è una lista dove tu non puoi entrare e questa è la bellezza secondo me di Verbier.
2: Grazie Alessandra.
3: Grazie, grazie a te.
0: davvero una macchina enorme, quella del Verbier Festival, una macchina che propone anche diversi concerti. E Luisa, tu oggi la tua scelta dove ricadrà? Su un programma sinfonico o invece sul programma più di musica da camera?
1: Allora, la scelta oggi è varia, nel senso che anche oggi seguirò un concerto all'Église stamattina e poi in serata un concerto della Verbier Festival Orchestra diretto da Daniel Harding, che vedrà solista Joshua Bell al violino. Ma se abbiamo ancora un attimo, ti riferirei anche di un concerto che ho sentito ieri sera, di cui vale la pena fare, come dire, una breve sintesi, perché vedeva coinvolto un violista di cui oggi tanto si parla, è Timothy Ridout, è un violista britannico in duo con Frank Dubré, è un duo piuttosto consolidato, quindi ho scelto di seguirli. E ve lo dico anche perché passerà la sua intervista, di cui hanno molto, quindi è interessante e uno, come dire, un'anticipazione. Di tutto il loro programma piuttosto vario, iniziato con il Concertzug per viola e pianoforte di Enescu, eccetera, ho scelto ovviamente quello che poi sentiremo in chiusura, che è la sonata per viola e pianoforte in mi bemolle maggiore, opera 120, numero 2 di Brahms. Ovviamente da brahmsiana quale sono, non potevo rinunciare. Comunque, insomma, si tratta ovviamente di una sonata che sappiamo non essere stata composta per viola, ma per clarinetto. Era il 1891, Brahms si trovava a Meiningen e la scelta fu dettata dalla ammirazione verso il primo clarinetto dell'orchestra di corte. Però poi, come avveniva, come era prassi all'epoca, per incrementare la diffusione di queste pagine, l'autore scelse di dedicarle anche a un altro strumento, quindi non al violino, ma alla viola, che era considerata affine non solo per tessitura ma anche per le implicazioni espressive del timbro. Allora, Timothy Ridout è un violista oggi, se non erro, classe 1995, quindi è poco più che trentenne. Esatto, e devo dire che è molto interessante, lo seguo con grande interesse perché è un degno successore della, come dire, dei virtuosi della viola del Regno Unito del passato. Pensiamo a Rebecca Clarke, a Lionel Tertis, a William Primrose, e quindi, e oggi soprattutto si può già collocare tra solisti del calibro di Tabea Zimmerman, Lawrence Power o Antoine Tamestit. Quindi nel suo caso la viola è veramente Cinderella no more, perché è sempre stata considerata uno strumento un po' meno fortunato, e questo era il titolo della celebre autobiografia di Lionel Tertis, il suo illustre predecessore britannico. Sulla loro esecuzione, brevemente, devo dire che si tratta non di un duo che si riunisce per l'occasione a Verbier, come spesso capita, ma loro sono veramente un duo consolidato. Loro sono le registrazioni di vari album, tra cui appunto un Lionel Tertis Celebration, che risale al 2024, ma anche altri. Tra l'altro, anche molto interessante il suono della sua viola. La sua viola Peregrino di Zanetto, pensiamo, risale al 1565 circa, quindi uno strumento particolarmente antico, soprattutto se pensiamo che gli Stradivari di Bell e Easterlis sono invece di inizio Settecento. E quando lui parla della sua viola, sottolinea questo suono piuttosto scuro, ma anche brillante nel registro acuto, con una quarta corda che lui stesso dice roaring, quindi che ruggisce. Ed è fantastico, se vi capiterà di ascoltarlo ve ne renderete conto, questo nonostante l'omogeneità tra i vari registri. Comunque è veramente un solista da monitorare, insomma, tra l'altro recentemente, esatto, tra l'altro nominato da poco Vic Morrell Associate Artist per i prossimi 5 anni, quindi sì, insomma, diciamo che la sua è una carriera in rapida ascesa.
0: Allora, tu hai hai citato Antoine Tamestit. Noi purtroppo siamo giunti in chiusura di questo nostro appuntamento, ma comunque noi ti ritroveremo anche domani mattina per parlarci del Verbier Festival. Hai citato Antoine Tamestit proprio perché sarà il violista dell'ascolto che vi vogliamo proporre adesso in chiusura, proprio tratto da questa sonata per viola e pianoforte in mi bemolle maggiore di Johannes Brahms. Grazie mille, Luisa.
1: Grazie, Lucia, e buona giornata a tutti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Alphaville.
1: Un minuto, eccoci, torna anche oggi giovedì 23 luglio a Alphaville. Un caro saluto da Cristina Artone e dalla redazione, oggi composta da Alessandra Bonzi. Staremo insieme fino alle 13, poi la linea passerà alle RG, ma prima di allora spazieremo tra moltissimi temi e grande musica. Poco in apertura parleremo di un uccellino resistente, pesa solo 16 grammi ed è un fenomeno della migrazione dal Sahara fino a noi. Tutti particolari con il nostro ospite, avremo ai nostri microfoni Arno Schneider, ornitologo e responsabile dell'antenna ticinese della stazione ornitologica svizzera. A seguire una nuova puntata delle architetture del suono a cura di Enrico Bianda. Partiti dalle note jazz di Miles Davis e John Coltrane, stiamo esplorando le pratiche di silenzio e trascendenza presenti nell'arte, ad esempio della pittrice Anna Bianchi, protagonista questa settimana della nostra serie. Alle 11.45 rimaniamo all'arte con un libro tutto da scoprire, si intitola The Pencil is Under the Table, taccuini come luoghi della memoria, uscito per Lazy Dog Press. L'autrice è Francesca Biasetton, artista, calligrafa e illustratrice, che in questo libro condivide schizzi, appunti, lettere e riflessioni che raccontano il suo percorso creativo. E ovviamente sarà ai nostri microfoni nella nostra terza pagina di Alphaville. E poi ancora, subito dopo le 12, l'appuntamento con il meglio dei dibattiti della stagione appena trascorsa di Alphaville. Oggi vi proponiamo un approfondimento su un argomento che resta di grande attualità, il peso delle materie prime, in particolare come le risorse determinano la storia e lo sviluppo tecnologico. Alle 12.30 i titoli delle regie e poi di seguito una nuova puntata della serie fiction Neanderthal di Flavio Stroppini.

E oggi ci siamo goduti davvero la nostra bellissima sigla. Questo è il menù per le nostre due ore insieme, in compagnia, ma partiamo con la musica e andiamo in Spagna con il cantante spagnolo Rodrigo Cuevas e il

0: E dopo la potente voce del cantante spagnolo Rodrigo Cuevas con il brano Caseres, siete pronti a volare? Quello che sentite in sottofondo è il canto dello stiaccino, un piccolo uccellino che abita prati estensivi diversificati e ricchi di fiori. Un nuovo studio a cui ha contribuito la stazione ornitologica svizzera rivela che lo stiaccino attraversa ogni primavera il Sahara con un volo ininterrotto di quasi 2 giorni. Un'impresa per questo migratore che pesa poco più di 16 grammi e la cui sopravvivenza in Svizzera è minacciata. Quindi diamo subito il benvenuto ad Arno Schneider, buongiorno e ben ritrovato Schneider.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito, lei è ornitologo e responsabile dell'antenna ticinese della stazione ornitologica svizzera. Arno Schneider, che uccellino è lo stiaccino, dove vive e quali sono le sue abitudini prima di tutto?
1: Beh, lo stiaccino è innanzitutto piccolo, basti pensare che dal becco fino alla coda misura appena 12-14 centimetri. Poi il peso, l'ha già detto, è 16-20 grammi, quindi è una pallina piumata che sta nel palmo di una mano. Il colore è sul marroncino, i maschi un pochino più marcati con un bel sopracciglio bianco, le femmine un pochino meno appariscenti per motivi di mimesi, cioè devono essere un pochino più nascosti, ma lo vediamo magari più tardi. Ecco, per il suo modo di vivere, ecco, ambienti aperti, semiaperti, in Svizzera soprattutto prati, altopiani, erbosi, zone semiaperti, quindi poi è un passeriforme, quindi i maschi cantano, si esibiscono in un canto territoriale da un posatoio, che può essere un cespuglio, un palo o anche una staccionata. E niente, poi una volta formatosi la coppia costruiscono il nido a terra, la femmina depone le uova, circa 5-7 uova, seguono 2 settimane di cova, poi ancora dalla schiusa altri 10-2 settimane finché i giovani lasciano il nido, quindi abbiamo circa un mese per tutta la parte centrale della nidificazione, ma se mettiamo dentro anche costruzione del nido e poi ancora la fase in cui i giovani sono fuori dal nido, un mese e mezzo circa. Ecco, questo in breve, diciamo, la scheda della specie.
0: Senta, sappiamo che lei è appena rientrato da una missione in montagna proprio per controllare una zona in cui nidifica lo stiaccino. Come stanno?
1: Sì, sono stato ad Oltra, una zona in cui facciamo dei monitoraggi e anche delle misure di conservazione, e ad Oltra gli stiaccini stanno bene, direi molto bene. È una zona protetta, con l'habitat idoneo, cioè prati secchi, molto magri, con gruppi di arbusti nani, alcuni singoli cespugli, e in quest'area vive una popolazione di circa 50-60 coppie, che è molto buona. In passato erano anche di più, c'è stato un calo anche lì, purtroppo, ma appunto è al momento, in questi ultimi anni, è stabile, che è molto positivo, visto che in altre zone è fortemente in declino e soprattutto dal fondovalle è praticamente scomparsa come specie, sì.
0: Arno Schneider, a proposito del grande viaggio, lo stiaccino, l'abbiamo detto, pesa appena 16 grammi, o forse poco di più, eppure compie un'impresa davvero incredibile, attraversa il Sahara con un volo interrotto fino a 45 ore. È così?
1: Sì, sì, è un record ovviamente che è stato scoperto grazie a questo nuovo studio, però sappiamo che questi migratori a lungo raggio, di cui fa parte anche lo stiaccino, devono e possono fare queste imprese, nel senso è una questione di economia, di quanta energia ho a disposizione e di quanta energia posso devo consumare, è un bilancio che deve essere in equilibrio, in poche parole devono accumulare una quantità di grasso sufficiente prima di affrontare questi voli.
0: Ecco, come siete riusciti a ricostruire il percorso migratorio di questi uccellini?
1: E qui entra in gioco la tecnologia che ha fatto grandi sviluppi negli ultimi decenni, usiamo dei logger multisensor, ovvero dei geolocatori, sono piccolissimi, leggerissimi apparecchi che misurano l'intensità della luce, la lunghezza delle giornate, la pressione d'aria, la temperatura, e poi in base a questi dati è possibile calcolare la data, l'orario, anche la posizione piuttosto precisa del singolo individuo, quindi possiamo seguire la loro migrazione grazie a questa tecnologia.
0: Ecco, lo studio di cui parlavamo poco fa mostra che gli stiaccini seguono una migrazione ad anello, con rotte diverse in autunno e in primavera. Quali sono e insomma perché adottano questa strategia e quali vantaggi offre questa strategia?
1: Sì, è una strategia di sopravvivenza come tutte le migrazioni, questo loop migration come dicono in inglese, cioè una vera forma di anello, in realtà è un ovale, significa che scelgono delle rotte migratorie differenti in autunno e in primavera. Per farla molto semplice, in primavera, venendo dall'Africa, dall'area di svernamento, hanno fretta, devono arrivare prima degli altri per occupare il territorio, quindi scelgono una linea, una via diretta. E qui si compie questa impresa incredibile del volo non stop fino a 45 ore, mentre in autunno c'è meno fretta, quindi la prendono più calma e scelgono una rotta più, cioè fanno più soste, si fermano anche in base alla disponibilità del cibo e quindi per andare giù in Africa possono anche mettere il doppio del tempo, chiaramente ci mettono molto di più.
0: Ecco, dicevamo che in Svizzera la specie è minacciata perché l'habitat è di fatto minacciato. Dal 15 luglio è iniziato il periodo della falciatura tardiva, che è decisivo per la sopravvivenza dei suoi ultimi nidi. In che modo la falciatura tardiva dei prati e la collaborazione con il mondo agricolo possono contribuire concretamente alla sopravvivenza dello stiaccino, Arno Schneider?
1: Sì, appunto nidificando a terra, nidificando dentro i prati e facendo molto affidamento a questo piumaggio mimetico, praticamente in vista di una preda naturale non si sposta, si mette fermo, questo non funziona se arriva il trattore, se arriva la falciatura. E quindi è importantissimo che questa avviene dopo che i giovani sono usciti dal nido, altrimenti finiscono insieme le uova o anche i giovani vengono distrutti. Quindi la falciatura troppo precoce distrugge i nidi a terra, riduce anche poi la disponibilità di cibo, chiaramente, perché il prato sfalciato e gli insetti eccetera spariscono, non sono più disponibili a quantità sufficiente. Detto questo, è anche importante sottolineare che l'agricoltura consapevole, cioè con un pascolo o un sfalcio non intensivo, è importante, cioè senza questo sfalcio il prato non ci sarebbe più tra qualche anno, cioè sparisce come ambiente perché arriva la vegetazione e diventerebbe prima o poi il bosco. Quindi è un insieme, cioè il lavoro dell'agricoltura in questo caso è molto molto importante e quindi è importante però che viene fatto consapevolmente con il rispetto della natura.
0: Grazie, grazie davvero Arno Schneider, ornitologo e responsabile dell'antenna ticinese della Stazione Ornitologica Svizzera, e lunga vita allo stiaccino a questo punto.
1: Grazie, grazie dell'attenzione che avete dato a questo aspetto.
0: Grazie. Grazie. E a proposito di specie minacciate, la Stazione Ornitologica Svizzera, segnaliamo, nell'ambito del progetto nazionale di conservazione dello stiaccino, ha prodotto una mostra itinerante che si intitola Conosci gli uccelli dei prati, per far conoscere appunto le specie di uccelli minacciati che nidificano nei prati in Svizzera, nella Svizzera italiana, che sono 5, tra cui l'allodola, la quaglia e appunto lo stiaccino. Per l'occasione la mostra è stata ampliata e riadattata agli spazi del Museo Cantonale di Storia Naturale a Lugano e potete visitarla fino a fine agosto. Ed ora ad Alphaville torniamo alla musica.

The Trumpeter's Lament del gruppo rumeno Fanfare Ciocarlia. Una notizia bella per oggi: Edoardo Bennato oggi festeggia il suo compleanno, 80 anni celebrati qualche giorno fa, tra l'altro con un grande concerto al Circo Massimo di Roma. Bennato è nato il 23 luglio del 1946 a Bagnoli, periferia industriale di Napoli, in viale Campi Flegrei 55, vicino dove proprio sorgeva l'Ital Sider. Il numero civico ricorre nel nome delle edizioni musicali del cantautore 55, e nel video ad esempio della canzone Viva la mamma Bennato indossa una maglietta con la scritta Campi Flegrei 55. Di queste curiosità della sua vita artistica ci torneremo domani in Alphaville, di queste e anche di molte altre, alle 11.45 con il critico musicale Enzo Gentile. Oggi intanto celebriamo il compleanno di Edoardo Bennato con uno dei suoi brani più originali, In fila per tre.

Ed era In fila per tre, ovviamente di Edoardo Bennato. Pensate quanto è attuale questo brano, ed era uscito nel 1974. E ad Alphaville proseguiamo in musica con Paul McCartney e Ringo Starr con il brano Home to Us.

Ed era il brano Home to Us che ritroviamo nel disco uscito quest'anno di Paul McCartney ed è il primo duetto in assoluto fra McCartney e Ringo Starr. Sono le 11:28 minuti, tra poco la nostra serie, ma prima ancora un po' di musica con le note del cantante portoghese Rodrigo Leao, Lobos do Mar.

0: nuovo appuntamento delle architetture del suono, serie a cura di Enrico Bianda. Prosegue la nostra esplorazione tra jazz e arte. Come sapete, qui ad Alphaville dall'inizio dell'estate stiamo celebrando i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, e grazie a queste celebrazioni ci stiamo spingendo verso nuovi orizzonti, per così dire, come ad esempio il dialogo tra silenzio e trascendenza nella pittura. E al centro delle riflessioni di questo aspetto c'è la nostra ospite di questa settimana, Anna Bianchi.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Anna Bianchi.
2: La puntata di oggi la dedico al sacro. Buongiorno da Anna Bianchi. Zeno Birolli, storico dell'arte, scrisse: «La pittura è un atto d'amore per l'uomo e la sua vita. Il significato della pittura è nel raccoglierla in uno scrigno. Il sacro è sempre legato al valore della vita. È un valore salvifico e come tale è vissuto dall'artista moderno nel vivo della sua esperienza. Il pittore concepisce l'opera come qualcosa di sacro, di tremendamente vero. Tutto questo consente di superare ogni genere e sorta di tragedia, e il loro gesto è primitivo, è originario. Il dialogo con il sacro nella mia pittura lo devo soprattutto all'arte bizantina e alla pittura senese del Trecento, all'uso raffinato del colore e alla rarefatta spiritualità dei mosaici e dei fondi oro. Sono epoche dove la trascendenza agisce sul modo di dipingere, dove alti esempi di spiritualità sembrano tradursi in forme di luce. Le immagini appaiono sospese in un orizzonte metafisico, non narrano né descrivono, ma invitano a un'attenzione meditativa, a un ascolto interiore, all'assolutezza del silenzio. Le icone bizantine, le predelle e le miniature medievali circoscrivono la rappresentazione di uno spazio sacro, dove la materia aurea dello sfondo trasfigura la realtà delle cose sensibili. Ho una predilezione per Ambrogio Lorenzetti, pittore senese, che in questo spazio sacro comincia ad aprire la campitura di un paesaggio terreno, la visione di una città dove case, torri, fortificazioni, chiese, campanili, archi trionfali appaiono in completa solitudine nella loro silenziosa maestà. Di questo mi sono ricordata in alcuni dipinti che ho dedicato al motivo della Gerusalemme celeste, la nuova Gerusalemme, descritta nell'Apocalisse come città gloriosa e meta di pellegrinaggio, e che in considerazione della sua destinazione ultraterrena appare con filari di perle e pietre preziose incastonate nell'oro, nel mosaico della chiesa di San Vitale a Ravenna. È così, da queste esperienze del sacro in pittura, che nel mio lavoro ho talvolta elevato a città celeste alcuni luoghi per me particolarmente intensi e significativi.
0: Così la quarta riflessione della pittrice Anna Bianchi per la serie Le architetture del suono. I precedenti interventi di Anna Bianchi ovviamente li ritrovate sul nostro sito.
1: Rete 2.

0: E dal Togo andiamo all'arte. The Pencil is Under the Table, pubblicato da Lazy Dog Press, è l'ultimo libro di Francesca Biasettone, uno sketchbook, un viaggio intimo attraverso pagine private molto intime. Vi ritroviamo anni di schizzi, appunti, impressioni di viaggio, elementi naturali, studi di lettere, riflessioni nate dalla pratica quotidiana del disegno. E quindi buongiorno e ben ritrovata Francesca Biasettone, ben ritrovata ad Alfa.
1: Buongiorno, grazie di avermi invitata.
0: Lei è calligrafa, illustratrice, performance artist, da anni esplora il mondo delle lettere e del segno, muovendosi tra scrittura a mano e disegno e ricerca visiva. Il suo lavoro parte spesso dall'osservazione della realtà quotidiana e prende forma in taccuini che diventano luoghi di sperimentazione, memoria e creatività. Il suo ultimo libro, che citavamo poco fa, apre le porte di fatto ai suoi taccuini, al suo processo creativo. E cosa ha deciso di raccontare con questo suo lavoro, Francesca?
1: Allora, io credo che il mio lavoro, e in particolare questi taccuini che sono stati pubblicati, raccontino la libertà e la gioia e anche la sorpresa di esplorare il mondo usando degli oggetti molto semplici. Io prediligo la matita e la biro e mi piace registrare su carta. Questo mio modo di procedere, raccogliere spunti, idee, appunto su questi taccuini, in modo che resti una traccia che è disponibile per eventuali futuri progetti o semplicemente anche un diario di parole, di immagini, di figure per ricordare, perché bisogna dire che la mia generazione è pre-digitale, quindi sono abituata a avere un rapporto abbastanza intenso con la carta, a prescindere da quello che è il mio mestiere. Poi per questo penso sia importante saper disegnare, perché non vuole essere un bel disegno, proprio uno sguardo personale, non è fatto per rendere conto a qualcuno, l'importante non è il risultato ma il percorso.
0: Insomma, bisogna sempre girare, anche noi che non sappiamo disegnare, con una matita in tasca e un pezzo di carta, sì?
1: Sì, sono d'accordo, perché c'è sempre qualcosa da puntare, ognuno ha il suo linguaggio poi per fare le sue registrazioni, per raccogliere gli spunti, gli stimoli di quello che vede intorno.
0: Senta, leggo dalla postfazione del libro: lo sketchbook per me non è un bel disegno, un quadretto, una cartolina, un bel oggettino. Appunto, allora cos'è lo sketchbook per Francesca Biasettone, oltre a quello che diceva?
1: Sì, è un promemoria, un registro di idee, di pensieri, un compagno di viaggio, un diario visivo, mi piace chiamare un laboratorio portatile, quindi annotare le idee non per fare un quadretto, una cosa che potrebbe essere fatta, un'immagine che potrebbe essere registrata con una macchina fotografica, no? Sono proprio cose molto acchiappate al volo, no? Quindi sullo sketchbook registro pensieri, immagini che poi restano a disposizione, perché poi lo sketchbook è un oggetto che magari scompare in un cassetto, rimane in uno zaino, a un certo punto viene ritrovato ed diventa un libro aperto per nuovi interventi.
0: Quando ha iniziato a disegnare lei?
1: Oh, tantissimi anni fa, recentemente mia sorella ha trovato dei blocchi, dei quaderni, e già c'erano delle lettere, fra l'altro, quindi era veramente sono stata precoce con questa passione, però sì, ho sempre avuto il quadernetto in borsa, sempre.
0: Dunque, nel volume compaiono viaggi, natura, segni, alfabeti e sperimentazioni varie. C'è un filo rosso che unisce queste diverse esplorazioni visive?
1: Ma semplicemente, come dicevo, lo sguardo, l'osservazione e l'esplorazione personale attraverso il segno, proprio lo stare a occhio libero, e anche il piacere del contatto con i materiali, con questi materiali molto semplici e non con uno schermo. Non è una registrazione fatta attraverso un cellulare, non è una fotografia fatta per essere condivisa, per fare un post, ma è proprio una registrazione personale, ad uso personale. Anche appena ho paura di dimenticare magari tante cose belle che si vedono, però in modo diverso. Adesso noi siamo abituati a fare tutto questo col telefono, però ovviamente facendolo con la matita, è un segno che facciamo noi, quindi gli diamo già una nostra interpretazione.
0: Senta, tra i vari disegni, io adesso vedendolo qui, sfogliandolo sotto gli occhi, vedo anche delle lanterne giapponesi. Ad esempio, qui dov'era quando ha deciso di disegnarle?
1: Ero in Giappone, sì, infatti anche i diari di viaggio non sono mai delle belle cartoline, sono molto semplici, sono fatti con la birra e la matita, e di solito sono degli elementi seriali, tutte le lanterne, tutte le ciabattine, tutte le scodelle, sono un po' così monomaniacali, però poi magari vengono usate in qualche altro progetto.
0: Francesca Biasetto, ogni copia del libro è un originale realizzato a mano da lei in fase di stampa. Ecco, quante copie esistono di questo libro e ognuna è diversa dalle altre, quindi?
1: Sì, esattamente. L'idea di personalizzare ogni copertina intervenendo direttamente sul foglio di stampa, quello che esce dalla macchina che contiene due copertine, l'idea di personalizzare con un segno è stata di Francesco Ceccarelli, che è anche il grafico che ha impaginato il libro e ha dato un ordine a tutti questi taccuini, che bisogna dirlo, sono tutti diversi. E questo sulla copertina è un segno libero che va da bandella a bandella, passa sulla copertina, sul dorso, sulla quarta di copertina, e sono stati tracciati in assoluta libertà, non c'è niente di programmato. La tiratura è di 600 copie, che sono poche forse, ma sono tantissime quando bisogna fare questo lavoro, perché quando me le sono viste arrivare tutte assieme sul muletto in tipografia, ci ho messo quasi un giorno per farle, però sono molto contenta del risultato. Ognuno in qualche modo può scegliere una copertina.
0: Insomma, in quest'epoca dominata dal digitale, il gesto manuale ha ancora un grande valore.
1: Assolutamente sì, perché un gesto umano è qualcosa che abbiamo fatto noi, cioè sembra una banalità dirlo, ma se ci pensiamo, quante cose non facciamo più a mano, no? Chi ha iniziato a lavorare prima dell'internet, dei cellulari, e quello che è la differenza tra un messaggio WhatsApp, una mail, una lettera, anche un biglietto di auguri scritto a mano. Io faccio parte, come dicevo, di una generazione che inviava, riceveva le cartoline, quindi io vedo le cartoline, so che mi mandava mia nonna. La scrittura manuale è comunque qualcosa che, come la nostra voce, è personale e sfugge all'omologazione. E come altre cose fatte a mano, se si pensa all'abito su misura fatto a mano, ha un certo valore.
0: I maglioni di lana, certo. Senta, le lettere sono una presenza costante nel suo lavoro. Quando scrive o disegna, dove finisce la calligrafia e dove comincia l'illustrazione?
1: Ma allora, io proprio per il mio modo di lavorare, anche per come lavoro con le lettere, non vedo tanto un confine, sono due modi per tracciare dei segni che comunque si incontrano sulla carta e raccontano delle storie. D'altronde anche Luca Barcellona nel testo che accompagna il libro dice che quando io scrivo disegno è quando disegno scrivo. Infatti anche le mie lettere spesso appartengono al campo del lettering, che sono lettere quindi disegnate tratto per tratto, magari improvvisando, mettendo in relazione i segni e i vuoti che si creano e mettendo in relazione le lettere fra loro. E anche tutti i disegni di foglie e fiori che tengo a dire sono sempre foglie e fiori secchi, quelli che disegno davvero, sembrano un po' delle scritture indecifrabili.
0: Senta, lei lavora da... Sì, certo. Lei lavora da anni sulla relazione tra segno, scrittura e performance. Ecco, quale ruolo può avere ancora oggi la calligrafia?
1: Ma noi usiamo le lettere per comunicare. La calligrafia, ma anche il lettering e la scrittura manuale utilizzano le lettere, che possiamo riprodurle come si faceva nel Medioevo, ma anche trovare delle variazioni più contemporanee e personali. Quindi per me si tratta di non ripetere sempre uno stesso percorso, ma esplorare. È un po' come la differenza tra avere una meta. Cioè vorrei arrivare in cima a una montagna, invece passeggiare nel bosco e magari non si arriva fino in cima, però si vedono tante altre cose diverse. Però bisogna ricordarsi che arrivando in cima si sale per vedere, ma non per essere visti, a proposito di social.
0: Grazie, grazie davvero a Francesca
1: Grazie
0: Biasettone,
1: a voi.
0: illustratrice e performance artist, autrice, ricordiamo, del suo ultimo libro The Pencil is Under the Table, che è uscito recentemente con Lazy Dog Press. È davvero un piacere per gli occhi. Grazie e risentirci presto.
1: Grazie a voi, a presto.

0: 12 in punto, siamo ad un nuovo appuntamento con il meglio dei dibattiti di Alphaville. Oggi vi proponiamo l'approfondimento che resta comunque di grande attualità sulle materie prime e come le risorse determinano la storia e lo sviluppo tecnologico. In conduzione Omar Teoldi e la sottoscritta Cristina Artoni. Le materie prime accompagnano la storia dell'umanità sin dagli albori, hanno sostenuto la nascita di civiltà, sviluppato commerci, generato guerre e rapporti di potere. Oggi continuano ad essere decisive, lo vediamo tutti i giorni, non rappresentano solo fonti energetiche o metalli preziosi, ma anche risorse idriche e alimentari fondamentali e componenti imprescindibili per le tecnologie di uso quotidiano. E oggi, giornata della Terra, noi andiamo nel sottosuolo. Ben ritrovato a Morteo che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno, buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, perché capire quali sono, dove si trovano e come vengono utilizzate le materie prime significa sia leggere la storia, sia comprendere l'evoluzione attuale dell'economia e della geopolitica. E noi ne parliamo con gli autori di due saggi usciti quasi in contemporanea negli ultimi giorni. Il primo è il professor Elio Giammello. Buongiorno, benvenuto alla Radio Svizzera.
2: Buongiorno a lei, grazie di questo invito.
1: Buongiorno, allora professore emerito di chimica all'Università di Torino e autore di Materie prime che muovono il mondo per il mulino. E poi saluto il secondo ospite, il professor Alessandro Giraudo, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Economista, professore di geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all'INSEC di Parigi, e il suo libro invece si chiama Materie prime, guerre e dazi dalla Mesopotamia a Marte per ADD Editore.
0: Alessandro Giammello, in apertura del suo libro lei espone un dato impressionante. Oggi la massa di tutti i manufatti prodotti dall'uomo ha raggiunto quella dell'intera biomassa del pianeta. Ecco, ci spiega meglio cosa significa e che cosa ci dice questo dato sul rapporto tra l'uomo e le materie prime da cui dipende?
2: Sì, è successo che dal dopoguerra sostanzialmente, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è partito a livello planetario uno sviluppo impetuoso, fatto di costruzioni, di infrastrutture, di manufatti di ogni genere. Questo ha voluto dire un consumo di materia estremamente grande. Allora, la connotazione di questa cosa non è da vedersi come negativa. Tutto ciò ha prodotto sviluppo, benessere, ha portato dei paesi che erano poveri ad esserlo di meno. Certamente ha portato a una crescita esponenziale di tutta una serie di indicatori di consumi, dall'energia, ma anche il PIL, tutta una serie di indicatori sono cresciuti esponenzialmente, compresi quelli del consumo di materia che viene dalla crosta terrestre. Tutto questo produce naturalmente dei beni manufatti, alcune di queste cose però vengono utilizzate e disperse, molte di queste, l'esempio più eclatante è quello nel campo dell'energia, per cui noi tiriamo fuori miliardi di tonnellate di combustibili fossili che bruciamo e trasformiamo in anidride carbonica che poi passiamo all'atmosfera semplicemente. Ecco. Allora questa crescita impetuosa ha portato a questo indice che è abbastanza impressionante, cioè nel 48-50 diciamo tutto quello che riguarda la biologia, la natura e quindi insomma le piante, gli animali, noi stessi, era 13 volte in massa, in peso i manufatti prodotti dall'uomo. Adesso siamo arrivati a 1-1, cioè c'è stato in questi 70-80 anni una crescita che è incomparabile a tutto quello che è stato fatto nella storia dell'uomo fino a quel momento lì.
1: E appunto la storia dell'uomo fino a quel momento lì, lei, professor Giraudo, mostra come le materie prime abbiano accompagnato questa storia sin davvero dagli albori della civiltà. Quali sono secondo lei le risorse che più di altre hanno segnato le grandi svolte storiche in questo percorso dalla Mesopotamia a Marte che lei ha tracciato?
3: Allora, mi permettete di utilizzare una parola molto strana, cioè una serie di tre parole.
0: Sì, se ce la spiega volentieri.
3: Certo, oro, incenso e mirra, no? Che erano tre elementi molto importanti a cui bisogna aggiungere naturalmente l'acqua, i cereali, e siamo passati da questi cinque elementi a altri cinque elementi che io richiamo: oro, acqua, naturalmente cereali, quindi sono sempre gli stessi, e poi chiaramente l'energia e i metalli che sono utilizzati adesso, con soprattutto i metalli strategici. Allora, tutto questo ci ha accompagnato e ha naturalmente influenzato in modo decisivo proprio la storia dell'umanità, la storia delle civilizzazioni.

0: Pensate per esempio, non so, un incidente gravissimo che era quello che mandò a catafascio la civiltà dei Maya a causa dell'acqua, a causa della siccità, oppure quello degli Khmer del 1300 e così via. E la cosa interessante da raccontare è che queste materie prime hanno chiaramente, primo, alimentato molte guerre e secondo, le hanno finanziate. Vi cito un caso, per esempio, molto, molto evidente. Pensate che Hitler con il 38 aveva lanciato questa operazione Anschluss, che significa mettere la zampina sull'Austria. Però qual è la ragione? È che sotto Vienna c'è un enorme giacimento di petrolio che c'era già perché è stato scoperto nel 1930, messo in funzione nel 1934. Oppure, per esempio, altre cose interessanti, quando abbiamo vissuto la guerra del Biafra, abbiamo vissuto la guerra delle Malvine, anche lì sotto queste regioni c'erano, quindi sotto i piedi di queste regioni c'è molto molto petrolio. Quindi ancora una volta le materie prime hanno dominato il mondo e attualmente stiamo ancora vedendo, guarda caso, proprio nel bacino persico c'è del petrolio che produce non solo, quindi un bacino che non solo produce petrolio e gas, ma produce anche chiaramente dei concimi, delle plastiche e tutta una serie di prodotti, fra cui per esempio l'elio, che ci manca in modo drammatico in questi giorni. Mi fermo qua, altrimenti occupo tutta la
1: Ma
0: trasmissione.
1: ci torneremo. Elio Giamello, lei è chimico, dicevamo, dal punto di vista delle scienze delle materie. Questa lunga storia ha sempre a che fare con elementi molto concreti, spesso limitati e distribuiti in modo diseguale sul pianeta. Quanto conta questa dimensione fisica e geografica nel determinare le possibilità di sviluppo delle civiltà?
2: Beh, conta molto, perché alla fine, se noi vogliamo andare, come dire, ai principi primi, io parlo un po' da questo, quindi andiamo ai mattoni fondamentali che compongono la materia, che sono, non sono molti, sono 88 gli elementi catalogati dalla tavola periodica, non ne arriveranno altri, li conosciamo tutti, alcuni di questi sono rarissimi, quindi diciamo un'ottantina. Ci sono degli elementi facilmente accessibili perché sono abbondanti, ce ne sono altri che sono più rari, ma il problema è anche, io tento di raccontare questo nel mio libro, che non c'è soltanto l'abbondanza, ma bisogna poterli comunque utilizzare questi elementi. Allora ho fatto un esempio: il rame lo si utilizza da 5.000 anni, anche se non è abbondantissimo, l'alluminio, che è estremamente più abbondante, è stato di fatto ottenuto soltanto nella seconda metà del 1800, perché ha una chimica più difficile, bisogna avere delle tecnologie più raffinate per ottenerlo. Quindi questo è già un dato. Naturalmente poi ci sono appunto le questioni di abbondanza e di distribuzione anche, per cui l'abbondanza fisica di un determinato elemento è importante, ma conta anche come esso è distribuito sul pianeta, e a volte succede che ci sono dei posti in cui si concentrano le risorse, no? Il caso delle terre rare che viene fatto spesso è questo: le terre rare sono in questo momento un monopolio cinese per diverse ragioni, compresa quella che loro hanno molte terre rare a differenza di altri, quindi giocano tutte queste questioni: abbondanza, distribuzione e capacità tecnologica di ottenerli e di gestirli. Posso ancora aggiungere che molti di questi 80 elementi non erano assolutamente sul proscenio fino agli anni 50, ma anche direi quasi fino alla fine del secolo. Gli elementi veramente importanti erano relativamente pochi. Adesso, con lo sviluppo delle nuove tecnologie, in particolare della rivoluzione informatica, insomma, e dell'esigenza di passare a un sistema di energia diverso, cioè le rinnovabili, praticamente quasi tutti gli elementi sono venuti sul proscenio e sono, per un verso o per l'altro, molto importanti.
3: Elio Giamello parlava di abbondanza, di distribuzione, di utilizzo, in mezzo ci sta lo scambio, quindi le rotte commerciali, e noi conosciamo la massima che dice che dove non passano le merci passano gli eserciti, quindi la corsa alle risorse ha generato immani tragedie lungo la storia, a partire soprattutto da quel colonialismo europeo insieme allo schiavismo che adesso è collegato. Viene in mente Galeano in Le vene aperte dell'America Latina, che racconta lo sfruttamento di quel continente così ricco di risorse, delle quali però non ha potuto beneficiare, no? Allora chiedo al professor Giraudo, quali sono state le materie che nella storia, lei prima ci ha fatto un po' il pantheon delle materie più importanti, quali sono state le materie prime che hanno scatenato più violenza?
0: Ma allora la risposta ce l'ho immediata, perché pensate che in 5.000 anni ci sono stati 1900 conflitti per il controllo dell'acqua, per esempio. Pensate allora a questo proposito, siete in Svizzera, io vi cito un caso semplice: c'è un grosso conflitto diplomatico attuale fra Ginevra e la Francia per il controllo dell'acqua che arriva dal Rodano e che entra nel lago di Ginevra. Se i francesi chiudono più o meno dei rubinetti, molta acqua non arriva più, ed è lì proprio una delle ragioni per cui c'è un conflitto. Ma pensate che tutti i conflitti, per esempio sull'acqua, quindi un prodotto direi banale però essenziale, sono stati veramente molto molto importanti, che siano stati realizzati in Cina oppure per esempio solo nelle Ande o per esempio nella regione dell'Himalaya o in Africa. Pensate per esempio a un paese che è attraversato dal Nilo, quindi abbiamo scendo dall'alto in basso, quindi scendo dall'Egitto, passo al Sudan e scendo in Etiopia. Basta che uno di questi paesi chiuda un po' il rubinetto e gli altri ne soffrono immediatamente. Ma poi ci sono altri prodotti molto importanti, secondo me, e sono tutti cereali, perché di fatto riempiono la pancia degli uomini, no? E poi chiaramente una cosa di cui parliamo molto, molto poco per me è il legno, perché pensate che il legno fino al 1850 era un elemento fondamentale nella struttura economica dei vari paesi. Per fare un galeone pensate che ci vogliono 4.000 alberi di lungo fusto, però non prodotti ieri mattina, ma prodotti dopo 20 anni, poi stoccati per perdere dell'umidità per almeno 4-5 anni. E quindi abbiamo avuto delle guerre molto molto importanti, anche per esempio per il controllo del legno, e poi chiaramente per l'energia, e questo vale per l'energia che arrivava per esempio dal carbone prodotto col legno, fino agli ultimi tipi di energia che sono chiaramente il carbone, il petrolio, il gas e poi il nucleare. Pensate per esempio, io abito in Francia, la Francia aveva un grosso fornitore di prodotti nucleari, quindi di uranio, che era nel Niger, dove c'è stato un colpo di Stato, e i francesi sono stati cacciati a piedi nel sedere, e sono arrivati chiaramente altri importanti attori che si chiamano chiaramente i cinesi e chiaramente il mondo russo, e adesso i francesi devono rifornirsi di questi prodotti. Dove va? Essenzialmente nel Kazakistan, che produce il 42% delle risorse di questo tipo sulla terra. Quindi ancora una volta siamo davanti prima a delle distribuzioni che sono naturalmente irregolari, perché chi ha creato la terra ha buttato una serie di coriandoli che si sono sparsi un po' dappertutto, ma con una concentrazione in alcuni paesi. Guarda caso abbiamo dei conflitti che si svolgono più o meno in Afghanistan, in una regione che si chiama l'Ucraina, e un'altra regione che si chiama, è un conflitto tradizionalmente diplomatico, in Groenlandia oppure nel Canada, e sono tutte delle regioni dove ci sono dei cratoni, si chiamano così, cioè degli zoccoli geologici ricchissimi di materie prime, perché queste terre sono molto vecchie, hanno 2,8 miliardi di anni almeno, se non di più. Ed è una cosa molto interessante, perché di fatto questi fattori hanno determinato veramente lo sviluppo delle popolazioni e hanno fatto e rifatto la storia.
1: Sì, hanno anche scatenato, no, grandi episodi di violenza e usurpazioni. Noi rimaniamo degli esempi. Elio Giammello, nel suo libro lei insiste molto sul fatto che alla base delle tecnologie ci sono elementi chimici ben precisi, quelli che di fatto troviamo sulla tavola periodica. E allora proviamo ad elencare quali sono oggi le materie prime indispensabili, ma magari sconosciute per le tecnologie di fatto di uso quotidiano.
2: Dunque, intanto, se posso solo aggiungere una cosa, sono molto molto d'accordo con quello che ho sentito dal professor Giraudo, che ha fatto un quadro estremamente chiaro, no, di come queste cose poi suscitano tensioni, conflitti e a volte, come dire, mascherati magari con ragioni diverse. Quanto alla sua domanda, allora naturalmente andremo lontano se dobbiamo fare tutto un elenco, però il problema che ho già accennato nell'intervento precedente, ma lo ribadisco adesso in modo più ampio, è che molti elementi sono stati importanti, al di là degli elementi chimici, il legno è stato detto giustissimo, no? Ma anche metalli, naturalmente il ferro, il rame, siamo partiti, la civiltà è partita con l'età del rame, poi diventata del bronzo e poi l'età del ferro, e questi metalli hanno dominato le tecnologie e le applicazioni per anni. Poi le cose sono partite nel modo che abbiamo descritto e adesso ci sono tantissimi altri attori alla ribalta, magari per quantità inferiori, nessun elemento raggiunge le quantità del ferro, però per utilizzi strategici. Faccio un esempio, veicoli elettrici, no? Sta cambiando il panorama dell'autotrazione, e allora batterie al litio, ma le batterie al litio contengono non solo questo elemento che si utilizzava per pochissimi impieghi in passato, impieghi farmaceutici, qualche impiego tecnologico, ma poca roba, adesso il litio è diventato strategico, per cui c'è tutta la questione dei salar sudamericani in cui si prendono, ma in una batteria al litio c'è anche il cobalto, c'è il manganese, c'è la grafite, tutta una serie di elementi importanti. L'altra grande trasformazione, quella energetica, prevede l'uso del silicio, che grazie al cielo è un elemento secondo più abbondante degli elementi, ma tanti altri elementi aggiuntivi. Per esempio, in una pala eolica c'è un magnete importante, così come nel magnete di un'auto elettrica, che contiene delle terre rare, in particolare neodimio e disprosio, e quest'ultimo è un elemento particolarmente a rischio. Se penso a quantità piccole, ma comunque al momento ineliminabili, penso, non so, all'indio, che è alla base dei nostri schermi, degli schermi cosiddetti touchscreen, dei nostri telefoni, dei laptop, eccetera, o il tantalio, che è stato al centro, e lo è ancora in un certo senso, di una sanguinosissima guerra nella regione congolese del Kivu, perché è stato veramente, le miniere di tantalio erano in qualche modo l'oggetto del contendere, anche se si diceva altro, che è importante per i microcondensatori che stanno nelle apparecchiature elettroniche. L'elenco potrebbe andare avanti, lo concludo con una cosa che è stata citata dal professor Giraudo, l'elio. Uno pensa che l'elio sia quello che si mette nei palloncini che poi si buttano in giro alle fiere, ma è così, ma l'elio invece è un elemento importantissimo, raro, ce n'è poco, è un gas leggerissimo, se lo si utilizza si disperde nell'atmosfera e poi se ne va fuori dalla trazione gravitazionale. L'elio ha degli usi importanti, per esempio nei magneti a bassa temperatura, quindi nelle risonanze magnetiche e tutta una serie di altre cose. Quindi occorre fare estrema attenzione, perché alcuni di questi elementi che ho citato, abbondantissimi, non sono.
3: E quello che dice il professor Giamello mi fa pensare a quanto ogni innovazione di fatto abbia una base materiale, una componente molto fisica, che quindi poi porta a creare tutta una nuova filiera, no? Una filiera di estrazione, trasporto, scambio di questi materiali. Professor Giraudo, cosa possiamo dire su questo? Diventiamo ogni volta più dipendenti da qualche risorsa?
0: Faccio salire sul mio tappeto volante e andiamo indietro di qualche millennio. Pensate che il ferro nel terzo secolo, terzo millennio prima di Cristo, quindi siamo all'epoca degli Ittiti e così via, valeva 8 volte più caro dell'oro. Perché? Perché gli uomini non sapevano produrre una temperatura da 1538 gradi necessari per far fondere il ferro. Quindi tutto il ferro che c'era sulla Terra arrivava essenzialmente dalle meteoriti, quindi era un dono degli dei e quindi costava un mucchio di soldi, e guarda che noi parliamo di siderurgia quando parliamo del ferro. Perché? Perché il ferro nel passato arrivava essenzialmente dalle sidera, quindi dalle stelle. Poi quando siamo riusciti a capire come produrre della temperatura molto più alta, l'umanità è passata dall'epoca del bronzo, quindi rame più stagno, all'epoca del ferro, con una rivoluzione tecnologica incredibile, di cui soprattutto i militari hanno beneficiato, perché di fatto chi aveva una spada in ferro poteva chiaramente spaccare la spada del nemico, che era solo in bronzo, duro però molto meno resistente del ferro. Io ho scelto un caso molto semplice, molto chiaro, secondo me, che ci dice veramente. Ho pensato per esempio una cosa, siamo nel 42-43, quindi c'è una enorme lotta fra i sovietici da una parte, soprattutto gli americani, e poi chiaramente i nazisti, per trovare dell'uranio. E l'uranio dove fu trovato? La prima bomba atomica fu fabbricata con dell'uranio che arrivava dalla RDC, quindi dalla Repubblica del Congo, che all'epoca Repubblica non era, era il Belgio, e quindi il Congo belga. E lì ci fu un'enorme azione, di enorme attività di spionaggio, proprio per prendere questi 1500 tonnellate necessarie per produrre questa bomba, che chiaramente cambiò abbastanza la faccia della Terra. E ancora una volta siamo davanti a dei balzi di tecnologia, come in questi giorni stiamo vivendo, questi anni direi, non giorni, stiamo vivendo un grande balzo della tecnologia, con dei metalli e con varie materie prime che sono rivalutate o sono riscoperte, perché, come diceva il professore prima, chiaramente molti di questi metalli sono stati trovati quando, ma essenzialmente sono stati trovati fra il 1850 o diciamo fra il 1800 e un po' più tardi, poi sono stati messi nei cassetti degli scienziati, sono rimasti lì fino alla Seconda Guerra Mondiale, dove sono stati scoperti, guarda caso, il titanio, che non era largamente utilizzato proprio per produrre gli aerei nella Seconda Guerra Mondiale, era stato largamente utilizzato, e gli americani ricevevano il titanio da dove? Beh, essenzialmente dall'Unione Sovietica dell'epoca, che era un grosso, grosso produttore.
1: Alessandro Giraudo, io rimarrei un attimo ancora con lei su questo tema, cioè le tensioni alle quali assistiamo oggi per il controllo delle risorse strategiche, delle rotte commerciali che permettono di accedervi, rispondono di fatto alle stesse dinamiche del passato, secondo lei? In questo senso la storia non è cambiata, penso anche a tutti gli strumenti di cui dispongono ora le potenze, no? Dazi, accordi, restrizioni.
0: Certo, allora uno dei miei capitoli del libro si intitola Nil Novi Sub Sole, cioè nulla di nuovo sotto il sole, e questa è una grande, grande verità, nel senso che molto onestamente nel passato tutta una serie di conflitti, di guerre e di scontri sono stati causati da certe materie prime, e che stiamo attualmente rivivendo, ma con lo stesso scenario, perché attualmente cosa stiamo facendo? Ci stiamo dando, anzi l'umanità si sta dando dei grandi colpi di martello sulle dita per il controllo di una regione dove si produce molta energia, e quindi una regione che è strategica. Ma pensate, io attualmente, vedete, sto scrivendo un libro che è sull'Artico, e l'Artico, che diventerà forse il nuovo Mediterraneo del futuro, anzi un tipo nuovo Mediterraneo, chiaramente è una regione molto molto ricca di, primo, energie, secondo, di metalli, e guarda caso c'è un interesse furioso di vari paesi che vogliono assolutamente appropriarsi queste proprietà, che sono delle cose nuove, perché abbiamo mai estratto delle grandi quantità di minerali in questa regione, e che però questa regione cambierà di struttura, perché con il riscaldamento del clima, e grazie all'albedo, voi andate a vedere cosa significa l'albedo, che è una parola molto molto strana, avremo veramente una disponibilità molto superiore di poter sviluppare delle miniere in queste regioni, con naturalmente un impatto, chiamiamolo ecologico, drammatico, perché chiaramente produrremo molto CO2 e così via in queste regioni. Però attualmente c'è un'enorme battaglia che si sta preparando, e nelle cancellerie di vari stati c'è la creazione di un dipartimento nuovo, che è proprio quello per studiare cosa fare, primo, conoscere la regione, secondo, studiare cosa fare, terzo, disegnare delle strategie che chiaramente sono tra virgolette aperte bellicose, cioè sono offensive, proprio per mettere lo zampino su questa regione, che diventerà una regione di grande sviluppo nei prossimi 20-30 anni.
1: Siamo quasi in chiusura, ma un'ultima domanda, Omar.
3: Elio Giamello, lei nel suo libro dà uno sguardo anche ai limiti di disponibilità, di accesso, anche i limiti ambientali legati proprio poi alle esternalità dell'estrazione delle risorse. Ecco, lo sappiamo, lo sviluppo delle nostre società è sempre stato condizionato dalla scarsità delle risorse, appunto, ma adesso cosa sta succedendo? Ci stiamo avvicinando troppo, forse troppo velocemente, a questi limiti?
2: Ma io non voglio fare la Cassandra, voglio dire, quindi non voglio mandare messaggi terroristici, però il problema vero è che per molto molto tempo l'umanità questo problema non ha pensato. Noi ci muoviamo in un quadro, diciamo, di produzione economica che è molto spesso è definito di tipo lineare, cioè si parte dalle sorgenti, dalle fonti, si producono le cose, si utilizzano e in qualche modo molto spesso le si buttano via e si disperdono. Allora, questo è un problema, perché dal punto di vista proprio scientifico di base noi dobbiamo sapere che viviamo in un sistema finito. Finito vuol dire non infinito, ecco. Allora, se un sistema è finito, evidentemente anche le risorse sono, fra virgolette, finite, non infinite. Per cui in tempi che sono diversi per risorsa a risorsa, il problema della criticità e della disponibilità si pone inevitabilmente, magari fra 50 anni per una certa cosa, fra 100, fra 500, ma il problema esiste. Questi tempi sono pochi rispetto alla storia della Terra, che è una storia di miliardi di anni. Allora quello che secondo me si dovrebbe ragionevolmente fare, ma che non sarà facile, è di cambiare paradigma, cioè di passare a degli approcci di economia. Io non voglio invadere campi altrui, non sono un economista, ma l'economia di tipo circolare prevede che il riuso e il riciclo della materia sia sfruttato al massimo, ma è doveroso. Noi buttiamo via una quantità ormai inaccettabile di cose. Pensate ai rifiuti elettronici, vi faccio solo l'esempio dell'oro. In un telefonino ci sono 0,034 grammi di oro, dici è niente, però come concentrazione rispetto al peso di 2 ettogrammi c'è più concentrazione di oro in un telefonino che in un'attuale miniera di oro, dove ce n'è 10 volte di meno. Allora l'idea che tu recuperi e riutilizzi le cose deve diventare il paradigma del futuro, perché sennò inevitabilmente si andrà in crisi sulle risorse che sono le meno, naturalmente le meno abbondanti, le più critiche, prima o poi. Non ci sono soluzioni miracolistiche, cioè il pianeta è quello che è, non dobbiamo neanche sognare troppo su cose che adesso la gente a volte diffonde, tipo altri pianeti, eccetera. Sarà estremamente difficile uscire da questo pianeta e andare a cercare risorse altrove. Quindi teniamocelo stretto, è pieno ancora di risorse, ma dobbiamo averne un utilizzo molto più razionale, molto più intelligente.
1: Teniamocelo stretto. Grazie,
2: sì,
1: grazie davvero.
2: Stretto. Grazie
1: ai nostri ospiti con cui abbiamo esplorato il nostro sottosuolo in questa giornata della Terra. Quindi grazie agli Giammello, chimico e autore di Materie prime che muovono il mondo, per Il Mulino. Grazie, a sentirci presto.
2: Grazie a voi per questo invito. Molte grazie.
1: E grazie a Alessandro Giraudo, economista, autore di Materie prime, guerre e dazi, dalla Mesopotamia a Marte, per Ad Editore. Sentirci presto di nuovo.
0: Grazie.
1: Grazie a lei. E grazie.
4: Rete 2.

0: E lasciamo le note del percussionista Tito Puente con Borland After Dark per i titoli delle RG delle 13 sulla nostra rete. Non si è ancora espresso il governo ticinese sul caso Zali, con la conferma dell'apertura di un'indagine a suo carico, forse lo farà nel pomeriggio. Ed emerge un nuovo capitolo, una mail del consigliere leghista al presidente dell'ente ospedaliero cantonale in cui sollecita l'assunzione di una sua conoscente. Allevamenti bovini nella morsa della siccità, gli animali lasciano anzitempo gli alpeggi e in pianura si ricorre già alle scorte invernali. C'è un nuovo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, prevista un'eccezione per un'impresa greca di trasporto del gas di Mosca. Una nuova stagione, uno stadio nuovo e un nuovo capitano, Renato Steffen, oggi in Lugano, in campo per i preliminari di Conference League.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: I Don't Hurt Anymore della New Orleans Jazz Orchestra di Adonis Rose. E siamo arrivati a un nuovo appuntamento della serie fiction Neanderthal di Flavio Stroppini, l'app che agisce come un essere delle caverne. Neanderthal,
1: Neanderthal. La radio televisione svizzera presenta Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. 19° episodio, Africa.
2: Eccomi qua, Africa. Con un po' di soldi, ma che non mi danno la possibilità di cambiare il mondo. Cambiare il mondo. Uno vuol cambiare il mondo, ma poi scopre che il mondo cambia più velocemente di lui. Aveva ragione Gandhi quando mi ha detto che il suo piano per cambiare il mondo era diventare ricco e comprarsi un'isola. E invece guardami qua, ad accontentarmi di cambiare paese ogni mese per vedere cose nuove. Sì, lo so, c'è di peggio. Ma i soldi finiranno e io sono solo. Niente più Greta, niente più Gandhi. Mi manca pure Ginevra e alla fine, sì, anche Giuda. Ma non posso contattarli. Greta me lo ha detto uscendo. Se provo a fare qualcosa contro di lui, l'orango digitale si vendicherà su di loro. Josué Torsore, sei un genio. Ma come diavolo ti è venuta questa idea dell'assistente digitale Neanderthal? Grande idea, idiota. Josué Torsore, idiota. Ah no, no, no, no, no, no. Non Josué Torsore. Jens Famoso, che all'inizio pensavo fosse soltanto un nome orribile, e invece l'ironia Neanderthal. Jens Famoso è l'anagramma di Homo Sapiens, maledetto lui. E maledetto me e quell'idea. Già, partito tutto da quel bar dove mi ha portato Gandhi dopo essere stato licenziato. Un bar a tema Flintstones, lo Yabba Dabba Doo.
3: School, school, bravo, school.
4: Yabba Dabba Doo. Ed ecco che è andato anche il terzo.
5: E cosa ci posso fare se sono così gentile?
6: Devi pensare un po' a te stesso.
4: Ma non come se fossi la principessa sul pisello.
5: Da dove arrivano queste perle?
4: Penso che questo ambiente mi ispiri. Comunque arrivano dalla preistoria.
6: Dall'alcol, direi.
7: Ecco il dodo, buon viaggio.
4: Dai, Amadamadu!
5: E cosa dovrei fare allora?
4: Io vorrei solo essere felice. Eccola la fregatura, essere felici. Ma sbagliamo tutto, amico mio.
6: Cioè?
4: Ci facciamo un sacco di pippe mentali per qualsiasi cosa, perché siamo convinti che sia un nostro diritto inalienabile essere felici e coccolati e amati e speciali tutto il santo tempo. Non è così. Beh, è quella convinzione che ci fotte alla grande.
5: Non siamo speciali.
4: Ma no! Siamo solo delle bestie che non si sono estinte e che credono che questo significhi essere evoluti.
5: Ti sto perdendo.
4: I Neanderthal.
5: Che diavolo c'entrano i Neanderthal adesso?
4: Vivono dentro di noi.
5: Ma che stai dicendo?
4: Nel DNA. Il nostro DNA contiene anche una certa percentuale di geni neandertaliani. E si dice che questi abbiano a che fare con la depressione e la dipendenza da nicotina.
5: E chi lo dice?
4: Gli scienziati.
5: Ah, e tutto questo cosa avrebbe a che fare con me, con la gentilezza?
4: Che ne so.
5: Come che ne so?
4: Sono ubriaco marcio, amico mio.
5: Ma io
4: volo come un dado.
5: Sai cosa dobbiamo fare?
3: Scus! Scus! Scus!
8: Yabba Dabba
3: Doo!
8: Aniso!
5: Greta! Greta! Non mi licenziare! No! Sì, non essere gentile!

0: Rocky, lo sapevo che saresti tornato a salvarmi.
1: Il suo pagamento anticipato al nostro servizio annuale non è di nuovo andato a buon fine. Il suo profilo verrà immediatamente eliminato.
0: Rocky, no! Ma perché? Ma perché? Ma sai che c'è? Andate tutti a farvi fottere! Adesso me lo creo io, un assistente digitale che mi può aiutare veramente. E chi sarà? Ah, sarà un Neanderthal. La prima e unica intelligenza artificiale neandertaliana. Perché sì! È l'ora che tornino loro a comandare. E tutto questo ha portato a me qui, in un altro mondo. Mentre il mio... Ma ora penso ad altro. Ma che si fotta tutta la Svizzera italiana? Con il tempo passa tutto. Tutto quello di cui non te ne frega più niente.
2: Sono in un momento della vita in cui non me ne frega niente delle cose di cui invece mi interessa moltissimo. La libertà, l'etica, il futuro e la sostenibilità. In realtà non è che non me ne freghi niente. Ho solo imparato a farne a meno.
0: È impressionante la violenza con cui riusciamo a fottercene di tutto. Ma quello? Oh mio Dio. Quello cos'è? I want you. Un cartellone grande come un palazzo con la scritta I want you. Voglio te. Evidentemente un uomo delle caverne incompleto firmato. No. Ma cos'è?
3: Ehi, ehi! What is that advertisement?
4: Okay, mom?
3: Yes, sì, l'uomo delle caverne vestito elegante.
4: What?
3: The caveman dressed up.
4: Oh, it's wonderful! L'artificial intelligence that will change the world!
0: L'intelligenza artificiale che cambierà il mondo.
4: It's coming in 2 days!
0: Arriverà in 2 giorni. Dove?
3: Dove? Where?
4: All over the world!
0: In tutto il mondo.
4: It's wonderful!
0: No! Non è fantastico, è un incubo. Devo tornare.
5: I'm falling on my knees to say, walk my way, walk my way. I'm calling you to treat my pain, walk my way.
6: La radio televisione svizzera ha presentato Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. 19° episodio, Africa, con Josué Giuseppe Palasciano, Gandhi Dario Sansalone e Luca Maciacchini. Registrazione e sound design Thomas Chiesa. Regia Flavio Stroppini. Assistente di produzione Angelo Riviezzi. Produzione Francesca Giorzi.

Abbiamo ascoltato The Way You Do del chitarrista americano Duke Robiland. Proseguiamo in musica con Robert Plant e Soul of a Man.

Si conclude così Soul of a Man di Robert Plant. Noi proseguiamo ancora con un po' di musica e sono le note ora della cantante, compositrice e produttrice discografica pakistana Aroj Aftab.

Rat Kirani, della cantante, compositrice e produttrice discografica pakistana Aroj Aftab. Sono le 12:56 minuti, Alphaville per oggi si conclude qui. Tra poco la linea passa alle RG delle 13. Noi ci ritroviamo domani sempre alle 11. Continuate a scriverci allo 079-382-6765. Grazie per averci seguito da Cristina Artone, dalla redazione dell'Attualità Culturale, e felice pomeriggio. Vi lasciamo con la musica dell'Exciting Jazz Crew e il brano Cute.

0: forse lo farà nel pomeriggio. Ed emerge un nuovo capitolo, una mail del consigliere leghista al presidente dell'ente ospedaliero in cui sollecita l'assunzione di una sua conoscente. Allevamenti bovini nella morsa della siccità, gli animali lasciano anzitempo gli alpeggi e in pianura si ricorre già alle scorte invernali. C'è un nuovo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, prevista un'eccezione per un'impresa greca di trasporto del gas di Mosca. Una nuova stagione, uno stadio nuovo, un nuovo capitano, Renato Steffen, oggi il Lugano in campo per la prima volta per i preliminari di Conference League. La vicenda Zali di nuovo in evidenza, perché alla questione delle due telefonate registrate in cui si sentiva il consigliere di Stato suggerire a una buona conoscente di picchiare una donna dicendo di averlo già fatto lui stesso come risposta a un presunto stalking, oggi si è venuti a sapere dalla regione che la magistratura ha aperto un incarto su Zali in merito al caso del 14enne detenuto alla Farera e di cui il consigliere di Stato aveva richiesto in una riunione con alcuni funzionari il rilascio. Le ipotesi di reato sono quelle di abuso di autorità e tentata coazione. Ieri il governo non si era espresso sulla vicenda. Oggi dovrebbe però farlo, è così Luca Berti?
1: Sì, almeno è quello che ci si attenderebbe, visto che i ministri, i quali sono quasi tutti in vacanza, molti all'estero, hanno comunque deciso di incontrarsi virtualmente nel primo pomeriggio, proprio alla luce di tutto quanto sta emergendo e che travolge il consigliere di Stato Claudio Zali. Il tema unico della discussione sarà evidentemente quello. Intanto immaginiamo chiedendo a Zali di esprimersi e spiegarsi. Lo ricordo, ieri in un comunicato pubblico il ministro rivendicava la questione come vita privata, la questione evidentemente dei file audio, delle telefonate. Quali sono gli scenari possibili? Difficile evidentemente prevederlo, ma tra le ipotesi c'è anche perlomeno l'eventualità di sollevare Zali dalla responsabilità politica della magistratura. Quella responsabilità che gli era stata conferita dallo stesso governo non più tardi di un anno e spicci fa con l'arrocchino tra lui e Norman Gobbi, quella magistratura che ha aperto un'indagine, lo dicevamo, a suo carico.
0: Luca, non sarebbe peraltro la prima volta che accade?
1: No, in tempi recenti sono tre i casi. L'ultimo in ordine di tempo risale al marzo di 2 anni fa, quando il consigliere di Stato Norman Gobbi, il Consiglio di Stato accolse la richiesta del direttore del Dipartimento Istituzioni Norman Gobbi di cedere temporaneamente la responsabilità politica della Polizia Cantonale, e questo a vista la vicenda dell'incidente stradale in autostrada ad Airolo. Gli altri due casi risalgono invece ad inizio anni 2000. Il primo fu il cosiddetto dimezzamento di Patrizia Pesenti, siamo nel mese di ottobre del 2003, quando di fronte alla reticenza di Pesenti, questo fu la giustificazione di tagliare la spesa nel proprio dipartimento, gli altri membri del governo, erano Borradori, Gendotti, Pedrazzini e Masoni, decisero di sollevarla dalla responsabilità politica della socialità. 3 anni dopo toccò a Marina Masoni essere sollevata dalla responsabilità politica della divisione delle contribuzioni, siamo nel marzo del 2006, e questo a seguito dello scandalo derivato dall'esistenza di una fondazione di famiglia nel canton svitto. In casi del genere la conduzione ad interim è affidata al supplente designato all'inizio della legislatura. Giusto per informazione dico che il supplente di Zali sarebbe Raffaele De Rosa.
0: Sì, è proprio ancora a proposito di questa vicenda Zali, ci sono altre reazioni politiche oggi?
1: Allora, per ora l'unica presa di posizione arrivata è quella dei Verdi, che chiede chiarimenti pubblici a Zali e un suo passo indietro dalla responsabilità, lo dicevamo, politica della polizia e della magistratura. Qualora fosse poi confermata l'autenticità delle telefonate pubblicate su internet, ne chiede pure le dimissioni. Abbiamo sentito più persone, in particolare il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, che non rilascia interviste, conferma che all'interno del movimento si stanno facendo verifiche e si attende di parlare con il diretto interessato, ovvero Claudio Zali. L'assemblea della Lega, che dovrà vidimare le liste per le prossime elezioni cantonali, è confermata comunque per il 31 luglio prossimo.
0: Luca Berti con le ultime su questa vicenda che vede come protagonista Claudio Zali, e come ricordava Luca Berti, Claudio Zali è indagato anche per abuso di autorità e coazione.

0: per essersi interessato alle sorti del figlio di una sua conoscente, e non sarebbe un caso isolato. La RSI ha potuto visionare una mail in cui il consigliere di Stato leghista chiedeva al suo compagno di partito e allora presidente dell'ente ospedaliero cantonale Paolo Sanvido di assumere una sua conoscente. I dettagli ce li dà Mattia Pacella.
1: Sì, un altro caso che riguarda il presidente del governo ticinese Claudio Zali, un altro caso in cui si è speso appunto per una sua buona conoscente. Risale al 2020, siamo in piena pandemia, il 6 luglio Zali invia una mail molto diretta dal suo indirizzo istituzionale all'allora presidente del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero cantonale Paolo Sanvido. In copia c'è anche il direttore del Dipartimento della Sanità Raffaele De Rosa. Oggetto: l'assunzione di una donna diplomata come operatrice sociosanitaria. Il tono, possiamo dirlo, è perentorio. Dopo un colloquio con le risorse umane dell'ente, che Zali stesso descrive come molto positivo, l'EOC comunica di non avere disponibilità per la sua conoscente. La reazione del ministro è immediata. Questo non è accettabile, scrive. Chiede che le venga fatta una proposta lavorativa entro il 1° agosto. E va oltre. Se l'organico è completo, l'EOC gli farà il grande piacere, citiamo, di licenziare uno dei frontalieri di cui è farcito come un cannolo alla crema. La chiusura è esplicita. Se la donna finisse in assistenza, avverte Zali, questa storia avrà inevitabilmente eco sui media, e conclude riferendosi proprio a Sanvido. Sistema per favore questa faccenda.
0: Ma come finisce questa vicenda e chi è questa donna?
1: Sì, la donna, possiamo dirlo, non è una donna qualsiasi, questa è anche la stessa persona al telefono degli audio che settimana scorsa sono stati pubblicati sui social e di cui appunto ne abbiamo parlato anche ieri. Registrazioni in cui Zali, lo ricordiamo, pronuncia frasi violente. Stando a nostre informazioni, la donna nel 2021 sporse già una querela proprio contro il ministro, denunciandolo tra le altre cose di essere stata picchiata e trattenuta nella sua vettura. Un caso che, sempre stando a nostre informazioni, è finito poco dopo in un non luogo a procedere, e questo dopo che la donna ritirò la querela a seguito delle scuse di Zali.
0: Mattia Pacella, i dettagli di questa nuova vicenda sulla quale si è espresso poco fa l'ex presidente del CDA, dell'EOC, Paolo Sanvido, che pur senza entrare nei dettagli per rispetto dei dati personali si è detto profondamente a disagio nel rileggere a distanza di quasi 6 anni i toni e il tenore di questa comunicazione. Il consigliere di Stato De Rosa invece poco fa ci ha fatto sapere di non aver avuto un ruolo nella fattispecie. Il consigliere di Stato Claudio Zali intanto continua a non rispondere alle nostre varie sollecitazioni. Oltre alla siccità e le sue conseguenze sull'allevamento in Svizzera, in alcuni cantoni le mucche devono già abbandonare i pascoli alpini per mancanza di acqua e erba, mentre nelle aziende di pianura si iniziano a utilizzare le scorte invernali. Più animali rispetto al solito vengono inoltre macellati, con ripercussioni sul prezzo e sui guadagni per gli allevatori. Iniziamo dalla situazione generale con Alessio Veronelli da Berna, poi andremo a sentire l'Unione Svizzera dei contadini.
2: Sì, situazione che inizia ad essere preoccupante, questo in tutto il paese. Da queste parti in particolare c'è una forte concentrazione di allevamenti bovini, dal Canton Giura a Berna a Friburgo, alpeggi che vengono scaricati con ampio anticipo per mancanza d'acqua e erba. Il panorama attuale è molto più sul giallo che su quel bel verde da cartolina. I pascoli delle prealpi, delle montagne del Giura o di pianura non riescono a rigenerare l'erba e in alcuni casi si deve già ricorrere al fieno immagazzinato per l'inverno. Mantenere le mucche è sempre più costoso, allora si opta per la macellazione, con la possibile conseguenza di prezzi e dunque guadagni inferiori a causa della troppa offerta. Secondo gli ultimi dati a disposizione dell'Associazione Mantello delle Professioni della filiera della carne Proviand, nell'ultimo mese sono stati macellati circa 3.500 capi di bestiame in più rispetto all'estate scorsa, con un'impennata nell'ultima settimana.
0: E ora la voce dei produttori con il collega Veronelli che ha sentito Michel Darbellet, direttore aggiunto dell'Unione Svizzera dei Contadini.
3: Alors la situation actuelle est très préoccupante au niveau de la sécheresse, ça dure, hein, il y a eu
4: La situazione preoccupa per durata e intensità. I terreni sono aridi e le piogge scarse praticamente in tutto il paese. L'erba cresce pochissimo e diverse aziende, soprattutto in pianura, stanno già utilizzando le riserve invernali. Per quelle più in alto la situazione è leggermente migliore, ma l'acqua pure inizia a scarseggiare e diversi animali sono già stati riportati in basso. È un bel rompicapo per gli allevatori.
3: Donc c'est vraiment un casse-tête aujourd'hui pour les agriculteurs de faire face à cette situation.
2: Rompicapo sì, ma le mucche vanno nutrite, vanno abbeverate. Quali le soluzioni?
4: Utilizzare il fieno pensato per l'inverno è una possibilità, ma poi va chiaramente sostituito. Macellare più animali è un'altra soluzione, ma parliamo di animali che dovrebbero essere abbattuti in autunno, dopo aver guadagnato peso in estate. Come Unione Svizzera dei Contadini siamo preoccupati per una possibile abbondanza di capi da macellare. I prezzi scenderebbero e allora abbiamo chiesto agli allevatori di cadenzare gli abbattimenti. Bisogna però anche dire che oggi il prezzo della carne bovina è alto. Una buona gestione dell'offerta permette di mantenere questi livelli e di conseguenza buoni guadagni per gli allevatori.
2: Utilizzare il fieno per l'inverno in luglio cosa comporta? Inoltre è tardi per poter riempire nuovamente le scorte.
3: On a une situation vraiment particulière cette année, la sécheresse était très précoce.
4: È una siccità arrivata presto quest'anno, in modo intenso e non solo per una zona limitata. Il problema è dunque l'impossibilità di prendere il fieno in una regione e portarlo dove manca. I nostri vicini, Francia e Germania, non stanno poi meglio e potrebbe non esserci disponibilità. Abbiamo perso 2 settimane di produzione di foraggio e solo la pioggia, e non poca, può farci tornare a una situazione normale. In autunno si può ancora produrre, ma le scorte vanno garantite, altrimenti anche d'inverno sarà necessario eliminare del bestiame.
3: Passer l'hiver prochain, parce que sinon ça poserait problème aussi au niveau des possibilités de détenir le bétail.
0: Il direttore aggiunto dell'Unione Svizzera dei Contadini, Michel Darbellay, nell'intervista di Alessio Veronelli. Primo semestre dell'anno in chiaroscuro per Nestlé. Le cifre pubblicate questa mattina dalla multinazionale alimentare DFV mostrano una crescita organica in aumento, ma anche un calo di fatturato e dell'utile netto. Un dato quest'ultimo che sta penalizzando il corso dell'azione Nestlé in borsa. In redazione Johnny Canonica.
5: Nei primi 6 mesi dell'anno la crescita organica di Nestlé è stata del 3,6%, superiore a quella registrata per lo stesso periodo dell'anno scorso. Giù per contro il fatturato del 2,5% a 43,1 miliardi di franchi e addirittura del 31% l'utile netto, che si è fissato a poco meno di 3,5 miliardi. Su quest'ultima voce del bilancio hanno pesato in modo particolare l'aumento dei costi di trasporto delle merci e dell'energia, provocati dal conflitto in Medio Oriente. Da notare infine che Nestlé ha concretizzato la decisione strategica presa nei mesi scorsi di separarsi dal comparto acque minerali. Nel comunicato pubblicato oggi, la multinazionale ha fatto sapere di aver creato una società detenuta in parti uguali insieme a un fondo di investimento americano nella quale sono stati fatti confluire la trentina di marchi di acque minerali di proprietà di Nestlé. Una volta conclusa l'operazione, è previsto che Nestlé incassi 2,8 miliardi di franchi, somma che sarà messa a bilancio l'anno prossimo.
0: L'Unione Europea ha inflitto una pesante multa a Google, 890 milioni di euro per abuso di posizione dominante nel settore delle ricerche online e nel negozio virtuale Google Play. Si tratta della sanzione più severa decisa da Bruxelles nei confronti di un'impresa in base alla Digital Markets Act, il regolamento europeo che disciplina appunto il mercato digitale. Al colosso statunitense poteva però andare molto peggio, in quanto la multa poteva raggiungere fino al 10% del fatturato annuo globale, che lo scorso anno è stato di circa 400 miliardi di dollari. È stata raggiunta questa mattina l'intesa fra gli ambasciatori degli Stati membri dell'Unione Europea sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Bruxelles manterrà per un altro anno un price cap, un limite massimo sul prezzo del petrolio russo trasportabile legalmente, ma la Grecia ottiene un'esenzione per il trasporto di gas naturale liquefatto di Mosca. Da Bruxelles i dettagli con il corrispondente Andrea Ostinelli.
6: Dopo settimane di braccio di ferro, la Grecia ottiene quello che voleva: salvare la Dynagas, l'impresa dell'armatore greco Yorgos Prokopiou, specializzata nel trasporto di gas naturale liquefatto russo. Pur di rivedere il divieto di trasporto anche verso stati terzi, già previsto dalle norme europee, e salvare così un business multimiliardario, Atene ha tenuto in ostaggio in maniera spregiudicata il 21esimo pacchetto di sanzioni fino ad oggi, mettendo alle strette gli altri partner europei che alla fine hanno ceduto. D'altro canto, per lui era indispensabile rinnovare per un altro anno il price cap, il tetto al prezzo del petrolio russo. Se fosse saltato, grazie alla crisi energetica attuale, Mosca avrebbe ottenuto almeno $14 in più per ogni barile di greggio venduto, una manna per finanziare ancora la sua guerra d'invasione in Ucraina. Lui alla fine ha dunque scelto il minore dei mali. Oltre al price cap, il pacchetto colpisce, con divieti di effettuare transazioni, altre 32 banche russe, società di criptovalute e piattaforme di trading del petrolio. La Presidente della Commissione europea ha accolto con favore il 21esimo pacchetto in un momento in cui l'Ucraina ha creato uno slancio militare. Le nostre sanzioni continuano a indebolire le basi economiche dello sforzo bellico russo, ha commentato Ursula von der Leyen. Il lavoro tecnico per formalizzare il 21esimo pacchetto continuerà nelle prossime ore.
0: Intanto quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti continui sulla città ucraina di Odessa, colpita da droni e missili russi, un'escalation di attacchi che rischia di paralizzare il traffico commerciale nel porto della città, con gravi conseguenze economiche per il paese, come ci racconta il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca.
7: Da questa mattina non ci sono più mercantili nei porti ucraini. Le navi cargo hanno smesso di arrivare nel paese. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'agricoltura di Kiev, spiegando che si tratta di una decisione degli armatori. I porti del paese, infatti, sono diventati troppo pericolosi a causa degli attacchi russi. La decisione di sospendere il traffico nei porti ucraini arriva dopo l'ennesimo attacco contro Odessa, il più grande porto commerciale di tutto il paese. Droni e missili russi hanno colpito la città per tutta la notte, fortunatamente senza causare feriti, ma un uomo era morto invece ieri pomeriggio in città in un attacco che aveva preceduto il grande bombardamento. Pochi giorni fa, in un attacco ancora più grave, droni russi avevano colpito una nave cargo uccidendo 10 membri dell'equipaggio nel più grave attacco a un'imbarcazione mercantile dall'inizio dell'invasione. I russi non stanno nascondendo le loro intenzioni. Il loro obiettivo è bloccare completamente i porti ucraini, così da fermare le esportazioni agricole proprio nei mesi chiave del raccolto, un business che vale 20 miliardi di franchi, ossia metà di tutte le esportazioni ucraine. Nella notte l'aviazione di Kiev ha risposto al bombardamento russo con un massiccio attacco di droni contro Sebastopoli, nella penisola di Crimea occupata, il luogo da dove parte la maggior parte degli attacchi diretti a Odessa. Secondo le autorità russe locali, almeno 2 civili sono morti e altre 4 sono rimasti feriti nel bombardamento ucraino, mentre in un secondo attacco di droni nella regione russa di Voronezh, un bambino di 3 anni sarebbe rimasto ucciso.
0: E di Ucraina hanno parlato questa mattina Marco Rubio e Sergei Lavrov, responsabili delle diplomazie statunitensi e russa, che si sono incontrati al vertice dell'Associazione dei Paesi del Sud-Est Asiatico. Washington ha rinnovato la propria disponibilità nell'agevolare una soluzione negoziata alla sanguinosa guerra d'aggressione che si protrae da quasi 4 anni e mezzo. Pier Ograbek, a che punto siamo?
8: Rubio e Lavrov non si incontravano da quasi un anno, una sorta di anomalia. I due ministri degli esteri sono stati messi in un qualche modo da parte. Ai più importanti incontri bilaterali tra Russia e Stati Uniti si presentano di solito gli imprenditori Steve Witkoff, Jared Kushner, genero del presidente Trump, e Kirill Dmitriev. Anche oggi, secondo i comunicati ufficiali, hanno voluto parlare innanzitutto delle loro relazioni bilaterali e poi di guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno ribadito di essere pronti ed desiderosi di giocare un ruolo costruttivo. Neanche questa volta però è stata presentata una strategia chiara, un approccio ben delineato per far tacere finalmente le armi. Armi che Washington continua ancora a fornire a Kiev, anche se ora soltanto a pagamento attraverso altri paesi della NATO. Lavrov lo ritiene inammissibile e ha denunciato una strategia definita destabilizzatrice nei confronti della Russia, strategia europea, non statunitense, ha precisato. La Russia invoca nuovamente lo spirito di Anchorage, la località dell'Alaska dove un anno fa Donald Trump incontrò l'omologo russo Vladimir Putin, incontro storico che non era però riuscito a sbloccare la situazione. Ora Trump è molto occupato con gli attacchi lanciati contro l'Iran, questione che infastidisce la Russia, ora sospettata secondo indiscrezioni di offrire assistenza agli iraniani che nei giorni scorsi avrebbero colpito con grande precisione obiettivi americani nel Golfo Persico, con i loro droni ben noti alla Russia che li ha ampiamente utilizzati per bombardare l'Ucraina.
0: La crisi politica apertasi ai vertici dei cristiano-democratici tedeschi a causa delle dimissioni del loro capogruppo parlamentare si è risolta in tempi molto rapidi con la nomina di un successore in grado di coprire le spalle in futuro al cancelliere. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
9: Questa volta il cancelliere Friedrich Merz ha preferito andare sul sicuro e come successore del dimissionario Jens Spahn alla presidenza del gruppo parlamentare dei cristiano-democratici al Bundestag, il Parlamento federale tedesco, ha scelto uno dei suoi collaboratori e alleati più fedeli, ovvero il 52enne Thorsten Frey, attualmente capo politico del suo ufficio in cancelleria. Laureato in giurisprudenza ed esponente come Friedrich Merz dell'ala liberal-conservatrice della CDU, Thorsten Frey viene definito come disciplinato, laborioso, umile e sempre ben preparato. Un burocrate della politica che conosce gli ingranaggi del potere a Berlino senza però mai essersi messo in risalto. Frey ha anche ottimi rapporti con l'alleato di governo del Partito Socialdemocratico e al contrario di Jens Spahn non provoca, non briga dietro le quinte e non ha dato vita in passato a complotti contro i rispettivi cancellieri in carica. In alcuni temi chiave, come quello del sostegno militare dell'Ucraina, dell'isolamento politico del partito della destra radicale dell'AfD, del contenimento del flusso migratorio o degli sgravi fiscali a favore delle imprese, Thorsten Frey sostiene le posizioni del suo mentore e capo Friedrich Merz e dovrebbe garantire in futuro al cancelliere un'azione di governo più stabile e affidabile. Le dimissioni di Jens Spahn, inciampato sullo scandalo attorno alla gestazione per altri, potrebbe dunque rivelarsi per Friedrich Merz più come un colpo di fortuna che non come un sintomo di una crisi interna alla CDU.
0: Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.
10: Lo sport.
11: Lentamente si sente odore di campionato svizzero di calcio. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. La Super League inizia infatti la prossima fine settimana. Da questa sera però si giocano le sfide di andata del secondo turno di qualificazione di due coppe europee. Alle 20:30 bianconeri in Conference League ospitano i kosovari del Dukajini. In campo alle 19 in Bielorussia il Sion contro il Bate. Alle 19:30 la Vaduz, che tra l'altro domenica sarà proprio a Lugano, ospiterà questa sera l'Athletic Escalada, una formazione andorrana, e poi in Europa League il San Gallo alle 20 ospita il Benfica. Questo è il programma del calcio europeo. Al Tour de France si corre invece la 18ª frazione, l'arrivo è situato in salita a Orsières-Merlet, 7 km di ascesa con pendenza media al 6,7%, saranno 5 i colli da superare, due di prima, uno di seconda e due di terza categoria. Un bel antipasto insomma prima della mitica Alpe d'Huez da affrontare due volte venerdì e sabato. Soprattutto sabato ci sarà la tappa in assoluto più spaventosa di questa edizione numero 113 della Grand Boucle, dominata da Tadej Pogacar che ricordo vanta 4 minuti e 32 su Evenepoel e 6 minuti e 51 su Del Toro.
12: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera trascorrerà un pomeriggio in prevalenza soleggiato, con le temperature massime comprese fra i 27 gradi al nord e i 30 al sud. Domani, venerdì 24 luglio, sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata, con il passaggio di velature dal pomeriggio. Le temperature minime saranno comprese tra i 12 gradi al nord e i 17 al sud e le massime risaliranno attorno ai 30 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno da Barbara Tartari, benvenuti a concerto.ch. Oggi ci dedichiamo alla figura del compositore svizzero Joachim Raff. Joseph Joachim Raff, che ebbe vicende e fortune alterne, come vedremo, ma riuscì davvero a diventare un nome di spicco tra i musicisti della sua epoca. Ma di lui invece pochissimo oggi ci viene proposto da incisioni discografiche o programmi da concerto. E quindi anche noi cerchiamo di colmare in parte questa piccola lacuna proponendo la sua musica. Compositore svizzero, dicevo, nato nel 1822, fece studi filosofici e poi si diede all'insegnamento e intanto da autodidatta si dilettava suonando il pianoforte, l'organo e il violino e si esibiva anche in concerti domenicali, cimentandosi un pochino anche nella composizione, tanto che alcuni suoi brani furono inviati a Mendelssohn a Lipsia, che molto impressionato dalla sua scrittura li raccomandò ai propri editori, e cioè i Breitkopf and Härtel. Questo fece sì che Raff ottenne una recensione molto positiva sulla Neue Zeitschrift für Musik, in cui Schumann gli predisse allora un brillante futuro. A questo punto Joachim, siamo nel 1844, lascia l'insegnamento per dedicarsi alla composizione e organizzare dei concerti, in realtà con un po' di disapprovazione da parte della famiglia, che di lui dirà: ha fatto di se stesso null'altro che un musicista mendicante. Noi però vi proponiamo la sua musica. Il 10 ottobre del 2025 è stato pubblicato sotto l'etichetta Grand Piano il CD relativo alle sue suite per pianoforte, il primo volume con la pluripremiata pianista Hyelim Kim, pianista che vive in Germania e che ha interpretato in questa produzione 3 delle 7 suite per pianoforte di Joachim Raff. Partiamo dunque dalla quinta suite, quella in sol minore, opera 162, un brano che ha un carattere piuttosto solenne, con delle influenze popolari nelle variazioni, elementi danzanti come il Ländler e anche un pizzico di tocco fiabesco. Da questa suite ascoltiamo il quarto movimento, Märchen.

Märchen, questo era il quarto movimento della suite per pianoforte in sol minore, opera 162 di Joachim Raff. Stiamo ascoltando questa produzione del 2025 con la pianista Yelim Kim. Proseguiamo ancora rimanendo su questa produzione discografica per passare invece alla suite in mi minore, l'opera 72, raccontando ancora un pezzettino di storia di questo compositore, perché a questo punto Raff, che si era dedicato alla composizione, alla musica, non poté resistere al richiamo del suo idolo, e cioè Franz Liszt, che nel 1945 suonò a Basilea. Il racconto è piuttosto suggestivo, perché a quel punto Raff arriva a piedi da Zurigo a Basilea sotto la pioggia. Finiti i biglietti, la fortuna lo volle ammesso ugualmente al concerto, addirittura sul palco accanto al grande maestro, mentre una pozza d'acqua si allargava sotto di lui dai suoi vestiti zuppi. Infatti ebbe modo di scrivere: mi sedetti là come una fontana che scorre, dimentico di tutto tranne che della mia grande fortuna di poter vedere e ascoltare Liszt. Ecco, da allora la vita di Joachim Raff cambiò completamente. Liszt fu il nuovo mentore di Raff, più volte gli trovò lavoro, lo volle nel 1849 come suo assistente e segretario a Weimar. Fu così introdotto nella sua cerchia culturale, fece rappresentare nel 51 la sua opera King Alfred e si avvalse di lui come orchestratore di alcuni poemi sinfonici. E qui allora passiamo alla terza suite in mi minore, opera 72. Forme rigorose come una fuga, una toccata, che incontrano melodie romantiche mettendo in contrasto barocco e romanticismo. Ascoltiamo ancora la pianista Yelim Kim.

Ancora la pianista Yelim Kim, qui nella suite per pianoforte in Mi minore, opera 72 di Joachim Raff. Secondo Hans von Bülow, pianista, direttore e anche genero di Liszt e amico di Wagner, Raff sacrificò a Liszt metà della sua vita. Il compositore però gli aveva pur sempre dato l'opportunità di frequentare un entourage culturale davvero di spicco, che gli garantiva brillanti esecuzioni delle sue opere. E proseguiamo dunque ad ascoltare le sue suite per pianoforte attraverso la pianista Yelim Kim, vincitrice di importanti concorsi pianistici internazionali, e da allora ha cominciato ad esibirsi con le più importanti orchestre. Nel 2023 ha ricevuto anche una borsa di studio dalla Fondation Clavart di Berna. Andiamo ora alla suite per pianoforte in Sol minore, opera 162 di Joachim Raff, Volkslied mit Variationen.

Volkslied mit Variationen dalla suite per pianoforte in sol minore, opera 162 di Joachim Raff. Stiamo ascoltando la produzione discografica di Yelim Kim, che ascolteremo ora nella mazurka dalla prima suite, la suite in la minore, opera 69, che con il suo stile lirico, simile a quello di Mendelssohn, combina anche la danza, come questa mazurka, elementi barocchi tradizionali e passaggi espressivi. Mazurka dunque di Joachim Raff.

Mazurka dalla suite per pianoforte in La minore opera 69 di Joachim Raff. Abbiamo ascoltato Yelim Kim. Ora ci spostiamo su un altro lavoro discografico. Stilisticamente Raff si collocava tra le innovazioni della giovane scuola tedesca e la tradizione, ma la sua situazione così nettamente subordinata a Liszt gli era sempre più intollerabile. La pressione che intenzionalmente e non Liszt esercita sulla mia personalità è più di quanto io possa sopportare. E dunque lascia Weimar, raggiungendo nei 26 anni che seguono una certa stabilità, notorietà e anche dei riconoscimenti ufficiali. A questo punto Raff davvero conosce un periodo di grande creatività. Produsse lavori di tutti i generi, molto popolari nei concerti e nei salotti dell'epoca, e la sua fama fu davvero enorme, comparabile forse a quella di Brahms e Wagner. L'ascolto a cui ci dedichiamo ora è quello di un disco dedicato ai suoi quartetti d'archi. CPO porta a termine la prima integrale degli 8 quartetti per archi del compositore svizzero attraverso la registrazione del Mannheimer Streich Quartet. Partiamo dunque dal primo quartetto per archi in re minore opera 77 nel suo movimento Rush.

Rush dal quartetto per archi numero 1 in re minore, opera 77. Abbiamo ascoltato il Mannheimer Streich Quartet, la musica sempre di Joachim Raff. Oltre 10 anni trascorsero tra la composizione del bel quartetto numero 1 in re minore che abbiamo appena ascoltato e la genesi invece del quartetto numero 5 in sol maggiore, l'opera 138. Il Mannheimer Streich Quartet ci regala la prima registrazione mondiale di questa pagina. Da questo quartetto per archi numero 5 ascoltiamo Allegretto vivace.

0: Allegretto vivace dal quartetto per archi numero 5 in sol maggiore, opera 138 di Joachim Raff. Abbiamo ascoltato il Mannheimer Streich Quartet che ci porta in conclusione di questo concerto.ch. Ringrazio naturalmente come sempre Alissa Nembrini per la scelta del programma e ringrazio anche voi per il vostro ascolto. Da Barbara Tartari, buon proseguimento di giornata.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E ben ritrovati ad una nuova puntata di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e vi accompagnerò in un viaggio per approfondire in che modo si sono evolute l'immagine e le numerose rappresentazioni della donna nella musica proveniente da quelle culture. E c'è una soglia nella tradizione latinoamericana che non si attraversa con i piedi, si attraversa con la voce, con il fumo del copal, con le mani di una donna che conosce le erbe e che porta dentro un ritmo naturale che rige i suoi periodi. Oggi entriamo in quel territorio antico, sottile, vivo e spesso frainteso, dove la donna e il sacro si incontrano attraverso la musica, la terra,

Ed era la rock band messicana I Chingón suonando La Malagueña Sale Rosa, un son huasteco del 1947. Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Sei bella e fattucchiera, incantatrice, come il candore di una rosa. La canzone si riferisce agli occhi di una donna che al guardarli possono cambiarti il destino. Ma saliamo a quasi 4.000 metri sull'altopiano boliviano, dove l'aria è così rarefatta che ogni respiro è uno sforzo e ogni suono sembra venire da un altro mondo. Luzmila Carpio è nata in un piccolo villaggio nei pressi di Potosí, in Bolivia. Ha cantato fin dagli anni 70, quasi sempre in Quechua e Aymara, le lingue degli antenati. In un momento storico in cui la tendenza dominante era modernizzarsi e parlare castellano e dimenticare la propria lingua, lei ha fatto il contrario. Lo dice con le sue parole: uso il linguaggio e la musica della mia gente, degli indios, delle nostre montagne, dei nostri laghi, dell'aria che respiriamo, canto il mio amore per la terra che mi ha visto nascere. Parlo di Pachamama, la madre terra, dell'armonia, dell'amore, del ruolo della donna nella nostra civiltà, della convivenza tra uomo e natura in un ordine cosmico. Le nostre tradizioni non devono andare perdute.

Tar puricusum sarata, lus mila carpio. La Pachamama è il cuore di tutto questo. Non è una metafora. Nelle cosmologie andine, la terra è una divinità viva, femminile, che va rispettata, nutrita e ringraziata. Ogni semina, ogni raccolto, ogni nascita, la Pachamama è lì. La voce di Lusmila, cantano di lei, risveglia il mondo soprannaturale delle montagne andina. Lei è l'erede di un'arte ancestrale. La rivista Rolling Stone l'ha definita una delle cantanti indigene più prolifiche del Sud America. Ha cantato con Miriam Makeba, Cesaria Evora, Susana Vaca, ma anche dopo aver conosciuto e cantato nei grandi palchi di tutto il mondo, lei è rimasta sempre lì, con i piedi sulla terra degli antenati. In tutta l'America Latina, non solo la terra, ma anche la luna non è solo un astro, è una presenza femminile ciclica che governa le maree, le semine, i corpi. Molte culture indigene, dal Messico alle Ande, hanno attribuito alla luna il principio ordinatore del femminile. Le mestruazioni come calendario naturale, il parto legato alle fasi lunari, la semina regolata dal calendario della luna.

Luz de Luna, Natalia Lafourcade e Aida Cuevas. Il duetto delle artiste messicane è un incontro tra due generazioni: la voce radicata e terrigna di Aida Cuevas e la leggerezza luminosa di Lafourcade. Andiamo in Venezuela per conoscere un genere musicale, perché quando parliamo di luna e ciclicità mi riferisco a tutto il femminile in terra. Le tonadas venezuelane erano melodie che i contadini intonavano durante la mungitura per fare rilassare le vacche e far sì che il latte scendesse senza resistenza. Non era superstizione, era conoscenza. La voce umana come strumento di relazione con l'animale, con la natura, con il ritmo della giornata. Simón Díaz è il maestro assoluto del llanero. Llanero vuol dire pianura. Converte questi canti di lavoro tradizionali in un genere musicale riconosciuto in tutto il mondo.

Simone Diaz, che con la sua tonada di luna piena parla dell'innamoramento come fatto cosmico. La luna piena come massimo esponente del femminile, quel momento in cui la notte è più luminosa della ragione. E dalla pianura del Venezuela al deserto in Messico per conoscere un po' sulla vita di Lasa de Sela, la nostra prossima protagonista. Figlia di genitori messicani e statunitensi, hippie, nomadi, pieni di curiosità per il mondo, non le dettero un nome per i primi 5 mesi di vita. Aspettavano di sentirsi ispirati. Fu sua madre a trovarlo leggendo un libro sul Tibet. La parola Lhasa, il nome della capitale tibetana, si fissò in lei e diventò il nome giusto per quella bambina. Lhasa nasce negli Stati Uniti e crebbe tra gli Stati Uniti e il Messico, in uno scuola bus trasformato in casa itinerante, con i genitori e le 3 sorelle. L'artista morì di cancro al seno il 1 gennaio 2010, a 37 anni, a Montreal. E il deserto è la prima traccia del suo album di debutto La Llorona. È la storia di un ritiro spirituale nel deserto, non una fuga, ma un rientro in sé. Purificarsi da un amore finito per recuperare quelle parti di sé che si erano compromesse pur di stare accanto all'altro. Il deserto visto come specchio, come luogo senza distrazione, dove la donna ritrova la connessione con se stessa.

El desierto, l'asa de sela. La luna ci invoca in molte tradizioni popolari latinoamericane, dal curanderismo messicano alla macumba brasiliana, dalla santeria cubana al voodoo haitiano. La luna è interlocutrice. A lei si chiede protezione, bellezza, amore. Quédate luna di Natalia Doco è un'invocazione piena di misticismo e di una certa vulnerabilità femminile. La donna che chiede alla luna di fermarsi, di preservare la sua bellezza affinché l'uomo che ha scelto si innamori di lei. C'è qualcosa di antico in questo gesto, quasi una richiesta di incantesimo.

Quédate Luna di Natalia Docco, la cantante argentina. Ma parliamo di streghe, o meglio, di quello che abbiamo chiamato streghe per secoli, per paura. In America Latina la figura della donna con poteri è antichissima e ambivalente. C'è la curandera, guaritrice, conoscitrice di erbe, mediatrice fra il mondo dei vivi e quello degli spiriti. Poi c'è la bruja, che è la strega temuta e consultata, capace di legare e di sciogliere, di portare fortuna o sventura. Poi c'è la partera, la levatrice, che accompagnava le nascite quando non esistevano gli ospedali. E c'è la sabia, la sapiente, la saggia, quella che semplicemente sa più degli altri, la più anziana. Tutte queste figure nella storia coloniale e poi nelle dittature del Novecento sono state mescolate e perseguitate. L'Inquisizione spagnola portò in America Latina i suoi processi. Dal Messico al Perù, le donne accusate di stregoneria furono processate, torturate e a volte uccise. Ma a differenza dell'Europa, dove la caccia alle streghe raggiunse i suoi picchi nel 500 e 600, in America Latina la repressione arrivò con la colonizzazione. Allora strega era anche chi continuava a praticare riti indigeni, chi parlava alle piante, chi conosceva i calendari lunari preispanici, ma principalmente tutto ciò era considerato crimine perché significava identità aborigine. Ma passiamo al prossimo tema, dove omaggiamo con tanta gratitudine la regina della cumbia e guardiana delle memorie musicali della Colombia. Lei è Totò la Momposina, la grande matriarca, ha lasciato recentemente il corpo con 85 anni. La sua musica porta la forza afrocolombiana, il sortileggio del ritmo, il tamburo, come magia collettiva.

El pescador, scritto da José Barros Palomino, è diventato un inno internazionale della musica tradizionale colombiana grazie alla voce di Totò la Mompossina. È il pescatore che parla con la luna per affidare la sua sorte. Totò è stata una figura sciamanica della musica latina. E andiamo a Cuba, dove la santeria o lucumí o regla de Oxá, così come si può anche chiamare, è una religione sincretica portata dagli schiavi Yoruba dall'Africa occidentale. Al suo interno le donne hanno sempre avuto un ruolo centrale. Le Yalorisha, madre dei santi, sono guide spirituali, guardiane e custodie della memoria orale. La prossima canzone ha esplicito quel rituale di chiedere la benedizione alla luna, guardiana della notte, anche di coloro che escono a ballare e divertirsi, che spesso scelgono di rientrare a casa facendosi una lunga camminata sotto la luce della luna e nel frattempo magari smaltire il bevuto della serata.

Pedrito Martinez con una emotiva canzone dedicata alla luna da parte degli amanti della movida della notte. Una canzone scritta dal cantautore cubano Tiso Duarte. La bendición. In tutto il mondo latinoamericano chiedere la benedizione è un gesto quotidiano ai genitori, ai nonni, agli anziani. È un atto di umiltà e di riconoscimento. C'è qualcosa di sacro nel legame tra generazioni, qualcosa che va oltre la biologia. Juan Luis Guerra, cantante e compositore della Repubblica Dominicana, ha trasformato questo gesto semplice in una canzone che è quasi una preghiera laica. La donna come mediatrice del sacro, custode del legame con il divino nella vita di tutti i giorni. La luna, le onde del mare, le palme e i fiumi e le stelle collegati al cuore di una donna.

0: Mi Bendición de Juan Luis Guerra. E arriviamo alla fine con la voce più antica di questa puntata, Maria Sabina Magdalena García. Nacque nel 1894 a Huautla de Jiménez, sulle montagne della Sierra Maestra Mazateca, in Oaxaca, Messico. Tra le più straordinarie poesie orali, non seppe mai leggere né scrivere, eppure i suoi canti, le sue veladas, sono considerati oggi tra le più straordinarie poesie orali del Novecento. E lei non se ne attribuiva la maternità. Erano i funghi sacri a darle accesso alla natura per parlare attraverso di lei. Preferiva definirsi saggia, colei che sa, piuttosto che curandera. Nel suo canto si presentava così: sono la donna nata sola, sono la donna che cerca, sono la donna che guarda dentro, la donna stella, perché ho viaggiato per i luoghi fin dalla loro origine. Sono la donna della brezza, la donna della rugiada fresca, quella dell'alba, sono la donna del crepuscolo, sono la donna che fiorisce. E ci salutiamo con una sua velada, Jiñaina. Una velada di Maria Sabina. Grazie per aver camminato con noi oggi in questo territorio di luna e radici. Ci risentiamo la prossima settimana con Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile.
1: Hinge na wo so na ki so Kristo, hinge na son por so.

Nei tanti tentativi di avvicinare Occidente e Oriente c'è chi ha visto un certo paternalismo postcoloniale, chi un sogno transculturale in parte utopico. Ci sono state grandi innovazioni, reali illuminazioni, ma anche appropriazioni indebite e ripensamenti. L'impressione è che il dialogo culturale con l'India sia stato assai più di una moda passeggera e sia ancora tutto da approfondire. Molti elementi orientali confluirono, ad esempio, nel prog rock con Tales from Topographic Oceans degli Yes del 1973, ispirato a un saggio del maestro yoga Paramahansa Yogananda. Il cantante degli Yes, John Anderson, rimasto letteralmente affascinato dalla lettura del libro e dalla descrizione delle quattro parti delle scritture Shastra, che riguardano tutti gli aspetti della vita, lo Shruti, la conoscenza, lo Shrutis, la memoria, il Purana, la verità, e il Tantra, cioè la lotta tra il bene e il male, volle dedicare un vero e proprio concept album, un doppio per di più, a queste tematiche, una collezione di elaborate suite ispirate per l'appunto ai concetti shastra induisti.

Tales from Topographic Oceans degli Yes. Siamo nel 1973. Nello stesso anno i Genesis entrarono per la prima volta in classifica con I Know What I Like in Your Wardrobe, di indubbia ispirazione orientale. Tre anni più tardi, nel 76, fu Mark Bolan dei T-Rex a cimentarsi con il liuto indiano in Chrome Sitar. Qui l'infatuazione per la cultura indiana è piuttosto superficiale ed è certificata sostanzialmente dall'utilizzo del sitar che viene citato anche nel titolo, ma che non sembra veramente aprire spazi di vera commistione tra due culture. Si tratta insomma di un'appropriazione indebita con molto pressapochismo nel gestirla. Piuttosto bizzarra e improbabile anche il testo, che parla di un angelo ottagono, ovvero un poligono con otto lati, che misura le stelle cercando di scappare con un sitar cromato. Pensate un po'.

Poco per volta l'Oriente diventa il simbolo di un mondo che sta cambiando e che si trova a fare conti con il passato in maniera piuttosto brutale, imprevedibile e perfetta metafora di quello che accade anche nel rock, dove la rottura già consumata dal punk lascia spazio a un vero e proprio cambio di paradigma, la new wave, in cui sono le più disparate forme di contaminazione a tenere banco. In aggiunta, l'Oriente, inteso come estremo Oriente, guadagna visibilità anche come opportunità di crescita individuale in virtù della maggiore diffusione delle dottrine filosofiche induiste, buddiste e sufi. E la cultura di paesi lontani come l'India e il Giappone sembra rappresentare uno dei modelli più affascinanti a cui ispirarsi, un modo per poter finalmente controllare il proprio sé e le proprie contraddizioni senza venirne distrutti. I Roxy Music di Brian Ferry, che avevano già da tempo ricevuto il ben servito da Brian Eno in piena era New Wave e già intrisi di pop patinato, si concedono una veloce pausa orientale in un album di grande successo del 1982, Avalon. India è l'onirico esotismo strumentale, un piccolo frammento, con cui il gruppo era solito introdurre il tour nel 82-83. Ma è anche la traccia 4 della scaletta di questo album molto celebrato, Avalon, appunto. Anche se breve, non fa altro che aumentare la sensazione di mistero che l'intero album promuove. Dunque Roxy Music, dunque India, ancora un'immersione esotica nell'India che stiamo attraversando in questo ciclo.

0: La fine del mondo è evocata in film, serie TV, videogiochi, romanzi. Ogni racconto post-apocalittico, in fondo, è un racconto di rinascita, in cui qualcuno resiste e trova una ragione per andare avanti. Ogni epoca vede nella fine del mondo il riflesso delle proprie ansie e del proprio bisogno di senso. Ospiti di Charlot, il critico cinematografico Giuseppe Ghigi, autore di Si salvi chi può, Cinema, Apocalisse e altri disastri. E lo scrittore e autore televisivo Emiliano Eredia, i cui romanzi Il settimo cerchio e L'oltremondo si ispirano proprio all'immaginario apocalittico. Cronaca di un'apocalisse annunciata, a cura di Mario Fabio. Charlot, domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Il presidente del Consiglio di Stato ticinese Claudio Zali è indagato per il suo interessamento al caso del 14enne figlio di una conoscente detenuto per quasi un mese nel carcere della Farera in mancanza di strutture adatte ai minori. Lo rivela il quotidiano La Regione. Abuso di autorità e tentata coazione, le ipotesi di reato. Lo sviluppo giudiziario si aggiunge alla vicenda emersa ieri, la pubblicazione su Instagram di audio risalenti al periodo 2022-2023 attribuiti a Zali, in cui il consigliere di Stato al telefono con una conoscente esorta l'interlocutrice a picchiare una donna che la molesta, aggiungendo di averla a sua volta picchiata. La politica chiede spiegazioni, Zali parla di una nuova e strumentale violazione della sua sfera privata per scopi elettorali, annunciando denunce nei confronti di tutti i coinvolti, compresi i presidenti delle sezioni ticinesi di PLR, Centro e PS, da lui accusati di avvalersi di registrazioni illegali per esercitare pressioni indebite. E da una mail rivelata dalla RSI emergono anche pressioni fatte dal consigliere di Stato Zali nel 2020 ai massimi vertici della sanità pubblica ticinese per chiedere l'assunzione di una donna all'ente ospedaliero cantonale, la stessa donna con la quale Zali è al telefono negli audio trapelati. La Commissione federale per la qualità, una commissione extraparlamentare che aiuta il Consiglio federale nello sviluppo della qualità delle prestazioni mediche, chiede che gli ospedali rendano pubblici i conflitti di interesse del personale dirigente medico, infermieristico e terapeutico. La richiesta di trasparenza giunge dopo che in maggio un'inchiesta aveva rivelato gravi mancanze e decessi inattesi fra il 2016 e il 2020 nella clinica di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo, all'epoca diretta da un medico legato alla società produttrice di una controversa protesi cardiaca. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Svizzera per violazione del diritto alla vita privata e familiare di una detenuta incinta, rifiutandole qualsiasi visita da parte del suo compagno e la presenza di quest'ultimo al momento del parto. I giudici di Strasburgo hanno accolto all'unanimità il ricorso della donna, cittadina spagnola, in detenzione preventiva nel Canton Vaud nel 2019 per un reato legato alla droga. Berna dovrà versarle 1.730 euro per danni morali e 4.000 per le spese legali. Oltre confine, un 58enne italiano residente in Svizzera è stato arrestato con oltre 20 kg di droga dalla Guardia di Finanza di Pontechiasso. L'uomo, alla guida di un'auto, ha attirato l'attenzione degli agenti tentando di eludere un controllo a Montano Lucino. La droga, 200 panetti di hashish, era contenuta nel vano per la ruota di scorta del bagagliaio. Le previsioni del tempo. In tutto il paese oggi in prevalenza soleggiato, con velature ad alta quota e temperature massime di 30 gradi al sud e di 27 al nord. Domani ancora soleggiato, con temperature comprese tra 12 e 30 gradi.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
3: Buongiorno a tutte e tutti voi all'ascolto da Lara Bergliaffa e benvenute e benvenuti all'ultima tranche del pomeriggio musicale di Rete 2. Dopo il momento di concentrazione sulla musica svizzera di concerto.ch, quello sulla musica latinoamericana in Cuentos de Latinas e quella di ispirazione indiana negli arpeggi, siamo arrivati a Montmartre, dove ci occuperemo di attualità vicina e lontana. Inizieremo con alcuni ascolti dagli album insigniti del premio arrabbiati del disco annunciati la settimana scorsa. Le categorie sono opera, repertorio sinfonico, repertorio cameristico, repertorio solistico, nuova musica e premi speciali. Oggi ci occuperemo di alcune di queste categorie, mentre ne lasceremo altre per domani. Alle 16 tratteremo l'attualità musicale locale. Saremo in conversazione con Luigi A, il direttore che si occupa quest'anno della Ticino Musica Festival Orchestra e la dirigerà stasera all'Hack di Lugano in un programma che prevede l'ouverture del flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, il concerto d'Aranjuez di Joaquín Rodrigo e, di nuovo di Wolfgang Amadeus Mozart, la sinfonia concertante per oboe, clarinetto, fagotto, corno e orchestra, per concludere con la quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven. Ricordo anche che l'orchestra sarà di nuovo in azione giovedì 30 luglio, stavolta al Palazzo dei Congressi, e proporrà tutto un altro programma con l'ouverture del Turco in Italia di Gioachino Rossini e la seconda sinfonia di Johannes Brahms. Tra questi due brani sarà proposta una pagina per viola orchestra, Note and Plates di Dieter Ammann, il compositore in residence del festival. Alle 16.35 ritroveremo la serie Behind the Voice a cura di Domenico Antonio Minasi, che ci sta proponendo una lettura originale di alcuni tra i più grandi artisti musicali contemporanei. Oggi la lente andrà su Gian Maria Testa, che è diventato l'artista che è stato anche grazie alla sua professione di capostazione. Alle 17, infine, vi lascerò nelle mani e alla voce di Sandra Sain per K. Veniamo al premio Abbiati, allora, un premio che ha cadenza annuale. I premi sono assegnati dall'Associazione Nazionale Critici Musicali Italiana. Non prevedono attribuzioni in denaro, ma svolgono un ruolo attivo nella segnalazione di giovani talenti ed iniziative artistiche o didattiche di particolare significato nazionale. Per la categoria opera sono andati premi alla pubblicazione della Warner dell'opera di Harry Purcell, Dido and Aeneas, con l'interpretazione dell'ensemble Il Pomodoro, diretto da Maxim Emiljanichev. Qui la mezzosoprano Joyce Didonato interpreta Didone e Michael Spires è Enea, per citare giusto due cantanti. Il disco è stato realizzato nel quadro della tournée europea che ha portato il lavoro di Purcell con Il Pomodoro in tutta Europa. L'altro album premiato è dedicato a L'Idiota, l'ultima opera di Mieczysław Weinberg, autore polacco mancato 30 anni fa. La sua trama chiaramente si rifà al romanzo di Dostoevskij. La videoregistrazione è stata realizzata in occasione dello spettacolo presentato al Festival di Salisburgo nel 2024 con i Wiener Philharmoniker diretti da Mirga Grazinte-Tila e un cast guidato da Bogdan Volkov, Aushrin Stundite e Vladislav Sulmisky per la regia di Krzysztof Warilkowski. È stata pubblicata dalla Unitel in Blu-ray e DVD. Direi che questa non è una partitura né ovvia né molto nota, e allora cogliamo l'occasione per farne un assaggio davvero breve.

Era un breve estratto da L'idiota di Mieczysław Weinberg, così come è stata presentata al Festival di Salisburgo nel 2024 con i Wiener Filarmonica diretti da Mirga Grazsint-Tila nell'edizione Unitel insignita del Premio Abbiati. Veniamo ora ai premi speciali scelti dall'Associazione Italiana dei Critici Musicali. Anche qui ritroviamo l'opera. Uno dei due premi della categoria va infatti al ciclo L'anello del Nibelungo di Richard Wagner, edito da Delos, con la Dallas Symphony Orchestra diretta da Fabio Luisi. Ascoltiamo il numero finale, Rheingold, Rheingold, Rheinescold, da L'oro del Reno, un po' per godere di tutta la potenza di Wagner e un po' perché, visto che ci mancano le immagini, perlomeno potremo renderci conto del grande apprezzamento del pubblico che rappresenta l'esecuzione al Morton H. Meyerson Symphony Center di Dallas nel 2024.

Eh beh, ditemi se non è un pubblico caloroso quello del Morton H. Mayerson Symphony Center di Dallas. Un entusiasmo rispecchiato dall'assegnazione del premio Abbiati a questo cofanetto di 4 CD della Delos con Fabio Luisi alla testa della Dallas Symphony Orchestra è un grande cast. Stiamo passando in rassegna i premi Abbiati che sono stati annunciati la settimana scorsa e al momento ci troviamo nella categoria Premi Speciali. Premiato anche il disco della Warner Erato con Jean Rondeau, che interpreta l'opera integrale di Louis Couperin. Nato a Parigi nel 1991, Jean Rondeau è, direi, tastierista, visto che si mette alle tastiere di strumenti di varie epoche, che vanno dal clavicembalo al pianoforte, nonché direttore e compositore, e ha contribuito sostanzialmente al rispolvero del clavicembalo. Basta vedere le foto di se stesso che pubblica per capire che non stiamo parlando di un personaggio ingessato. E oltre che bravissimo, come testimonia il primo premio al concorso internazionale di clavicembalo del Festival Musica Antica di Bruges, ottenuto a soli 21 anni, è anche un interprete eclettico, cosa invece testimoniata dal suo quartetto barocco Nevermind e il suo ensemble più o meno jazz Not Forget. Lo ascoltiamo dunque in questo album premiato con un'allemanda e una gavotta con la sua giga in Do maggiore di Louis Couperin.

Era Jean Rondeau in due brani in Do maggiore di Louis Couperin, un'allemanda e una giga, una gavotta, scusate, con la sua giga, tracce estratte dal CD numero 7 del cofanetto di 10 che compongono la pubblicazione di Warner Erato con l'opera Omnia di Louis Couperin. E arriviamo all'ultima categoria del premio Abbiati che trattiamo oggi, quella dedicata alla nuova musica. E qui troviamo anzitutto un'interprete non proprio nuova, Anne-Sophie Mutha, che in un CD edito dal FAS si presenta di volta in volta con vari musicisti per un totale di quattro autori: Aftab Darvishi, Unsuk Chin, Jörg Fitman e Thomas Adès, in ordine di presenza nel disco. Disco che porta il titolo East Meets West, dove le due compositrici presumibilmente rappresentano l'Est e i due compositori l'Ovest. L'altro premio è andato al disco Chamber Music di Da Capo, con musiche del compositore danese Simon Steen Andersen eseguite dalla Oslo Sinfonietta sotto la direzione di Ray Munakata. I brani di Simon Steen Andersen purtroppo sono tutti abbastanza lunghi e dal punto di vista del tempo non ce li possiamo permettere. Vi propongo quindi di ascoltare Anne-Sophie Mutha nel brano di Aftab Darvishi che apre il CD di Alfa. Aftab Darvishi è una compositrice iraniano-neerlandese nata a Teheran nel 1987 ed è stata la prima vincitrice donna e non europea del Tenso Young Composer Award. Il suo linguaggio intreccia la formazione occidentale alla memoria persiana e il suo brano, contenuto nell'album premiato, è quello nel quale Anne-Sophie Mutha è da sola. Dunque, di Aftab Darvishi, Liku, dal CD East Meets West.

0: Abbiamo concluso con Liko di Aftab Darvishi, tratto dal CD edito dal Fa dal titolo East Meets West, che vede protagonista Ansufi Mutta, interprete di brani di compositrici e compositori contemporanei, la nostra rassegna delle pubblicazioni che hanno ricevuto il premio Abbiati 2026. Domani, sempre a Montmartre, tratteremo le categorie che non abbiamo toccato oggi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 16 ed è tempo di incontri d'estate. Per questo nostro appuntamento estivo, oggi incontriamo telefonicamente Liu Jia, un direttore che il pubblico ticinese conosce da molto tempo. Liu Jia, cinese, nato a Shanghai in una famiglia di musicisti, ha studiato direzione d'orchestra al Conservatorio Centrale di Musica di Pechino e a 24 anni ha proseguito i suoi studi all'Università delle Arti di Berlino. Con il primo premio, nonché il premio della giuria al concorso internazionale per direttore d'orchestra Antonio Pedrotti di Trento, ha dato avvio alla sua carriera e ha ormai al suo attivo qualcosa come più di 2.000 concerti sinfonici e rappresentazioni operistiche in Europa e in America. È stato il primo direttore asiatico a ricoprire l'incarico di direttore artistico di un importante teatro d'opera italiano, nonché il primo direttore cinese a dirigere la Chicago Symphony Orchestra. È stato descritto dalla critica musicale italiana come un direttore che comprende l'opera italiana ancora meglio degli italiani stessi. I suoi incarichi di direttore principale o musicale, e in diversi casi ha incarnato entrambe le figure, lo hanno visto occuparsi del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, dell'Orchestra della Toscana, dell'Orchestra Sinfonica di Norrköping, dell'Orchestra Regionale di Roma e del Lazio, della Fondazione Arena di Verona, dell'Orchestra di Macao e del National Center for the Performing Arts di Pechino. Questo per fare solo un sunto davvero breve dell'attività di Liu Jia. Ticino Musica celebra quest'anno la 30ª edizione e gli ha affidato la Festival Orchestra Academy, composta da giovani selezionati internazionalmente e riuniti per un periodo intensivo di prove e concerti. Il direttore sta già lavorando con la formazione.

0: cominciato 30, più di 30 anni fa, nel 94, 93 qualcosa. E avevo un Ticino Musica verso 25 anni fa, 25 anni fa. E poi sono contento perché adesso io ho visto come Ticino Musica è sempre più bello e poi anche reputazione tanto bene. Faccio complimenti.
1: Mi unisco ai complimenti per Ticino Musica. Noi ascoltiamo adesso un esempio della collaborazione tra Lygia e l'Orchestra della Svizzera Italiana. Era il 17 febbraio 1995 nel quadro dei concerti pubblici e il direttore e l'Orchestra della Svizzera Italiana eseguivano la suite da La Pisanella di Ildebrando Pizzetti. Questa è la danza dell'amore e della morte.

0: Questo era Luigia con l'orchestra della Svizzera italiana nella suite dalla Pisanella di Ildebrando Pizzetti nel 1995. Luigia, la Festival Orchestra riunisce giovani musicisti provenienti da diversi paesi che devono compattarsi in un'orchestra in solo 2 settimane. Lei da dove comincia per costruire in tempi così brevi non soltanto una buona esecuzione, ma proprio un suono e un'intenzione musicale comune?
1: Sì, questo è anche suono importante, soprattutto con repertori diversi. Per esempio adesso, primo concerto c'è la quinta sinfonia di Beethoven e Mozart, flauto magico, con disciplina, come si suona, poi timbro e poi articolazioni insieme, così da questo punto comincia. E poi prossima settimana sarà anche la musica di Brahms, la seconda sinfonia di Brahms. Però è più importante, prima cosa, qualsiasi cosa tecnica servita per la musica.
0: E in un'orchestra stabile il direttore può sviluppare un linguaggio nel corso degli anni. Con un'orchestra come quella di Ticino Musica, ma penso anche a quella del conservatorio che ha già diretto, il tempo è concentrato e ogni prova conta veramente. Questi tempi stretti, mi dica.
1: Questo anche se è un po' diversa confronto all'orchestra professionale, e questo con mi prosegue da anni.
0: Con le quali si lavora per anni.
1: Invece qua, prima dare la idea musicale ai giovani ragazzi e poi mantenne loro passione e energia.
0: Trasmettergliela.
1: Questo è importante. E vuoi tirare il spirito dalla musica.
0: E questi tempi stretti, lei sente che limitano il suo lavoro o magari paradossalmente lo rendono più efficace, più vero?
1: Sì. Perché anche questo è anche la bellezza di lavorare con giovani orchestrali.
0: Nel primo concerto, come diceva lei, ci sono diversi programmi, si passa da Mozart e Rodrigo alla quinta sinfonia di Beethoven. Nel secondo concerto da Rossini al concerto per viola di Dieter Ammann e alla seconda sinfonia di Brahms. C'è un filo rosso che lega in qualche modo questi programmi così diversi?
1: Sì, perché questo programma anche la bellezza di varietà. Soprattutto per i ragazzi, perché loro hanno la tecnica, però devono conoscere tutti i tipi di compositori, e la musica diversa, varia idea, varia colore, vario carattere. A questo punto comunque per loro è molto bello. Comunque.
0: E volevo chiederle per Dieter Ammann, con No Templates i giovani orchestrali incontrano una partitura contemporanea e un compositore vivente, per di più presente al festival.
1: Sì.
0: Cosa cambia nel lavoro quando la tradizione interpretativa non offre dei modelli di confronto e soprattutto come si lavora a contatto diretto con un compositore lì presente?
1: Ah, questo è anche una bella domanda, perché con giovani ragazzi affrontare la musica contemporanea non è spesso succede. Questa volta con compositore insieme facciamo questa bella musica concerto. Per me e anche per loro un'esperienza totalmente nuova e poi bella. Così anche sono contento prossime settimane a fare questo concerto.
0: Lei ha parlato molto del lavoro con i ragazzi, allora in un progetto di questo tipo lei è contemporaneamente il direttore, il formatore, il coach e il responsabile del risultato pubblico. Dove finisce la dimensione pedagogica e dove comincia la performance vera e propria? Come convivono le due cose? Come fa a metterle insieme?
1: Questa cosa anche secondo me una cosa è quasi unita insieme. Perché non si può separare due cose diverse. È certo, se due cose non è uguale, però dobbiamo lavorare. La prima cosa, perché facciamo la musica, maggior parte quella di 200 anni fa, però la bellezza è carattere e poi spirito della musica dobbiamo tirare fuori. Questa cosa è importante. E con la passione di giovani musicisti, energia di loro, possiamo fare belle cose, a pubblico anche.
0: Fra il primo e il secondo concerto passerà una settimana intera. Si aspetta un'evoluzione nel risultato dei concerti tra il primo e il secondo, con questo spazio temporale in mezzo?
1: Sì, sì. Anche dopo la prima settimana, lavorando insieme, così anche l'orchestra si conoscono loro meglio, anche mi conoscono, così lavorare linguaggio di lavoro è più semplice.
0: Noi facciamo adesso una pausa in questo discorso sulle nuove leve della musica sinfonica e ascoltiamo di nuovo Lujat con dei professionisti, la nostra orchestra della Svizzera italiana, nello scherzo dalla prima sinfonia di Piotr Tchaikovsky. Era il 21 novembre 1996.

0: Dopo questo intermezzo musicale, con lo scherzo dalla prima sinfonia di Piotr Tchaikovsky, che lui già eseguiva con l'orchestra della Svizzera italiana nel 1996, torniamo a parlare con il direttore che stasera si esibirà con la formazione dell'Orchestra Academy del Festival Ticino Musica. Lui già, dopo oltre 2000 concerti e rappresentazioni, c'è ancora qualcosa che un'orchestra formata da giovani musicisti all'inizio della carriera può ancora insegnare a un direttore esperto come lei, che ha alle spalle così tante esecuzioni?
1: Sì, perché anche ogni concerto, ogni momento, ogni periodo è diverso. Per esempio anche quello, la mia esperienza in Cina con NCPA, quello con la grande orchestra del teatro a Pechino. Uh-huh. La mia orchestra era molto giovane, età media di 24, 25 anni, praticamente un'orchestra di studenti. E poi fino adesso, dopo 12 anni di lavoro, adesso la mia in Cina, avevo inciso anche 9 sinfonie di Bruckner, da Gramophone di Londra. Ha scritto parole molto bene, anche soprattutto la sesta sinfonia è letta tra 20 CD più collettibile da ultimi 100 anni.
0: Delle buone recensioni.
1: E così con giovani sempre una cosa diversa, mi fa piacere sempre.
0: Si può dire che crescete un po' insieme nonostante tutto.
1: Sì.
0: Ticino Musica affianca alla Festival Orchestra un'opera studio internazionale. Lei ha diretto quasi 50 produzioni operistiche e ha avuto incarichi di primo piano nei teatri italiani e al National Center for the Performing Arts di Pechino, di cui parlava prima. Come vede questa operazione dell'opera studio e quale funzione hanno oggi, secondo lei, le opera studio nell'ingresso dei giovani cantanti nella professione?
1: Allora, adesso ci sono due cose fondamentali diverse confronti anni fa. Adesso ci sono più giovani talento, che hanno grandissimi talenti, però il problema di loro è commerciale adesso perché si gira l'agenzia o l'organizzazione, mi spinge sempre dietro, ho questo progetto, un altro progetto e in tempo molto breve si cambia. Magari qualche volta anche il ruolo non è a momento per loro, così però per forza devono accettare le offerte. A questo punto è difficile per loro, perché così spesso dei giovani cantanti sciupano la loro voce, età non è giusta, capito? Perché in solito 40 anni sono il miglior periodo, così comincia la carriera. Invece ci sono tanti, 40-50 già finiscono la loro carriera. Questa è una cosa. E poi anche adesso ci sono anche insegnanti, sono meno di una volta. A questo punto per loro è una scelta difficile, perché lo studio non c'è tempo, oppure anche non sono grandi maestri, ti insegnano.
0: Quindi mancano dei bravi maestri per i cantanti.
1: E questo è difficoltà, però io sempre ho ottimismo, perché io per insegnare anche il repertorio operistico ho lavorato ultimamente anche a Verona, Turco, Italia, e poi Lavalì a Cagliari. Abbiamo lavorato molto molto bene con giovani cantanti, il risultato è molto bene.
0: Visto appunto che lei ha tutta questa esperienza che si è sviluppata tra la Cina e l'Europa con incarichi stabili veramente un po' dappertutto, quando dirige giovani musicisti di provenienze molto diverse, anche cantanti penso, ritrova ancora delle scuole orchestrali o delle culture di suono, di canto nazionali, oppure oggi ormai prevale un linguaggio internazionale un po' uniforme?
1: Il linguaggio uniforme. Abbastanza, perché adesso con tutti gli attrezzi noi abbiamo telefono, wifi, si vede tutto, la gente hanno tante informazioni anche studiando dentro casa, però sul palcoscenico, linguaggio, fraseggio, qui deve sempre studiare bene. Per esempio italiano, tedesco, francese, ci sono tante cose diverse, però loro devono imparare bene.
0: E adesso andiamo per l'ultima domanda al di fuori del Festival Ticino Musica. Lei è attualmente direttore artistico musicale del National Center for the Performing Arts di Pechino e direttore musicale della China NCPA Orchestra, ma continua a tornare regolarmente in Italia per concerti, opere, concorsi, attività didattiche e quant'altro.
1: Sì, perché anche 15 anni fa, per botti, famiglia, tutta qua, io sono lasciato un po' Europa.
0: Per motivi familiari.
1: E dopo c'è Covid.
0: C'è stato il Covid, infatti.
1: Dopo Covid io vorrei tornare un attimino, perciò ho fatto ogni anno 3-4 mesi lavoro in Italia e Germania. E così è anche bello, bello.
0: Quali sono allora i suoi prossimi appuntamenti nelle vicinanze, oltre all'impegno con Ticino Musica?
1: Prossimi impegni, comunque, si faccio anche a dicembre con Lan Lan, pianista, a città di Serbia.
0: Belgrado?
1: Capitale di Serbia.
0: Belgrado?
1: Belgrado, sì, Belgrado. E poi faccio Verona, Reda, e poi faccio Parma, Toscanini, e poi c'è Torino, Teatro Regio, e Genova, Carlo Felice.
0: Molto impegnato.
1: Anche la Fenice di Venezia.
0: Lei è davvero molto impegnato su diversi fronti. Ligia, io so di averla colta nella pausa tra due prove, quindi la ringrazio veramente di essere stato con noi e adesso la lascio andare, così forse riuscirà anche a riposarsi un pochino prima di riprendere il lavoro.
1: Grazie, grazie.
0: È un buonissimo lavoro con l'orchestra di Ticino Musica.
1: Grazie mille.
0: Magari a lei un invito particolare per i nostri ascoltatori e per le nostre ascoltatrici per venire a sentire uno dei vostri due concerti, che saranno questo giovedì e il giovedì della settimana prossima.
1: Sì, è bellissimo concerto, perché i giovani hanno i talenti, soprattutto energia, anche entusiasmo.
0: Entusiasmo.
1: Sarà spettacoli bellissimi.
0: Grazie ancora Ligia e buon lavoro.
1: Prego, grazie.
0: E vi ricordo di nuovo che Ligia dirigerà la Ticino Musica Festival Orchestra stasera alle ore 20 all'AC di Lugano. In programma ci sono l'ouverture dal flauto magico e la sinfonia concertante di Wolfgang Amadeus Mozart, il concerto d'Aranjuez di Joaquín Rodrigo con il solista Pablo Marquez e la quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven. Io vi lascerò tra poco con la nostra serie estiva Behind the Voice, ma prima ascoltiamo ancora una volta Ligia con l'orchestra della Svizzera Italiana, di nuovo dal concerto pubblico del 17 febbraio 1995, ascoltiamo la Farandole dalla seconda suite dall'opera L'Arlésienne di Georges Bizet.

0: L'orchestra della Svizzera italiana, sotto la direzione di Luigi A, eseguiva la Farandole dalla seconda suite dell'opera L'Arlésienne di Georges Bizet nel 1995. Se lo vorrete, potrete ritrovare Luigi A stasera al LAC di Lugano alla guida dell'orchestra giovanile del Festival Ticino Musica. È tempo di dare avvio alla puntata di oggi di Behind the Voice. Domenico Antonio Minasi ci farà entrare nell'universo di Gian Maria Testa. Alle 17 vi aspetta K con Sandra Seina al microfono. Buon proseguimento d'ascolto e un saluto da Lara Bergliaffa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Behind the Voice. Segni interiori, visioni sonore. A cura di Domenico Antonio Minasi. Gian Maria Testa. Segnalazioni del tempo interiore.
2: Restano le stazioni a testimoniare partenze e arrivi. Sono le stazioni i luoghi dove la vita si mostra per quello che è. Un continuo incrocio di destini, di addii e di attese. Non si è mai davvero fermi quando si passa la vita in un posto di movimento. Un ufficio che affaccia sui binari invita a guardare, insegna a vedere gli altri, a riconoscere una storia da come qualcuno stringe una valigia o fa un saluto. Una stazione è uno dei pochi luoghi in cui il tempo si lascia osservare. Quel tempo istruisce lo sguardo alla profondità delle cose semplici. Una stazione non è soltanto un luogo di transito. È un territorio franco, in cui le persone, senza accorgersene, smettono di nascondere ciò che provano e seguono inconsapevolmente una traiettoria non definita. Qui il fluire indistinto della vita diventa la disciplina dell'osservazione e insegna la poesia. Dietro ogni voce c'è una traccia che attraversa la musica. Oggi quella traccia ci porta nella stazione di Cuneo, in un tempo sospeso fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 90, dove un uomo lavora come capostazione, un mestiere fatto di orari, coincidenze e segnalazioni. Ogni giorno compie gli stessi gesti. Sono azioni minime, quasi invisibili. Eppure da quelle segnalazioni dipende il movimento di centinaia di persone. Col tempo qualcosa di quei gesti, di quel linguaggio, sembra trasferirsi nella sua musica. Le partenze diventano storie. Le attese diventano silenzi, le persone diventano voci. Quelle segnalazioni diventano le sue canzoni. Quell'uomo è Gian Maria Testa. Nella vita farà due mestieri. Il primo è quello di capostazione, il secondo quello di cantautore. Ma forse entrambi consisteranno nella stessa cosa, indicare una direzione e poi lasciare che siano gli altri a partire.
3: Preferisco così, senza troppo rumore, come quando si sta soli dietro una porta a guardare.

0: a guardare che spiove. Solo stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiove.
1: Ogni stazione è una città invisibile, che esiste solo perché qualcuno la presidia. Il sistema del segnalamento non è solo tecnica, è un linguaggio. È la grammatica con cui l'ordine tenta di dare senso al caos del movimento, a ogni passaggio che lascia un'impronta da scoprire. Quando un treno passa veloce e il suo rumore si è spento sulla schiena, in quello spostamento d'aria resta un brivido. Nella bocca dello stomaco sempre una domanda, qualcosa che ci manca. Polvere di gesso nasce forse da questo sguardo, l'idea che le persone continuino a vivere nei segni che si lasciano dietro. Fin dall'antichità il gesso è il materiale usato per fermare il tempo. Cattura la forma esatta di ciò che tocca. È una sostanza che vive per registrare l'assenza.

0: non bisogna aver paura di guardare altrove. Già Maria Testa sosteneva che certe cose si vedono meglio da una periferia e dal centro del mondo. Il poeta Goethe assimilava la poesia a un pallone aerostatico. Non perché ci permetta di fuggire dal mondo, ma perché ci solleva quel tanto che basta per guardarlo da un'altra altezza. Come un pallone aerostatico, ci solleva in regioni più alte con la zavorra che è appesa a noi. Qui la segnalazione ci spinge verso quel desiderio che sa alzarsi in volo. Le mongolfiere non seguono itinerari, seguono il vento. E a un certo punto l'uomo che le osserva non è più sicuro che siano davvero partite, oppure che siano sempre state lì. Alcune traiettorie non attraversano il cielo, attraversano la nostra vita e si lasciano dietro delle domande più che una destinazione. Un viaggio in mongolfiera è una deriva necessaria. Gli uomini che le osservano diventano per un momento aeronauti dell'immaginazione, viaggiatori che cercano una distanza, un viaggio capace di rendere le cose più comprensibili. Nelle traiettorie delle mongolfiere non si sale per allontanarsi dalla terra, si sale per vedere meglio ciò che ci lega ad essa.
1: Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, e l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite. Sopra gli ormeggi e la zavorra sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra sono partite.

come una mano che si posa sulla spalla prima di un viaggio, come qualcuno che ti dice che puoi andare, che non sei solo. Nella canzone Dentro la tasca di un qualunque mattino, Gianmaria Testa sembra custodire qualcosa di fragile dentro un fazzoletto stirato con cura. Offre un riparo con il coraggio della tenerezza, un rifugio portatile in un giorno di vento sferzante, ad aspettare da soli un treno che ci sradica. La tasca, in questa canzone, è lo scalo ferroviario più intimo in cui l'uomo raccoglie le proprie zavorre e le proprie speranze. È una segnalazione di cura. Gianmaria Testa cantava spesso ad occhi chiusi, avvolgendo le parole in un pudore necessario. E questa canzone è il vertice di questo silenzio protettivo. Non è solo una canzone d'amore, è un manuale sulla cura. Ti prende con delicatezza e ti nasconde in quel fazzoletto. La cura richiede tempo e costanza. Proteggere qualcuno significa accompagnarlo lungo le variazioni della vita e della giornata, offrendogli un riparo, dal mattino a mezzogiorno al pomeriggio. Questo piccolo capolavoro è una ninna nanna al contrario. Non serve per addormentarsi, ma per svegliarsi senza paura.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto, se vuoi.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.

Esistono segnalazioni che non servono a indicare una direzione. Servono a riconoscere qualcuno a cui affidarla. Da una frequenza invisibile qualcuno chiede di essere guidato. Portami via da qui. C'è qualcosa di profondamente hopperiano in questa canzone. Quasi tutti i grandi personaggi di Hopper sono rinchiusi in stanze, camere d'albergo. Guardano fuori ma sembrano incapaci di attraversare la distanza che li separa dal mondo. Anche il protagonista della tua voce si trova dentro una stanza. I muri sono le pareti della nostra mente, quando si chiude in se stessa, incapace di muoversi. Il protagonista della canzone chiede una voce capace di accompagnarlo fuori da quella condizione interiore. La voce dell'altro diventa così una forma di orientamento emotivo, un segnale che permette di attraversare la paura e la solitudine. È una delle canzoni più disarmanti di Gian Maria Testa. Ma in questa canzone la voce non è soltanto presenza, è responsabilità. Chi canta non dice salvami, dice qualcosa di più sottile. Portami via da qui, ma solo se sei sicura della tua voce. Come se per uscire da una stanza interiore non bastasse essere chiamati. La segnalazione qui è fragile. Non indica una strada già tracciata, ma chiede a una voce di diventare abbastanza certa da permettere a due persone di partire.

0: Osservare il tempo interiore per Gian Maria Testa significa anche non dimenticare chi siamo stati, per capire lo sguardo di chi oggi sta bussando alla nostra stessa porta. Un immigrato è qualcuno che non ha perso niente, perché lì, dove viveva, non aveva niente. La sua unica motivazione è sopravvivere un po' meglio di prima. Questa frase di Jean-Claude Izzo è la segnalazione interiore. Guardare l'altro non è mai un atto di curiosità. Significa riconoscere il nostro stesso passato negli occhi di chi oggi arriva da lontano. In Ritals, Gian Maria Testa recupera una parola che per molti emigrati italiani in Francia era un insulto. Ritals, italiani, stranieri, diversi. La canzone guarda il presente attraverso il passato. La memoria nelle mani di Gian Maria Testa è uno strumento di orientamento sociale. Ascoltando queste storie di valigie, frontiere e partenze, i migranti di oggi assomigliano agli emigranti che eravamo ieri. La segnalazione di questa canzone è semplice e potentissima. Prima di essere una questione geografica, ogni migrazione è una storia umana e come tale va trattata, politicamente e umanamente. Tutte le strade hanno un vento che le accompagna.
1: L'Italia è stata per molto tempo un paese di emigranti. Per certi versi lo è ancora. Ma siamo diventati anche un paese di immigrati negli ultimi 20 anni. Il problema è che in Italia una buona parte della gente e soprattutto i potenti hanno dimenticato quanto fosse difficile per gli italiani partire.

una lingua da disimparare e un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. E la nebbia di fiato alle vetrine e il tiepido del pane e l'onta di un rifiuto, lo sapevamo anche noi.

0: Per anni Gian Maria Testa ha lavorato con le segnalazioni del tempo ferroviario. Le sue canzoni sembrano nascere quando quelle stesse segnalazioni si trasferiscono nel tempo interiore degli esseri umani. Il capostazione organizza il movimento dei treni. Il cantautore prova a orientarsi nel movimento invisibile delle emozioni. Forse è per questo che nelle sue canzoni tornano così spesso partenze, passaggi e ritorni. Non sono eventi straordinari. Sono la sostanza stessa della vita. Il compito del poeta è quello di stare. La poesia di Gian Maria Testa è una poesia popolare. Non cerca di spiegare le cose. Le sue canzoni si avvicinano alle persone come ci si avvicina a un animale selvatico. Gian Maria Testa ha trascorso una vita ad osservare ciò che passa, partorendo le sue canzoni in quell'attesa, in quel tempo che separa una partenza da un ritorno. C'è qualcosa di profondamente piemontese in questo sguardo, lo stesso che attraversa le pagine di Fenoglio, un'attenzione ostinata per chi continua a camminare senza sapere esattamente dove arriverà. Entrambi non si sono mai lasciati sedurre dagli eroi, a interessarli era il tratto di strada, il passaggio. Gian Maria, come Fenoglio, trasforma il particolare in universale. Gian Maria un giorno disse: «Ho pensato che gli ultimi addii forse sono inutili. Conta soltanto il tempo passato insieme». Le sue canzoni si limitano a indicarci una direzione e poi, con la discrezione di un esperto capostazione, ci lasciano proseguire il viaggio. Io sono Domenico Antonio Minasi e questa era Behind the Voice.
1: Ma certe nostre sere hanno un colore che non sapresti dire, sospese fra l'azzurro e l'amaranto, e vibrano di un ritmo lento, lento, lento, lento, lento, lento, ma noi che le stiamo ad aspettare, noi le sappiamo prigioniere, come le onde del mare, come le stelle del mare, come le onde del mare, come le stelle del mare. Lei, lei.

0: Behind the Voice. Segni interiori, visioni sonore. A cura di Domenico Antonio Minasi.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

non ti aspetti. È giovedì, questa è K e io sono Sandra Sain. Bentrovate, bentrovati anche oggi per questa nuova puntata e oggi cominciamo facendoci raccontare una storia che ci porta lontano. Parleremo infatti del Museo del Giocattolo di Città del Messico, un museo vivace, allegro, ça va sans dire, giocoso, ma che racchiude anche una storia complicata come quella della città che lo ospita. Poi andremo a Mendrisio, dove si presenta l'ultimo libro di Lorenzo Sganzini. Vi presenteremo una nuova rubrica musicale in onda da lunedì prossimo per 2 settimane e curata dal nostro Claudio Farinone. Parleremo della serie TV The Bear e se non l'avete vista, noi ne parliamo nei consigli, il che equivale a dire che ci è piaciuta. E in chiusura ritroveremo Beatrice Cristalli per il nostro K e Spalla. La nostra sempre sorprendente musica è selezionata da Corrado Antonini e per mettervi in contatto con me il numero è il solito 079 382 6765. Si parte!

0: Suzuki Pesce in Scatola, che lui ha firmato non come semplicemente Mirko Mariani, ma come Mirko Passione Mariani. E vabbè, insomma, un nuovo capitolo. Ma come vi dicevo, oggi abbiamo deciso di aprire questa puntata raccontandovi una storia che è tante storie, e per farlo do subito il benvenuto a Laura D'Averio, nostra corrispondente da Città del Messico. Buon pomeriggio Laura, ben trovata K.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevo che a Città del Messico c'è un museo molto particolare, un palazzo intero pieno di giocattoli, frutto della collezione privata di una famiglia di migranti giapponesi in Messico. Quando mi hai messo lì i primi elementi di questa storia, io sono rimasta subito affascinata. Allora, Laura, ci racconti di questa collezione?
1: Sì, infatti, no, beh, è un museo molto molto particolare. Cominciamo a parlare dei giocattoli, perché poi ci sono veramente tante storie intorno a questa famiglia e a questo edificio. Avvicinandosi già all'edificio si capisce che entriamo in un mondo di giocattoli, perché su ogni balcone dell'edificio ci sono dei giocattoli molto grandi appesi, come per esempio una macchina di queste di plastica dove i bambini possono entrare e guidare, o un grosso cigno bianco sempre di plastica appeso in esterno a questo balcone. Insomma, e quindi già dall'esterno si capisce che è un balcone diverso. Poi entrando devo dire che la prima sensazione è un po' quella di essere un po' sovraffatti dalla grande quantità di oggetti esposti, anche perché in realtà sembra più un enorme magazzino con tantissime cose. Alcuni giocattoli sono ben presentati, ma la maggior parte in realtà sono quasi addossati uno addosso all'altro, quindi ecco, attraversando i vari piani, nelle varie stanze, un po' l'impressione di dover scoprire dei tesori in mezzo a un sacco di cose, alcune poi molto comuni, perché è un po' come se il concetto del giocattolo stesso venga messo in discussione, cioè insieme a dei giocattoli molto comuni che magari possiamo trovare in qualsiasi mercato anche oggi, invece ci sono dei pezzi molto più rari. C'è per esempio tutta una stanza dedicata a delle enormi figure in cartapesta con un motore che fa muovere braccia, occhi, bocca, vengono dal sud del paese, sono abbastanza antichi, insomma decisamente più interessanti, però ecco, bisogna un po' scoprirli. È come se appunto non si volesse seguire uno schema né nella presentazione né nel valore economico né nella rarità di trovare questi pezzi, che non solo vengono da varie regioni del paese, ma vengono anche da vari paesi del mondo. Sono giocattoli che vanno dal XIX secolo fino ad oggi, e è l'opera di tre generazioni, cominciata con l'arrivo nel 1938 del nonno del direttore del museo oggi, che si chiama Roberto Shumitsu, architetto, e a partire dal nonno è cominciata questa collezione, che poi è diventata, ecco, questo enorme museo del giocattolo che oggi è visitabile a Città del Messico.
0: Insomma, sembra un mondo quasi un po' kitsch, no? Molto divertente, caotico. Senti, il Messico quest'anno, lo sappiamo, ha ospitato una parte dei mondiali di calcio, tra l'altro proprio tu ai nostri microfoni ci hai raccontato anche tante storie parallele, tangenziali, insomma, che riguardavano il calcio e questa edizione dei mondiali in Messico. Per l'occasione anche il Museo del Giocattolo ha aperto una sezione dedicata al calcio e resterà aperta anche dopo la fine dei mondiali. E lì che cosa si vede? Che storia raccontano?
1: Sì, infatti Roberto Shumitsu ha ereditato dal padre non solo la passione per i giocattoli, ma anche quella per il calcio. Infatti fu il papà che quando il Messico ospitò i secondi mondiali nel 1986, portò il figlio, che allora aveva 3 anni, a vedere la sua prima partita nello stadio Azteca di Città del Messico, la sua prima partita del mondiale. Aveva 3 anni. Poi, ecco, crescendo ha seguito i mondiali in vari paesi del mondo, e anche collezionando oggetti, che evidentemente è qualcosa che questa famiglia continua a fare. E infatti durante i mondiali in Messico è andato a vedere ben 6 partite. E ecco, dicevo, ha raccolto souvenir anche qui

0: vanno da cose molto comuni a invece oggetti molto più rari, anche di un certo valore. Quindi un po' si ripete il concetto dello stesso di tutto il museo, no? Per esempio, troviamo i bicchieri di plastica che vengono venduti all'interno degli stadi e che hanno durante i mondiali che hanno il logo, l'anno del mondiale, no? Che sono, insomma, sì, vabbè, carini, però insomma,
1: Abbastanza comuni, insomma,
0: di
1: via, certo.
0: plastica, no? Poi però abbiamo anche, per esempio, il primo cartellone che sia mai stato stampato del primo mondiale che si è tenuto nel 1930 in Uruguay. Ne avevano due, uno è stato venduto a un collezionista, l'altro rimane nel museo, è molto richiesto, ma non viene venduto. Evidentemente questo è un oggetto per collezionisti. C'è anche il pallone firmato da tutti i giocatori dell'Argentina dopo la vittoria del mondiale del 1986, quindi decisamente un altro oggetto abbastanza raro. Poi ecco tutto questo vicino magari ecco, al gioco del calcetto, che di raro ha abbastanza poco, magari adesso un po' di più perché forse meno persone giocano al calcetto, però diciamo, ecco, è abbastanza, si trova, ecco,
1: Sì.
0: non è una cosa da collezionisti. Forse quello che è diverso in questa zona è l'esposizione, cioè evidentemente più ordinata, si riescono a vedere i singoli oggetti, ad apprezzarli, a capire, ecco, un po' di più, a collocarli storicamente per il loro valore rispetto al resto del museo.
1: Sembra una visita sfidante quella alle sale
0: Sì.
1: di questo museo, però tu prima accennavi anche all'edificio, no? Perché da quel che ho capito anche l'edificio ha una storia molto interessante che si collega alla storia della città, alla storia del paese, eccetera. Allora ci racconti un po' di più, Laura?
0: Sì, assolutamente. Questo edificio ha avuto a Città del Messico una storia centrale in un capitolo di storia che è molto sconosciuto non solo all'estero, in realtà anche poi commentandolo con dei messicani è difficile trovare qualcuno che sappia che questo evidentemente è successo nel loro stesso paese. Il nonno di Roberto Shimizu era uno dei tanti giapponesi arrivati durante la Seconda Guerra Mondiale, venivano a cercare lavoro, arrivavano in barca e è riuscito ad aprire un negozio di cartoleria dove venivano venduti anche giocattoli, non a caso, quindi comunque questo edificio di giocattoli ci sono sempre stati, ma in realtà poi è riuscito a comprare gli altri piani dell'edificio. Oggi appunto tutto l'edificio è della famiglia Shimizu, evidentemente era una zona meno apprezzata di quanto lo è oggi, con prezzi molto diversi. Era anche l'epoca del post Pearl Harbor del 1941, no? Quando furono attaccati gli Stati Uniti dal Giappone, e gli Stati Uniti istituirono dei campi di concentramento, non di sterminio, di concentramento, dove la popolazione giapponese, che fossero migranti giapponesi o che fossero cittadini statunitensi di origini giapponesi, in ogni caso venivano tutti considerati possibili spie, venivano tolti forzatamente dalle loro case e dovevano rimanere reclusi in questi campi di concentramento. Questo succedeva negli Stati Uniti dopo Pearl Harbor. Gli Stati Uniti però fecero pressione in tutta America Latina perché si facessero operazioni simili a quello che stava avvenendo negli Stati Uniti. E il Messico, infatti, aprì dei campi di concentramento anche a Città del Messico. Il signor Shimizu, nella sua casa, che poi ormai era diventato tutto l'edificio, lo trasformò in un rifugio per famiglie giapponesi, che riuscì a ospitare fino a 300 famiglie, e quelle famiglie che stavano in questo edificio non furono forzate ad andarsene e a essere recluse in questi campi di concentramento. Voglio ricordare che il Messico li tenne in Messico, mentre gli Stati Uniti chiedevano che questa popolazione di origine giapponese fosse mandata, cioè negli Stati Uniti, e reclusa nei loro campi negli Stati Uniti. Molti paesi lo fecero, i paesi Perù e Brasile furono quelli che mandarono più persone, il Messico invece appunto decise di tenerli sul territorio, oltretutto con queste eccezioni come quelle dimostrate dall'edificio che oggi ospita il Museo del Giocattolo.
1: Interessantissimo, erano... Laura, davvero, perché poi questa è una pagina di storia che si conosce per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma effettivamente delle ripercussioni di questo approccio razziale pesantemente discriminatorio e che colpì duramente la vita di un'intera popolazione negli Stati Uniti non si sa e non si racconta molto, no, dalle nostre parti, di come abbia impattato poi anche su tanti paesi del Sud America. Laura, noi siamo giunti alla conclusione di questo spazio e grazie per averci raccontato di questo luogo che mi sembra davvero un luogo unico, da un lato divertente, dall'altro affascinante e anche molto istruttivo, direi.
0: Grazie, no, effettivamente è una pagina di storia che non solo non conosciamo noi, ma ripeto, anche i messicani non studiano e non conoscono, quindi credo che una visita a questo strano museo possa essere una visita più interessante al di là dei giocattoli per tutti.
1: Se no, possono sempre ascoltare Rete 2.
0: Assolutamente.
1: Grazie Laura, un abbraccio, a presto. Ciao.
0: Grazie e buona giornata a tutti.

0: gig,
1: playing a live.
0: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
1: Playing a live.
0: From gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
1: Playing a live.
2: When your address is your suitcase, I want my bread and I want my roses too. Quando il tuo indirizzo è la tua valigia, voglio il mio pane, voglio anche le mie rose. Questi due versi di questa Working Class Musicians, una canzone, la nuova canzone di Aja Monet. Lei è poetessa, cantante e attivista statunitense. K. Inizierà tra poco a Mendrisio, Villa Argentina, una serata della rassegna Chilometro Zero, rassegna del nostro sistema bibliotecario. Protagonista Lorenzo Sganzini, che è stato responsabile della divisione cultura del Cantone Ticino, dei servizi culturali della città di Lugano. Da qualche anno ormai è anche scrittore amato, che ha raccontato tanti aspetti e tante storie della nostra regione, penso soprattutto a passeggiate sul lago di Lugano, di chiesa in chiesa tra Arte e Storia, pubblicato da Casa Grande nel 2020, ma Lorenzo Sganzini è stato anche responsabile della Rete 2. E allora, Lorenzo, bentornato a casa, viene da dire, è davvero un piacere per me ritrovarti ai nostri microfoni.
3: È un piacere mio, buonasera a tutti.
2: Allora, Lorenzo, di cose l'abbiamo detto, insomma, ne hai fatte tante negli ultimi anni, hai anche raccontato tante pagine importanti della nostra storia comune. Oggi a colloquio con Maria Grazia Rabiolo ti soffermerai sul tuo ultimo libro, che ha per titolo Kintsugi, un termine giapponese, spero di averlo pronunciato bene, che indica l'antica arte di riparare le fratture, esaltandole però, no? Valorizzandole con un filo d'oro. Al cuore di questo libro, che è un diario intimo, autobiografico, c'è la rielaborazione di un lutto che hai vissuto ormai più di 40 anni fa, nel 1979, ovvero la perdita di tuo fratello Luca. Una storia che hai deciso di raccontare, riesplorare appunto dopo tanti anni.
3: Sì, certo, è un libro che proprio 40 anni dalla morte, nel 1979, realizzando questo anniversario, mi sono reso conto del tempo che era passato e quindi ho cominciato a riflettere cosa significava questo, come è cambiato il ricordo, come ha lavorato nella mia vita, a lavorare sulla memoria, e ne sono usciti 7 racconti. Poi erano gli anni del Covid, quindi anni particolarmente favorevoli a questo genere di riflessioni intime, e sono usciti 7 racconti. La forma del racconto l'ho scelta perché volevo evitare la retorica di questi libri, un eccessivo esibizionismo dei sentimenti, non era questo lo scopo. Il libro non è su mio fratello, non è sulla storia di mio fratello, ma è sulla storia, su di me, quindi uno svelamento di me stesso, personale, come è agito questo fatto nella mia vita, come ci sono passato attraverso, come sono cresciuto con la perdita, ma anche con il confronto dato da questa perdita di un fratello che è morto giovane a 27 anni, ma era una personalità importante, forte, conosciuta, e quindi io mi sono trovato per molti anni, quasi per tutta la vita, a essere identificato come il fratello del Luca.
2: Tra l'altro, quello che dicevi mi fa tornare alla mente un libro che ho incrociato di recente, molto interessante. L'ha scritto Luca Curcu, che insegna negli Stati Uniti, ha per titolo Tropici del dolore, uno studio sulla narrativa contemporanea e il lutto. E quello che emerge da questo suo saggio è come il lutto sia purtroppo un'esperienza al contempo unica e banale, no? Ognuno lo vive in modo diverso, ma ognuno prima o poi lo deve affrontare. Ma quel che è interessante che lui mette in luce è che in letteratura lo si è raccontato in modi sempre diversi, utilizzando registri diversi, anche linguistici, immagini diverse. Ecco, tu già ci dicevi: io attraverso quell'esperienza ho voluto recuperare me, forse anche ricostruire una memoria che ti permettesse di condividere l'accaduto anche con altre persone a te vicine.
3: Ma sì e no, nel senso che io ho scritto i racconti, poi ho esitato molto prima di pubblicarli, proprio per il carattere intimo di questi racconti. Poi li riprendevo in mano in tanto e li trasformavo, e questa trasformazione era sempre nella direzione di un asciugare il testo, del cercare una letterarietà, di dargli una dimensione diversa da quella personale. Proprio la misura dell'esperienza personale mi preoccupava, no? Cioè quella che dicevo prima, l'esibizione dei sentimenti. sì. non è questo che cercavo. Non ne ho parlato molto con le mie sorelle, per esempio, che hanno vissuto in maniera molto analoga, e poi le ho mandato il libro ed è stato molto interessante perché nelle loro reazioni mi sono reso conto che un'esperienza di questo tipo è un'esperienza, cioè noi tutti, una famiglia, le persone vicine l'hanno condivisa questa esperienza, ma tutto in maniera molto personale, molto diversa. I miei ricordi, quelli che dico nel libro, non erano quelli né dell'una né dell'altra delle mie sorelle, le loro reazioni sono state altre, e mi sono anche reso conto che se abbiamo convissuto tutti e copartecipato a questo dolore anche attorno ai nostri genitori, non ci eravamo mai veramente confrontati rispetto a questo, non ci eravamo mai detti l'uno all'altro che cosa rappresentava per l'uno per l'altro, e non credo che questa sia un fatto di non comunicazione tra di noi all'interno della nostra famiglia, ma penso che le cose nelle famiglie rispetto a queste esperienze non solo funzionino così.
2: Beh, c'è anche, no, ci sono le varie fasi del lutto, della rielaborazione, eccetera. Poi si creano anche delle stanze, no, nelle quali certe cose restano a sedimentare per essere rielaborate anche un po' al silenzio e al buio. Tu hai raccontato in altre occasioni di come ti sei accorto che alcuni dei ricordi più cari che avevi custodito di tuo fratello fossero dei ricordi costruiti in realtà.
3: Dei falsi ricordi, esattamente. Questa è stata una grande sorpresa, perché poi nel mio modo di scrivere io parto sempre dal momento in cui scrivo, e da lì che costruisco la storia, e in qualche modo racconto anche la scrittura, cioè quello che mentre scrivo scopro. In questo caso volevo fare un racconto su un episodio che mio fratello era parecchio, aveva 7 anni più di me, parecchio più grande di me, quindi ho cominciato a frequentarti soltanto negli ultimi 2 anni. Ricordavo questa serata al Festival di Locarno a vedere un film preciso, il Topo di Jodorowsky, un film molto cult in quegli anni, alla fine degli anni 70, no? Mi ricordo la serata, c'era stato un temporale, la palestra della Morettina, della scuola della Morettina, dove c'era stato il film, e per scriverlo volevo recuperare la data. Scrivo al Festival di Locarno e mi dicono: guarda che non abbiamo mai proiettato quel film. Io sono rimasto basito di fronte a questa cosa. Poi dico: ma allora l'avrò visto, confondo due ricordi, cosa avrò visto quella sera di temporale al Festival di Locarno con mio fratello? Vado a vedere i giornali di quegli anni e scopro che le proiezioni nella Morettina sono cominciato un anno dopo la morte di mio fratello, e quindi un falso. Poi so che lui aveva visto quel film, io l'avevo visto, ma i ricordi si costruiscono così, perché comincia tutto a vacillare, le nostre certezze, il nostro racconto. Io questo episodio l'avevo raccontato un sacco di volte, per me era una certezza, invece non era così. E sono andato anche a leggere, naturalmente, perché queste cose sono conosciute, sono studiate, sono raccontate, però ecco, ti porta il nostro ricordo, cos'è che il nostro passato, cos'è che ricordiamo veramente, quanto abbiamo costruito col tempo, quanto abbiamo modificato. Ecco, sono le domande che mi pongo, per esempio, in questo racconto che si intitola Il Topo, come il film di Jodorowsky.
2: E sono, immagino, anche domande e riflessioni che saranno al centro dello scambio che avrai tra poco a Mendrisio Argentina con Maria Grazia Rabiolo, a partire da questo tuo libro che ha per titolo Kintsugi. Lorenzo Sganzini, grazie per essere stato con noi questa sera e buona serata.
3: Grazie a te, grazie a voi tutti.

0: Ci piace sempre tanto Andrea Laszlo De Simone, questo era La Notte dall'album Una lunghissima ombra, uscito nel 2025. Ora spazio all'informazione.
1: Quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Sabato alle 10.
2: Rete 2.
3: In studio Fabiano Rizzi, ancora le vicende del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali in apertura. Zali, coinvolto ieri nella pubblicazione di audio in cui incita alla violenza un'interlocutrice, e Zali che si è appreso oggi è indagato per il caso del 14enne detenuto alla Farera. Ci ha raggiunti in diretta Luca Berti. Luca, ci sono novità sul fronte istituzionale?
4: No, non ancora, siamo in attesa di sapere cosa uscirà dalla riunione di governo convocata questo pomeriggio e svoltasi in remoto, visto che molti dei consiglieri di Stato sono in vacanza. È cominciata, da quanto ci consta, da un paio d'ore, forse tre, e in teoria dovrebbe essere ormai agli sgoccioli. Per ora però non abbiamo comunicazioni ufficiali. Tema unico evidentemente la questione del consigliere di Stato Claudio Zali, lo si diceva all'apertura di un'inchiesta da parte del Ministero Pubblico per possibili reati di abuso di autorità e tentata coazione, e questo in relazione al suo intervento a favore di un 14enne detenuto alla Farera di cui conosceva la madre Zali, e alle telefonate registrate qualche anno fa e apparse di recente su internet, in cui suggeriva a un'altra donna conoscente di picchiare la propria stalker sotto casa, come del resto aveva fatto lui. Nel novero delle discussioni del Consiglio di Stato potrebbe essere stata presa in considerazione la possibilità di togliere a Zali la responsabilità politica della magistratura, quella responsabilità che gli era stata conferita dallo stesso governo non più tardi di un anno e spicci fa con l'arrocchino tra lui e Norman Gobbi, quella magistratura che peraltro, che lo si diceva, ha aperto un'inchiesta contro di lui. Vedremo.
3: Grazie a Luca Berti, che non mancherà di tenerci informati nel prossimo appuntamento informativo 6 di sera. In Svizzera 4 persone su 5 si dicono favorevoli a un divieto dei social media per i minori di 16 anni. Lo dice un sondaggio pubblicato dalle testate del gruppo Tamedia. Già alla fine del 2024 il 78% degli svizzeri si era espresso a favore di un simile limite di età, ricordano i giornali. Martedì la Francia ha approvato una proposta di legge volta a vietare l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. Chiude dopo oltre 70 anni di attività la Bachmann Krawatten di Örlen. L'azienda familiare zurighese, specializzata nella produzione artigianale di cravatte, papillon e foulard, riforniva numerose istituzioni svizzere come polizie, aziende di trasporto, banche e esercito, per il quale confezionava le cravatte dell'uniforme da uscita. Fatale l'abolizione da parte di quest'ultimo della cosiddetta tenuta A, che dal 2025 non è più distribuita a gran parte dei militi, ma anche l'evoluzione della moda e la concorrenza delle piattaforme di vendita online cinesi. Gli 11 collaboratori, tra i quali il direttore Peter Bachmann, nipote del fondatore. I rappresentanti dei 27 paesi dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, dopo lo stallo di più settimane durato fino a ieri sera. Nel mirino 32 banche russe, società operanti nel settore delle criptovalute e piattaforme di trading petrolifero. Il tetto massimo di $44 al barile per il petrolio russo è stato prolungato di un anno. In caso di mancato accordo, oggi sarebbe aumentato automaticamente a più di $60 al barile, fornendo alle casse di Mosca una boccata d'ossigeno. L'adesione dell'Arabia Saudita agli accordi di Abramo rappresenterebbe un passo avanti storico per la pace in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il presidente statunitense Trump ha subordinato l'accordo per lo sviluppo di un programma nucleare in Arabia Saudita, annunciato ieri, all'adesione di Riyadh agli accordi diplomatici che normalizzano i rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi. L'Unione Europea ha inflitto a Google due multe per un totale di 890 milioni di euro per violazioni della concorrenza. È la sanzione più salata mai inflitta da Bruxelles, 460 milioni per aver favorito i propri servizi nei risultati di Google Search e altri 430 milioni per aver impedito agli sviluppatori di app su Google Play di indirizzare i clienti verso altri punti vendita virtuali.
5: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
3: Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese in prevalenza soleggiato con temperature comprese tra 12 e 30 gradi.

Ciancia via circuito, questo il titolo di questo brano che abbiamo appena ascoltato, coplito, o meglio, Ciancia via circuito, scusatemi, ci si poteva confondere, è il nome del gruppo che abbiamo appena sentito, coplita il titolo del brano, questo Ciancia via circuito è il nome d'arte di questo produttore argentino che all'anagrafe si chiama Pedro Canale, e è quella che cantava, la voce che abbiamo sentito è quella di una signora di nome Miriam Garcia, sia ai cui piedi io mi inchino, perché viene descritta come cantante, musicista, attrice, ricercatrice, educatrice e mediatrice. Insomma, a me ogni tanto sembra di riuscire a difficilmente tenere insieme anche solo una professione o un lavoro. Questa signora evidentemente deve avere dei superpoteri, insomma, particolari. 17:40, siete all'ascolto di Rete 2, questa è K, io sono Sandra Sain, vi ricordo il nostro numero di telefono per raggiungerci con WhatsApp o con dei messaggi allo 079 382 6765.

0: Che meraviglia, 1973, ma insomma la carica non è cambiata di questo brano Loves Me Like a Rock. Questa era la splendida voce di Paul Simon. E beh, allora permettetemi, noi ci invece colleghiamo con una voce a noi molto cara, quella di Claudio Farinone, il nostro collega. Buon pomeriggio Claudio, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te Sandra, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Claudio, ci sentiamo perché tu hai preparato una nuova serie, una rubrica che andrà in onda da lunedì prossimo all'interno di Montmartre dal titolo suggestivo Gli alchimisti del suono. Chi sono gli alchimisti del suono? Cominciamo da qui, Claudio.
1: Beh, Gli alchimisti del suono, questo è un titolo che prende vita da un libro di fatto, cioè un libro di Maurizio Biancani che si chiama appunto L'alchimista del suono. Maurizio Biancani è il creatore, il tecnico della Phonoprint. La Phonoprint è uno studio leggendario, studio di registrazione naturalmente leggendario bolognese, dove hanno registrato Vasco Rossi, Lucio Dalla, poi tutti quelli che sono venuti dopo di lui, Luca Carboni, Samuele Bersani, Ron, che non è bolognese di Garlasco ma che ha lavorato tanto con il cosiddetto clan bolognese, no? E il libro è molto bello, racconta di tutta la vicenda dello studio di registrazione, che non è solo un luogo dove si registrano i dischi ma dove ci si ritrova, è un luogo di creatività, o almeno era un luogo di creatività. E quindi ho pensato di, oltre a Maurizio Biancani, di andare a trovare altri tecnici del suono importanti e farmi raccontare appunto del loro lavoro, delle loro procedure. Sono Marty Jane Robertson, che è una fantastica tecnica ingegnere del suono americana di Seattle, che ha lavorato in alcuni tra gli studi più importanti al mondo, penso per esempio all'Avatar X Power Station di New York, poi Pino Pischetola, che è uno dei più grandi tecnici, anche tecnici di mastering, che è quel processo diciamo di rifinitura alla fine della lavorazione di un disco, e che ha il suo studio a Milano bellissimo, poi ancora Renato Cantele, altro luminare che ha lavorato sia dal vivo, lavora tutt'oggi è dal vivo e in studio di registrazione, poi una figura un po' diversa che è Vittorio Cosma, altro importante musicista, pianista, arrangiatore, compositore che realizza musiche di tutti i tipi, musica da film, musica per la pubblicità, e poi ha prodotto un sacco di artisti, ha lavorato con un sacco di artisti internazionali. Penso per esempio a Stuart Copeland, Copeland dei Police, il batterista dei Police,
0: certo.
1: E che ha un suo laboratorio che si chiama Music Production a Milano, una sorta di bottega del suono, e quindi da loro mi sono fatto un po' raccontare tutto il retroscena del loro bellissimo mestiere.
0: Claudio, ma ci aiuti a capire che cosa distingue uno studio di registrazione dall'altro? Perché non credo sia una questione solo di tecnologie eccetera, ma visto che la serie si chiama Gli alchimisti del suono, forse il fattore umano è un po' determinante, ci spieghi?
1: Beh sì, certamente è fondamentale, direi, cioè la qualità e la sapienza di queste persone, di questi autentici luminari che lavorano con una specie di alambicco, no? Attorno al suono, questa è la cosa fondamentale. Poi naturalmente ci sono gli ambienti, ci sono le attrezzature, no? Penso a alcuni studi leggendari, no? Per esempio il primo che mi viene in mente è Abbey Road, che conosciamo tutti, anche
0: certo,
1: perché c'è l'omonimo disco dei Beatles, che hanno registrato un sacco di loro lavori lì, poi che so, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, altri dischi leggendari, no? Quello per esempio è uno studio che risale al 1931, pensa un po', e che ha questa sala di ripresa enorme. Nel 31 non si riusciva a fare un calcolo così preciso delle caratteristiche acustiche, no? Insomma, è quasi un secolo fa, e certe volte sono venute delle cose proprio per autentiche alchimie, no? È proprio il caso di dirlo, quindi un po' per caso se vogliamo. E poi hanno una collezione di vari devices, come si dice, del suono, per esempio microfoni leggendari, le prime serie dei microfoni più belli che ci sono al mondo e tanto altro ancora, e poi con l'abilità dei tanti tecnici del suono che ci hanno lavorato e che ci lavorano, hanno fatto di Abbey Road uno degli studi fondamentali al mondo. Poi ce ne sono tanti altri, ognuno progettato con un diverso approccio, è molto tecnico il discorso, quindi è molto complicato, lo capiremo anche un po' in queste puntate. Penso che Real World di Peter Gabriel a Bassan, nel sud dell'Inghilterra, che è uno studio mastodontico, nei tempi odierni sarebbe improponibile costruire uno studio di questo tipo perché i costi sono spaventosi, no? Però insomma sono tutti luoghi che, oltre a realizzare delle cose dal punto di vista tecnico di altissimo profilo, sono anche dei luoghi di ritrovo. Questo per esempio me lo raccontava Maurizio Biancani, perché Phonoprint è anche un luogo dove gli artisti vanno per passare il tempo insieme, per catenare reciprocamente degli elementi di creatività. Lo è stato per esempio la RCA, no? Che ha una lunghissima storia e aveva proprio dei luoghi dove gli artisti si trovavano al di là dello studio di registrazione per fare scaturire appunto quelli che poi sono diventati in alcuni casi degli autentici capolavori.
0: Ma, senti, dicevamo del fattore umano. Mi sembra che forse possiamo addirittura immaginarci questi alchimisti giocare il ruolo anche un po' degli psicologi nei confronti di questi musicisti, no? Che si riversano nei loro studi alla ricerca di qualcuno che tiri insieme come si deve il lavoro.
1: Assolutamente, assolutamente, è proprio così. Per esempio questo me lo raccontava molto bene Marty Jane Robertson, no? Perché effettivamente quando un artista è in uno studio di registrazione è in un momento di alta tensione, perché deve dare il meglio di sé, lo deve dare sempre più in un tempo limitato, perché una volta i dischi si facevano magari con 2 mesi di lavorazione, adesso questo è impensabile per una serie di motivi, e quindi il tecnico del suono, l'ingegnere del suono, come lo si voglia chiamare, deve aiutare i musicisti a tirare fuori il loro meglio, quindi senza creare tensioni, senza mettere davanti per esempio il proprio ego, che è assolutamente secondario se non assolutamente dannoso, perché quello che è importante poi è sempre il risultato finale. Quindi i bravi tecnici del suono, ingegneri del suono, hanno anche questa caratteristica, hanno questa raffinatezza psicologica e sanno sempre cogliere gli spunti positivi che un musicista può ricevere per dare il meglio di sé. Questo è un aspetto tra i più interessanti, secondo me, in generale di questa magnifica professione.
0: Insomma, si mettono al servizio, no? Delle persone che vanno da loro, del lavoro e dell'opera che poi deve uscire da quegli spazi. Claudio Farinone, grazie. Io ricordo allora che gli alchimisti del suono sarà in onda in Montmartre da lunedì prossimo per 2 settimane e sembra davvero molto molto interessante. Lo so che posso sembrare un po' di parte, insomma, visto che siamo colleghi qui alla Rete 2, ma ci tenevamo a presentare questa serie. Grazie e a presto.
1: Ma lo è di fatto, perché queste persone sono molto interessanti loro, ecco, non per merito nostro, quindi assolutamente sintonizzatevi.
0: Grazie, una buona serata Claudia, a presto.
1: Grazie a te Sandra, grazie.

E continua la nostra scoperta in questo viaggio del mondo della musica della Corea del Sud. Oggi in realtà abbiamo ascoltato un brano di un gruppo del vicino Vietnam. Le guerre hanno a volte effetti molto strani, e oltre, no, alla guerra del Vietnam ad aver causato il disastro che sappiamo, ha messo anche in contatto quello che era l'universo musicale statunitense, il soul e il rock che arrivavano dagli Stati Uniti con la musica tradizionale vietnamita. Il gruppo che abbiamo appena ascoltato si chiama Saigon Soul Revival e quello che cerca di fare è proprio di riportare in auge quello che era il suono del soul vietnamita anni 60 e 70. Scorri l'elenco delle novità su Netflix e dopo mezz'ora ne hai salvata qualcuna nella lista delle cose che potresti guardare, ma nulla ti ha convinto. Succede con Netflix, ma anche con Disney Plus o altre piattaforme. Il fenomeno di scorrere continuamente le proposte senza riuscire a decidere cosa guardare è noto in psicologia come paradosso della scelta e pare riguardi più del 40% delle persone che consultano i cataloghi online. Spesso viene chiamato anche FOBO o Fear of Better Option, ovvero la paura di perdere un'opzione migliore o in modo colloquiale anche sindrome di Netflix. Il meccanismo si innesca quando ci troviamo di fronte a un catalogo infinito. Il nostro cervello, sopraffatto dal numero di alternative, va in blocco e finisce per non sceglierne nessuna. Per non farci disaffezionare, Netflix aveva varato nel 2021 la funzione riproduci qualcosa, che evidentemente avrebbe fatto partire la riproduzione di qualcosa che secondo l'algoritmo ci sarebbe piaciuto, senza farci sostenere lo sforzo di scegliere. Vi conforterà sapere, a me molto, che la funzione è stata presto disattivata perché non la usava praticamente nessuno. La scorsa settimana Netflix ha subito un vero e proprio tracollo in borsa. Ha bruciato tutti gli utili che aveva maturato negli ultimi 2 anni. Ma cosa sta succedendo? Secondo alcuni analisti, ad essere in crisi è il modello di sviluppo di queste e delle altre piattaforme, un modello che negli ultimi anni ha puntato a fare utili aumentando costantemente il costo dell'abbonamento, senza curarsi di reinvestire adeguatamente nelle nuove produzioni e soprattutto nella qualità delle nuove produzioni. L'idea alla base era che, una volta caduti nella rete, gli abbonati avrebbero accettato di pagare di più. Le tariffe sono infatti più che raddoppiate in poco più di 10 anni e accontentandosi di meno. E così, ad esempio, spesso la qualità delle seconde o terze stagioni delle serie originali è nettamente scadente rispetto alla prima. A volte già dalla seconda puntata si nota una scrittura più fragile, una costruzione più debole. Questa crisi di Netflix e i milioni persi e bruciati nelle ultime settimane possono farci sperare che si smetta di spremerci come limoni e si torni a lavorare su dei prodotti di qualità. A me conforta anche pensare che forse non sono affetta da FOBO o sindrome di Netflix. Forse, semplicemente, non c'era davvero niente da guardare.

Un vero e proprio capolavoro, Back to Black, Amy Winehouse. Sono già 15 anni che la cantante inglese ci ha lasciati. Questo è lo spazio che dedichiamo ai consigli. Beh, prima cosa allora mi verrebbe da consigliare di andare a recuperare il suo album Back to Black del 2006. Ma oggi in realtà noi parliamo di una serie che ha riscosso un grande successo e della quale è stata da poco pubblicata la quinta e ultima stagione, The Bear, la pluripremiata serie, è su Disney Plus da circa 3 settimane su per giù, con 8 nuovi episodi e 1 bonus che fa un po' capitolo a sé, e chiude la vicenda di Carmen Carmi Berzatto, interpretato da un formidabile Jeremy Allen White, chef di successo costretto a tornare nella sua Chicago per occuparsi della paninoteca di famiglia dopo il suicidio del fratello. Insomma, una piccola cucina sporca, fatiscente, è il luogo dal quale parte una storia che si vuole di riscatto. La stessa cucina sarà quasi irriconoscibile alla fine della serie. Il protagonista non cerca però tanto un'affermazione professionale, quella è già stata raggiunta all'inizio della serie, è come facesse parte di una vita precedente, ma cerca di riscattare la sua storia familiare, i suoi traumi,

0: strettamente definibile in termini di genere. Alla 76esima edizione degli Emmy, The Bear ha superato il record storico di nomination per una commedia, 23, ma l'averla inserita in quella categoria ha sollevato non poche perplessità, no? Perché può un racconto cupo di traumi familiari, ansie, nevrosi, suicidi essere considerato una commedia? Allora, Emiliano, come definirla?
1: Ma io personalmente penso che possa essere sicuramente una commedia nell'ambito di quello che in America definiscono dramedy, cioè è un dramma grosso, che è quello che fondamentalmente accompagna lo spettatore durante le cinque stagioni di cui parlavamo, e che però viene accompagnato sia da alcuni momenti di commedia vera e propria, ma anche dalle durate. Negli Stati Uniti hanno anche, fanno anche attenzione a quella che è la durata, e il dramma per loro dura 50 minuti fisso, è proprio una questione quasi tecnica. Per me The Bear, che assolutamente consigliamo, specialmente nella penuria e nella ripetitività della serialità contemporanea, rimane un dramma. Il setting, la sinossi di cui hai parlato poco fa, è chiaramente quella di un dramma. Parliamo di un ragazzo che ha già raggiunto le vette delle cucine stellate nelle torri e burne newyorkesi, che poi si ritrova a essere risucchiato negli affari di casa in un piccolo vicolo di Chicago, e deve combattere con quelle che sono le sue dipendenze, le dipendenze dagli affetti malati della famiglia, deve ritrovare se stesso. Questo è esattamente il setting di un dramma e non di una commedia.
0: In questo senso, insomma, nel suo sfuggire forse anche alle rigide categorie di genere, a me pare una serie davvero molto contemporanea. Ma dicevamo che lo strumento del riscatto è il lavoro, ma un lavoro tutto particolare, quello in cucina, in cui le aspirazioni si tramutano facilmente in ossessioni, no? I personaggi cercano di fare ordine nelle proprie vite, con scarso successo va detto, ma nell'impiattamento millimetrico non li batte nessuno, e non solo, i piatti rappresentano sempre altro da sé, sono metafore, condensano ricordi, emozioni, aspirazioni.
1: Il piatto è in fondo un racconto. Quando noi costruivamo Masterchef, ovviamente sapevamo che il concorrente, che è un cuoco in quel caso amatoriale, doveva in qualche modo raccontarci qualcosa di sé attraverso la cucina, e questo è quello che fanno i grandi chef in tutto il mondo, in Italia come Re Zepi, uno dei più grandi, che tra l'altro ha partecipato come guest star proprio in The Bear, fino agli chef meno blasonati. La cucina è una forma di espressione altissima, che si mangia chiaramente e che quindi viene addirittura introiettata nel corpo umano, se ci pensiamo. Alcuni piatti sono proprio delle opere d'arte che uno mangia e poi elabora fisicamente, biologicamente. È una cosa che accade solo in alcuni casi di arte moderna molto sperimentale, e i piatti sono forte elemento di narrazione. E in quel caso, nel caso specifico di The Bear, i piatti sono una contrapposizione tra quello che è un estremo tecnicismo un po' anche raffinato e poco sentimentale, che è quello della cucina stellata, tristellata, monostellata o bistellata, e invece la cucina familiare, che è la cucina del focolare, la cucina che ribolle nelle pentole col sugo che noi conosciamo bene, la cucina delle loro chopstick, la cucina delle lasagne riciclate il giorno dopo. Insomma, c'è questo contrasto molto vivo, reso benissimo peraltro da tutto l'impianto narrativo filmico di The Bear.
0: Allora, abbiamo detto del soggetto della serie, gli interpreti sono eccezionali tra protagonisti e comprimari, insomma c'è l'imbarazzo della scelta, si punta quasi sempre su un cavallo vincente. Se guardiamo a come questa storia è raccontata, alla fotografia, all'uso della musica, ad esempio è dato grande spazio ai Wilco, la storica band di Chicago, no? La città in cui la serie è ambientata, al montaggio c'è tanto da dire, provando a fare un esercizio di sintesi, Emiliano.
1: Allora The Bear è da rivedere, io, perché è chiaro che è una serie che non è tutta dritta e non è tutta in salita come emotività e come risultati, ha delle stagioni che sono un po' deludenti dal punto di vista proprio narrativo, ma dal punto di vista film

0: e visivo del montaggio delle musiche è una serie assolutamente da rivedere, perché ci sono degli esercizi di stile clamorosi. Abbiamo citato i Wilco, ma ci sono anche Radiohead, i REM, e ci sono interi episodi che sono girati tutti al ritmo di un solo pezzo. Insomma, da questo punto di vista, The Bear è assolutamente sperimentale e va visto. Poi bisogna essere un po' buoni quando si tratta, insomma, di voler ottenere una narrazione lineare. The Bear questo non lo dà. Ci sono alcune stagioni in cui la narrazione si ferma molto di più sulla nevrosi che non sul racconto, diciamo, verticale del personaggio. Anche questo va comunque apprezzato, secondo
1: Al
0: me.
1: centro di tutto comunque c'è Christopher Storer, che ne è sceneggiatore e anche regista di molti, no, degli episodi, ma con The Bear è anche nata una star, Jeremy Allen White, che abbiamo poi anche visto ad esempio impersonare Bruce Springsteen nel film Deliver Me From Noah. Credo che parte del successo della serie, beh, si debba anche alla sua bravura nel renderci questo personaggio che è perso appunto nelle sue nevrosi, nei suoi rimorsi, alla fine incapace di avanzare, no?
0: Che è un personaggio assolutamente drammatico, è quello che ci
1: Esattamente,
0: attira,
1: tornando.
0: è quello che ci attira e ci ipnotizza nelle prime puntate. Lui e queste bellissime t-shirt della Levi's bianche anni 50, questo stile un
1: Mi
0: po' alla
1: dispiace
0: James Dean.
1: contraddirti, ma quelle t-shirt non sono della Levi's, ma avevo
0: Ah,
1: letto un
0: ecco.
1: articolo che sono di una marca, non so se tedesca o cosa, e sono andate a Aruba, perché
0: Ah,
1: sì, quindi
0: ok. Però
1: vabbè.
0: insomma, ecco, riprende lo stile del dannato. Proprio
1: Certo,
0: anni
1: certo.
0: 50, lui è così, ci ha rapiti Jeremy Allen White proprio per questa sua intensità drammatica. Tra l'altro è un uomo, un ragazzo con una madre alcoalizzata, con un padre che è un empty chair della serie di cui non si
1: Jamie Lee
0: sa. Sì, sì,
1: Curtis è la madre
0: Jamie Lee,
1: alcolizzata,
0: straordinaria,
1: certo.
0: Jamie Lee Curtis. Che appunto diventa una star grazie alla sua capacità attoriale molto intensa, perché The Bear all'inizio ci restituisce un protagonista assolutamente tormentato. Poi, secondo me, la serie che ha creato la star è stata poi anche tormentata dalla star, perché era più impegnata ancora della serie. Tant'è vero che durante le 5 stagioni si notano delle assenze di Carmi barra Jeremy Allen White, che saranno certamente dovute ai suoi straordinari impegni in giro per il mondo. E quindi ogni tanto diciamo, i subplot e le storie secondarie prendono piede per assenza, diciamo, del protagonista durante le riprese. Questa cosa, uno che si occupa un po' di narrazione la sente e capisce che è proprio un problema produttivo. Però è uno straordinario Jeremy Allen White, che poi ha imparato a tagliare le cipolle con quella velocità eccezionale che vediamo, perché non vengono usati neanche delle controfigure delle mani durante le riprese, tanto Storer è stato, diciamo, preciso nella realizzazione.
1: Se ci proviamo tu ed io, ho l'impressione che perdiamo un dito nell'esercizio, ma insomma.
0: Guarda, io ammiro chi riesce a farlo, ma non riuscirei mai.
1: Va bene, ci accontenteremo. La taglieremo
0: Sì,
1: bene, ma ci metteremo quell'attimo di
0: piano
1: più.
0: piano con i nostri tempi.
1: Grazie per essere stato con noi, Emiliano Eredi. Allora, la conclusione è che questa serie noi la consigliamo caldamente, sebbene ci siano degli alti e bassi, eccetera, ma le qualità che presenta sono davvero tali e tante che vale la pena dedicarle del tempo. Emiliano Eredi, grazie per essere stato a Cappe a
0: Grazie a voi.
1: Rete2. Alla prossima.
0: Grazie Sandra, alla prossima, grazie.

0: Dal disco del pianista francese Guillaume Duchassy, in questa traccia insieme al cantante francese André Menvier e alla sassofonista sempre francese Géraldine Laurent, che reinterpretano qui la canzone Il y avait des arbres di Charles Trenet, da Trenet en passant, un disco appunto del 2024. E buon pomeriggio, ben trovata Beatrice Cristalli.
1: Buonasera a tutti e a tutti, grazie.
0: Allora, per il nostro K e spalla di oggi hai voluto prendere spunto dal film L'Odissea di Christopher Nolan per parlarci di Omero in realtà e riflettere anche sul valore della memoria. Da dove partiamo, Beatrice?
1: Io partirei un po' dal nostro atteggiamento nei confronti dei classici, perché diciamo il film di Nolan ha riportato un grande classico al centro dell'attenzione e ci succede sempre qualcosa di molto prevedibile, secondo me. Abbiamo l'impressione di conoscerlo già perché l'abbiamo studiato a scuola, l'abbiamo approfondito, Ulisse, il viaggio, il Nostos, le sirene, Penelope, il cavallo di Troia. Italo Calvino ci ricordava che un classico è tale proprio perché ancora ha qualcosa da dirci, quindi continua a parlarci nonostante il tempo passi e le generazioni si trasformino velocemente, oggi lo sappiamo molto bene. In che modo però Omero e questo poema orale, perché è bene ricordarcelo, ci riesce ancora a parlare oggi? Ho ritrovato un saggio bellissimo che consiglio e si chiama Itaca infine di Paolo Spinicci, che ci racconta una prospettiva molto interessante legata proprio alla filosofia dell'immaginazione, perché è vero, l'Odissea è il viaggio per eccellenza, ma è anche una storia molto vicina alle nostre esperienze che riporta al centro la fatica di ricordare, la fatica del ricordo e soprattutto su come per ricordare la parola sia per noi fondamentale.
0: La fatica di ricordare, devo dire, sono proprio d'accordo. Ricordare, costruire memoria, insomma, un po' un processo. I ricordi poi non sono dati, non sono immutabili, vanno mantenuti vivi. Ne parlavamo proprio alle 17:20 con Lorenzo Sganzini di come si sia accorto solo nel momento in cui ha fatto ricerche per il suo libro Kintsugi che alcuni ricordi che aveva gelosamente custodito del fratello scomparso decenni prima fossero in realtà dei falsi ricordi. No? Quindi proprio come dicevi, la fatica di ricordare.
1: È vero, perché se ci pensiamo, quante fotografie, no? Oggi abbiamo nel telefono e non le guardiamo mai perché sono conservate perfettamente anche sui nostri computer, ma questo non significa che facciano parte ancora della nostra memoria, cioè diventano memoria solo quando qualcuno le racconta, quindi quando ritornano dentro una conversazione, anche può essere individuale, cioè tra noi e noi. E purtroppo siamo sempre più abituati a immaginare la memoria come un enorme archivio. Pensiamo che ricordare significhi conservare le informazioni, proprio come farebbe un computer, ma l'Odissea con la sua storia ci insegna che le cose stanno un po' diversamente, non solo perché Atena nel racconto di Omero ha avvolto l'isola, no, in una nebbia densa, ma perché Ulisse ha bisogno delle parole per vederla davvero, per riuscire a ricordarla. Infatti è Atena stessa che gliene racconta i nomi, le storie, i luoghi, dice: ecco il porto di Forchis, ecco l'olivo frondoso, ecco l'antro oscuro dove tu spesso facevi ecatombe alle ninfe. Cioè non basta per Ulisse avere vissuto un luogo da bambino. Per ricordarlo davvero, il ricordo deve essere narrato. Questo ci insegna l'Odissea.
0: Insomma, per usare un'immagine, ricordare non è tirar fuori una memoria dal cassetto, no? È un gesto che unisce appunto memoria e creatività, anche se a volte poi pensiamo che sia il contrario, ci illudiamo del contrario.
1: Guarda, se noi considerassimo il ricordo come un oggetto, no, da recuperare, saremmo come Ireneo Funes, che è un personaggio incredibile di un racconto di Borges, appunto Funes o della memoria, si intitola questo racconto, e questo personaggio è caratterizzato da una memoria prodigiosa, ma lo metterei tra molte virgolette perché dopo una caduta a cavallo, ci racconta Borges, si è ritrovato a ricordare tutto, intendo tutto, tutto, ogni dettaglio, ogni momento, addirittura ogni sensazione. Praticamente è una maledizione la sua, molto ben confezionata, perché Funes in realtà non riusciva a pensare, e ricordare è proprio questo, significa collegare pezzi tra loro, significa scegliere, e nulla è più distante invece da quest'idea dell'archivio, no? Dell'accumulare trasformazioni. E tra l'altro anche Leopardi aveva scritto delle riflessioni sulla memoria, la memoria come trasfigurazione, no? Questi ricordi che poi abitano nella nostra mente e vengono un po' falsificati. Lo racconta in un'operetta morale bellissima, Il dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare. Anche lì ci racconta che la memoria è uno sforzo continuo di fatto di ricreare le illusioni, uno sforzo immaginativo nella sua visione per sopportare il cosiddetto mal di vivere. Noi non possiamo fare a meno di ricordare, e per ricordare non possiamo fare a meno di ricostruire i pezzi, ed è un'attività faticosa.
0: Prima ricordavi giustamente che l'Odissea nasce come poema a trasmissione orale, no? Spesso noi ci soffermiamo su questo elemento per valorizzarne la musicalità dei versi, ma da quando l'antropologo Walter J. Young pubblicò Oralità e scrittura nel 1982, noi abbiamo cominciato a capire che, come diceva lui, la scrittura ristruttura il pensiero, no? Lui evidenziava ad esempio come la scrittura ci permetta di fissare la memoria, di gestire la cronologia di un racconto, quindi andando avanti e indietro nel tempo, senza rischiare di perderci, perché in ogni momento possiamo andare avanti o tornare indietro nel testo. E quindi abbiamo un rapporto diverso anche con il ricordo delle nostre vite. Ma insomma, Beatrice, che sia scritto orale, un racconto o un ricordo condiviso è sempre una trasmissione di sapere all'interno di una comunità.
1: Beh, io credo che la memoria collettiva sia la forma di sapere più alta esistente sulla Terra, ma guarda, non solo perché gioca un ruolo, appunto, come dicevi tu, importantissimo nella trasmissione di parole, ma perché un po' come immaginiamo il viaggio dell'Odissea, che da poema orale è diventato un testo e oggi ha più rappresentazioni, si trasforma in film, ma anche riscritture e interpretazioni, ci permette di creare un collegamento con il tempo. E quindi le parole in quest'ottica non servono soltanto a descrivere il passato, ma lo costruiscono, ed è una costruzione continua. Pensiamo a un fatto: se cambia il modo in cui raccontiamo un episodio della nostra vita, anche della nostra infanzia, cambia anche il significato che quel ricordo avrà per noi. Quindi ci sono esperienze che riusciamo davvero a comprendere solo molti anni dopo, quando troviamo magari le parole giuste, ammesso che esistano, per raccontarle. È come se il ricordo esistesse da sempre senza di noi, ma aspettasse, no, questo linguaggio giusto per diventare davvero nostro. Io credo che le riflessioni di Paolo Spinici sull'Odissea ci diano davvero un punto di vista inedito, anche proprio sulla figura di Ulisse, in cui ci rispecchiamo. Ulisse non perde soltanto la strada, rischia nel suo viaggio e nel suo ritorno di perdere continuamente il racconto di sé. Ogni volta che riesce a nominare questa storia, questa vicenda, anche attraverso le parole degli altri, come Atena che gli ricorda i suoi luoghi, ritrova anche la direzione del viaggio. Questo perché la memoria non è ciò che conserviamo, ma è ciò che siamo ancora capaci di raccontare. Questo ci racconta tanto anche sul potere della parola.
0: Allora, per chi fosse all'ascolto e avesse paura di dimenticarsi l'intervento così denso, così bello di Beatrice Cristalli oggi a Rete 2, io vi ricordo che lo potete recuperare online sulla pagina di K, in particolare anche alla voce K e Spalla. Beatrice, è sempre un piacere averti con noi.
1: Grazie mille, a presto, buona
0: A
1: serata.
0: presto, buone vacanze, ci ritroviamo presto sempre a K. Ciao!
1: Ciao.

0: I Don't Like My Mind, questo è il titolo di questa canzone di Mitski. Lei è una cantautrice giapponese americana. Sono le 18:27, 30 secondi su per giù, e quindi è il momento per me, Sandra Sain, di ringraziarvi tutte e tutti di essere stati all'ascolto anche di questa puntata di K di giovedì. Ringrazio Corrado Antonini per la selezione musicale. Adesso abbiamo un altro brano, è un duo americano, si chiamano Drift Food Soldier, John Henry è il titolo della canzone, e subito dopo, lo sapete, arriva una replica del nostro Laser, una selezione di Laser dannata, diciamo così, più recenti, meno recenti, realizzata dalla nostra Emanuela Burgazzoli. A tutti quanti una buona serata, ci ritroviamo puntuali domani alle 17.
1: John Henry was a little child of four, sitting on his loving daddy's knee. Well, he picked up a hammer and he tossed it to the floor. He said, "This here hammer should have set me free, Lord, Lord, but those businessmen gonna be the death of me." Well, John said, "The captain, you're a wonder to behold, 'cause you're fast and fit and stronger than a bull. Well, I'll give you 10 cents more, 'cause you do the work of four. It's boys like you that keep my pockets full, Lord, Lord, and my pockets overflowing, it's so full. But John, there's a man with a steam drill in town, and he doesn't need to eat or drink or rest. Well, before they go and invest in it, the company wants me testing it by racing it against my very best. Lord, Lord, John, I do believe you are my very best.

0: Sì, è la prima volta che siamo qui, perché abbiamo visto spesso quello del Museo di Besano in Italia, ma qui non eravamo mai venuti. E abbiamo approfittato, lei a dire la verità, ha guardato, è appassionata di geologia, ha guardato e ci ha portato al Porte Aperte, abbiamo pensato di portare i ragazzi anche.
1: E come sta andando?
0: Bene, stiamo aspettando la guida adesso perché è interessante, vogliamo saperne di più.
2: Sono un insegnante di scienze e quindi è il mio pane, infatti ho portato anche un collega e l'amica e il nonno. Meraviglioso, davvero queste nuove installazioni sono al di sopra delle aspettative. Sì, te lo fanno proprio vivere. Sì, anche mio papà che ha 85 anni è impazzito.
3: Ok.
4: Aspetta che mi sposto.
3: Allora, se si vede benissimo, puoi anche aumentare il rendimento.
4: Vediamo, lo vedi?
3: Allora, sì, stiamo facendo delle attività didattiche per i bambini, soprattutto per i ragazzi. Stiamo usando dei microscopi per vedere dei fossili, fossili reali, di questi animali del Triassico. Nicolò, sì, faccio la guida qui da circa 2 anni.
5: Sì, è la prima volta che veniamo, siamo residenti a Bellinzona, è la prima volta che con i bambini veniamo qua a visitare il museo, sì.
6: Bambini anche piccoli, quanto
5: piccolini, lui ha 3 anni e la più piccolina 1 e mezzo, quasi 2, 6 anni, 4 e 4 Giovanni, sì. Il rettile qua all'ingresso li ha presi, li ha catturati immediatamente, la bocca spalancata con i denti aguzzi l'ha subito attirati.
7: Abbiamo anche un modello che ci fa vedere com'era la vita terrestre, con un rappresentante della vita terrestre, un rettile, come vedete con i denti acuminati, quindi è sicuramente un predatore. Bambini, vi ricorda qualcuno questo animale? Sì, infatti lui è già precursore dei coccodrilli e dei futuri dinosauri. Attenzione, i dinosauri sono arrivati solo alla fine del Triassico. Quindi quando proprio prima...
8: Yolanta Cattaneo, la guida del Monte San Giorgio. Sono di professione infermiera, ma abito qua a Meride e mi piace molto questo mondo sommerso e quello, insomma, mondo dei fossili, e quindi ho fatto la formazione, sono diventata guida e adesso faccio le visite guidate.
1: Quale aspetto le piace di più del suo lavoro qui in museo?
8: Proprio approccio con i bambini, con gli adulti, perché bisogna adattare il proprio racconto, anche cercare magari non annoiare troppo con troppe date e informazioni, quindi continuo a cambiare la propria presentazione, questo è molto interessante perché non è noioso mai.
7: E si sono adattati così bene che alcuni addirittura hanno trasformato le loro arti nelle pagliaie per poter muoversi benissimo.
8: Diciamo che io cerco anche immaginare quel mondo, anche pensando come sarebbe se io mi trovassi lì dentro, ecco, poter immaginare e poter anche raccontare come ci si trova lì.
7: La Terra all'epoca, come vedete...
9: Un mondo che risale a circa 240 milioni di anni fa, quando la regione del San Giorgio si trovava poco sopra l'equatore e al margine occidentale di un grande oceano chiamato Tetide, ed era un ambiente marino subtropicale, ora in parte ricostruito grazie all'installazione di realtà virtuale Meride Beach.
7: Ed era un bacino, come vedete.
10: Chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo una spiaggia sabbiosa biancastra del Ticino meridionale d'allora, sì. Specchi d'acqua cristallina lì da parte, l'acqua calda, ricca di vita.
1: Quello che è stato ricostruito in un video adesso, in un'installazione.
10: Esatto, questo, diciamo, ultimo anello che è un po' anche un'evoluzione logica del nostro percorso, perché il criterio di iscrizione è che il Monte San Giorgio è il migliore esempio al mondo di vita marina del Triassico medio, con importanti resti di terraferma. E quindi questo concetto centrale che andiamo a esplorare qua al Museo dei Fossili è quello della vita.
7: Infatti questo video restituisce un po' l'andamento, come si sviluppavano queste cose.
9: E qui si lavora per ricostruire letteralmente la vita. Ne sono una prova i 3 nuovissimi modelli di animali arrivati da poco sulla scrivania di Daniele Albisetti, geologo e manager del sito UNESCO del Monte San Giorgio.
10: Sono noi, li abbiamo ancora messi in esposizione. Ne sono 3 pesci di mare aperto. Abbiamo Birgeria, abbiamo Acrodus e oggi pomeriggio arriva Colobotus.
6: Quindi sono i nuovi inquilini del museo.
10: Nuovi inquilini del museo, sì sì. E ce li fa Beat Scheffold, che è paleontologo dell'Università di Zurigo, però si fa chiamare paleoartista, una bellezza. E lui ricostruisce, è l'unico in Svizzera, ce n'è uno, ricostruisce gli animali preistorici per i vari musei di scienze naturali.
7: Il museo è cominciato la sua storia nel lontano 1973 con una stanza che comprendeva l'allora municipio di Meride e aveva proprio qui una cameretta. Poi più tardi è stato aperto un piccolo museo proprio sulla strada. Qui
9: ne è stata fatta di strada dal 1973, quando il Museo dei Fossili occupava un'unica stanza. Ora l'edificio nel nucleo del paese, inaugurato nel 2012, ha tre piani che seguono un ordine cronologico. Dalla più antica formazione, la formazione di Besano, passando per gli strati che compongono la formazione di Meride, fino ai ben più giovani, si fa per dire, depositi del Giurassico inferiore dell'ultimo piano. Le rocce del San Giorgio hanno sempre avuto una particolarità.
10: Io da bambino scorazzavo per i boschi del Monte San Giorgio e chiaramente mi imbattevo nelle rocce, no? Dalla montagna. E per me era naturale che la roccia avesse un forte odore acre, che puzzasse, no? Tant'è che pensavo fosse intrinseco alla roccia. Okay. Solo dopo, poi io sono diventato geologo, ecco che quella era una caratteristica assolutamente unica delle rocce del Monte San Giorgio e di questo contenuto di bitume altissimo, resti di piante, di animali di un tempo.
7: I fossili sul Monte San Giorgio si trovano quasi sempre completi. E questo è praticamente molto raro perché magari...
11: Come si possono vedere anche i fossili sono anche perfettamente conservati, anche questa è una particolarità, perché si può dire che il San Giorgio è una tomba perfetta.
9: La metafora è di Fabio Magnani, preparatore paleontologico e collaboratore scientifico del Museo di Storia Naturale a Lugano, con anni di esperienza sul campo negli scavi su San Giorgio. I fossili sono stati perfettamente conservati grazie a condizioni ambientali e geologiche molto particolari, come ci spiega anche Luca Zulliger, paleontologo e direttore del Museo dei Fossili di Meride.
12: La conservazione così eccezionale è data chiaramente dalle condizioni particolari di formazione di queste rocce, che sono formate appunto sul fondale di una laguna marina povera di ossigeno, tranquilla, senza correnti che agitavano il fondale, quindi questo fondale era senza ossigeno, morto tra virgolette, quindi senza vita, quindi tutto quello che finiva sul fondale vi restava lì tranquillo, non c'erano animali che mangiavano le carcasse che finivano sul fondo e tutti questi animali, tutti questi resti che andavano sul fondo restavano lì e poi venivano ricoperti piano piano da sedimenti che poi chiaramente col tempo è diventata roccia. Quindi ecco, queste condizioni particolari di questa laguna hanno permesso poi la conservazione eccezionale di questi fossili.
11: In alcuni casi si può vedere, per esempio in questo caso, si può vedere che non è stato ricoperto molto in fretta.
6: Sì.
11: Infatti la prima parte, la parte dorsale, le scaglie sono articolate, quindi era stato ricoperto subito. La parte più ventrale, le scaglie sono tutte un pochino disarticolate. Sì. E quindi in quel caso qui si può dire che la prima parte che è stata coperta era questa e questa nel frattempo c'è stato qualcosa che li ha, magari anche una piccola corrente che li ha disarticolate. Poi un'altra particolarità per esempio è questo, sempre un esemplare di Saurictis, questo esemplare qua, quelle specie di virgolette che si trovano all'interno della pancia, lì c'è un disegno, sono embrioni. Perché questi pesci sono pesci ovovivipari, quindi che partorivano, diciamo, partorivano il pesce vivo. E questa era una femmina gravida.
12: Gli insetti, per esempio, che sono anche un tipo di fossile che tanto negli ultimi anni ha preso molta importanza a Monte San Giorgio, insetti di pochi millimetri, se non neanche un millimetro, conservati in maniera perfetta, nel senso visibili le nervature delle ali piuttosto che gli occhi composti. Ecco, quindi veramente abbiamo ogni fossile, anche se uno stesso animale che abbiamo già ritrovato, ci dà sempre delle informazioni in più che ci permettono poi di ricostruire, che è poi lo scopo finale, tra virgolette, di tutta questa filiera, di ricostruire questo ambiente marino.
13: Infatti l'evoluzione ha sperimentato molto, anche perché dopo la grande estinzione che c'è stata a fine del Permiano si sono liberate moltissime nicchie ecologiche. Quindi questi rettili si adattavano alle nicchie ecologiche che trovavano, quindi con tantissime varietà di rettili diversi. Per esempio anche i mixosauri o gli ittiosauri, sì. Questi qui, c'è stata, si può dire, una regressione, perché come dagli anfibi che dall'acqua sono passati alla terraferma, questa c'è stata una regressione, perché si sono adattati completamente alla vita acquatica. Come si può vedere, la forma ricorda una sorta di delfino, mettiamola. E quindi questi rettili vivevano solo in acqua.
9: La filiera paleontologica non si ferma alla scoperta del fossile, occorre infatti prepararlo, che significa liberare il fossile dalla matrice rocciosa, ripulirlo e ricomporlo. Una fase che può richiedere centinaia di ore di lavoro in laboratorio, dove si scalfisce la roccia con minuscoli e speciali scalpelli al microscopio.
13: Sì, ci vuole molto molto tempo, per esempio per un Saurictis come quelli che avevo fatto vedere prima, di circa 40 centimetri, servono orientativamente sulle 100 ore di lavoro al microscopio. È una cosa che finora non si può fare effettivamente, non lo può fare una macchina.
12: Il lavoro è molto e va molto lento, diciamo, ecco, la paleontologia ha una tempistica molto lenta, appunto perché dal ritrovamento, appunto, cioè la preparazione e poi lo studio stesso richiede magari 1 o 2 anni. Un esemplare singolo, magari per essere determinato, studiato e eccetera, richiede magari anche quello 1 o 2 anni.
9: Tempi lunghi, molto lunghi, ecco perché i fossili si accumulano nei depositi dei musei, come quelli del Museo di Paleontologia dell'Università di Zurigo, che ha condotto le campagne di scavo sul San Giorgio fin dagli anni 20 del Novecento e fino al 2004, nell'ultima fase, affiancata però anche dal Museo Cantonale di Storia Naturale, responsabile degli scavi e delle ricerche scientifiche.
13: Sì, l'archivio.
9: Sì. Negli archivi del museo, Fabio Magnani indica le pile di scatole a terra. Negli scaffali, centinaia di reperti già selezionati e preparati.
13: Queste scatole qui sono materiale da preparare. È frustrante non avere il tempo di farlo. Alcuni esemplari, magari la lastra è molto grande.
6: Sì.
13: E quindi costruiamo noi queste scatole sullo scavo per il trasporto, per poter portare qui. Questi sono, vedete, gli insetti. Questa qua è la blatta. Questa è grande, è circa 2 cm ed è grande. Molti esemplari sono così. Questo è un insetto, per quello che dicevo, il colpo d'occhio.
6: Cioè, avete il colpo d'occhio su insetti millimetrici, quindi
13: sì,
6: ho capito.
13: Dal colpo d'occhio, anche se si trova magari in sezione, come dicevo
6: sì,
13: prima, un fossile,
6: siete.
13: Noi orientativamente riusciamo a dire più o meno che cosa può essere, se è un pesce, se è un rettile, se dopo anni che vediamo come li troviamo sul campo, più è l'esperienza che conta in questo caso.
9: Il cosiddetto colpo d'occhio del paleontologo è il frutto di anni di esperienza sul campo.
12: Quando troviamo qualcosa sullo scavo non è visibile come lo vediamo nel museo, è bello esposto lo scheletro visibile, ma chiaramente appunto va preparato, quindi sullo scavo noi vediamo dentro alla roccia in sezione questo fossile che è incastonato dentro alla roccia, diciamo, e chiaramente con l'esperienza riusciamo già a capire di cosa si tratta e quindi già quello noi ci permette di catalogarli e già metterli via, diciamo, già con una denominazione e già con una priorità o meno, ecco. Quindi già sullo scavo facciamo già una scelta, diciamo, dei pezzi, esatto, che andiamo a lavorare prima o dopo.
9: E forse per molti aspetti il lavoro sul campo oggi non è molto diverso da quello dei primi ricercatori, come l'iniziatore degli scavi nel 1924, lo zurighese Bernhard Peyer. Una ricerca scientifica che agli inizi è legata alle attività di sfruttamento industriale e commerciale delle risorse geologiche del San Giorgio.
10: A Meride arrivò proprio all'inizio del Novecento un personaggio da Milano, Piero Neri Sizzo de Noris, era un chimico e arrivava con delle carte topografiche che aveva raccolto presso Swisstopo a Berna e cercava degli affioramenti rocciosi di scisto bituminoso e li trovò poi in località Miniera Tre Fontane e in Valporina a Meride. Lui estraeva appunto questi scisti dalla montagna, li portava poi quegli buoi fino allo stabilimento, che era lo stabilimento allora di Camino Spinirolo, ora Castella Farm, e lì venivano frantumati e poi trattati con un metodo di distillazione a secco per l'estrazione di un olio. Sono rocce molto scure che hanno un contenuto di sostanza organica fino al 44% del peso. Cioè uno ha lì un chilo di roccia in mano, mezzo chilo quasi, è sostanza organica. Quindi scaldando queste rocce si estraeva un olio che raffinato creava in sé una pomata. E da queste parti poi un po' più tardi, nel 1919, scendeva Bernhard Peyer, che era un noto zoologo dell'Università di Zurigo, e per il 100° anniversario della Società delle Scienze Svizzere, e a Lugano, al Palazzo dei Congressi, si teneva una sorta di convegno scientifico. Lui sedeva tra il pubblico e qualcuno gli raccontò di ritrovamenti fatti all'interno di questo cortile dello stabilimento di Spinirolo. Quindi, invece che tornare a Sciaffusa, almeno venne a Meride e con il permesso di Piero Neri e Sizzo De Nori si iniziò a cercare. E scrive Bernhard Peyer nelle sue notizie, così come fanno i geologi, qualche anno dopo, con grande fortuna, trovò una pagaia di ichthyosauro. Cioè non è che la si trova tutti i giorni. Quindi ritornò a Sciaffusa, domandò allo zio un contributo finanziario allora importantissimo di 1.000 franchi e grazie a quello nel 1924 iniziò gli scavi paleontologici.
12: 100 anni fa Bernhard Peyer, questo zoologo di Zurigo, cominciò appunto sapendo che già in Italia, a Besano, su rocce simili venivano trovati dei fossili, cominciò a fare un primo assaggio, un primo scavo dentro le miniere per capire se le rocce erano le stesse, se anche qua c'erano dei pensati fossili. Trovò dei fossili nelle miniere e a quel punto nel 1924 aprì il primo scavo a cielo aperto, quindi fuori dalla miniera, e lì fu una svolta chiaramente, perché lì cominciò proprio la ricerca scientifica su queste rocce unicamente a scopo scientifico paleontologico.
14: Sì.
12: Sicuramente all'epoca l'Università di Zurigo era sicuramente un istituto anche sì, con anche mezzi finanziari, sicuramente che poteva anche permettersi di venire a fare scavi. Al Ticino forse era, all'epoca eravamo poco organizzati per gestire questo tipo di lavori. E però per fortuna, perché comunque ha permesso a Monte San Giorgio di avere questa storia, questi 100 anni di scavi, questi 100 anni sul lato svizzero di ricerca, di pubblicazioni, che hanno fatto una base importantissima comunque, perché senso non bisogna dimenticare comunque che anche se adesso le cose sono gestite dallo ticinese, comunque la collaborazione con l'Università di Zurigo piuttosto che col Museo di Milano, che ha fatto comunque campagne di scavo su Ottano ma anche su lato svizzero, c'è comunque una stretta collaborazione, perché tanti pezzi, tanti esemplari sono appunto conservati a Zurigo, per esempio, ma ancora non preparati, per esempio. Anche loro hanno ancora numerosi pezzi in magazzino, non preparati ancora magari da 100 anni.
13: Il bilancio è sempre molto buono, perché effettivamente se comunque si continua a scavare, la ricerca continua e si riescono a trovare cose nuove. Avendo la possibilità di scavare e di far ricerca, penso che comunque il Monte San Giorgio potrà dare sempre quel qualcosa in più. Chiaro che fa magari trovare un piccolo insetto o qualcosa, fa meno scalpore rispetto a trovare un dinosauro.
9: Farà scalpore sicuramente il reperto fossile che si trova attualmente nel laboratorio del Museo di Storia Naturale di Lugano. Ritrovato recentemente sul San Giorgio, è unico al mondo ed è ancora in fase di studio. Lo vedremo probabilmente pubblicato fra qualche mese su una rivista scientifica specializzata. Forse meno spettacolari di rettili o pesci, gli insetti scoperti nelle più recenti campagne di scavo sono di rilevanza mondiale e forniscono nuove importanti informazioni sull'evoluzione della vita.
14: vero.
12: Allora, sono meno spettacolari perché sono piccoli e non sono visibili a occhio nudo, però quando si vedono questi insetti fotografati e ingranditi sono veramente spettacolari. Io penso che può essere più spettacolare da vedere una vespa fossile di 240 milioni di anni fa che un rettile di 2 metri.
13: Una delle particolarità che abbiamo anche su San Giorgio è che gli esemplari sono conservati interi, perché per esempio la blatta è conservata intera, il genere a cui appartiene è stato trovato solo nel Triassico superiore in Sudafrica, in Kazakistan, ma solo l'ala. Quindi in questo caso noi abbiamo anche tutto il corpo come doveva essere. E la prima mondiale, soprattutto retrocedendo di alcuni milioni di anni, l'arrivo, e diciamo è un po' una via di mezzo tra il Kazakistan e il Sudafrica.
12: Gli insetti fossili sul Monte San Giorgio erano poche decine in 150 anni di scavi, di ricerche, mentre invece tra il 2020 e il 2023, durante le campagne di scavo del Museo Cantonale di Storia Naturale, sono stati ritrovati quasi 300 insetti fossili, che hanno permesso di posizionare il Monte San Giorgio a livello mondiale come una delle più importanti località per insetti fossili del Triassico.
13: Questo è lo scorpione, è l'originale dello scorpione che si vedeva.
6: Che si vede al museo?
13: Sì.
6: A Meride. Quindi piccolissimo.
13: Sì, è stato trovato così. È molto importante anche perché è una nuova famiglia, un nuovo genere, una nuova specie, retrocedendo di alcuni caratteri che hanno gli scorpioni attuali di 240 milioni di anni.
7: Avevo accennato prima, sul Monte San Giorgio sono stati trovati anche insetti, Zanzara meridensis anche qua vicino proprio nella Valmara, e recentemente anche uno scorpione. Questo è un modello ingrandito, non è naturale. Naturale grandezza è qua nella foto grigia.
9: Nel frattempo la visita guidata al museo continua. Il gruppo, ora al primo piano, viene affiancato da una famiglia che cammina davanti alle teche indossando degli strani visori.
7: Ah, loro stanno facendo questa realtà mista. Quindi guardano intorno a loro che si muovono i fossili. Ecco, scorpioni è per terra, dovrebbe camminare vicino al pavimento.
10: L'anno scorso, come terzo museo a livello europeo, abbiamo un'esperienza di realtà mista che abbiamo chiamato Dragons Alive, dove l'utente, indossando dei visori particolari di ultima generazione, fa una visita del museo ed ecco che le vetrine prendono vita, no? Quindi riusciamo a proiettare virtualmente dei modelli estremamente ben costruiti di animali di un tempo davanti alle giuste vetrine, perché avevamo un po' la necessità di abbattere una barriera, no? Che è la barriera tra chi osserva e questi contenuti messi in vetrina, e l'utente viene messo al centro dell'esperienza, no? Aggiungiamo un paio di aggettivi alla definizione del museo dei fossili. Se il primo poteva essere interessante, dopo è anche magari emozionante, e se li sentiamo gridare, queste persone urlare, sorridere, io qua all'ufficio al terzo piano e li si sente da lontano, bello.
9: Oggi il Museo di Meride attira 20.000 visitatori l'anno ed è il secondo museo più visitato in Ticino. Non è poco per un paese che conta poco più di 300 abitanti. Negli anni è diventato un museo diffuso sul territorio che rende visibile e leggibile un patrimonio di grande ricchezza.
10: Allora, la popolazione ha questo grande valore eccezionale sotto i piedi e ci cammina sopra tutti i giorni, no? E se non fosse che questo valore, appunto, dal punto di vista visivo è nascosto nel sottosuolo della montagna. Abbiamo però un passato recente, i ricordi appunto dei genitori e dei nonni che ci raccontano di studiosi che venivano a Meride a fare ricerche paleontologiche. Abbiamo i paleontologi del Museo di Storia Naturale di Lugano che scendono tutti gli anni a fare campagne di scavo. Abbiamo una serie di scoperte continue nel tempo, scoperte eccezionali, sono fossili rarissimi, a volte addirittura unici a livello mondiale, non conosciuti alla scienza, che scopriamo anno dopo anno, e abbiamo una ricchezza che è una parte della nostra storia, quindi ce la sentiamo proprio addosso, no? Questo valore è un valore nostro, e queste postazioni che andiamo a valorizzare all'esterno del museo hanno se vuole, un valore aggiunto, perché permettono alla popolazione di identificarsi ancora meglio in questo valore eccezionale, farselo un po' proprio.
1: Fa parte dell'identità del territorio adesso.
10: Sì, sì. Okay. E quindi contribuire poi, dal momento che proprio uno è orgoglioso, contribuire alla sua protezione e salvaguardia, e che è il nostro compito primario.
7: Sì, sì, sì. Abbiamo un percorso proprio del Monte San Giorgio, paleontologico. Sì, certo. Si può andare verso Serpiano sulla strada. E poi passare vicino.
12: Sì, la parte esterna è comunque anche molto importante, perché il museo chiaramente ha quattro mura, è chiuso, ha uno spazio limitato, quindi possiamo esporre un tot di esemplari, mentre invece il territorio comunque che è il contenitore di questo patrimonio, quindi questi fossili che ancora sono dentro alle rocce nel sottosuolo, è importante metterli in valore. Allora chiaramente noi possiamo mettere in valore per esempio i luoghi di scavo storici che sono ormai chiusi, però mettendoli a posto, facendo dei pannelli didattici, piuttosto che pulendo, sistemando il sentiero, comunque ecco, mettendo in valore il territorio con anche degli strumenti per leggere questa importanza sul territorio, cioè per noi è fondamentale. Il museo che esce sul territorio è comunque uno dei progetti che adesso stiamo portando avanti negli ultimi anni per estendere il museo appunto a tutto il sito UNESCO.
7: Sì, sì, sì. Se volete salire in cima, c'è proprio dalla chiesa San Silvestro, quella dove c'è cimitero dalla parte superiore. Se invece volete solo fare una passeggiata, andate fino a...
9: Un patrimonio dunque che racconta una storia remota, oggi visibile e accessibile anche al grande pubblico e a turisti che arrivano a volte da paesi molto lontani.
14: Yes, this is the first time I'm here specifically to see the fossils.
9: Per questo turista che viene dalla Malesia in vacanza in Svizzera, si tratta della sua prima visita al Museo di Meride ed è stato attirato, ci dice, proprio dalla possibilità di vedere questi eccezionali esemplari di fossili. Non è uno studioso, ma un semplice appassionato. Ha visitato siti e musei di fossili in Cina, ma qui lo ha entusiasmato la possibilità di cercare e trovare i fossili anche sui sentieri paleontologici del San Giorgio.
12: Sempre comunque un'emozione, è sempre bello quando si vedono le persone che entrano nel museo e escono col sorriso piuttosto che con un'esperienza emozionante, imparando anche chiaramente l'importanza del Monte San Giorgio, che è poi quello l'obiettivo nostro, è permettere alle persone di comprendere e di capire come mai è così importante il Monte San Giorgio.
15: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Rete 2 al Montebello Festival. Giovedì 30 luglio, Parigi, capitale multiculturale. Riccardo Zamoner, violino. Arianna Di Martino, violoncello. Roberto Arosio, pianoforte. Musiche di Igor Stravinsky, Manuel De Falla, Gabriel Fauré, Maurice Ravel. Montebello Festival, in diretta su Rete 2, dal castello di Montebello a Bellinzona, giovedì alle 20.30.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Buonasera da Michelle Volonté, arrivata la tanto attesa presa di posizione del governo ticinese sul caso Zali. Il consigliere di Stato leghista nella bufera da ieri, fino al termine degli accertamenti, non sarà più il responsabile politico del settore della magistratura e della polizia dopo l'inchiesta aperta contro di lui legata al minorenne incarcerato alla Farera. Zali ritiene di non aver commesso irregolarità, in questo frangente si riserva di esprimersi pubblicamente.

0: digitale abbia favorito i propri servizi a discapito della concorrenza, violando una legge proprio pensata per limitare il potere delle grandi piattaforme digitali. E poi ci sarà un ultimo approfondimento che è dedicato invece al territorio ticinese.
1: Le carte del pericolo servono anche come prevenzione e come informazione alla popolazione, e non sarà possibile probabilmente neanche in futuro prevenire tutti gli eventi, ma sicuramente delle norme di comportamento permettono comunque di ridurre i rischi, soprattutto per le vite umane.
0: Con Andrea Salvetti dell'ufficio ticinese Corsi d'Acqua affronteremo la funzione che svolgono le carte dei pericoli, anche perché il Canton Ticino vuole aggiornare queste carte che evidenziano le zone minacciate da rischi naturali. Iniziamo dunque dal comunicato giunto una mezz'ora fa in redazione, in cui il governo ticinese ha fatto sapere l'esito della riunione straordinaria indetta nel pomeriggio per discutere del, o meglio dei, casi legati al presidente del governo ticinese Claudio Zali. Luca Berti in diretta, cosa dice il comunicato?
2: Beh, in sostanza che a Claudio Zali è stata tolta la responsabilità politica di polizia e magistratura. Nel comunicato si specifica che è stato lui stesso ad averlo auspicato. La conduzione verrà assunta temporaneamente e fino a fine degli accertamenti dalla vicepresidente Marina Carobbio Guscetti, vicepresidente evidentemente del Consiglio di Stato. Durante la riunione il governo ha preso atto dell'incarto aperto contro il consigliere di Stato dalla magistratura sulla questione del minorenne detenuto per quasi un mese alla Frera. Zali ha ribadito di non aver commesso irregolarità, Zali che per ora non è ancora stato sentito dalla magistratura. Lo ricordo, l'inchiesta ipotizza i reati di abuso di autorità e tentata coazione. Il governo dice anche di aver preso atto delle spiegazioni date da Zali sulle registrazioni audio registrate qualche anno fa e rese pubbliche su internet, ne avevamo parlato anche ieri sera, in cui il consigliere di Stato suggeriva ad un'altra conoscente di picchiare una propria stalker sotto casa, come del resto aveva già fatto lui. Si dice nel comunicato del governo che Zali si esprimerà eventualmente prossimamente sulla questione. Sul terzo caso fatto emergere oggi dalla RSI, ovvero il messaggio di posta elettronica inviata alla presidente del CDA dell'ente ospedaliero in cui si faceva pressione per assumere una sua conoscente, il governo dice unicamente di ritenere i toni e le modalità utilizzate discutibili. Il governo comunque ci tiene a precisare che stigmatizza ogni forma di violenza e ribadisce la propria ferma condanna nei confronti dell'incitamento alla violenza. Il riferimento evidentemente è ai file audio di cui parlavamo prima.
0: Allora, la persona di contatto dopo questa riunione straordinaria è la consigliera di Stato, la vicepresidente del governo ticinese, Marina Carobbio Guscetti, che noi abbiamo al telefono. Buonasera e benvenuta.
3: Buonasera a voi e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, nel comunicato stampa dite che Zali ha ribadito che non ha commesso irregolarità sul caso del 14enne alla Frera. Come vi ha convinto?
3: Allora, noi oggi ci siamo riuniti, come lei ha detto, in una seduta straordinaria, eravamo presenti al completo e abbiamo preso atto dell'apertura di un'istruttoria da parte del Ministero Pubblico nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali riguardante appunto la questione del minorenne incarcerato alla Frera. Il consigliere di Stato Claudio Zali ad oggi non è stato sentito dalla magistratura e a noi ha ribadito di non aver commesso alcuna irregolarità. Questo è quello che ci ha detto. Come ho detto, c'è attualmente una fase istruttoria da parte del Ministero Pubblico, quindi attendiamo informazioni da parte della magistratura.
0: E come avete accolto la richiesta di rinunciare a magistratura e polizia fino al termine degli accertamenti, perché il Consiglio di Stato non ha agito quindi di sua iniziativa e prima, Marina Carobbio Guscetti?
3: In realtà non è proprio così. Noi come governo abbiamo auspicato che la responsabilità politica del settore della magistratura e della polizia cantonale da parte di Claudio Zali fosse data temporaneamente al governo e quindi in questo senso c'è stata poi anche la richiesta che ha fatto lo stesso consigliere di Stato, ma c'è stato anche l'auspicio del governo stesso.
0: E perché non avete agito prima però voi?
3: In che senso ho detto prima? Noi abbiamo fatto una seduta straordinaria oggi, ci siamo riuniti al completo, abbiamo

0: approfondito i vari aspetti che sono stati in parte resi pubblici in questi giorni e abbiamo preso questa decisione.
1: Invece, proprio in merito alle registrazioni, cosa vi ha detto Claudio Zali?
0: Allora, noi abbiamo preso atto delle spiegazioni che ha fornito Claudio Zali, il quale ci ha anche detto che si riserva di esprimersi pubblicamente al riguardo prossimamente. Come governo stigmatizziamo ogni forma di violenza e ribadiamo la nostra ferma condanna nei confronti dell'incitamento alla violenza, anche alla violenza verbale, e intendiamo rafforzare a ogni livello la prevenzione e la lotta alla violenza di genere. E in proposito mi permetta di dire qualcosa anche a titolo personale, io l'ho detto più volte, lo ribadisco qui, la lotta alla violenza di genere e alla violenza in generale è uno dei temi prioritari in questo cantone, a cui va data la massima attenzione, ma vanno date anche i mezzi e le risorse per affrontarlo, e va costruita a ogni livello, anche a livello politico, una cultura del rispetto.
1: Ecco, lei personalmente e il governo ticinese nel comunicato stampa stigmatizza ogni forma di violenza, ma Zali, lo abbiamo sentito, dice di aver picchiato una donna. Come potete scrivere nel comunicato stampa solo questo? Veramente lo chiedo anche come donna e come cittadina.
0: Vabbè, appunto, anch'io sono una donna, sono molto sensibile su queste tematiche, sono molto attenta, incontro anche con delle persone che purtroppo hanno subito violenze, cerco di portare avanti a livello politico, come dicevo, la lotta alla violenza di genere, alla violenza in generale, e cerco di convincere la politica, quindi Consiglio di Stato e Parlamento, a mettere a disposizione più risorse. E d'altra parte non posso accettare qualsiasi forma di incitamento alla violenza, e ritengo che qui verrà di fatto di più anche a livello politico, anche a livello dei toni e del linguaggio. Per
1: certo,
0: il resto il governo su queste tematiche le discuterà ancora prossimamente.
1: Sì, lei appunto giustamente dice tutto bene, però ci si chiede, e io immagino che lei abbia chiesto a Claudio Zali il perché e come si è giustificato. Anche voi avete sentito queste registrazioni, avrà detto qualcosa su questa violenza, lei proprio come donna, lei si spende così tanto nella lotta contro la violenza di genere, glielo avrà chiesto?
0: Allora, prima di tutto io non ho detto che è tutto bene, ho detto che il governo stigmatizza ogni forma di violenza, l'ha anche scritto, condanna l'incitamento alla violenza, condanna la violenza di genere, e io ritengo va fatto di più di quello che già oggi si sta facendo. Poi le discussioni che abbiamo avuto all'interno del governo, anche perché ci sono degli accertamenti in corso, questo non posso riportarle, questo penso che lo capisce anche lei, ma capisce benissimo, come lo capisco, non sono convinta, anche coloro che ci ascoltano, che da parte mia non può essere accettata ogni forma di violenza, compresa quella verbale.
1: Sì, però le cittadine e i cittadini hanno il diritto, proprio come dice lei, di sapere, e in tempi brevi. Non parliamo di un caso che è successo a chilometri di distanza, stiamo parlando di un suo collega di governo.
0: Esattamente, e non posso che ribadirle, io sono qui a parlare a nome del governo, l'ha preso quello che ha deciso oggi il governo, che ha espresso anche il governo, mi sembra, in maniera molto chiara.
1: E poi vi siete riuniti oggi, solo oggi mi permetto di dire, e voi avete in mano questa lettera dei tre presidenti dei partiti di governo PLR, PS e Centro già da venerdì, quasi da una settimana, quindi perché non vi siete riuniti prima?
0: Allora, noi ci siamo riuniti oggi perché era importante che fossero presenti tutti i membri del governo e fosse possibile fare una discussione approfondita, che ha portato appunto alla decisione di trasferire la responsabilità politica del settore della magistratura e della polizia cantonale da Claudio Zali al governo, ma di esercitarla per il tramite della mia persona.
1: Una decisione, ma più che altro è stata una richiesta di Zali, quindi il Consiglio di Stato alla fine ha accettato quello che voleva Zali.
0: Gliel'ho già detto prima, come governo abbiamo spiegato che si andasse in questa direzione, l'abbiamo scritto anche nel comunicato, quindi non posso ribadire che il governo ha auspicato, ha chiesto il trasferimento di questa responsabilità politica da parte sua, anche il consigliere di Stato ha fatto la stessa richiesta, quindi c'è stata questa decisione presa oggi.
1: E alla fine del comunicato stampa dedicate qualche frase alla vicenda anche con l'EOC, definendo discutibili, cito, discutibili i toni e le modalità utilizzate. Non è un po' poco?
0: Guardi, di questa vicenda relativa a questo messaggio di posta elettronica ne siamo venuti a conoscenza oggi, come governo non eravamo a conoscenza, e riteniamo che questi toni, queste modalità che sono state utilizzate appunto non siano opportune, siano discutibili. Abbiamo detto anche questo elemento nella nostra comunicazione. Come detto, sui vari aspetti che sono citati nel comunicato ci saranno delle discussioni e degli approfondimenti ancora nei prossimi giorni.
1: E noi ci saremo anche lì. Io la ringrazio, consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti, per essere intervenuta a 6 di sera.
0: Grazie, buona serata.
1: Torno ora da Luca Berti. Queste le posizioni, la decisione presa dal governo ticinese. Oggi, Luca, però, sono arrivate parecchie prese di posizione sulla situazione.
2: Sì, sono prese di posizione che sono arrivate evidentemente prima del comunicato del governo, quindi alcune sono in parte superate, tante per esempio Verdi PS Avanti chiedevano appunto questo passo da parte del governo di togliere la conduzione politica di magistratura e polizia a Zali, quello che è stato deciso. Ecologisti e socialisti si sono spinti anche oltre in qualche modo, in varie forme, chiedendo le dimissioni di Zali. Il Movimento per il Socialismo ha inoltrato a tutti i membri del Gran Consiglio un appello pubblico in cui si chiedono le dimissioni anche qui di Zali, si domanda ai Gran Consiglieri di firmarlo entro domenica alle 16. E poi, a proposito di firme, Più Donne ha iniziato una raccolta firme online per manifestare il dissenso sull'accaduto e sul silenzio, dicono, del governo, questo non potendo nell'ultimo anno di legislatura raccogliere le 15.000 firme che servirebbero per andare poi a destituire il governo. Poi ci sono le questioni istituzionali. Intanto, sul caso del 14enne, prima di sapere dell'inchiesta è stata avviata l'alta vigilanza parlamentare con due commissioni che si stanno chinando sulla questione. A dirigere i lavori della sottocommissione è Fiorenzo Dadò. Allora sentiamo cosa ha detto al microfono della collega Sharon Bernardi.
3: I lavori proseguono, le principali verifiche sono state effettuate, adesso stiamo raccogliendo il materiale per una prima valutazione, dopodiché vedremo se bisogna fare ulteriori accertamenti. Diciamo verso la metà di agosto la sottocommissione si riunirà per una prima discussione, per un primo esame del materiale raccolto.
2: Poi abbiamo sentito anche la presidente del Gran Consiglio, la prima cittadina, Daria Lepori. Allora sentiamo anche qui cosa ci ha detto.
4: Beh, su questa vicenda il Gran Consiglio non ha assunto alcuna posizione istituzionale. Io non ritengo opportuno in questa fase esprimere delle valutazioni su una situazione che è ancora totalmente in evoluzione.
2: Ecco, detto ciò, è comunque da tempo che i rapporti tra Consiglio di Stato e Gran Consiglio si dicono tesi, e allora abbiamo chiesto a Lepori, dopo quanto successo, se il lavoro di ricucitura si fa ancora più complicato. Sentiamo.
4: Il lavoro non è facilitato da questa situazione. Da parte nostra cercheremo di fare tutto il possibile per non bloccare questi ultimi 8 mesi di legislatura, per fare in modo che i temi importanti possano proseguire senza voler sminuire quello che sta succedendo.
1: Io ora tornerei a parlare del contesto, dopo tutte queste reazioni, che ha portato alla divulgazione delle registrazioni delle telefonate tra Claudio Zali e una sua conoscente, telefonate registrate senza il consenso del ministro, in cui si sente Claudio Zali consigliare di riempire di botte un'altra donna che starebbe stalkerando la sua interlocutrice e in cui Zali ammette di aver già picchiato una donna. Gian Robbiani, qui sempre qui in studio con me, chiedo come siano finite sui social network, come mai succede proprio adesso, a pochi mesi dalle elezioni cantonali.
5: Ecco, in realtà non è la prima volta che su Instagram o su Facebook questo accade, anzi l'anno scorso ci sono stati 2 processi per fatti collegati a quello di cui stiamo parlando. 2 donne, entrambe conoscenti di Claudio Zali, denunciate dal consigliere di Stato per diffamazione. Donne, alcune con conclamati problemi psicologici, che a un certo punto hanno iniziato a scrivere e a pubblicare materiale sul politico leghista, alcune cose vere, alcune cose false, alcune cose di interesse pubblico, altre cose assolutamente no. Ecco, le 2 donne a processo in primo grado almeno sono state condannate. Tra di loro c'era anche la donna al centro appunto di una delle telefonate diventate di dominio pubblico negli scorsi giorni, quella in cui Claudio Zali dice di aver picchiato una sua stalker in passato. Era lei quella che Zali chiamava stalker. E in effetti quell'aggressione, parliamo del 2017, era qualcosa di cui aveva parlato sui social network, e anche a processo il suo avvocato ne aveva parlato presentando un certificato medico consegnato al giudice. E lei aveva prima denunciato Claudio Zali, ma poi aveva ritirato la denuncia.
1: Ecco, una storia simile a quella della donna che negli scorsi giorni ha divulgato gli audio, le registrazioni delle telefonate.
5: Sì, anche lei, stando a nostre informazioni, a un certo punto ha denunciato Claudio Zali. Nel 2021 sporse querela, disse di essere stata picchiata, trattenuta nella sua vettura. Poi ritirò la querela viste le scuse di Zali. Si tratta sempre della donna per cui Zali, ne abbiamo parlato nel radiogiornale delle 12.30, era intervenuta tentando di ottenere un posto di lavoro, ecco, all'ente ospedaliero, pretendendo che l'EOC gli facesse il grande piacere, sto citando appunto una email di cui la RSI è entrata in possesso, il grande piacere di licenziare uno dei frontalieri di cui è farcito l'ente appunto per assumere lei.
1: Ecco, lasciamo per ora, per questa sera, la vicenda che coinvolge il presidente del governo ticinese Claudio Zali. Restiamo però in Ticino per capire come stanno procedendo i lavori del nuovo stabilimento industriale ferroviario di Arbedo Castione. Sono state anche chiamate le nuove officine delle FFS a un anno dalla posa della prima pietra. Il cantiere avanza rispettando i tempi e se tutto continua così, fra 2 anni si potrà iniziare la manutenzione di alcuni modelli di treni passeggeri. Per noi sul posto oggi c'era Pervin Cavacioglu.
6: La visita ha toccato 3 punti del cantiere. Siamo partiti dalla stazione ferroviaria di Arbedo Castione. Sino alla fine di agosto c'è la fase più importante. C'è da realizzare un quarto binario e questo porterà ad avere qualche limitazione al traffico merci e passeggeri. Fino a domenica, ad esempio, ci saranno dei bus sostitutivi tra Bellinzona e Biasca. Per il resto si costruisce mentre si viaggia. Con Mattia Pace, capo progetto generale per la parte infrastruttura ferroviaria, ci siamo poi avvicinati allo stabile e abbiamo osservato il campo binari.
7: In quest'area i 3/4 degli impianti ferroviari sono già conclusi, la parte mancante la concluderemo il prossimo anno. Il campo binari del nuovo stabilimento misura più o meno 7 km di nuovi binari e tutto il progetto, considerando anche i binari che verranno spostati o rinnovati anche in stazione, raggiungiamo i 10 km.
6: Entriamo poi nel nuovo stabilimento di cui ora si vede lo scheletro d'acciaio. Qui si farà la manutenzione dei treni, ci saranno anche uffici e una mensa. Alcune postazioni lavoro saranno raffrescate in uno stabile moderno con un impianto fotovoltaico notevole, il più grande in Svizzera per le FFS che, per far capire, potrebbe dare energia a 800 economie domestiche. E poi una novità, l'acqua piovana verrà recuperata. Come e perché ce lo ha spiegato Federico Rossini, capo progetto generale.
8: Sì, questa è una particolarità che aiuterà molto la sostenibilità ambientale dell'edificio. Attorno al perimetro dell'edificio abbiamo posato una canalizzazione di diametro 1 metro che permette ogni anno di recuperare 35 milioni di litri di acqua piovana e riutilizzarli per il lavaggio dei treni. Anche questo recupero permette una buonissima percentuale del fabbisogno necessario alla pulizia dei treni.
6: Per quanto riguarda le compensazioni dei terreni agricoli, tema al centro di ricorsi e dibattiti poi risolti, anche qui si è quasi alla fine. L'ultimo compenso a Biasca sarà ultimato alla fine di quest'anno.
1: Questo dunque per quanto riguarda i lavori del nuovo stabilimento industriale ferroviario di Arbedo Castione. Facciamo ora un salto nel tempo, anche se piccolo, e andiamo a vedere cosa succederà quando l'opera sarà completata e consegnata al padrone di casa, il direttore delle officine di Bellinzona, Gianpaolo Lepori.
9: Il cambiamento sarà enorme, avremo il 95% dei macchinari che saranno nuovi, quindi avremo a mettere dei processi esistenti su dei macchinari nuovi, con della nuova tecnologia digitale, in modo che potremo poi collegarli alla rete e prendere i dati di produzione. Questo ci permetterà di sviluppare i processi in modo più stabile, efficiente e per raggiungere la qualità che possiamo poi fornire ai nostri clienti.
10: Qui verrà fatta la manutenzione di determinate flotte, anche qua qualcosa cambierà, che cosa?
9: Sì, qui faremo gli elettrotreni, quindi le flotte per il Giruno, la Storo, che sono il treno lunga percorrenza, e il Tilo. In più rimarranno anche le vecchie locomotive di vecchia generazione, che sono in diminuzione perché andranno fuori esercizio nel 2035, però continueremo a fare la manutenzione anche di questo. Quindi chiaramente un cambiamento tecnologico, sarà un unicum a livello svizzero perché raggruppa quello che è la manutenzione pesante, modulare, leggera, sotto un unico tetto.
10: Ma quindi il personale dovrà essere, come dire, maggiormente formato? Bisognerà assumere nuove persone con queste competenze?
9: Diciamo che oggi nelle officine di Bellinzona stiamo già lavorando gli elettrotreni, il Tilo e la Storo. Quindi queste competenze le stiamo già acquisendo. Chiaramente sui macchinari nuovi, lì andremo a svilupparle quando avremo il macchinario, perché è veramente specifico, ma lì ci sarà un piano di formazione e di trasloco dei collaboratori che cominceranno a imparare il macchinario e produrre su questi stessi.
10: Però è un trasferimento abbastanza, diciamo, anche complesso, che prende anche un po' di tempo, non sarà tutto in un giorno.
9: Chiaramente noi dobbiamo garantire quelli che sono i prodotti ai nostri clienti, ai nostri passeggeri, quindi non possiamo spegnere Bellinzona e accendere Cassione in un colpo. Dovremmo creare questo parallelismo dove andremo a aumentare la produzione, a messa in esercizio a Cassione e diminuire quello che è a Bellinzona, fino a che ci sarà la chiusura di Bellinzona e la messa in esercizio completa dei processi a Cassione. Ad oggi è pianificato che entriamo in esercizio con Cassione a fine 2029.
1: E questo era il direttore delle officine di Bellinzona, Gianpaolo Lepori, intervistato dalla collega Pervin Cavacioglu. Continua a tenere alta la guardia all'Unione Europea sui giganti del mondo digitale. Oggi la Commissione Europea ha inflitto 2 multe a Google per un totale di 890 milioni di euro. Per Bruxelles la Big Tech americana viola le norme europee su 2 aspetti: riservando un trattamento di favore ai propri servizi di comparazione dei prezzi e impedendo ad altri sviluppatori di promuovere applicazioni alternative alle proprie. La decisione di Bruxelles interviene in un momento delicato dal punto di vista politico, dato che si attende entro domani da Washington un rinnovo del regime dei dazi. Per fare il punto ritroviamo il nostro corrispondente a Bruxelles, Andrea Ostinelli.
11: Sì, come dicevate, stiamo parlando di 2 multe, una da 460 milioni di euro, l'altra da 430, per un totale di 890 milioni di euro, su per giù un miliardo di dollari. L'ammontare corrisponde soltanto allo 0,22% del giro d'affari mondiale di Google nell'ultimo anno, ma insieme le due decisioni costituiscono la maggior sanzione finora inflitta a una medesima società in base al regolamento sui mercati digitali dell'UE e arriva al termine di una procedura aperta nel 2024.
12: In the EU, businesses have the right to compete.
11: Nell'UE le imprese hanno il diritto di competere correttamente, i gestori di portali internet devono garantire la concorrenza in condizioni di parità e ai consumatori il diritto di scegliere le alternative più convenienti. Ora Google ha 60 giorni per conformarsi al regolamento sui mercati digitali. Questa che avete sentito la spiegazione del portavoce della Commissione europea, Thomas Regnier, che ricordava come ben il 90% degli utenti dell'UE svolga le proprie ricerche con Google Search. In buona sostanza, l'accusa alla Big Tech è da un lato di favorire le proprie offerte quando si cercano voli, alberghi e altri servizi, questo è il cosiddetto self-referencing, e dall'altro lato di fare terra bruciata intorno a sé, togliendo visibilità e accessibilità alle app alternative alle sue prodotte da altri sviluppatori. Google contesta le conclusioni di Bruxelles e assicura che i risultati di ricerca che offre corrispondono alle esigenze degli internauti. Critica inoltre la maniera in cui la Commissione europea applica le regole dell'UE.
1: Ecco, sappiamo Andrea che le Big Tech sono piuttosto recalcitranti a sottostare a un quadro normativo e in questo senso sono spalleggiate dall'amministrazione Trump, amministrazione che a breve dovrebbe comunicare sul nuovo regime di dazi che vuole imporre. Bruxelles non sta giocando con il fuoco?
11: È assolutamente lecito chiederselo, ma a Bruxelles si vuole negare che ci sia un legame tra le due cose o che ci sia un qualsiasi intento discriminatorio nei confronti delle big tech della Silicon Valley, come invece sostengono il presidente USA Donald Trump e la sua amministrazione, nonché vari parlamentari repubblicani.
12: We adopt decisions when decisions are ready to be adopted.
11: Adottiamo le decisioni quando le decisioni sono pronte, così il portavoce della Commissione sbarazza il campo dagli equivoci, normale amministrazione insomma, senza andare a cercare secondi fini. Bruxelles vuole farla passare così, come una decisione amministrativa normale e dovuta, indipendentemente da qualsiasi tipo di pressioni esterne.
1: E questo era Andrea Ostinelli da Bruxelles. Sta continuando a fare molto scalpore in Italia un video creato dall'intelligenza artificiale condiviso sui social da Roberto Vannacci, leader del Partito Futuro Nazionale. Si tratta di un video ispirato all'antica Roma, che lo vedo in veste di imperatore mentre condanna a morte i suoi avversari politici. Tra poco di questa propaganda realizzata con l'intelligenza artificiale parleremo con un esperto. Intanto ci racconta la vicenda Sofia Stroppini.
13: La colonna sonora del Gladiatore accompagna una breve sequenza di scene apparse su un profilo a sostegno di Vannacci chiamato Robertus Vannaccius. Nel filmato, condiviso da Vannacci stesso, lui appare vestito da imperatore romano al fianco di Giorgia Meloni e di Ignazio La Russa. Al centro dell'arena ci sono gli avversari politici di Vannacci, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini. La moglie di Vannacci mostra il dito medio, come fatto peraltro per davvero qualche settimana fa a Viareggio, nei confronti di un gruppo di persone che cantava Bella Ciao. Il filmato termina con l'ingresso di un esponente di Futuro Nazionale insieme al Leone. L'uomo si appresta a giustiziare Conte Schlein.
14: Con la falce e il martello, la stessa falce e martello che non hanno mai usato.
13: Dopo aver ricevuto l'ordine da parte di Vannacci, che con il pollice rivolto all'ingiù lo autorizza a procedere.
1: Questo video quindi è il punto da cui sempre Sofia Stroppini è partita, intervistando il giornalista e scrittore Leonardo Bianchi, esperto di disinformazione, autore di Complotti, un saggio da cui è nato anche un podcast per la rivista internazionale. Sentiamo.
13: Leonardo Bianchi, video simili, quindi creati con l'intelligenza artificiale, li abbiamo già visti, condivisi dal presidente statunitense Donald Trump e ora da Roberto Vannacci. Che tipo di fenomeno è e da dove nasce?
15: Allora, il fenomeno ha un termine preciso che è slopaganda, un termine abbastanza ostico, formato dall'unione di slop, che è il termine in inglese che vuol dire brodaglia e indica contenuti generati con intelligenza artificiale di bassa qualità, e propaganda, ovviamente, che è la propaganda politica. Ed è un fenomeno che, diciamo, ha iniziato a prendere quota a partire dalle presidenziali statunitensi del 2024, quando sono iniziate ad apparire tutte delle immagini su X, soprattutto, generate con intelligenza artificiale, che tendevano a glorificare, diciamo così, Donald Trump, mostrandolo come il salvatore di animali domestici legati alla famigerata bufala razzista dei migranti haitiani che a Springfield rubavano e mangiavano gli animali domestici.
13: Perché questi video seducono così tanto, ci fanno stare lì a guardare e poi a parlarne? Qual è la chiave comunicativa?
15: Quello che veramente funziona è che buca lo schermo è anzitutto l'assurdità, proprio perché sono cose di bassa qualità, con una grafica approssimativa e che presentano un sacco di errori anche divertenti, quindi ci colpiscono perché si muovono nel regno dell'assurdo, ovviamente. E il secondo registro comunicativo che, diciamo, li rende virali è una forma particolare di ironia, cioè quell'ironia un po' che ha utilizzato l'estrema destra statunitense, che è quello del just joking, cioè stavo solo scherzando, nel senso che io dico delle cose assurde, estreme, anche razziste in certi casi, ma sto solo scherzando, non le sto dicendo veramente. E quindi in questo senso si tende a mettere in confusione e a indignare le persone della parte opposta. Se vediamo le reazioni al video di Robertus Vannaccius, appunto, che fa ridere solo a dirlo, il Futuro Nazionale ha detto: non capiamo l'indignazione perché tanto questo è satira. ma in realtà non è satira.
13: Quindi si potrebbe dire che lo scopo è un po' sdoganare dei contenuti che in un'altra forma risulterebbero inaccettabili?
15: Sì, di ammantarli di un'ironia e di un'assurdità di fondo che, diciamo, depotenzia la loro portata critica, ma che in realtà ne permette una diffusione maggiore, appunto. Lo stesso Trump, tempo fa, aveva pubblicato sui suoi profili social un video in cui Barack Obama veniva arrestato e rinchiuso a Guantanamo, che è una cosa che, se avesse detto in forma ufficiale, sarebbe stata inaccettabile.
13: E l'obiettivo viene raggiunto? Funziona questa modalità?
15: Funziona, secondo me, fin tanto che è legato a un determinato messaggio politico e ad una determinata linea che risuona nell'elettorato, che ha, diciamo, un aggancio emotivo anche con l'elettorato. Il mezzo in sé non è garanzia di successo, e faccio un esempio su tutti, che è quello di Viktor Orban in Ungheria, che ha ampiamente utilizzato durante l'ultima campagna elettorale la slopaganda, ad esempio cercando di dipingere Zelensky come un dittatore assetato di sangue che voleva invadere l'Ungheria. Ecco, poi abbiamo visto che questo tipo di propaganda, se non è legato a una determinata linea che risuona nell'elettorato, non funziona.
13: E questo strumento è utilizzato anche da esponenti di sinistra oppure è appannaggio esclusivo della destra?
15: In questo momento è uno strumento che viene utilizzato convintamente solo dalla destra, anche per un motivo ideologico, cioè c'è una comunanza di vedute totale per il momento con i tecno-oligarchi della Silicon Valley, e cioè con le persone che poi mettono a disposizione concretamente questi strumenti. E quindi tutti i tentativi che sono stati fatti nel mondo della sinistra di utilizzare questo tipo di propaganda sono stati fortemente avversati dal proprio elettorato.
1: Fra poco parleremo delle carte dei pericoli, quindi del territorio ticinese, perché queste carte dei pericoli andranno aggiornate. Francesca Calcagno ora con altre notizie di giornata.
16: La Svizzera è stata condannata oggi dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per aver violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare di una detenuta incinta. Al compagno della donna non era infatti stato consentito né di farle visita in carcere né di assistere alla nascita del loro figlio. La Svizzera dovrà versare 1.730 euro, circa 1.600 franchi, per torto morale più le spese processuali. È stata raggiunta stamattina l'intesa fra gli ambasciatori degli Stati membri dell'Unione Europea sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Bruxelles manterrà per un altro anno un price cap, ovvero un limite massimo sul prezzo del petrolio russo trasportabile legalmente, ma la Grecia ottiene un'esenzione a vantaggio dei suoi armatori per il trasporto di gas naturale liquefatto di Mosca. Un 58enne italiano residente in Svizzera è stato arrestato con più di 20 kg di droga dalla Guardia di Finanza di Pontechiasso. L'uomo, alla guida di un'auto, ha attirato l'attenzione degli agenti tentando di eludere un controllo a Montano Lucino. La droga, 200 panetti di hashish, era contenuta nel vano per la ruota di scorta del bagagliaio.
1: Apriamo adesso e infine una pagina dedicata al territorio ticinese, più precisamente alla sua gestione in relazione alle attività umane. Lo facciamo perché il governo qualche giorno fa ha deciso di licenziare un messaggio all'indirizzo del Parlamento ticinese in cui si chiede un credito di 5 milioni e 400 mila franchi per la gestione dei corsi d'acqua. Ale Melchionda, spiegaci meglio le implicazioni di questo tema di cui ti sei occupato.
17: Allora, i fiumi e i corsi d'acqua sono una risorsa e contribuiscono a plasmare il territorio, questo quando va tutto bene. Quando però ci si trova confrontati a fenomeni meteorologici di grande impatto, quegli stessi corsi d'acqua possono rappresentare una minaccia per l'essere umano. Basti pensare all'alluvione in Alta Valle Maggia di 2 anni fa. E i fenomeni, lo sappiamo e lo vediamo, diventano sempre più frequenti e sempre più violenti. Ecco perché il cantone, con questo credito, ha fra le altre cose deciso di aggiornare i piani delle zone di pericolo, tenendo conto proprio dell'effetto del cambiamento climatico, con il conseguente impatto anche dal punto di vista morfologico. E anche qui l'Alta Valle Maggi insegna: quella di oggi è sotto gli occhi di tutti e per larghi tratti ben diversa da quella prima del 30 giugno 2024. Tornando con lo sguardo a tutto il territorio cantonale, posso aggiungere che al 31 dicembre 2025 l'1,5% della superficie di insediamento era già categorizzata come minacciata da pericoli di grado elevato, 4,5%, quella di grado medio.
1: Ale, tu sei stato da Andrea Salvetti, lo hai incontrato, è il collaboratore scientifico all'ufficio ticinese Corsi d'Acqua diretto da Laurent Filippini, è colui che si occupa in prima persona insomma della questione. Avete parlato della funzione che svolgono le carte dei pericoli, degli obiettivi perseguiti, delle sfide da affrontare. Allora, sentiamo cosa ti ha detto.
18: Andrea Salvetti, carte dei pericoli, è giusto se dico che la parola chiave in questo contesto è prevenzione.
19: Sicuramente prevenzione è una delle parole chiave. La carta del pericolo in tutta la Svizzera e in Ticino serve innanzitutto a documentare allo stato odierno quelli che sono i pericoli conosciuti, quindi giustamente poi dopo ad attuare tutte quelle misure di prevenzione che possono essere di diverso tipo.
18: Vedo la cartina del Canton Ticino, c'è molto grigio e poi ci sono tre colori sparsi, ci sono delle zone gialle, delle zone blu e delle zone rosse. Ci spiega che significato hanno?
19: Innanzitutto i colori vengono eseguite all'interno della zona edificabile o comunque dove si trovano delle infrastrutture e della popolazione che deve essere protetta. Quindi è per questo che ovviamente i colori si concentrano dove ci sono le attività e le abitazioni. I colori definiscono i gradi di pericolo in funzione di due parametri, che sono l'intensità del fenomeno, quindi la forza e la forza anche distruttiva che un fenomeno può avere da una parte, e il secondo parametro importante è la frequenza, cioè ogni quanto si può attendere che questo fenomeno si ripeta. Quindi le zone di pericolo rosse e poi blu sono quelle zone dove o l'evento può essere molto intenso oppure è atteso con una frequenza elevata. Rispettivamente le zone gialle sono le zone dove l'intensità del fenomeno è attesa in maniera molto più bassa e quindi molto meno pericolosa, oppure anche con una frequenza molto, molto bassa.
18: Semplificando al massimo posso dire che rosso uguale nessuna attività umana, blu uguale bisogna premonire se si vuole permettere l'attività umana, giallo misure minori.
19: Sì, questo è stato un po' l'approccio che è stato seguito nei primi anni di gestione dei piani delle zone di pericolo. Ultimamente, con la gestione integrata del rischio, questo paradigma può essere un po' modificato, perché anche in zone comunque di pericolo si può magari gestire il pericolo.
18: C'è il rischio che alla fine si vedrà un Canton Ticino molto più colorato di rosso, quindi con zone non più adatte all'attività umana?
19: La conoscenza del territorio non verrà, dal mio punto di vista, radicalmente modificata.
18: Quindi mi pare di capire che si tratta da una parte di conciliare l'aspetto sicurezza, che è giusto dirlo, non potrà comunque mai essere totale, con le necessità delle attività umane, della presenza umana. Come si trova un po' questo compromesso?
19: Non si tratta poi, una volta definiti i pericoli, di andare ad eliminare questi pericoli, ma di gestirli. E quindi gestirli vuol dire, da una parte, sicuramente prevedere dove è possibile delle nuove premonizioni, oppure rafforzare quelle già esistenti, ma parallelamente anche lavorare sulla pianificazione del territorio e, in ultima istanza, anche sulla gestione dell'emergenza, sulla prontezza e sulla capacità di rispondere a questi eventi futuri a cui saremo sottoposti.
18: Stiamo parlando al cittadino comune, è pensabile che qualcuno debba alla fine o trasferirsi lasciando l'abitazione o abbandonare un'attività?
19: Abbiamo visto già in passato e poi anche nell'evento recente della Valle Magia che in casi estremi, ma in alcuni casi è stato comunque necessario, prevedere una delocalizzazione di alcune attività, quindi a priori questo non può essere escluso.
18: Prendiamo l'esempio del maltempo in Valle Maggia, lì avete già lavorato, le avete già rifatte le carte dei pericoli, questo però è un lavoro che avete fatto potendo constatare sul terreno come ha agito la natura in quel caso. Dovendo fare un lavoro senza il grande evento meteorologico, come si implementa quell'aspetto, il cambiamento climatico?
19: Questo è un aspetto fondamentale, perché alla base di queste carte c'è tutta un'analisi sul territorio che viene fatta dai nostri servizi insieme agli studi di consulenza di cui ci avvaliamo, in particolare per quanto riguarda appunto la situazione morfologica, geomorfologica del territorio da una parte e un'analisi di tutti gli eventi storici passati. Come diceva lei, nel 2024 siamo stati confrontati con un evento molto importante che ci ha permesso quindi di avere una base molto recente e molto chiara di quello che può succedere sul territorio. Per aggiornare invece i piani delle zone di pericolo per tutto il cantone, anche dove non sono fortunatamente successi fenomeni così estremi, bisogna appunto fare delle ipotesi che riguardano sia la struttura del territorio, quindi anche per esempio la disponibilità di materiale che può essere trasportato, eventuali inneschi di scivolamenti, frane che possono causare problematiche anche ai corsi d'acqua, sia l'aspetto meteorologico, quindi il cambiamento climatico, l'intensificazione delle precipitazioni. E da questo punto di vista ci sono degli strumenti aggiornati che la Confederazione, in particolare Meteo Svizzera, ha messo a disposizione con l'aggiornamento delle statistiche delle precipitazioni estreme, e molto recentemente, alla fine dell'anno scorso, sono stati sviluppati e presentati anche i nuovi scenari di cambiamento climatico che riguardano le proiezioni e quindi la tendenza, appunto, per esempio per le precipitazioni a intensificarsi in funzione del gradi di riscaldamento che saranno osservati nei prossimi anni e nei prossimi decenni.
18: Quali sono le sfide o i nodi principali da sciogliere in questo ambito?
19: Le piene, con spesso trasporto solido, colate detritiche che abbiamo visto anche in Valle Maggia, che sono spesso osservate in bacini piccoli e molto piccoli. In questi casi, quindi, collegato al cambiamento climatico e quindi all'intensificarsi delle precipitazioni intense e corte, sono soprattutto questi bacini piccoli che dovranno essere analizzati in maniera più dettagliata, con la consapevolezza che spesso le previsioni sono difficili. Quindi, se pensiamo a un'ottica di gestione in tempo reale delle allerte, le allerte di Meteo Svizzera riguardano spesso delle regioni ampie o comunque abbastanza grandi. Identificare poi quali saranno effettivamente le regioni o i bacini che saranno colpiti da un evento risulta oggi e probabilmente anche nei prossimi anni ancora molto molto difficile. È proprio per questo che le carte del pericolo servono anche come prevenzione e come informazione alla popolazione, perché non si può e non sarà possibile probabilmente neanche in futuro prevenire tutti gli eventi, ma sicuramente delle norme di comportamento assunte un po' da tutta la popolazione permettono comunque di ridurre i rischi, soprattutto per le vite umane.
1: Con Andrea Salvetti dell'Ufficio Ticinese Corsi d'Acqua si chiude questa edizione di 6 di sera, preparata e curata con Francesca Calcagno. Un'edizione, ricordo, che abbiamo cominciato con la presa di posizione del governo ticinese sul caso Zali. Il consigliere di Stato leghista nella bufera da ieri fino al termine degli accertamenti non sarà più il responsabile politico del settore della magistratura e della polizia dopo l'inchiesta aperta contro di lui legata al minorenne incarcerato alla Farera. Da parte mia, Michel Volonté, è proprio tutto. Grazie e buona serata.
20: Lo sport.
21: Buonasera da Patrick Locatelli. Il giorno del debutto del Lugano, terminata la preparazione, si inizia a fare sul serio e lo si fa da subito alla AIL Arena, che dopo l'inaugurazione avvenuta con la nazionale femminile contro Malta vedrà il taglio del nastro anche per quanto riguarda i bianconeri. Alle 20:30 è fissato il calcio d'inizio dell'andata del secondo turno preliminare di Conference League contro i kosovari del Dukagini, partita che vi proporremo in diretta in Sport e Musica dalle 20:15 su Rete 1 e in televisione su RSI La 2. Sempre in Conference dalle 19 scende in campo in Bielorussia il Sion contro il Bate Borisov, dalle 19:30 Vaduz Athletic Escaldes, formazione di Andorra. Anche in Europa League c'è una Svizzera, il San Gallo, che alle 20 riceve il Benfica. Alla Tour de France la 19ª tappa è finita in mano a Richard Carapaz, solo a tagliare il traguardo a Orsier-Merlet nella prima frazione del trittico alpino, altro secondo posto da segnalare per Mauro Schmidt dopo quello ottenuto ieri. Domani e dopodomani l'Alpe d'Huez, sempre in giallo Tadej Pogačar.
22: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, venerdì 24 luglio, e vi posso dire che sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata con il passaggio di velature dal pomeriggio. Le temperature minime saranno comprese tra i 12 gradi al nord e i 17 al sud e le massime risaliranno attorno ai 30 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
23: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila. Siamo arrivati al giro di boa del nostro festival d'estate che entra quindi nella sua fase discendente, ma per fortuna è ancora lungo il tragitto che ci porterà verso la ripresa del palinsesto tradizionale. E allora noi riprendiamo il filo dei nostri giovedì estivi, continuando a celebrare la figura di Carl Maria von Weber a 200 anni dalla scomparsa del compositore tedesco. L'intento, come sa chi ci segue, è quello di proporvi e riascoltare insieme una buona parte della sua produzione concertistica, ma ovviamente, fedeli alla nostra linea svizzera, attraverso registrazioni effettuate nelle sale da concerto elvetiche. E dunque, con grande piacere, questa sera recupereremo un documento sonoro risalente all'11 gennaio 2005. In quella data, l'Orchestre de Chambre de Lausanne, diretta da Christian Zacharias, proponeva al pubblico della Salle Métropole di Lausanne il concerto per fagotto e orchestra in fa maggiore, opera 75 di Carl Maria von Weber, con Sergio Azzolini al fagotto. Pagina dalle proporzioni contenute che veniva quindi introdotta dalla suite per orchestra da camera dal balletto Pulcinella di Igor Stravinsky. Completava poi il programma la sinfonia numero 60 in do maggiore, più nota come Il distratto di Franz Joseph Haydn. Questo è il piano della nostra serata, non ci resta che levare il sipario dei Pavillon Suisse.

Le prime importanti composizioni di Stravinsky, dall'Uccello di Fuoco al Sacre du Printemps, nacquero sotto il segno dei Ballets Russes di Diaghilev. Anche l'idea di comporre Pulcinella scaturì da una passeggiata tra Stravinsky e Diaghilev a Parigi, in un pomeriggio di primavera del 1919. L'impresario aveva avuto l'idea di creare uno spettacolo coreografico su musiche di Pergolesi, sulla scia della positiva esperienza del balletto Le donne di buon umore, con musiche di Scarlatti orchestrate da Vincenzo Tommasini, o della Boutique Fantasque con musiche di Rossini orchestrate da Respighi. E suggerì al compositore di scrivere una partitura servendosi di alcune musiche di Pergolesi, in parte edite ma rare, in parte del tutto sconosciute. Il soggetto fu ricavato da uno scenario della Commedia dell'arte, I quattro Pulcinelli simili, scovato da Diaghilev alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Pulcinella è amato da tutte le ragazze di Napoli, ma scatena la gelosia degli altri uomini che tramano per ucciderlo. In una strada della vecchia Napoli, Coviello e Florindo corteggiano invano Rosetta e Prudenza, che sono invece attratti

sesso con le due ragazze. E nel più tradizionale dei lieto fine, le coppie si riconciliano. Per comporre questo balletto con voci e piccola orchestra, Stravinsky dunque attinge a pagine che all'epoca si credevano autenticamente di Pergolesi. Si immerge in quelle partiture, le studia, le suona, le rielabora, ma senza mai limitarsi a trascriverle. Pulcinella diventa così molto più di un omaggio, è un dialogo vivo con il passato, un'operazione in cui la musica antica viene filtrata attraverso uno sguardo moderno, ironico e lucidissimo. Non è un caso che proprio quest'opera venga considerata il punto di partenza della sua fase neoclassica, uno sguardo indietro che però non è nostalgia, bensì reinvenzione. La versione che ascoltiamo questa sera è la suite da concerto nella quale Stravinsky concentra e rielabora il materiale del balletto, mantenendo intatto quel carattere teatrale, vivace e pieno di trasformazioni che nasce dalla figura stessa di Pulcinella. Come detto, l'esecuzione che vi presentiamo è quella di Christian Zacharias alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne.

Applausi al termine della suite Pulcinella di Igor Stravinsky, eseguita dall'Orchestre de Chambre de Lausanne, diretta da Christian Zacharias. In apertura del concerto registrato alla Salle Métropole di Lausanne nel gennaio del 2005, che rivivremo per intero questa sera insieme. A seguire faceva il proprio ingresso in scena il fagottista Sergio Azzolini per eseguire il concerto per fagotto e orchestra in fa maggiore opera 75 di Carl Maria von Weber, scritto a Monaco nel novembre del 1811. Pagina che ci consente di continuare il racconto della biografia del compositore tedesco, cui i giovedì del Festival d'estate 2026 sono, come sapete, dedicati per celebrarne i 200 anni dalla scomparsa. Per comprendere questo brano è utile fare un passo indietro e guardare al percorso che porta Weber proprio a Monaco. Pochi anni prima, infatti, lo troviamo nel Württemberg in una situazione tutt'altro che favorevole. Giunto a Stoccarda nel 1807 con l'intenzione di affermarsi come musicista, si ritrova invece costretto ad abbandonare progressivamente l'attività artistica per assumere un incarico amministrativo come segretario privato del duca Ludovico. È un ruolo che lo coinvolge nella gestione delle finanze di corte e che lo espone a responsabilità delicate, lontane dalla sua vocazione musicale. In questo contesto, già di per sé fragile, si inseriscono vicende finanziarie poco chiare, legate alle operazioni del duca stesso, nelle quali Weber viene in parte coinvolto. Alle difficoltà professionali si sommano debiti personali e uno stile di vita dispendioso, fino ad arrivare, nel 1810, ad un processo per irregolarità amministrative. Pur riuscendo a evitare conseguenze penali gravi, Weber viene comunque espulso dal Württemberg insieme al padre. Una frattura questa improvvisa e dolorosa che lo priva di ogni stabilità. È proprio questa rottura però a segnare una svolta decisiva. Rimasto senza incarico, ma anche liberato da vincoli che ne ostacolavano l'attività artistica, Weber riprende a viaggiare, tornando a quella dimensione dinamica che aveva già caratterizzato la sua giovinezza. Attraversa diverse città, suona, intreccia nuove relazioni, si confronta con musicisti e ambienti diversi. Un periodo incerto, ma al tempo stesso ricco di possibilità. È in questo clima che nel 1811 approda a Monaco, dove incontra il fagottista Georg Friedrich Brandt, primo fagotto dell'orchestra di corte. Come già era accaduto con Berman per il clarinetto, anche qui è decisivo il rapporto diretto con un interprete concreto. Il concerto nasce su misura per Brandt e questo si riflette in una scrittura che valorizza il fagotto ben oltre il suo ruolo consueto. In un'epoca in cui lo strumento veniva spesso relegato all'accompagnamento, Weber lo porta in primo piano, dandogli una voce solistica ricca, espressiva, capace di unire agilità e cantabilità. L'impianto del concerto segue il modello classico in tre movimenti, un primo tempo vivace e articolato nel quale il fagotto si inserisce progressivamente nel discorso orchestrale mettendo in luce tanto la propria agilità quanto la cantabilità. Un adagio centrale, che rappresenta il momento più lirico della partitura, con una linea espressiva distesa e quasi vocale, e un rondo conclusivo brillante, nel quale il solista dispiega con naturalezza tutte le proprie risorse tecniche. Noi lo ascoltiamo nell'interpretazione di Sergio Azzolini con l'Orchestre de Chambre de Lausanne, diretta da Christian Zacharias.

Applausi al termine del concerto per fagotto e orchestra in fa maggiore, opera 75 di Carl Maria von Weber, interpretato da Sergio Azzolini con l'orchestra de Chambre de Lausanne, diretta da Christian Zacharias in occasione del concerto registrato alla Salle Métropole di Losanna nel gennaio 2005, che vi stiamo proponendo per intero e che, vista l'intensità degli applausi, non poteva che continuare con un bis.

tre brevi estratti da Der Getreue Musikmeister di Georg Philipp Telemann, pagina originariamente intesa per trio di flauti e proposta da Sergio Azzolini in questa versione per fagotto con il sostegno dei musicisti dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, come bis al termine della prima parte del concerto registrato a Lausanne l'11 gennaio 2005, che stiamo rivivendo per intero insieme e che si concludeva con la sinfonia numero 60 in do maggiore, nota come il distratto di Franz Josef Haydn. Una pagina del 1774 e tra le più singolari dell'intero catalogo sinfonico di Haydn, perché nasce originariamente come musica di scena per la commedia in cinque atti di Jean-François Renard, Le Distrait, costruita intorno al personaggio protagonista, il distratto appunto e smemorato Léandre. La commedia fu messa in scena in tedesco a Esterhaza nello stesso 1774 dalla compagnia di Karl Vahr. Ed è proprio questa origine a determinarne il carattere, non solo la struttura in sé in movimenti, decisamente inusuale, ma anche il continuo ricorso a effetti, sorprese e colpi di scena. Haydn si diverte a giocare con le aspettative dell'ascoltatore, trasformando la sinfonia in una sorta di racconto musicale punteggiato di episodi imprevedibili. Il riferimento al protagonista distratto della commedia diventa così un pretesto per inserire momenti di rottura, deviazioni improvvise, piccoli incidenti simulati all'interno del discorso musicale. Il più celebre di questi è senza dubbio quello del finale, quando l'orchestra si interrompe perché i violini, per così dire, si accorgono di essere scordati e si mettono ad accordare gli strumenti prima di ripartire. Un gesto teatrale, ironico, che rompe la convenzione e porta la scena direttamente dentro la musica. Diventata ben presto una delle sinfonie più celebri di Haydn, proprio in virtù dei suoi assunti rappresentativi, il distratto è un capolavoro nel quale l'umorismo e l'arguzia del compositore trionfano con programmatica e quasi dimostrativa evidenza, anche se, occorre ricordarlo, in tarda età, come si legge in una lettera del 1803, Haydn parlerà della sinfonia con una certa insofferenza, definendola la vecchia frittata, allusione chiarissima al riciclo di un materiale destinato ad uso di consumo che la sapienza del grande maestro aveva saputo trasformare in una pagina immortale. Noi ascoltiamo dunque la sinfonia numero 60 di Haydn nella lettura di Christian Zacharias alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne.

applausi al termine della sinfonia numero 60 in do maggiore, ossia il distratto di Franz Josef Haydn, eseguita dall'Orchestre de Chambre de Lausanne sotto la direzione di Christian Zacharias, in conclusione del concerto registrato alla Salle Métropole di Losanna l'11 gennaio 2005, che abbiamo rivissuto per intero insieme. Ed entriamo quindi nella parte finale della nostra trasmissione, ma coerentemente con il fil rouge dei nostri giovedì estivi, torniamo ad ascoltare la musica di Carl Maria von Weber a 200 anni dalla scomparsa del compositore tedesco, e di fatto completiamo l'ascolto delle sue pagine per il fagotto. Dopo il concerto opera 75 che abbiamo appena ascoltato, vi proponiamo infatti l'andante e rondò ungherese per fagotto e orchestra in do minore, opera 35, composto a Praga nel febbraio del 1813. Anche in questo caso il riferimento è lo stesso interprete, Georg Friedrich Brandt, il fagottista che aveva già ispirato il concerto del 1811, e il brano nasce proprio per valorizzarne le qualità tecniche ed espressive. La struttura è semplice e molto efficace. Ha un andante iniziale di carattere più raccolto, quasi pensoso, segue un rondo brillante che si ispira a un gusto all'ungherese, allora molto diffuso, fatto di ritmi vivaci e di accenti marcati. Proprio questo contrasto permette al solista di passare con naturalezza da una dimensione più lirica a una più virtuosistica, come scopriremo dall'esecuzione di Axel Benoit al fagotto, accompagnato da Véronique Goudin-Léger al pianoforte, registrata il 13 novembre 2021 in occasione dell'Automne musical d'Hollande di quell'anno.

Applausi per Axel Benoit al fagotto, accompagnato da Véronique Godin-Léger al pianoforte, al termine dell'andante e rondò ungherese per fagotto e orchestra in do minore, opera 35 di Carl Maria von Weber, registrato presso il Temple d'Olonne il 13 novembre 2021 in occasione dell'Automne Musical d'Olonne di quell'anno. Manca davvero una manciata di minuti al termine della nostra trasmissione e allora, senza dilungarci ulteriormente in presentazioni e racconti biografici, vogliamo abbandonarci ad una pagina di puro godimento musicale, composta naturalmente anche in questo caso da Carl Maria von Weber, e si tratta del Grand Poupourri per violoncello e orchestra in re maggiore, opera 20, che vi proponiamo nell'esecuzione del violoncellista Martin Ostertag, accompagnato dalla Baden-Baden Philharmonie sotto la direzione di Werner Stiefel, per un disco Antes Edition del 2002.

Una pagina di puro godimento musicale, dicevamo, ed effettivamente così si è rivelato questo Grand Poupourri per violoncello e orchestra in re maggiore, opera 20 di Carl Maria von Weber, che vi abbiamo presentato nella lettura di Martin Ostertag al violoncello, accompagnato dalla Baden-Baden Philharmonie sotto la direzione di Werner Stiefel, per un disco Antes edizione del 2002. E con questo ascolto noi siamo arrivati in fondo alla nostra serata. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo giovedì prossimo per nuovi percorsi di musica in Svizzera. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto!

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila nella sua versione del giovedì, quella dedicata alla musica che si fa in Svizzera. Ogni settimana vi proponiamo registrazioni provenienti da ogni angolo del nostro paese, con un'attenzione particolare per gli interpreti elvetici e per quelle formazioni che contribuiscono ogni giorno a rendere vivo il nostro panorama musicale. La serata che stiamo per rivivere arriva dal Noda di Sion, dove il 26 settembre 2025 andava in scena un concerto intitolato Romantique, in programma tre pilastri del romanticismo tedesco, Mendelssohn, Beethoven e Schumann, protagonista al pianoforte il ticinese Francesco Piemontesi, una delle figure più raffinate della scena svizzera contemporanea. Accanto a lui la Mahler Chamber Orchestra, formazione di livello internazionale per la prima volta in visita nella cittadina vallesana, e sul podio Gianandrea Noseda, che nella stagione in corso ricopre ancora il ruolo di direttore musicale dell'Opernhaus di Zurigo. Una serata che unisce paesaggi sonori, slanci eroici e introspezioni poetiche. Tre sguardi diversi, ma complementari, sul cuore del XIX secolo, come scopriremo subito dopo aver levato il sipario del nostro pavillon suisse.

da Mendelssohn che prenderà avvio la nostra serata e in particolare da una delle pagine più celebri in ambito sinfonico. Stiamo parlando dell'ouverture da concerto in si minore per orchestra, opera 26, conosciuta con il nome di Ebriden oder Fingalshöhle. Nel 1829, all'età di 20 anni, Felix Mendelssohn abbandonava Berlino per affrontare un lungo viaggio europeo che completasse la sua formazione musicale e consolidasse la sua notorietà al di fuori della città di residenza. La prima tappa fu la Gran Bretagna. Conquistata Londra, con l'esecuzione della sua sinfonia in do minore, il compositore si concesse un periodo di vacanza in Scozia e ai primi d'agosto raggiunse le isole Ebridi, in una delle quali, Staffa, ebbe modo di visitare la celebre grotta di Fingal, splendido paesaggio favolistico per i colori, i riflessi e gli echi irreali. L'impressione riportata da questa visita fu enorme. Per farvi comprendere come mi sia sentito strano alle Ebridi, mi è venuto in mente quello che vi mando. Scriveva ai familiari, accludendo uno schizzo di 20 battute. Da quell'abbozzo sarebbe nata l'ouverture che stiamo per ascoltare. La partitura subì una gestazione piuttosto complessa, tanto che se ne contano almeno 3 redazioni, secondo alcuni studiosi 4, le ultime 2 estremamente simili. La prima versione fu ultimata oltre un anno dopo la visita alle Ebridi, nel settembre del 1830, a Venezia, con il nome di L'isola solitaria di Einsame Insel, e parve all'amico Moscheles così mirabile da non meritare alcuna modifica. Quasi altri 2 anni sarebbero però trascorsi prima dell'esecuzione nella versione definitiva, avvenuta a Londra nel maggio del 1832 e accolta con grande entusiasmo. Entusiasmo che non si è mai affievolito. Ancora oggi la Grotta di Fingal è considerata una delle migliori partiture sinfoniche del compositore amburghese, felicemente riassuntiva del suo stile giovanile, tanto che Wagner la considerava la migliore ouverture di tutta la musica romantica. Noi la ascoltiamo quindi nell'esecuzione della Mahler Chamber Orchestra, diretta da Gianandrea Noseda.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Anna Bianchi.
1: La puntata di oggi la dedico al sacro. Buongiorno da Anna Bianchi. Zeno Birolli, storico dell'arte, scrisse: «La pittura è un atto d'amore per l'uomo e la sua vita. Il significato della pittura è nel raccoglierla in uno scrigno. Il sacro è sempre legato al valore della vita. È un valore salvifico e come tale è vissuto dall'artista moderno nel vivo della sua esperienza. Il pittore concepisce l'opera come qualcosa di sacro, di tremendamente vero. Tutto questo consente di superare ogni genere e sorta di tragedia, e il loro gesto è primitivo, è originario. Il dialogo con il sacro nella mia pittura lo devo soprattutto all'arte bizantina e alla pittura senese del Trecento, all'uso raffinato del colore e alla rarefatta spiritualità dei mosaici e dei fondi oro. Sono epoche dove la trascendenza agisce sul modo di dipingere, dove alti esempi di spiritualità sembrano tradursi in forme di luce. Le immagini appaiono sospese in un orizzonte metafisico, non narrano né descrivono, ma invitano a un'attenzione meditativa, a un ascolto interiore, all'assolutezza del silenzio. Le icone bizantine, le predelle e le miniature medievali circoscrivono la rappresentazione di uno spazio sacro, dove la materia aurea dello sfondo trasfigura la realtà delle cose

descrittivo della Gerusalemme celeste, la nuova Gerusalemme, descritta nell'Apocalisse come città gloriosa e meta di pellegrinaggio, e che in considerazione della sua destinazione ultraterrena appare con filari di perle e pietre preziose incastonate nell'oro, nel mosaico della chiesa di San Vitale a Ravenna. È così, da queste esperienze del sacro in pittura, che nel mio lavoro ho talvolta elevato a città celeste alcuni luoghi per me particolarmente intensi e significativi.

Etta James, nome d'arte di Jamesetta Hawkins, nacque nel 1938 e cominciò la propria carriera professionale a metà degli anni 50, raggiungendo presto la fama con brani di successo come I'd Rather Go Blind e Tell Mama. Anche quella di Etta James fu una vita difficile fin dall'infanzia, con un padre non identificato e una madre che la abbandonava ai nonni. Una vita segnata da problemi di alcol e di droga che non sminuirono però la sua statura di grande artista, premiata da 6 Grammy e da 17 Blues Music Award. La rivista Rolling Stone la collocò al 22° posto nella sua classifica dei migliori cantanti di tutti i tempi. La figura musicale di Etta James si caratterizza per la sua vastissima produzione, che non si limita al blues ma spazia nel gospel, nel soul, nel jazz e nel rock and roll. E il suo ruolo riconosciuto sta proprio nell'aver steso ponti fra il blues e altri generi musicali.

La sua formazione si deve a James Earl Hines, direttore del coro gospel di una importante chiesa battista a Los Angeles, che la formò nella tecnica vocale fin dall'età di 5 anni. A 14 anni incontrò Johnny Otis, che le cambiò il nome da James Etta in quello con cui passò alla storia, Etta James, e che le diede la prima chance della sua carriera, facendole registrare nel 1955 Dance With Me Henry, che la portò all'attenzione del mercato. Aveva solo 17 anni. Un'altra canzone di successo, Good Rocking Daddy, ed ecco nel 1960 l'importante contratto con la Chess Records, etichetta con cui incise fino al 1978 e che vide in Etta proprio il potenziale eclettico di un talento vocale che poteva spaziare fra i generi, mescolando negli stili, come emerge già nell'album del debutto con la Chess, At Last. Un'altra canzone di successo, Good Rocking Daddy, ed ecco nel 1960 l'importante contratto con la Chess Records, etichetta con cui incise fino al 1978 e che vide in Etta James proprio il potenziale eclettico di un talento vocale che poteva spaziare fra i generi mescolando negli stili, come del resto emerge già nell'album del debutto con la Chess, At Last.

A distanza di pochi mesi, nel 1961 uscì anche The Second Time Around e il doppio successo di questi due album, che raggiunsero i primi posti delle classifiche musicali americane, sancirono la sua statura di grande artista dal carattere stilisticamente poliedrico, che sapeva spaziare dal blues

Al jazz, al rock, al pop, riuscendo a miscelare gli stili senza frizioni ma in modo estremamente naturale ed armonico. Nel 1967 Etta James incide Tell Mama, il brano che dà il titolo all'album e I'd Rather Go Blind diventano veri classici del repertorio blues e verranno ripresi in seguito da molti altri musicisti.

Sempre seguendo il suo gusto per le sperimentazioni nelle mescolanze stilistiche, gli anni 70 videro Etta James addentrarsi nei terreni del rock e del funk. Ma dopo aver abbandonato la Chess Records nel 1978, arrivarono per Etta anni duri, devastati dalla dipendenza dall'eroina e dall'alcolismo. Riemerso dal buio nel 1988 e la sua carriera riprese con due album, Seven Year Itch e Sticking to My Guns, ai quali seguì un tributo a Lady Day, Mystery Lady Songs of Billie Holiday, che ricondusse Etta James alle sue origini musicali e che orientò il suo stile verso un maggiore inserimento di elementi jazzistici. Con quest'album Etta vinse nel 1994 il suo primo Grammy Award per la migliore performance vocale jazz. E così continuò l'ultima fase della sua carriera, alternando incursioni in terreni altri a ritorni alle proprie origini blues, testimoniati da album come Matriarch of the Blues del 2000. Nel 2009 ricevette per la nona volta il premio dalla Blues Foundation come artista blues femminile dell'anno.

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. Il presidente cinese Xi Jinping verrà in visita negli Stati Uniti il 24 settembre e con lui parlerò di intelligenza artificiale. Lo ha comunicato il presidente statunitense Trump parlando dal quartier generale dell'EPA di Washington in un evento dedicato al lancio di nuove iniziative per il taglio dei costi per l'energia e per il servizio dell'intelligenza artificiale. Trump inoltre sta valutando, ha affermato, un attacco all'Iran più duro di qualsiasi precedente, come riportato dal portale statunitense Axios. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere vicino a prendere una decisione. Non hanno ancora subito abbastanza, ha precisato ancora il capo della Casa Bianca. Incontro nelle Filippine durante il vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico ASEAN tra il ministro degli esteri russo Lavrov e quello statunitense Rubio. Lavrov ha sottolineato all'omologo americano l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev. Da parte sua, il segretario di Stato americano ha parlato di una conversazione buona e franca, ma ha sottolineato che per superare lo stallo diplomatico sono necessarie nuove idee, dato che le proposte finora avanzate non sono accettabili per l'Ucraina. In Ucraina, a Kiev, continuano le proteste contro la decisione del presidente Zelensky di rimuovere dall'incarico il ministro della difesa Fedorov, che aveva avuto contrasti con il comandante in capo delle forze armate Sirski, poi anche lui destituito, e danno notizie ai media locali precisando che le proteste sono giunte all'ottavo giorno. In Ticino, Claudio Zali rinuncia temporaneamente, fino al termine degli accertamenti, alla responsabilità politica del settore della magistratura e della polizia cantonale. Passeranno nelle mani della vicepresidente Marina Carobbio Guscetti. Il governo ticinese lo auspicava e quindi ha accolto la richiesta del consigliere di Stato, che ha ribadito di non avere commesso alcuna irregolarità. Infine, le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Зеленский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства.
1: Questo è il momento in cui, il 14 marzo del 2022, la giornalista russa Marina Ovsyannikova ha interrotto un notiziario in diretta per protestare contro l'invasione russa dell'Ucraina, mostrando un cartello sul primo canale della TV di Stato russa Channel One, dove aveva scritto «Non credete alla propaganda, qui vi stanno mentendo» e gridando «Fermate la guerra».
2: Channel One è ancora il canale televisivo più importante e realizza il principale telegiornale in Russia. Per moltissimi anni ho vissuto in uno stato di conflitto. C'era una grande differenza, un abisso tra la realtà e quello che dovevamo mandare in onda. Dall'enorme flusso di informazioni selezionavamo solamente i fatti che andavano a vantaggio del Cremlino. Tutte le altre informazioni erano cancellate, erano vietate, non potevano andare in onda.
1: Ovsyannikova ha un padre ucraino e una madre russa, che, come racconta sempre, non sono mai stati nemici. A Ginevra, dove la incontriamo a margine di un summit, Marina Ovsyannikova ci racconta dove e come è nato quel cartello, quella protesta che si portava dentro da tempo.
2: Quando è scoppiata la guerra contro l'Ucraina, per me è stato un punto di non ritorno. Non riuscivo più a stare in silenzio, era davvero troppo, e così ho deciso di oppormi. All'inizio pensavo di andare nel centro di Mosca per manifestare, ma ho visto che la polizia arrestava le persone all'inizio della protesta, e così ho deciso di fare la mia protesta in diretta. Sono prima andata nel negozio più vicino, ho comprato un poster e alcune penne e poi l'ho scritto a casa mia. L'ho scritto sul tavolo della cucina.
1: Lei ha fatto questa protesta da sola. Ne ha parlato in redazione prima. Non c'era nessuno tra i suoi colleghi e colleghe che la pensasse come lei, che volesse fare la stessa cosa.
2: Prima della protesta mi sono confrontata solamente con un collega al telefono. Quando l'ho chiamato gli ho detto: questa guerra contro l'Ucraina è uno shock per me. E lui mi ha detto: sì, per me è la stessa cosa. E allora gli ho detto: io sono pronta a protestare. E lui mi ha risposto: ma sei pazza? Ti sei dimenticata dove lavori? Lui non sospettava che avrei fatto una protesta in diretta televisiva. Pensava che stessi andando in centro a Mosca per partecipare a una manifestazione. E mi disse: stai attenta, sarebbe meglio non farlo perché ti metteranno in prigione. Ma io ero veramente furiosa e ho deciso di fare questa protesta televisiva da sola. Non ho detto nulla a nessuno e l'ho fatto.
1: Lei ha lavorato per lunghi anni per Channel One prima di decidere di protestare. Come funziona il sistema di propaganda dall'interno? In che modo questo canale di informazione pubblico è stato trasformato in portavoce della propaganda del Cremlino?
3: It's going very easy because presidential administration.
2: È successo in modo davvero semplice perché l'amministrazione presidenziale dà istruzioni dettagliate su cosa si può dire e su cosa è proibito dire in televisione. Ci sono molti argomenti che sono vietati sui media russi, su tutti i media. Tutti i canali televisivi in Russia sono sotto il controllo dello Stato. Le indicazioni arrivano ai giornalisti direttamente dall'amministrazione presidenziale. Riuscite a immaginare? Ai giornalisti viene detto cosa è per messo dire in onda e cosa è vietato. Dall'enorme flusso di informazioni i giornalisti non devono fare altro che selezionare i fatti che possono essere a beneficio del Cremlino. Tutte le altre informazioni sono vietate. Noi non abbiamo mai detto nulla di positivo sugli Stati Uniti o sull'Europa occidentale. Qualsiasi notizia positiva sull'Europa occidentale era vietata. Sceglievamo solo fatti negativi sull'Europa, come omicidi. Abbiamo raccontato l'Ucraina come un luogo pieno di nazisti, nazionalisti e ribelli. Abbiamo, in poche parole, preparato l'opinione pubblica alla guerra con l'Ucraina.
1: East Stratcom, una task force dell'Unione Europea, ha denunciato come la Russia abbia, anche di recente, diffuso false accuse, portato avanti una narrazione che è parte di una strategia ricorrente volta a instillare paura e a far passare l'Europa come una reale minaccia alla sicurezza, accusandola, per esempio, di sviluppare segretamente armi nucleari. Una campagna di disinformazione che ha visto i giornalisti indipendenti pesantemente attaccati. Nel rapporto del 2025 di Reporters Sans Frontières, su 180 nazioni analizzate, la Russia occupa il 171esimo posto. Centinaia di leggi hanno negli anni imbavagliato o costretto all'esilio la stampa libera.
3: I came to Channel One when I was a young journalist and at first it was free television.
2: Sono arrivata a Channel One quando ero una giovane giornalista. All'inizio era una televisione libera, potevamo parlare di quello che volevamo, ma piano piano le regole sono cambiate. Il Cremlino ci dava sempre più direttive. All'inizio abbiamo minimizzato, pensavamo ok, è solo una restrizione, ci sono nuove regole, non è così grave. Ma passo dopo passo siamo arrivati a un punto di non ritorno. Ricevevamo sempre più direttive dal Cremlino e passo dopo passo tutti i canali televisivi statali sono stati trasformati in un'enorme macchina propagandistica del Cremlino. Non vedevo nessuna via di fuga, perché pensavo se mi dimettessi non riuscirei a trovare un altro lavoro, dato che tutti i canali televisivi sono sotto il controllo del Cremlino. Se cambio emittente televisiva finirò per fare la stessa cosa. Per lunghi, lunghissimi anni ho vissuto questo forte conflitto interiore, ma non riuscivo a vedere una via d'uscita perché dovevo dare da mangiare ai miei figli. Dovevo sopravvivere in Russia.
3: But I can't see the way because I must feed my children, I must survive in Russia.
1: Quanti sono, secondo lei, i suoi ormai ex colleghi, colleghe che vivono il suo stesso conflitto e che hanno deciso di restare in silenzio per paura di perdere il lavoro, di pagare il prezzo che lei ha pagato? Non è però fondamentale scegliere da che parte stare?
3: Yes, you have to choose what you prefer, but I can say
2: sì, è necessario scegliere da che parte stare, ma posso dire che probabilmente prima che iniziasse la guerra, forse il 70% dei miei ex colleghi che lavorano alla televisione di Stato avevano idee liberali, volevano la democrazia, la libertà di parola, credevano in questi ideali. Si attenevano alle regole del Cremlino perché cercavano di salvare le loro famiglie. A chi protesta? La vita viene immediatamente distrutta, si perde il lavoro, la famiglia si sfascia, si finisce in prigione perché è impossibile protestare. Ora la Russia è tutta sotto il controllo della polizia, chiunque osi alzare la testa viene messo a tacere. Se inizi a parlare, la tua vita viene immediatamente fatta a pezzi e i miei colleghi giornalisti lo sanno perfettamente. La nave sta affondando, ma non riescono a trovare il modo di scappare.
1: Il governo di Mosca controlla quasi tutti i media e ha costretto molte testate indipendenti a chiudere. Decine di giornali sono stati classificati come agenti stranieri, accusati di tradimento e spionaggio. Sono stati bloccati siti internet, prese di mira organizzazioni e attivisti per i diritti umani, chiusi in carcere o costretti all'esilio praticamente tutti i principali oppositori. Denunciare le autorità e i crimini di guerra della Russia può infatti costare fino a 15 anni di reclusione, conseguenze che la giornalista russa Marina Ovsianikova conosceva bene. Sapeva cosa le sarebbe successo dopo la protesta in diretta TV.
2: Mi hanno arrestato immediatamente. Il mio avvocato mi ha detto che, secondo la legge russa, per le notizie false riguardanti l'esercito russo avrei rischiato fino a 15 anni di carcere. Ma ero disposta ad andare in prigione pur di poter dire la verità, per fare la mia opposizione alla guerra. Ma alla fine le autorità russe non sapevano come gestire il mio caso. All'inizio hanno detto che ero una spia britannica. Per gli ucraini invece ero un agente dell'FBI ed ero coinvolta nella cosiddetta guerra dell'informazione. Per me è stato il periodo più difficile. Poi sono andata a Berlino perché avevo ricevuto un'offerta di lavoro. Sono rimasta a Berlino per soli 2 mesi. Sono dovuta tornare a Mosca. Il mio ex marito, che sostiene la cosiddetta operazione militare speciale, mi ha denunciato alle autorità russe accusandomi di essere una nazista e ha fatto revocare la potestà genitoriale. Ho combattuto per tanto tempo, sia contro le autorità russe che contro il mio ex marito. Ho subito pressioni da diverse parti. Il motivo principale per cui sono dovuta tornare in Russia è che mia figlia era lì. Mia figlia era lì e non potevo immaginare di vivere una vita in Occidente senza di lei. Appena sono rientrata, sono stata incriminata. Mi hanno arrestata subito. Ho passato la notte in cella e il giorno dopo mi hanno messo agli arresti domiciliari, in attesa di conoscere il verdetto. Ma è stato in quel momento che ho capito che dovevo scappare dalla Russia immediatamente. Mi sono tolta il braccialetto elettronico insieme a mia figlia. Nel corso della notte abbiamo attraversato illegalmente il confine. La nostra fuga è stata estremamente pericolosa. Abbiamo cambiato automobile 7 volte. Abbiamo passato la notte attraversando a piedi la foresta. Siamo passate dentro campi arati. Siamo rimaste impantanate nel fango. Ci siamo nascoste per non essere viste dalla polizia di frontiera. Il livello di stress era insopportabile, ma alla fine siamo riusciti a scappare. Ora viviamo in Francia come rifugiate.
1: La Francia ha concesso l'asilo politico alla giornalista russa dopo l'offerta pubblica di protezione del presidente Emmanuel Macron. Nell'ottobre del 2023 un tribunale russo l'ha condannata in contumacia a 8 anni e mezzo di colonia penale e le ha imposto un divieto di utilizzo di internet della durata di 10 anni per le sue dichiarazioni sulle vittime civili, tra cui bambini, in Ucraina, basate su report dell'ONU che il Cremlino considera falsi. Nell'ottobre del 2025 le autorità russe l'hanno inserita nel registro nazionale degli agenti stranieri.
2: Ho avuto una protezione speciale in Francia. Sono stata protetta da guardie del corpo speciale, ma poi ho rinunciato a questa protezione speciale. Adesso mi sento abbastanza al sicuro. Penso che Putin abbia molti nemici, non solo io. Ci sono tantissimi oppositori che stanno denunciando apertamente questo regime e penso che non possano ucciderci tutti.
1: Dall'esilio, Marina Ovsianikova continua a denunciare la guerra in Ucraina e la propaganda autoritaria. Ha anche pubblicato un libro, Russians Against the War, 6 Seconds on Air. Ora usa la sua voce per denunciare pubblicamente l'ingiusta detenzione di chi in Russia ha solamente osato criticare il Cremlino.

0: Cosa pensa di Putin ora?
1: Putin, for me, he's a war criminal who destroy not only Ukraine.
2: Putin è un criminale di guerra che ha distrutto non solo l'Ucraina, sta distruggendo il proprio paese. Ha tradito gli interessi della Russia. Tante persone sono morte e tantissime sono ferite, disperse. Parliamo di centinaia, di migliaia di persone. Putin è davvero un criminale di guerra che ha tradito gli interessi della Russia. Hanno detto al popolo russo: iniziamo questa guerra perché non vogliamo che la NATO raggiunga i nostri confini. Ma da quando è iniziata la guerra, Finlandia e Svezia sono diventate membro della NATO. Questo significa che Putin non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo perché la NATO è vicina ai confini della Russia.
0: Secondo lei cosa dovrebbe fare o non dovrebbe fare la comunità internazionale?
1: I want to give you advice: never trust Putin. He's a liar. He's a former.
2: Vorrei dare un consiglio. Non bisogna mai fidarsi di Putin, perché Putin è un bugiardo. È un ex agente dei servizi segreti. Lui sorride, si sente forte, è convinto che l'Occidente sia debole, pensa di poter fare quello che vuole con i paesi europei, come fare diversi attacchi informatici, minacce. Non bisogna fidarsi mai di lui. Lui conosce bene il linguaggio del potere. Solo questo. La Russia di oggi mi sembra come la mafia italiana. Putin ha preso il potere con la sua stretta cerchia, ha terrorizzato tutti e messo tutto sotto controllo. Ha messo tutto sotto controllo, a partire dalla stampa. Sembra proprio uno stato mafioso.
1: They put under control everything, election, media, everything, and it's really now it looks like mafia state.
0: Che conseguenze ha pagato a livello personale? Ci racconta se se la sente? Che impatto ha avuto sulla sua famiglia la scelta di denunciare la guerra e i suoi crimini, di sottrarsi alla macchina della propaganda del Cremlino?
1: My family is divided now because
2: la mia famiglia ora è divisa. Io vivo con mia figlia in Francia. Il mio ex marito, che sostiene la cosiddetta operazione militare speciale, ha fatto il lavaggio del cervello all'altro mio figlio, che ha smesso di parlarmi. Lui dice: mia madre è una nemica, è una traditrice della Russia. E così mio figlio non mi parla più. Anche mia madre la pensa come lui. Mi ha detto: come ci si può opporre a Putin? È l'eroe della Russia, è una persona veramente in gamba. Anche lei è stata completamente plagiata. Sostiene molto il regime di Putin.
0: Con gli occhi di oggi, dopo tutto quello che ha passato, rifarebbe la stessa scelta?
2: È una domanda veramente difficile. Credo che chiunque debba farlo debba iniziare a dire la verità dall'interno del sistema. Credo che sia molto importante che l'intera comunità internazionale comprenda cosa sta accadendo in Russia in questo momento e che molte persone che lavorano dentro il sistema non credono a Putin, si oppongono a Putin, sono contrari a questo regime ma hanno paura. Non sono coraggiosi come lo sono stata io e hanno paura. Non possono esprimersi contro il regime di Putin perché è davvero pericoloso. Sa quanti prigionieri politici ci sono attualmente in Russia? Secondo le organizzazioni per i diritti umani, in Russia ci sarebbero circa 2.000 prigionieri politici. Tutte persone che si sono opposte al regime di Putin. Hanno iniziato a esporsi, a parlare contro la guerra e ora sono tutte in prigione. Sono stata fortunata perché sono riuscita a scappare dalla prigione russa. Ma ancora tantissimi russi sono lì e sono ostaggi di questo regime.
0: Se lei ora tornasse in Russia verrebbe subito arrestata. Crede che un giorno potrà tornare nel suo paese?
1: The Russian authorities gave me special sentence, 8.5 years in prison, and if I return now in Russia, they arrest me immediately. Exactly, I can't return. I have political.
2: Le autorità russe mi hanno condannato a 8 anni e mezzo di reclusione, e quindi è esatto. Se tornassi adesso in Russia mi arresterebbero immediatamente, non posso tornare. Ho ottenuto l'asilo politico in Francia e poi ho perso ogni illusione riguardo a un rapido cambiamento di regime Russia, perché sono 25 anni che Putin sta costruendo questo stato di polizia. Credo che ce ne vorranno altri 25 per riportare la Russia sulla strada della democrazia e io non ho molto tempo. Non ho più 20 anni, ho 47 anni e non sono sicura di avere il tempo di tornare. giornale in Russia. Credo che ci vorrà un bel po' di tempo per cambiare la situazione. C'è come una bolla. Questo regime ha fatto il lavaggio del cervello con la propaganda a tante persone e tantissimi per questo sostengono veramente Putin. Non so quando finalmente crollerà il regime. Mi chiedo cosa potrebbe accadere in Russia. Credo che il mio paese attraverserà in ogni caso un periodo molto difficile. Penso ai soldati che torneranno dal fronte dopo aver subito traumi, anche psicologici, una cosa terribile. Migliaia e migliaia di soldati che sostengono davvero Putin, quando torneranno dal fronte a una vita pacifica, saranno forse costretti a commettere dei reati. Per questo vedo un futuro terribile.
1: It's really awful future for my country.

E ben ritrovati ad una nuova puntata di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e vi accompagnerò in un viaggio per approfondire in che modo si sono evolute l'immagine e le numerose rappresentazioni della donna nella musica proveniente da quelle culture. E c'è una soglia nella tradizione latinoamericana che non si attraversa con i piedi, si attraversa con la voce, con il fumo del copal, con le mani di una donna che conosce le erbe e che porta dentro un ritmo naturale che rige i suoi periodi. Oggi entriamo in quel territorio antico, sottile, vivo e spesso frainteso, dove la donna e il sacro si incontrano attraverso la musica, la terra e la luna.

Ed era la rock band messicana I Chingón suonando La Malagueña Sale Rosa, un son huasteco del 1947. Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Sei bella e fattucchiera, incantatrice, come il candore di una rosa. La canzone si riferisce agli occhi di una donna che al guardarli possono cambiarti il destino. Ma saliamo a quasi 4.000 metri sull'altopiano boliviano, dove l'aria è così rarefatta che ogni respiro è uno sforzo e ogni suono sembra venire da un altro mondo. Luzmila Carpio è nata in un piccolo villaggio nei pressi di Potosí, in Bolivia. Ha cantato fin dagli anni 70, quasi sempre in Quechua e Aymara, le lingue degli antenati, in un momento storico in cui la tendenza dominante era modernizzarsi e parlare castellano e dimenticare la propria lingua. Lei ha fatto il contrario. Lo dice con le sue parole: uso il linguaggio e la musica della mia gente, degli indios, delle nostre montagne, dei nostri laghi, dell'aria che respiriamo, canto il mio amore per la terra che mi ha visto nascere. Parlo di Pachamama, la madre terra, dell'armonia, dell'amore, del ruolo della donna nella nostra civiltà, della convivenza tra uomo e natura in un ordine cosmico. Le nostre tradizioni non devono andare perdute.

beata Luzmila Carpio. La Pachamama è il cuore di tutto questo. Non è una metafora. Nelle cosmologie andine, la terra è una divinità viva, femminile, che va rispettata, nutrita e ringraziata. Ogni semina, ogni raccolto, ogni nascita, la Pachamama è lì. La voce di Luzmila, cantano di lei, risveglia il mondo soprannaturale delle montagne andina. Lei è l'erede di un'arte ancestrale. La rivista Rolling Stone l'ha definita una delle cantanti indigene più prolifiche del Sud America. Ha cantato con Miriam Makeba, Cesaria Evora, Susana Vaca, ma anche dopo aver conosciuto e cantato nei grandi palchi di tutto il mondo, lei è rimasta sempre lì, con i piedi sulla terra degli antenati. In tutta l'America Latina, non solo la terra, ma anche la luna non è solo un astro, è una presenza femminile ciclica che governa le maree, le semine, i corpi. Molte culture indigene, dal Messico alle Ande, hanno attribuito alla luna il principio ordinatore del femminile. Le mestruazioni come calendario naturale, il parto legato alle fasi lunari, la semina regolata dal calendario della luna.

Luz de Luna, Natalia Lafourcade e Aida Cuevas. Il duetto delle artiste messicane è un incontro tra due generazioni: la voce radicata e terrigna di Aida Cuevas e la leggerezza luminosa di Lafourcade. Andiamo in Venezuela per conoscere un genere musicale, perché quando parliamo di luna e ciclicità mi riferisco a tutto il femminile in terra. Le tonadas venezuelane erano melodie che i contadini intonavano durante la mungitura per fare rilassare le vacche e far sì che il latte scendesse senza

Resistenza. Non era superstizione, era conoscenza. La voce umana come strumento di relazione con l'animale, con la natura, con il ritmo della giornata. Simón Díaz è il maestro assoluto del Llanero. Llanero vuol dire pianura. Converte questi canti di lavoro tradizionali in un genere musicale riconosciuto in tutto il mondo.

Simone Diaz, che con la sua tonada di luna piena parla dell'innamoramento come fatto cosmico. La luna piena come massimo esponente del femminile, quel momento in cui la notte è più luminosa della ragione. E dalla pianura del Venezuela al deserto in Messico per conoscere un po' sulla vita di Lasa de Cela, la nostra prossima protagonista. Figlia di genitori messicani e statunitensi, hippie, nomadi, pieni di curiosità per il mondo, non le dettero un nome per i primi 5 mesi di vita. Aspettavano di sentirsi ispirati. Fu sua madre a trovarlo leggendo un libro sul Tibet. La parola Lhasa, il nome della capitale tibetana, si fissò in lei e diventò il nome giusto per quella bambina. Lhasa nasce negli Stati Uniti e crebbe tra gli Stati Uniti e il Messico, in uno scuolabus trasformato in casa itinerante, con i genitori e le 3 sorelle. L'artista morì di cancro al seno il 1 gennaio 2010, a 37 anni, a Montreal. E il deserto è la prima traccia del suo album di debutto La Llorona. È la storia di un ritiro spirituale nel deserto, non una fuga, ma un rientro in sé. Purificarsi da un amore finito per recuperare quelle parti di sé che si erano compromesse pur di stare accanto all'altro. Il deserto visto come specchio, come luogo senza distrazione, dove la donna ritrova la connessione con se stessa.

El desierto, l'asa de sela. La luna ci invoca in molte tradizioni popolari latinoamericane, dal curanderismo messicano alla macumba brasiliana, dalla santeria cubana al voodoo haitiano. La luna è interlocutrice. A lei si chiede protezione, bellezza, amore. Quédate Luna di Natalia Doco è un'invocazione piena di misticismo e di una certa vulnerabilità femminile. La donna che chiede alla luna di fermarsi, di preservare la sua bellezza affinché l'uomo che ha scelto si innamori di lei. C'è qualcosa di antico in questo gesto, quasi una richiesta di incantesimo.

Quédate Luna di Natalia Docco, la cantante argentina. Ma parliamo di streghe, o meglio, di quello che abbiamo chiamato streghe per secoli, per paura. In America Latina la figura della donna con poteri è antichissima e ambivalente. C'è la curandera, guaritrice, conoscitrice di erbe, mediatrice fra il mondo dei vivi e quello degli spiriti. Poi c'è la bruja, che è la strega temuta e consultata, capace di legare e di sciogliere, di portare fortuna o sventura. Poi c'è la partera, la levatrice, che accompagnava le nascite quando non esistevano gli ospedali. E c'è la sabia, la sapiente, la saggia, quella che semplicemente sa più degli altri, la più anziana. Tutte queste figure nella storia coloniale e poi nelle dittature del Novecento sono state mescolate e perseguitate. L'Inquisizione spagnola portò in America Latina i suoi processi. Dal Messico al Perù, le donne accusate di stregoneria furono processate, torturate e a volte uccise. Ma a differenza dell'Europa, dove la caccia alle streghe raggiunse i suoi picchi nel 500 e 600, in America Latina la repressione arrivò con la colonizzazione. Allora strega era anche chi continuava a praticare riti indigeni, chi parlava alle piante, chi conosceva i calendari lunari preispanici, ma principalmente tutto ciò era considerato crimine perché significava identità aborigine. Ma passiamo al prossimo tema, dove omaggiamo con tanta gratitudine la regina della cumbia e guardiana delle memorie musicali della Colombia. Lei è Totò la Momposina, la grande matriarca, ha lasciato recentemente il corpo con 85 anni. La sua musica porta la forza afrocolombiana, il sortileggio del ritmo, il tamburo, come magia collettiva.

El Pescador, scritto da José Barros Palomino, è diventato un inno internazionale della musica tradizionale colombiana grazie alla voce di Totò La Mompossina. È il pescatore che parla con la luna per affidare la sua sorte. Totò è stata una figura sciamanica della musica latina. E andiamo a Cuba, dove la santeria o lucumí o regla de Oxá, così come si può anche chiamare, è una religione sincretica portata dagli schiavi Yoruba dall'Africa occidentale. Al suo interno le donne hanno sempre avuto un ruolo centrale. Le Yalorisha, madre dei santi, sono guide spirituali, guardiane e custodie della memoria orale. La prossima canzone ha esplicito quel rituale di chiedere la benedizione alla luna, guardiana della notte, anche di coloro che escono a ballare e divertirsi, che spesso scelgono di rientrare a casa facendosi una lunga camminata sotto la luce della luna e nel frattempo magari smaltire il bevuto della serata.

Pedrito Martinez con un'emotiva canzone dedicata alla luna da parte degli amanti della movida della notte. Una canzone scritta dal cantautore cubano Tiso Duarte. La bendición. In tutto il mondo latinoamericano chiedere la benedizione è un gesto quotidiano ai genitori, ai nonni, agli anziani. È un atto di umiltà e di riconoscimento. C'è qualcosa di sacro nel legame tra generazioni, qualcosa che va oltre la biologia. Juan Luis Guerra, cantante e compositore della Repubblica Dominicana, ha trasformato questo gesto semplice in una canzone che è quasi una preghiera laica. La donna come mediatrice del sacro, custode del legame con il divino nella vita di tutti i giorni. La luna, le onde del mare, le palme e i fiumi e le stelle collegati al cuore di una donna.

Mi Bendición de Juan Luis Guerra. E arriviamo alla fine con la voce più antica di questa puntata, Maria Sabina Magdalena García. Nacque nel 1894 a Huautla de Jiménez, sulle montagne della Sierra Maestra Mazateca, in Oaxaca, Messico. Tra le più straordinarie poesie orali, non seppe mai leggere né scrivere, eppure i suoi canti, le sue veladas, sono considerati oggi tra le più straordinarie poesie orali del Novecento. E lei non se ne attribuiva la maternità. Erano i funghi sacri a darle accesso alla natura per parlare attraverso di lei. Preferiva definirsi saggia, colei che sa, piuttosto che curandera. Nel suo canto si presentava così: sono la donna nata sola, sono la donna che cerca, sono la donna che guarda dentro, la donna stella, perché ho viaggiato per i luoghi fin dalla loro origine. Sono la donna della brezza, la donna della rugiada fresca, quella dell'alba, sono la donna del crepuscolo, sono la donna che fiorisce. E ci salutiamo con una sua velada, Jiñaina. Una velada di Maria Sabina. Grazie per aver camminato con noi oggi in questo territorio di luna e radici. Ci risentiamo la prossima settimana con Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Il caso Zali, il presidente del governo cantonale ticinese rinuncerà temporaneamente, fino al termine degli accertamenti, alla responsabilità politica del settore della magistratura e della polizia cantonale. La conduzione verrà assunta transitoriamente dalla vicepresidente Marina Carobbio Guscetti. Intanto PLR, Centro e Partito Socialista, in misure diverse, non ritengono sufficiente la decisione del governo di togliere a Zali la responsabilità politica di magistratura e polizia cantonale. Primo semestre dell'anno in chiaroscuro per Nestlé, i dati mostrano una crescita organica in aumento, ma anche un calo del fatturato e dell'utile netto. Quasi 830 milioni di franchi di multe comminate a Google dalla Commissione europea. La compagnia statunitense è accusata di favorire sul mercato i propri servizi rispetto alla concorrenza. Sport, calcio, Lugano esordisce alla IL Arena con una vittoria sui kosovari del Ducagini. Venerdì 24 luglio, ben ritrovati con il radiogiornale di mezzanotte da Roberto Ortelli. In apertura ancora al caso Zali, con il presidente del governo cantonale ticinese, come avete sentito nei titoli, che rinuncerà temporaneamente fino al termine degli accertamenti alla responsabilità politica del settore della magistratura e della polizia cantonale. A darne notizia è stata una nota del Consiglio di Stato che, riunitosi ieri in corpore in seduta straordinaria, ha preso atto dell'apertura di un'istruttoria da parte del Ministero Pubblico nei confronti del consigliere di Stato leghista riguardante la questione del minorenne incarcerato alla Farera. Zali, che ad oggi non è stato sentito dalla magistratura, ha ribadito di non avere commesso alcuna irregolarità, riferisce il comunicato stampa. E su questo aspetto si è espressa ai nostri microfoni la vicepresidente Marina Carobbio Guscetti, alla quale la responsabilità, cedute da Zali, come detto, sono state affidate. Sentiamola.
3: Noi come governo abbiamo auspicato che la responsabilità politica del settore della magistratura e della polizia cantonale da parte di Claudio Zali fosse data temporaneamente al governo, e in questo senso c'è stata poi anche la richiesta che ha fatto lo stesso consigliere di Stato, ma c'è stato anche l'auspicio del governo stesso.
4: E perché non avete agito prima però voi?
3: In che senso ho detto prima? Noi abbiamo fatto una seduta straordinaria oggi, ci siamo riuniti al completo, abbiamo approfondito i vari aspetti che sono stati in parte resi pubblici in questi giorni e abbiamo preso questa decisione.
4: Invece, proprio in merito alle registrazioni, cosa vi ha detto Claudio Zali?
3: Abbiamo preso atto delle spiegazioni che ha fornito Claudio Zali, il quale ci ha anche detto che si riserva di esprimersi pubblicamente al riguardo prossimamente. Come governo stigmatizziamo ogni forma di violenza e ribadiamo la nostra ferma condanna nei confronti dell'incitamento alla violenza, anche la violenza verbale, e intendiamo rafforzare a ogni livello la prevenzione e la lotta alla violenza di genere.
2: Queste dunque le spiegazioni date dalla vicepresidente del governo ticinese Marina Carobbio, al microfono della nostra collega Michel Volonté, sulla decisione di togliere al consigliere di Stato Zali la responsabilità politica della magistratura e della polizia cantonale. Una decisione che però soddisfa solo in parti che condividono la responsabilità di governo assieme alla Lega. Sentiamo Luca Berti.
5: PLR, Centro e PS in misure diverse non ritengono sufficiente la decisione del governo di togliere a Claudio Zali la responsabilità politica di magistratura e polizia cantonale. Una decisione, lo ricordiamo, presa su proposta dello stesso Zali. PLR e Centro hanno affidato la loro posizione ad un comunicato stampa e da noi contattati i due presidenti di partito si sono rimessi al testo. Testo secondo cui, vista la situazione grave venutasi a creare, per Zali non esisterebbero più i presupposti per lavorare serenamente, quindi andrebbe sospeso integralmente dall'esercizio di tutte le funzioni di consigliere di Stato, compresa la presidenza. Una misura che dovrà, secondo i due partiti, rimanere valida fino a quando la magistratura avrà appurato in modo completo i fatti ed eventuali responsabilità. Se poi i fatti dovessero essere confermati, i due partiti chiedono le dimissioni di Zali. Pure il Partito Socialista, che si è espresso con un comunicato stampa separato, ritiene il minimo indispensabile quanto deciso dal governo ticinese e domanda al Consiglio di Stato di sospendere Zali. Si spinge però anche oltre il co-presidente socialista Fabrizio Sirica.
6: Il Partito Socialista non può dare un giudizio sui fatti, questo spetterà al Ministero Pubblico, ma può dare un giudizio politico. Allora, quando viene chiesta trasparenza e chiarezza e la risposta è vittimismo e querele a chi fa delle domande, ecco che questo non può essere accettabile, perché rimangono troppe domande, troppi dubbi, troppe zone d'ombra, e questo in politica è un fatto. Questo ad oggi è un comportamento inaccettabile, e per la difesa delle istituzioni l'unico gesto responsabile oggi sarebbe dare le dimissioni da parte di Claudio Zalì.
5: Abbiamo evidentemente anche contattato il partito di Zalì, la Lega, e tramite il coordinatore Daniele Piccaluga ci è stata assicurata una presa di posizione entro oggi.
2: Lasciamo la politica ticinese temporaneamente, parliamo di cronaca nazionale, parliamo di economia in questo caso. Primo semestre dell'anno in chiaroscuro per Nestlé. Le cifre pubblicate ieri mattina dalla multinazionale alimentare di Vevey mostrano una crescita organica in aumento, ma anche un calo del fatturato e dell'utile netto. Un dato, quest'ultimo, che sta penalizzando il corso dell'azione Nestlé in borsa. In redazione ci spiega tutto Johnny Canonica.
7: Nei primi sei mesi dell'anno la crescita organica di Nestlé è stata del 3,6%, superiore a quella registrata per lo stesso periodo dell'anno scorso. Giù per contro il fatturato del 2,5% a 43,1 miliardi di franchi e addirittura del 31% l'utile netto, che si è fissato a poco meno di 3,5 miliardi. Su quest'ultima voce del bilancio hanno pesato in modo particolare l'aumento dei costi di trasporto delle merci e dell'energia provocati dal conflitto in Medio Oriente. Da notare infine che Nestlé ha concretizzato la decisione strategica presa nei mesi scorsi di separarsi dal comparto acque minerali. Nel comunicato pubblicato oggi, la multinazionale ha fatto sapere di aver creato una società detenuta in parti uguali insieme a un fondo di investimento americano nella quale sono stati fatti confluire la trentina di marchi di acque minerali di proprietà di Nestlé. Una volta conclusa l'operazione, è previsto che Nestlé incassi 2,8 miliardi di franchi, somma che sarà messa a bilancio l'anno prossimo.
2: Dall'estero continua a tenere alta la guardia l'Unione Europea sui giganti del mondo digitale. Nella giornata appena trascorsa la Commissione ha inflitto due multe a Google per un totale di 890 milioni di euro, circa 830 milioni di franchi svizzeri. Per Bruxelles, la Big Tech statunitense viola le norme europee su due aspetti, riservando un trattamento di favore ai propri servizi di comparazione dei prezzi e impedendo ad altri sviluppatori di promuovere applicazioni alternative alle proprie. La decisione di Bruxelles interviene in un momento delicato dal punto di vista politico, dato che si attende entro questa mattina, la mattina di oggi, venerdì 24 luglio, da Washington, un rinnovo del regime dei dazi. Da Bruxelles fa il punto della situazione il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
8: Stiamo parlando di due multe, una da 460 milioni di euro, l'altra da 430, per un totale di 890 milioni di euro, su per giù un miliardo di dollari. L'ammontare corrisponde soltanto allo 0,22% del giro d'affari mondiale di Google nell'ultimo anno, ma insieme le due decisioni costituiscono la maggior sanzione finora inflitta a una medesima società in base al regolamento sui mercati digitali dell'UE e arrivano al termine di una procedura aperta nel 2024.
9: In the EU, businesses have the right to compete fairly.
8: Nell'UE le imprese hanno il diritto di competere correttamente, i gestori di portali internet devono garantire la concorrenza in condizioni di parità e ai consumatori il diritto di scegliere le alternative più convenienti. Ora Google ha 60 giorni per conformarsi al regolamento sui mercati digitali. Questa che avete sentito la spiegazione del portavoce della Commissione europea, Thomas Regnier, che ricordava come ben il 90% degli utenti dell'UE svolga le proprie ricerche con Google Search. In buona sostanza, l'accusa alla Big Tech è da un lato di favorire le proprie offerte quando si cercano voli, alberghi e altri servizi, questo è il cosiddetto self-referencing, e dall'altro lato di fare terra bruciata intorno a sé, togliendo visibilità e accessibilità alle app alternative alle sue prodotte da altri sviluppatori. Google contesta le conclusioni di Bruxelles e assicura che i risultati di ricerca che offre corrispondono alle esigenze degli internauti. Critica inoltre la maniera in cui la Commissione europea applica le regole dell'UE.
2: RG24 ora lo sport con Patrick Locatelli.
10: Ben ritrovati, il Lugano ha iniziato la propria stagione con una vittoria all'esordio alla AIL Arena. I bianconeri hanno battuto di misura 1-0 i kosovari delle Dukagini nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League. Di Renato Steffen la rete che ha definito il risultato, una partita stradominata dalla formazione di Mattia Crocitorti, che sentiamo.
11: La prima partita è sempre una partita speciale, sicuramente abbiamo creato tantissimo e abbiamo portato a casa un po' troppo poco. Poi queste partite non bisogna mai dimenticare di avere equilibrio, perché poi dopo prendere un gol può fare molto male. Loro sono venuti a giocare la partita evidentemente aspettandoci, noi abbiamo fatto un po' fatica ad accelerare, ci siamo tante volte adeguati al loro ritmo, però penso che abbiamo avuto abbastanza occasioni per fare più gol, quello che è mancato è proprio quell'efficienza.
10: E anche le altre svizzere impegnate hanno fatto ottimi affari, a iniziare dalla San Gallo che in Europa League ha sconfitto 2-1 il più quotato Benfica. Buon lavoro anche da parte del Sion in Conference, che in Azerbaigian su campo neutro ha pareggiato 1-1 con i bielorussi del Bate Borisov, largo 4-0 poi della Vaduz contro gli andorrani dell'Athletic Escaldes. E questa sera inizia anche la Challenge League, subito una sfida tra big del campionato, tra il retrocesso Winterthur e l'ambizioso Yverdon. Infine il Tour de France, dopo la vittoria di Carapaz nella prima frazione del Trittico Alpino, oggi propone la tappona che vedrà l'Alpe d'Huez fare la sua apparizione, 127 km da percorrere sempre Tadej Pogacar in giallo.
2: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, venerdì 24 luglio, che annunciano semplicemente in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Le temperature saranno comprese, le minime, tra 12 gradi al nord e 17 al sud, le massime invece in tutto il paese sui 30 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e da Davide Perruconi, regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

Nei tanti tentativi di avvicinare Occidente e Oriente c'è chi ha visto un certo paternalismo postcoloniale, chi un sogno transculturale in parte utopico. Ci sono state grandi innovazioni, reali illuminazioni, ma anche appropriazioni indebite e ripensamenti. L'impressione è che il dialogo culturale con l'India sia stato assai più di una moda passeggera e sia ancora tutto da approfondire. Molti elementi orientali confluirono, ad esempio, nel prog rock con Tales from Topographic Oceans degli Yes del 1973, ispirato a un saggio del maestro yoga Paramahansa Yogananda. Il cantante degli Yes, John Anderson, rimasto letteralmente affascinato dalla lettura del libro e dalla descrizione delle quattro parti delle scritture Shastra, che riguardano tutti gli aspetti della vita, lo Shruti, la conoscenza, lo Shrutis, la memoria, il Purana, la verità, e il Tantra, cioè la lotta tra il bene e il male, volle dedicare un vero e proprio concept album, un doppio per di più, a queste tematiche, una collezione di elaborate suite ispirate per l'appunto ai concetti shastra induisti.

Tales from Topographic Oceans degli Yes. Siamo nel 1973. Nello stesso anno i Genesis entrarono per la prima volta in classifica con I Know What I Like in Your Wardrobe, di indubbia ispirazione orientale. Tre anni più tardi, nel 76, fu Mark Bolan dei T-Rex a cimentarsi con il liuto indiano in Chrome Sitar. Qui l'infatuazione per la cultura indiana è piuttosto superficiale ed è certificata sostanzialmente dall'utilizzo del sitar che viene citato anche nel titolo, ma che non sembra veramente aprire spazi di vera commistione tra due culture. Si tratta insomma di un'appropriazione indebita con molto pressapochismo nel gestirla. Piuttosto bizzarra e improbabile anche il testo, che parla di un angelo ottagono, ovvero un poligono con otto lati, che misura le stelle cercando di scappare con un sitar cromato. Pensate un po'.

Poco per volta l'Oriente diventa il simbolo di un mondo che sta cambiando e che si trova a fare i conti con il passato in maniera piuttosto brutale, imprevedibile e perfetta metafora di quello che accade anche nel rock, dove la rottura già consumata dal punk lascia spazio a un vero e proprio cambio di paradigma, la new wave, in cui sono le più disparate forme di contaminazione a tenere banco. In aggiunta, l'Oriente, inteso come estremo Oriente, guadagna visibilità anche come opportunità di crescita individuale in virtù della maggiore diffusione delle dottrine filosofiche induiste, buddiste e sufi. E la cultura di paesi lontani come l'India e il Giappone sembra rappresentare uno dei modelli più affascinanti a cui ispirarsi, un modo per poter finalmente controllare il proprio sé e le proprie contraddizioni senza venirne distrutti. I Roxy Music di Brian Ferry, che avevano già da tempo ricevuto il ben servito da Brian Eno in piena era New Wave e già intrisi di pop patinato, si concedono una veloce pausa orientale in un album di grande successo del 1982, Avalon. India è l'onirico esotismo strumentale, un piccolo frammento, con cui il gruppo era solito introdurre il tour nel 82-83, ma è anche la traccia 4 della scaletta di questo album molto celebrato, Avalon appunto. Anche se breve, non fa altro che aumentare la sensazione di mistero che l'intero album promuove. Dunque Roxy Music, dunque India, ancora un'immersione esotica nell'India che stiamo attraversando in questo ciclo.

0: 8:18 e noi siamo puntualissimi per un nuovo appuntamento di In altre parole che vede protagonista il nostro ospite di questa settimana, Jacopo Zanchini, giornalista, vice direttore di Internazionale, esperto di politica estera. Jacopo Zanchini, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: E noi di politica estera torniamo a parlare dopo questi giorni in cui ci siamo occupati molto di Medio Oriente, di USA e Iran, e questa mattina invece guardiamo alla Russia. Questa mattina in rassegna stampa si parla in verità molto di Kiev, di Ucraina, per il nuovo comandante delle forze armate, insomma, nominato da Zelensky dopo le numerose proteste, ma si parla anche delle sanzioni che Bruxelles deve decidere nei confronti di Mosca. Intanto, allora, facciamo il punto. Jacopo Zanchini, a Mosca che cosa sta succedendo?
1: Beh, diciamo che gli ucraini sono riusciti a scatenare con i loro attacchi alle raffinerie, ai depositi di carburante molto in profondità in territorio russo, gli attacchi alle petroliere e adesso, negli ultimi giorni, gli attacchi con i droni che hanno preso di mira le strutture di Wildberries, la Amazon russa, la più grande piattaforma di e-commerce del paese, la peggiore crisi petrolifera che la Russia abbia visto, direi, da decenni. Mosca, San Pietroburgo, persino la Siberia, colpire così in profondità il territorio ha seminato incertezza tra i cittadini sulla capacità del regime di proteggerli e di proteggere le loro esigenze fondamentali. Si moltiplicano le code ai distributori di benzina, i prezzi alla pompa salgono alle stelle, prospera addirittura il mercato nero. Persino la stampa ufficiale russa è costretta a dare notizie in questo senso, e allora suggerisce ai cittadini di limitare i tragitti in macchina e di non usare l'auto su percorsi in cui si può andare a piedi, aggiungendo che peraltro andare a piedi fa anche bene alla salute. Ora, naturalmente l'escamotage non può funzionare a lungo forse per la prima volta effettivamente i russi sentono e vedono concretamente con i loro occhi gli effetti di una guerra che hanno cominciato, che il loro regime ha cominciato e che finora si vedevano fino a un certo punto. E alcuni osservatori si chiedono se a questo punto il contratto sociale che Putin ha stipulato di fatto col suo popolo, io vi garantisco stabilità e prosperità in una certa misura senza libertà politiche, non stia entrando in crisi. Pensiamo alla Crimea, alla simbolica Crimea occupata dai russi nel 2014, oggi si trova quasi isolata dal resto del territorio russo, con l'acqua e l'elettricità razionata, il settore turistico in crisi totale, e scrive il giornale russo in esilio Kommersant, si chiede se sarà presto a corto di cibo e di alimenti nei supermercati. Ecco, questa è la situazione.
0: Esatto, anche perché insomma le previsioni sono quelle per cui l'Ucraina comunque intensificherà probabilmente gli attacchi, no? Soprattutto che possono andare a colpire le catene di approvvigionamento che appunto collegano, esatto, no, la Crimea e la Russia. Ma allora, detto questo, se dovessimo allargare un po' lo sguardo alla situazione economica generale, allora, della Russia, di Mosca, a che punto siamo, Jacopo Zanchini?
1: Per anni si è detto che le ripercussioni nell'economia russa non c'erano. Ecco, a questo punto invece le ripercussioni della guerra si sentono. Quest'anno la crescita è rallentata, il deficit di bilancio si è ampliato molto e l'aumento del prezzo del petrolio, che comunque beneficia la Russia dovuto alla crisi iraniana, non riesce a compensare, a dare sollievo veramente a delle finanze pubbliche che sopportano i costi crescenti della guerra. Secondo un rapporto pubblicato a giugno dai servizi segreti europei, citato dall'agenzia Reuters, si rischia anche una crisi bancaria, perché gli istituti di credito sono quelli che sopportano poi il maggior peso dell'economia di guerra e non riescono neanche più a finanziare le imprese russe. Pensiamo che 500.000 piccole e medie imprese russe sono fallite nel 2025, più di un terzo rispetto all'anno precedente. Queste preoccupazioni naturalmente ci sono molto anche nel mondo imprenditoriale russo, e l'abbiamo visto addirittura sull'Economist, che ha pubblicato in copertina una lunga intervista a un magnate dei fertilizzanti russo, Andrei Melnichenko, il 9 luglio, in cui Melnichenko, naturalmente sposando la linea ufficiale di Mosca, dà la colpa della guerra all'Occidente, eccetera, eccetera, insomma si schiera con la propaganda, ma a tutti i costi vuole scongiurare il rischio di un paese che si chiuda sempre di più in sé, una sorta di gigante della Corea, gigante Corea del Nord, diciamo, un paese chiuso, mobilitato e sotto assedio permanente, quello che vorrebbero gli ambienti nazionalisti e militaristi, e suggerisce invece di ritornare ad avere legami con l'Europa, di suggerisce agli imprenditori privati russi di avere un ruolo di proiettarsi verso il mondo. Ovviamente questo non può essere fatto se la guerra non è finita e non finiscono le sanzioni, ma questo articolo e questa risonanza che ha avuto mostrano le preoccupazioni degli imprenditori russi.
0: E da una situazione economica critica che adesso tu ci hai raccontato e disegnato, non mancano però anche le tensioni a livello politico, dicevo, quindi no, quadro economico che abbiamo fatto, però ci sono anche delle tensioni a livello politico, perché la Russia è in campagna elettorale per le elezioni che ormai sono alle porte, le elezioni parlamentari del 18 settembre.
1: Esatto, si elegge la Duma tra il 18 e il 20 settembre, la Duma di quello che ricordiamo è il paese più grande del mondo in termini di estensione, ma le elezioni non prevedono alcuna sorpresa, vincerà sicuramente il partito di Putin, Russia Unita, e avranno alcuni seggi le forze tollerate dal regime, i comunisti di Zhukanov e il partito fittamente liberale che si chiama Gente Nuova. Per il resto, diciamo, racconta bene il giornale francese Le Monde, e le autorità perseguono con certosina spietatezza qualsiasi politico che si dichiari pacifista o contro la guerra. È successo recentemente al liberale Boris Nadezhdin, che candidato pacifista è stato immediatamente bollato come agente straniero, condannato in 448 dal tribunale della sua città per aver esposto simboli estremisti, e questo gli ha impedito di candidarsi. Ma tutti questi sforzi in realtà delle autorità russe per non avere alcuna voce dissenziente tradiscono anche una crescente ansia delle autorità in un momento in cui la popolazione non sembra più tanto compatta. A quanto pare i russi vogliono la fine della guerra. Il centro Levada di Mosca ha fatto un sondaggio pubblicato dal sito russo in esilio Novaya Gazeta, che dice che pubblicato il 14 luglio, che dice che il 34% dei russi vuole una soluzione diplomatica sotto l'egida degli stati europei, e che il 31% degli intervistati ritiene essenziale il rapporto con l'Europa. Naturalmente non ci sono però purtroppo i canali istituzionali per canalizzare questo sentire dei russi, perché queste elezioni non lo saranno certamente, e quindi non, questa opposizione strisciante nel paese non trova espressione politica, mentre il potere è sempre più arroccato nella sua paranoia. La stampa russa riferisce proprio ieri che la Duma ha raddoppiato il numero delle violazioni amministrative per cui gli stranieri possono essere espulsi dal territorio del paese in 448, e ovviamente sul campo di battaglia gli attacchi russi sono intensificati. L'Ucraina è stata colpita come mai prima dall'inizio dell'anno in questi giorni, e tra il 18 e il 21 luglio i bombardamenti hanno causato almeno 20 morti e centinaia di feriti.
0: Jacopo Zanchini, abbiamo tempo ancora per una domanda. Allora, il nome ufficiale dell'invasione dal 24 febbraio 2022 era proprio Operazione Militare Speciale. In Russia la semplice menzione della parola guerra era punibile con sanzioni, ma recentemente il portavoce del Cremlino Peskov ha detto: è guerra, una vera e propria guerra, giustificando questa affermazione con il fatto che Berlino, Parigi, L'Aia, Oslo e naturalmente Washington sarebbero a fianco di Kiev. Dunque, politicamente, cosa comporta questo cambiamento?
1: Ma io direi che fondamentalmente è una preparazione al dopo elezioni e ai sacrifici che verranno chiesti ai russi dopo le elezioni di settembre. In particolare una nuova mobilitazione per l'arruolamento, realisticamente saranno introdotte delle restrizioni all'uscita dal territorio, probabilmente ci saranno nuove gravi interruzioni di forniture energetiche e addirittura forse un razionamento dei beni di prima necessità. Tutto questo va preparato a livello propagandistico, e quindi Peskov naturalmente evoca una guerra generale contro la Russia per preparare quella campagna di rievocazione della grande guerra patriottica che servirà a far digerire ai russi queste rinunce dell'autunno. Consideriamo che, secondo i dati del Center for Strategic and International Studies, dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio del 22, l'esercito russo ha subito 1,4 milioni di perdite tra feriti, dispersi e morti, e i decessi sarebbero 450.000, cioè un'enormità. Consideriamo che superano quelli della famosa battaglia di Stalingrado durante la Seconda Guerra Mondiale, e consideriamo che a questo punto il conflitto ucraino è durato più della Prima Guerra Mondiale. Quindi diciamo che a questo punto anche quest'anno, insomma, il controllo territoriale della Russia in Ucraina si è ridotto nella primavera del 26, con una perdita di 400 km quadrati di territorio tra aprile e maggio. Insomma, diciamo, la guerra per la Russia va molto male in qualche modo, e per il regime diventa sempre più difficile giustificarla agli occhi della popolazione.
0: Sì, diciamo che con l'operazione militare speciale, no, di cui parlavamo, che era la denominazione iniziale di questa invasione, alla fine questa la potremmo definire ampiamente fallita, e adesso appunto parliamo di guerra. Jacopo Zanchini, abbiamo ancora un minutino per una battuta finale.
1: Ma l'unico scintilla di speranza, c'è un documento che è emerso dall'interno dell'amministrazione presidenziale russa, pubblicato dal centro investigativo russo Dossier Center, che racconta che le autorità russe si stanno preparando eventualmente a spiegare alle forze nazionaliste del paese e alle categorie sociali una eventuale fine della guerra con un accordo che non realizzasse tutti gli obiettivi del Cremlino, con raccomandazioni divise per gruppi sociali, come parlare e cosa dire a livello propagandistico ai blogger nazionalisti, ai veterani, alla popolazione stanca della guerra e agli imprenditori. Insomma, in qualche modo ci si prepara a un possibile scenario. Non sappiamo quanto è preso veramente sul serio, ma un po' ci si prepara. E tra le affermazioni di questo rapporto la più interessante sembra essere questa: c'è scritto a un certo punto, bisogna sapersi fermare in tempo, esagerare significa perdere, la vittoria dell'operazione militare speciale, se continuiamo, potrebbe diventare una vittoria di Pirro. Ecco, almeno diciamo una preparazione a livello propagandistico del potere russo a uno scenario di fine della guerra senza aver raggiunto tutti gli obiettivi propagandistici del Cremlino è in corso.
0: Allora noi staremo a vedere. Jacopo Zanchini, grazie, a domani.
1: A domani.

0: Rete 2 al Montebello Festival. Giovedì 30 luglio, Parigi, capitale multiculturale. Riccardo Zamuner, violino. Arianna Di Martino, violoncello. Roberto Arosio, pianoforte. Musiche di Igor Stravinsky, Manuel De Falla, Gabriel Fauré, Maurice Ravel. Montebello Festival, in diretta su Rete 2, dal castello di Montebello a Bellinzona, giovedì alle 20.30.
1: Rete 2.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Anna Bianchi.
1: La puntata di oggi la dedico al sacro. Buongiorno da Anna Bianchi. Zeno Birolli, storico dell'arte, scrisse: «La pittura è un atto d'amore per l'uomo e la sua vita. Il significato della pittura è nel raccoglierla in uno scrigno. Il sacro è sempre legato al valore della vita. È un valore salvifico e come tale è vissuto dall'artista moderno nel vivo della sua esperienza. Il pittore concepisce l'opera come qualcosa di sacro, di tremendamente vero. Tutto questo consente di superare ogni genere e sorta di tragedia, e il loro gesto è primitivo e originario. Il dialogo con il sacro nella mia pittura lo devo soprattutto all'arte bizantina e alla pittura senese del Trecento, all'uso raffinato del colore e alla rarefatta spiritualità dei mosaici e dei fondi oro. Sono epoche dove la trascendenza agisce sul modo di dipingere, dove alti esempi di spiritualità sembrano tradursi in forme di luce. Le immagini appaiono sospese in un orizzonte metafisico,